0: A Radio Logos sono le ore 2 e 5 minuti.
1: Continuano gli studi di Enrico Pasquini nel collegamento con Cristiano Online. Stiamo parlando sempre dell'Apocalisse. Oggi il tema di Enrico è chi aprirà quel libro. La parola a Enrico, a voi tutti un buon ascolto.
2: Grazie Corrado, grazie a tutti gli ascoltatori che in questo momento stanno seguendo il programma e anche a coloro che lo ascolteranno in differita. Un saluto particolare anche agli amici, cari fratelli di Radio Logos, un impegno tutti voi di Cristiani Online e di Radio Logos veramente incredibile. Fate qualcosa di meraviglioso e il Signore sono sicuro che benedirà grandemente quest'opera come sta già facendo da tempo. È un piacere anche per me collaborare, per il piccolo che riesco, per quel poco che riesco, nel trasmettere insomma quello che il Signore mi ha donato, quello che il Signore mi ha dato, e con gioia veramente lo partecipo con chi in questo momento è all'ascolto. Chi può aprire il libro? È il titolo. Stiamo studiando in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, il libro dell'Apocalisse. Siamo al capitolo 5 e vorrei ricordare subito che stiamo studiando l'Apocalisse non con l'intento di curiosità o di andare a caccia di misteri. La visione concessa a Giovanni, l'Apostolo, non è stata data per soddisfare la nostra curiosità, ma per stimolarci al servizio e alla testimonianza, in modo che altri partecipino a queste promesse. Sebbene l'Apocalisse getti uno sguardo sull'aldilà, in quello che sarà il nostro futuro eterno, pure non eccede in descrizioni dettagliate di questo. Avremo tutta l'eternità per scoprire queste cose gloriose. Sto citando pari pari, mi conviene dirlo subito, le parole dell'introduzione al capitolo appunto 5 del fratello Samuel Negri, il cui libro Rivelazione è qualcosa di veramente straordinario. E questo accenno, questa introduzione mi è piaciuta e voglio condividerla con voi. Quel poco che infatti ci viene detto e descritto nella parola del Signore riguardo al futuro è sufficiente, credo, personalmente, almeno per me vale così, per incoraggiare e stimolare tutti noi credenti. Oggi però non è il tempo della contemplazione, del riposo, come sarà nel nostro futuro, ma dell'azione e, come dicevo, del servizio. E spero tanto che queste meditazioni spingano ciascuno che ascolta e me stesso ad essere testimone appassionato della verità, della parola di Dio. Nel capitolo 4 dell'Apocalisse l'Apostolo Giovanni fu rapito alla presenza di Dio in cielo. Lì vide il trono di Dio e la corte del cielo. Sebbene la scena del capitolo 5 sia ancora il cielo, il tema cambia dall'adorazione del Creatore all'adorazione del Redentore, cioè il Salvatore, il Liberatore. È nostro dovere e privilegio adorare il Creatore, perché tutto ciò che abbiamo, la vita, i talenti, la capacità, ogni cosa ci deriva dal suo potere creativo, il Signore, il nostro Padre Celeste, il Creatore di tutto e di tutti. Ma il tema ugualmente importante nelle Scritture è l'amore del Salvatore, il Signore Gesù, colui che Dio stesso, Dio Padre stesso in persona ha dedicato, ha dato, ha incaricato di venire sulla terra. E nel capitolo 5 lo sguardo di Giovanni ritorna al trono di Dio e vede uno spettacolo che descrive in questi versetti iniziali del capitolo 5 che leggiamo. Quindi chiedo alla regia di mostrarci i versetti 1, 2 e 3 del capitolo 5 e leggiamo. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli, e vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo né sulla terra né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Allora la parola chiave del capitolo 4 era trono, lo abbiamo già detto, mentre invece nel capitolo 5 la parola chiave è libro o rotolo che è sigillato e che sarà aperto solo da colui che è degno. Le domande arrivano spontanee quando leggiamo. Mi piace farmi delle domande, e credo che tutti noi, quando leggiamo questi versetti, questo libro particolare, ci devono venire delle domande. Che cosa rappresenta questo rotolo? Perché è sigillato? Perché è scritto davanti e dietro? Ma chi può essere incaricato per aprirlo? E cosa è necessario fare per aprire la pergamena, cioè questo libro? Beh, innanzitutto chiariamo subito che questo non è un libro, ma un rotolo. Un foglio di pergamena rotolato con 7 sigilli all'estremità, in modo tale che quando i sigilli vengono rotti, vengono tolti, il rotolo viene srotolato e le scritte su di esse possono essere lette. E quando si arriva al capitolo 6, l'apertura di questi sigilli e lo svolgimento di questo rotolo riveleranno alcuni eventi importanti che inizieranno a verificarsi sulla terra. Ecco, il futuro prossimo che viene rivelato. Allora sapremo esattamente cosa significa questa pergamena. Man mano che si svolge il rotolo, aprendolo, passiamo dai capitoli 6, 7, 8 e 9, e solo al capitolo 10 troveremo il rotolo completamente srotolato. L'azione si conclude con il suono delle 7 trombe che ci rivelano l'apertura del 7° sigillo. In Apocalisse, al capitolo 10 e versetto 7, ci viene dato un indizio particolare sul significato di questo rotolo. Leggiamo Apocalisse capitolo 10 versetto 7. Ma nei giorni in cui si sarebbe udita la voce del 7° angelo, quando egli avrebbe suonato la tromba, si sarebbe compiuto il mistero di Dio, come egli ha annunciato ai suoi servi, i profeti. Quindi, questa pergamena è un mistero, è il mistero di Dio, e risponde alle domande che gli uomini si pongono da generazioni, ma alle quali nessuno è riuscito a rispondere. Ad esempio, perché noi uomini non arriviamo a risolvere i grandi problemi dell'umanità? Nonostante gli enormi progressi tecnologici, le meraviglie prodotti dalla scienza, dalla medicina, dalla conoscenza, dalla cultura, ebbene, sappiamo che i veri grandi problemi, quelli con cui combattiamo ogni giorno, sono gli stessi con cui gli uomini hanno lottato fin dall'inizio dei tempi. Il problema della guerra, dei conflitti tra esseri umani, il problema del male, del pregiudizio, dell'ingiustizia. Nessuno ha fatto alcun progresso che se ne dica nel risolverli. Eppure, da sempre, questo è ciò che gli uomini sperano. Allora sorge un'altra domanda: come potrà mai Dio risolvere questi problemi e mantenere allo stesso tempo la sua promessa di un'età meravigliosa in cui gli uomini vivranno in un mondo senza guerre, senza spargimento di sangue, senza odio, senza pregiudizi, laddove il dolore, la morte, le lacrime non ci saranno più? Come succederà? Da secoli, lo sappiamo, gli uomini sognano un mondo di pace, un'utopia sulla terra, e nessuno, abbiamo detto, ha trovato la risposta. Allora, lo scopo di questo rotolo è di rivelare il modo in cui Dio opererà per far sì che ciò accada. Questo è ciò di cui tratta il libro dell'Apocalisse, vale a dire come il Signore chiuderà i conti col male, col peccato e col grande nemico di Dio e degli uomini, e provvederà, Lui, sì, a dare una vera pace e serenità. Così l'urlo della voce dell'angelo che abbiamo detto ci dice chi è degno, così, nello stesso tempo, è come se dicesse finalmente è arrivato il momento per Dio di intervenire. Quante volte gli uomini si chiedono quasi provocatoriamente: ma perché davanti a certe cose Dio non interviene? Cosa aspetta? Se c'è Dio, se c'è, batta un colpo, si faccia vedere o sentire. Ecco, allora, in quel momento, sarà in quel momento che il Signore manifesterà i suoi poteri di giustizia e il tempo di ricordia terminerà. Gli uomini sino a quel momento avranno tempo per riconoscere Dio e la sua offerta di salvezza, ma di lì in poi Dio la ritirerà. E chi ha creduto sarà salvo, e chi no affronterà le conseguenze della sua incredulità. Ma torniamo al rotolo, che dice Giovanni era scritto sia davanti che dietro. E gli antichi raramente scrivevano su entrambi i lati di una pergamena, perché solo da un lato veniva preparata per la scrittura. Quando entrambi i lati di una pergamena erano scritti, ciò che indicava veramente che era un messaggio completo e importante. E ciò che verrà rivelato momento dopo momento, cioè man mano che i sigilli vengono aperti e quindi la pergamena viene srotolata, è qualcosa di complesso e sconvolgente. Il fatto stesso che sia stato scritto è significativo ed è stato scritto per non essere mai cambiato. Dio lo ha scritto e non c'è possibilità che qualcuno possa cambiarne il contenuto. Sapete, nel brano di Prima Corinzi capitolo 2 versetto 9 ci viene detto qualcosa di straordinario. Ma come è scritto? Le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Sapete, Dio non ha mai nascosto ciò che desidera fare, ciò che vuole fare a coloro che lo amano. E questo rotolo, abbiamo detto, ha 7 sigilli. La storia ci dice che anticamente ogni contratto, ogni documento importante validamente sottoscritto veniva redatto in almeno 3 copie, una ciascuno per ogni contraente e un'altra per l'archivio generale. Bene, quest'ultima copia veniva sigillata con almeno 2 sigilli, uno per ogni contraente, e nei documenti veramente molto importanti c'erano anche i sigilli dei funzionari presenti. Nel caso del rotolo celeste i sigilli sono 7, simbolo della perfezione di Dio, simbolo anche del fatto che ogni passaggio della storia prossima è sigillato. Giovanni capisce che era un invito rivolto a tutto l'universo, quello proclamato dall'angelo, alla ricerca di qualcuno che potesse aprire questo rotolo, e se c'era che si facesse avanti, chi è degno, grida l'angelo, per aprire il rotolo. È la domanda che sta alla base di tutte le domande del mondo intero. Chi è degno? Chi di noi è in grado di guidarci verso soluzioni ai problemi che esistono da abbastanza intelligente? Chi è totalmente giusto e perfetto? Ma soprattutto, chi è in grado di prendere in mano il futuro del mondo così come preparato da Dio e guidare il mondo con mano sicura? Nel corso dei secoli ci sono stati molti volontari, i grandi re o imperatori del passato. Pensiamo a Nebuchadnezzar dell'Antico Testamento, Carlo Magno, Giulio Cesare, Napoleone, Hitler, e qui mi fermo. E tutti fallirono miseramente. Anche il migliore degli uomini tra noi non potrebbe farlo. Nessuno dei leader della terra ha la minima idea di come risolvere i problemi che dividono l'umanità e ci impediscono di amarci

preghiere dei santi. L'agnello immolato è il centro del loro culto. Non solo tutte le creature dell'universo loderanno Dio e si uniranno in adorazione davanti a Lui per il suo amore liberatore, redentore, di salvezza, ma tutta la creazione stessa, ogni cosa sulla terra lo loderà. Molti salmi riflettono questo in bellissimi passaggi. L'intera creazione presenterà un'armoniosa adorazione a Dio, adempiendo l'intenzione che Dio aveva per essa fin dall'inizio. Dio ha creato tutto per essere adorato, celebrato. Ma vediamo che gli anziani presentano le preghiere dei santi. E cosa sono le coppe d'oro pieno di incenso? Il versetto 8 ci dice che sono le preghiere dei santi. Significa questo, che le nostre preghiere sono l'aroma del cielo, un profumo soave davanti al trono di Dio e davanti all'agnello. Mi sento rafforzato e incoraggiato a pregare tanto più spesso e tanto più vigorosamente quando penso che le mie preghiere vengono raccolte e conservate in cielo e offerte a Dio, al Signore, al Messia, ripetutamente in atti di adorazione celesti. Benediciamo e onoriamo e adoriamo tutti il Signore Gesù qua giù con le nostre preghiere e poi rallegriamoci doppiamente perché nel cielo sono offerte nuovamente al Signore come incenso profumate. È interessante che questo brano ci mostra come anche noi credenti contribuiamo all'opera della redenzione del Signore. Certo, non possiamo gettare le fondamenta che il Signore Gesù ha posto perfettamente, non possiamo dare la salvezza perché la dà solo il Signore Gesù, ma condividiamo la sua applicazione su tutta la terra. Sapete, Paolo ce lo spiega nella sua epistola a Timoteo, 1 Timoteo 2:1 e poi leggiamo il versetto 4. Paolo dice così: esorto dunque che prima di tutto si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti per tutti gli uomini. Oh, quanto abbiamo bisogno che questo prima di tutto diventi un prima di tutto, che diventi una priorità per noi, che la preghiera diventi una priorità per noi credenti. Quanto ne abbiamo bisogno. Perché questo? Versetto 4 di 1 Timoteo 2: perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Questo è ciò che fanno le preghiere. Quando, mio caro, mia cara che ascolti, ti preoccupi per qualcun altro o preghi per lui o per lei davanti al trono di Dio, rendi possibile l'applicazione dell'opera di redenzione a quel cuore umano. Ciò dovrebbe veramente incoraggiarci molto nelle nostre preghiere, perché fanno parte del programma di Dio. E i versetti 9 e 10 continuano: perché tu hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti. Che bello sapere che Gesù ci ha acquistato a prezzo del suo sangue, un popolo acquistato per farci un popolo, per farci re e sacerdoti, re perché governeremo, ma anche, e questo è qualcosa che ci riguarda qui e ora, dei sacerdoti, canali di benedizione fra Dio e l'umanità. Noi possiamo essere utili servi per proclamare le virtù di Dio e attrarre e spingere le persone dalle tenebre alla luce. E Giovanni sente poi cantare un nuovo canto. I 24 anziani e le 4 creature viventi attorno al trono cantano un canto che non avevano mai sentito, è nuovo per loro. Perché? Non lo sappiamo. Ma hanno dovuto imparare molto osservando la grazia di Dio applicata ai peccatori, uomini e donne ostinati, ribelli come noi, che vogliono fare a modo loro e che tuttavia Dio ancora oggi non si stanca di chiamare, di perdonare, di restaurare, di salvare.
E sapete, questo è il motivo del culto del

0: cielo. È la morte del Signore Gesù. In questi giorni si sta pensando alla sua nascita. Non è la sua nascita il culto del cielo, non è il suo insegnamento, non è la sua meravigliosa vita di compassione, né i suoi miracoli e i prodigi, non la sua potenza, ma al centro del culto c'è lo spargimento del suo sangue per i peccatori di ogni epoca. E lo ricordiamo tutte le domeniche quando prendiamo il calice della comunione e possiamo pensare ogni volta le parole di 1 Pietro 1,19 che leggiamo insieme: noi non siamo stati redenti con cose corruttibili, con argento e oro, ma con il prezioso, prezioso sangue di Cristo, come di un agnello senza macchia e senza colpa. Nessuno, di nuovo, lo diciamo, è degno di aprire il rotolo se non il Signore Gesù, il Messia di Israele, che si è sacrificato. Solo lui è degno di essere adorato e di avere il controllo del mondo e del suo futuro. Nessuno può offrirci il dono della vita se non lui. Noi non abbiamo il potere di conoscere le cose nascoste della vita o del futuro, ma lui sì. Ci saranno perché a cui non possiamo rispondere. C'è un futuro che non possiamo immaginare. Non dobbiamo temere o preoccuparci dell'ignoto, perché abbiamo detto che Gesù tiene tutto questo nelle sue mani, nella nostra indignità. Almeno parlo per me. Ma mentre pensiamo alla meraviglia dell'amore del Redentore, anche noi pensiamo che canteremo con questa grande folla in cielo la meravigliosa, il meraviglioso canto della redenzione, l'amore di Dio per l'uomo manifestato alla croce. Mentre Giovanni osservava, tutto l'universo è catturata dalla meraviglia di quella cale. E sente un volume di suono crescente Giovanni, e infatti ai versetti 11 a 14 che leggiamo insieme, Giovanni dice: vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di milioni. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano Amen. E tutti insieme dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello siedano la lode, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Le quattro creature viventi dicevano: anziani si prostrarono e adorarono. Che bello vedere che il Signore Gesù, che si è abbassato, che è stato umiliato e crocifisso per noi, tutto questo ha fatto, come abbiamo sentito cantare dal caro Corrado all'inizio, per te. Ha ricevuto una ricompensa straordinaria da Dio. E Paolo lo dice, lo ricorda in Filippesi al capitolo 2, versetto 9. Per questo Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha di sopra di ogni nome. E poi continua Paolo nel versetto 10: affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Questa è l'adorazione dell'intero universo. Tutti, non solo quelli che sono rimasti in cielo e quelli rimasti sulla terra, ma anche quelli sottoterra, un riferimento ai morti, compresi quelli che sono rimasti in cielo, si uniranno nel riconoscere la signoria del Signore Gesù. Alcuni lo confesseranno volentieri, perché hanno compreso e fatta propria la morte di Cristo, hanno accettato questo dono e sono diventati suoi figli. Altri lo riconosceranno, ma con riluttanza. Molti oggi che si fanno beffe delle scritture, che deridono la Bibbia, che sfidano Dio, alla fine ammetteranno di avere torto e che la loro vita è stata sprecata. Hanno seguito un fuoco di paglia, un'illusione, una finta, ma alla fine le illusioni verranno spazzate via e tutta la creazione riconoscerà la signoria di Cristo. Questo è ciò che Giovanni vede in visione. Non è ancora avvenuto sulla terra, ma accadrà. Quando lo rotolo dei sette sigilli sarà completamente aperto, il cielo e la terra si uniranno in questo riconoscimento. Ogni evento storico di tutti questi secoli si riferisce e si muove finale della storia e costringe la domanda che ciascuno di noi deve affrontare. Un'ultima domanda che faccio, che lascio a voi. Tutti saranno coinvolti in questo culto, abbiamo detto, ma la domanda è: in quale gruppo ti troverai? Starai con coloro che confessano la signoria di Gesù, essendo stati lavati dal suo sangue e diventati figli di Dio? O sarai con coloro che con riluttanza riconosceranno che lui ha ragione e che loro hanno torto? Ma sarà troppo tardi. Perché stare con Gesù? Ebbene, a quale gruppo apparterai o in quale parte ti troverai? Solo tu puoi rispondere a questa domanda. Ti auguro che tu che ascolti sia parte di quel meraviglioso coro celeste che canterà: degno, degno è l'agnello di ricevere la gloria, l'onore e la potenza. Perché se così è, vuol dire che tu ed io saremo la presenza del leone di Giuda che ha vinto la morte e che ora, cioè quando sarà il momento, regnerà sull'universo. È bello sapere che lui ci ha voluti, ci ha chiamati a stare col trono con lui, a stare col trono insieme a lui e a governare. Infine, questo capitolo ci mostra qualcosa di grande veramente. Sì, il Signore Gesù si è dato, è stato immolato per vincere la grande guerra con Satana. Grazie al suo sacrificio è ritenuto degno di ricevere ogni potere sempre. Che cosa edificante, incoraggiante sapere che Gesù, il mio Signore, ha nelle sue mani la storia dell'umanità e solo lui sa ogni cosa, vede ogni cosa ed è accanto a me già oggi e mi sostiene ogni giorno. Lui ha in mano tutta la mia vita. Certo, ora possiamo essere provati, travagliati, vituperati per la nostra fede, ma nel futuro saremo con lui. Lodiamolo, miei cari, adoriamolo per ciò che ha fatto, per ciò che sta facendo e per ciò che farà per coloro che hanno fede in lui. Quando realizzeremo il glorioso futuro che ci aspetta, allora troveremo senz'altro la forza di affrontare ogni difficoltà del presente. E come dico ormai da tempo a conclusione dei miei pensieri, se avete trovato interessante, incoraggiante qualcuno che conoscete possa ricevere beneficio di questi pensieri, ebbene condivideteli, passate il link. Ogni cosa sia fatta alla gloria del Signore, Dio solo sia la gloria. Amen.
1: Nel collegamento con Cristiani Online, Enrico Pasquini ha trattato il tema "Chi aprirà quel libro?". Continua così, Enrico Pasquini, uno studio sull'Apocalisse. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 47 minuti.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo lieti di trovarci nuovamente insieme attorno alla parola di Dio e vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, versetti da 5 a 10.

Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là?» Gesù rispose: «Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non vi inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui».

A volte siamo afflitti da svariate prove affinché l'autenticità della nostra fede possa risultare a lode, a gloria ed onore del nostro Signore Gesù Cristo. Dobbiamo vegliare per non confondere la prova con la tentazione e principalmente dobbiamo vegliare per non trasformare una prova in tentazione. Una pagina chiarificatrice ed illuminante su questo tema la troviamo nell'Epistola di Giacomo, capitolo 1, versetti da 12 a 15. La prova viene dal Signore, che con questo mezzo vuole fortificare la nostra fede, vuole farci del bene, fornendoci anche i mezzi per poterla superare brillantemente attraverso le manifestazioni della sua grazia. La tentazione invece proviene dal nemico, viene dal diavolo, che capovolge l'aspetto della prova e attraverso il terreno fertile della nostra naturale inclinazione ci induce al male, ci induce alla disubbidienza, facendoci cadere nella trappola del peccato. Gesù mise alla prova la fede di Marta e Maria. Informato della malattia di Lazzaro, anziché mettersi subito in cammino per andare a soccorrere l'amico, indugiò ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Possiamo immaginare lo sgomento di quelle 2 donne che vedevano il loro fratello aggravarsi sempre più mentre attendevano invano l'arrivo di colui che lo poteva salvare. Al giungere di Gesù a Betania, ambedue le sorelle esternarono la loro delusione al Signore per la sua assenza e la loro fiducia che la sua presenza sarebbe stata determinante per la vita di Lazzaro. Gesù mise alla prova anche la fede dei discepoli, invitandoli a tornare insieme a lui in Giudea. La rimostranza dei discepoli appare logica, appare legittima. Gesù si esponeva a un grande pericolo perché gli animi erano ancora molto accesi verso di lui e lo volevano lapidare. La risposta di Gesù tese a dissipare i timori e ad avere fiducia nel piano di Dio, che avrà comunque il suo compimento senza che alcuno possa ostacolarlo. Dio mette alla prova la nostra fede. È una certezza. E quando questo avviene, guardiamoci dal voler uscire dal problema o dalla difficoltà attraverso la scorciatoia del compromesso, della disonestà, dell'ingiustizia, della menzogna e del male in tutte le sue diverse espressioni. Affidiamoci al Signore. Aspettiamo il suo intervento e certamente Egli ricompenserà la nostra fedeltà.

adesso, ma come Downey Junior sono ancora qua, tra le macerie della mia città, cerco un'interferenza, un segnale pulito che disturbi il resto, che squarci l'abitudine a questo merda, la voce di chi si è avviato già.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 58 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Nello scorso numero di questo nostro programma, prendendo spunto da alcune dichiarazioni di Francesco Alberoni sulla necessità di prendere decisioni importanti dopo aver purificato il proprio cuore, cosa che naturalmente abbiamo problematizzato, oggi vorrei ancora parlare di cuore e di quella che è definita l'intelligenza emotiva, ovvero un mix ideale tra razionalità e sentimento che dovrebbe aiutarci ad affrontare al meglio la vita. Blaise Pascal, filosofo francese del XVII secolo, diceva che i grandi pensieri provengono dal cuore e in tutte le culture, sia orientali sia occidentali, il cuore è sempre stato considerato come il centro vitale dell'essere umano, come il simbolo o la sede delle funzioni intellettive più elevate. Perciò in tutte le culture l'intelligenza emotiva è concepita come l'integrazione armoniosa del pensiero e della vita spirituale, dell'affettività e della razionalità. E in effetti, secondo alcuni studi, gli stati emozionali che si sono rivelati più pericolosi dal punto di vista patologico sono rabbia, ostilità, depressione, senso di colpa, stress, nervosismo e ansia. Gli stati mentali più positivi, invece, per l'equilibrio e la salute sono la calma, l'ottimismo, l'allegria, la benevolenza. Ma la domanda è: come sviluppare questo stato di integrazione mente-cuore? A che cosa, o meglio, a chi rivolgersi per essere aiutati a purificare il proprio cuore? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A domani.
3: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

0: incredibile, ecco. Ecco, e passa il messaggio purtroppo spesso che il denaro e il potere, anche politico, perché è anche una questione, anche una storia di potere politico. Questa, diciamo, protesta, questo evento o questi eventi sono anche collegati ad un potere politico gigantesco, perché si dà il caso, ecco, che tra gli investitori in questa zona sensibile dell'Albania, dell'isola di Sasan, della laguna di Vjosa Narta, ricordiamo Vjosa è l'ultimo fiume selvaggio d'Europa, anche lì protetto, eccetera, sono intervenuti star di Hollywood, Leonardo DiCaprio, eccetera, eccetera, per preservare questo posto da investimenti, da costruzioni, industrie, eccetera, eccetera. Allora, tra gli investitori c'è anche, diciamo, ci sono dei componenti della famiglia del presidente americano Trump. Per questo ha avuto un eco ancora più grande sui giornali, no? Allora, qual è il messaggio? Adesso, senza, ripeto, Daniele, noi non prendiamo, diciamo, non prendiamo un partito politico, una bandiera politica, ideologica, eccetera, eccetera, ma il messaggio è questo: il potere politico, il denaro, i miliardi non possono comprarsi tutto. In particolare non possono comprare, questo è un messaggio universale, ecco, partiamo dall'Albania per parlare anche dell'Italia, di tutto il mondo, dell'Europa.
1: Io sono molto, diciamo, attratta da queste folle. Succede in Francia, succede in Albania, succede in Inghilterra, poco succede in Italia. O sbaglio, Andreas?
0: Poco succede in Italia,
1: Cioè, queste
0: questo è un
1: folle
0: altro.
1: pacifiche che comunque protestano perché c'è qualcosa che non va. Non so quando è stata l'ultima volta in cui ci sono state queste folle che hanno protestato per una giusta causa.
0: Beh, ci possono essere varie spiegazioni, a volte sono cose che avvengono anche improvvisamente, diciamo che i popoli sono ultimamente abituati anche a sopportare tanto, le
1: Qui c'è
0: popolazioni,
1: l'assuefazione, forse. Siamo
0: la
1: mai.
0: resilienza, c'è una grande resilienza, poi magari arriva un punto in cui quando c'è un evento straordinario dove, diciamo, le popolazioni si mobilitano.
1: Quindi scoppia qualcosa, nel senso che alla fine è come una pentola a pressione, a un certo punto si arriva troppo, quindi la pressione è
0: Sì.
1: troppo alta e quindi si esce per strada. Però ecco, mi chiedevo come mai in diverse nazioni europee c'è questa esplosione di queste folle, ma questa stessa cosa almeno non mi sembra che capiti così tanto in Italia, quindi.
2: In Italia, se ti ricordi, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, il caso di Ovidio Maras, però lui come individuo si oppose a quella società in Sardegna che voleva
1: Sì, e
2: si oppose
1: c'è riuscito, si è
2: rifiutò
1: opposto al potere, si è opposto ai soldi, è riuscito.
2: 12 milioni di euro
1: Quindi
2: per
1: innanzitutto il suo terreno che sarebbe diventato poi insieme ad altri terreni poi il luogo di villeggiatura e quindi deturpando quello che
2: La
1: era poi.
2: Sardegna, la spiaggia sud-occidentale della Sardegna, che sono bellissime, sono una bellezza veramente sconvolgente. E lui da solo, si rifiutò 12 milioni di euro per non cedere il terreno, e riuscì a bloccare anche tutte le costruzioni, fino a che
1: E poi è stato anche affiancato da avvocati che hanno saputo anche consigliarlo. Ecco, appunto, c'è stata una singola persona che ha detto no, anche se quel no è costato perché avrebbe non solo sistemato la sua vita, ma di tutta la famiglia per generazioni, 12 milioni di euro, possiamo immaginare cosa significa. Ecco, il saper dire di no anche quando questo no comunque ci costa, nel senso che magari immediatamente potremmo averne un beneficio, però è nel tempo che poi si rivelerebbe il problema.
0: Sì, mi viene in mente Daniela, visto che parliamo anche da una radio cristiana avventista, una citazione di Ellen White, ricordiamo la cofondatrice della nostra chiesa. Tra l'altro, tutto quello che stiamo dicendo, Daniela, praticamente si basa anche sulle convinzioni che abbiamo come chiesa, ecco, preservare la natura, il rifiuto di una sorta di turbocapitalismo che se ne parla in alcune, diciamo, dichiarazioni della Chiesa avventista, in riferimento all'inquinamento, eccetera, eccetera. Quindi la dignità della persona, eccetera, eccetera, la salute, ecco, delle persone. Allora, bisogna dire questo, stavo parlando della città.

0: sensazione, dice così Ellen White. Il mondo ha bisogno, lo diceva tanti anni fa, di persone che non si lasciano né vendere e né comprare. Ecco, mi sembra più
1: che siano fedeli come l'ago magnetico al Polo Nord. Ci ascoltiamo un brano di Eugenio in Via di Gioia dal titolo Terra, questa nostra terra. Riprendiamo il nostro dialogo con Andreas Mazza. Quindi c'è una rivoluzione in atto in Albania, una rivoluzione pacifica. Le popolazioni stanno un po' protestando per un progetto, maxi progetto turistico, che poi non è un progetto turistico in cui si cerca di salvaguardare quelle che sono le risorse naturali, ma si vuole cambiare. Perché? Perché poi devi fare dei grandi alberghi, devi fare delle strutture di cemento. Non è che vai lì a guardare il bello, no, devi comunque cambiare un po' tutto quella che è la struttura naturale.
0: Sì, Daniela, è stata soprannominata la rivolta dei fenicotteri, pensa? Bellissimo questa immagine. Perché? Perché c'è un grande, un profondo valore ecologico questa protesta, no? Questa zona, abbiamo detto, è intorno a Valona, una delle zone più umide e importanti d'Europa, gode dello status di paesaggio protetto. Infatti l'Unione Europea è intervenuta pure richiamando fortemente il governo albanese a non contaminare, perché ci sono delle regolamentazioni. Ecco, tra le cose buone, diciamolo, che fanno anche, diciamo, a Bruxelles, ci sono anche delle regole che riguardano il preservare della natura e dell'ambiente, della biodiversità. Ecco, quindi praticamente anche questa zona è una è rotta migratoria nel Mediterraneo. Ci sono oltre 200 specie di uccelli, tra cui insomma i fenicotteri rosa, qui leggo pure i pellicani ricci, eccetera eccetera. Quindi è un posto straordinario, no? Io poi ci sono stato, tra l'altro, quindi posso solo confermare, una zona fantastica, no? Allora la protesta è esplosa quando sono arrivati i primi bulldozer. Poi, tra l'altro, questa cosa molto antipatica, ne abbiamo parlato, Daniela, a me piace questo evento o questi eventi non fanno altro che confermare quello che diciamo continuamente anche in queste trasmissioni. A parte la libertà religiosa, abbiamo parlato delle giornate mondiali, della biodiversità, della natura, eccetera, eccetera, della dignità dell'uomo. Ecco, qui si raggruppa tutto. Arrivano i bulldozer, cemento, eccetera, eccetera. Sembra che sia veramente una maledizione questa di non so se si può dire, cementificare diciamo la natura. Ecco, questa cosa è inaccettabile.
1: Allora, la speranza che possiamo dare alla fine di questa nostra chiacchierata, ecco, diamo forma alla speranza. Qual è?
0: Assolutamente. Allora, Daniela, Luigi, diamo veramente un grande messaggio di speranza ai nostri giovani, questa famosa generazione Z. C'è un futuro, cioè si può avere una visione, si può costruire insieme, sembra che devono decidere solo i governi, eccetera. No, anche i giovani possono dare il contributo per costruire qualcosa di bello, per preservare la natura, per creare un ambiente, una società più giusta, più sociale, più dove ci si può unire, non si deve solo confliggere, no, tra parti politiche, chi la pensa in un modo, chi nell'altro. Ci sono cose, delle priorità assolute che possiamo condividere tutti insieme, contro il conflitto, la violenza e le guerre, contro la contaminazione della natura, per la dignità dell'uomo, per la dignità dei nostri territori. Ecco, questo è un grande messaggio che ci sta arrivando dall'Albania, facciamolo proprio, ecco, in maniera pacifica, attenzione, in maniera pacifica, senza violenze, solamente con, come dire, con il potere della nostra dignità e diciamo dei nostri valori alle spalle, no?
1: Quindi fa sentire la nostra voce, come stanno facendo lì in Albania, cercando di protestare pacificamente, dicendo con gran forza no.
0: Assolutamente. Ad alcune cose bisogna dire no, in maniera, ripeto, pacifica, protestando, manifestando, dando anche delle soluzioni, costruendo insieme, tutti insieme come società, qualcosa di più bello, di incontaminato, di preservare appunto la natura che ci è stata data, è stata creata dal nostro Dio, e abbiamo il dovere e il piacere di poter appunto coltivare e di rendere ancora più bello, no, di quello che già è. Quindi questo è veramente un appello forte che ci sentiamo di fare, ecco, in un mondo in cui pare che appunto siano al comando solamente il potere militare, i fiumi di denaro, miliardi, eccetera, eccetera. Non è così.
1: Quindi che non contino le persone, ma il denaro e il potere. Invece, se si è uniti, come in questo caso, qui dove c'è l'unione, sicuramente si riesce ad ottenere una forza. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Comincia Parole al Vento, amici, il nostro appuntamento quotidiano in questa fascia oraria, più le repliche. 800 098 650 è il numero verde, oppure 348 222 72 94 che è il numero per digitare messaggi. Ora il salvataggio lo fanno i robot. Il vero titolo è questo: addio capitano Miller, ora il salvataggio lo fanno i robot. Ed è Gianluca Di Feo sulla Repubblica a pubblicare questo testo su questo tema in merito a ciò che è successo nello stretto di Hormuz qualche ora fa. Beh, allora, innanzitutto buon viaggio a chi si è appena messo in viaggio con noi e benvenuti su queste frequenze o bentrovati per coloro che c'erano già. Quindi partiamo da questo titolo che avete letto ovunque nelle ultime ore: il salvataggio lo fanno i robot. Racconta un fatto clamoroso accaduto proprio nello stretto più dichiarato di questi ultimi mesi addirittura. Un elicottero d'attacco Apache americano viene abbattuto dalla contraerea iraniana. Ma la vera notizia non è tanto lo schianto in sé, è quello che succede dopo. Nell'oscurità del mare, infatti, un motoscafo autonomo guidato dall'intelligenza artificiale via satellite individua i due piloti in acqua e li porta in salvo, senza un solo essere umano a bordo del mezzo di soccorso. Di Feo, l'autore di questo pezzo che commenta questa notizia internazionale, evoca il mitico capitano Miller di Salvate il soldato Ryan, ve lo ricordate, no? Sullo sbarco in Normandia. Lì c'era un gruppo di uomini in carne e ossa inviati a morire per salvarne uno solo, il soldato Ryan. Oggi invece lo fa un algoritmo. E questo evento, cari amici, segna di per sé una linea di faglia geopolitica e anche filosofica, se vogliamo. Se la macchina sostituisce l'eroe, cosa resta dell'empatia di coloro che assistono come se fosse un film? Quindi il sacrificio umano in guerra sta diventando un concetto obsoleto, io dico finalmente. È sostituito invece dal calcolo perfetto di un silicio programmato. Quindi restate sintonizzati, perché oggi ci chiederemo se questo sia l'inizio di un'era più sicura o l'atto finale della nostra disumanizzazione. Nemmeno la guerra è più come una volta. Continuiamo la nostra riflessione legata a questa notizia del salvataggio di un drone acquatico che ha salvato appunto due soldati americani che sono stati così colpiti da un razzo mentre sorvolavano lo stretto di Hormuz sul loro elicottero Apache. Abbiamo detto appunto che addirittura la guerra si sta disumanizzando, sta diventando una sorta di operazione chirurgica per chi la esegue distante, ma per chi ne subisce le conseguenze è ancora disumanizzante, ma nell'altro senso. Marco da Milano ci ha scritto a proposito della disumanizzazione: ma quale disumanizzazione? Se fossi caduto in mare a Hormuz, preferirei mille volte un drone invisibile e perfetto a un bagnino umano che magari si perde o ha paura dei missili, insomma, e magari arriva col moscone, ecco, per dirla. Viva i robot, dunque. Marco, dal suo canto, ha perfettamente ragione: la logica dell'efficacia non fa una piega, cioè è più efficace il drone rispetto agli esseri umani. Ma guardiamo la cosa da un'altra prospettiva. Avete presente Odissea nello spazio? Certo che ce l'avete presente. Lì il computer HAL 9000 decideva chi doveva vivere o morire in base alla pura utilità della missione. Basta, utilità. Oggi dunque celebriamo un drone che salva due vite umane, bene. E questa è una splendida notizia, ci mancherebbe. Ma proviamo a ribaltare lo specchio. Cosa succede quando la stessa fredda precisione millimetrica viene usata per decidere chi eliminare? Senza il filtro del dubbio umano, della coscienza. Quindi nella vita di tutti i giorni siamo abituati ormai a delegare già tutto agli algoritmi. La strada più veloce con il GPS, la canzone da ascoltare, anche l'anima gemella da cercare sulle app. Stiamo appaltando, e non è una parola forte, non è un verbo così a caso, stiamo appaltando la nostra capacità di scegliere, di sbagliare, di provare compassione addirittura. Il drone a Hormuz non ha provato pietà per i piloti, ha semplicemente eseguito un codice binario di ricerca e recupero, stop. Stiamo costruendo dunque un mondo in cui la salvezza è automatica, ma l'empatia è diventata un lusso superfluo. Stiamo cercando di allargare il discorso, perché se ci fossimo fermati solamente alla notizia, ottimo, i due sono salvi. Allarghiamo il discorso. Il drone che sceglie, gli algoritmi che scelgono al posto nostro, scelgono di sbagliare, di provare compassione, non se ne parla, perché gli algoritmi non provano compassione. E quindi il drone a Hormuz non ha provato pietà per i piloti, e stavamo parlando di questo a proposito dell'articolo scritto da De Feo su Repubblica. D'accordo, i massimi sistemi, ma la verità è che i droni costano meno delle vite umane, dunque conviene, certo. Agli Stati Uniti conviene economicamente e non solo, è solo cinismo di mercato, la filosofia non c'entra nulla. Quindi questo tocca un punto nevralgico, questo commento che abbiamo ricevuto, tocca il punto più nevralgico per gli uomini e le donne del nostro secolo, cioè il portafoglio. Però il cinismo economico nasconde forse una domanda spirituale profonda, perché no? Pensate che secoli fa il filosofo Immanuel Kant diceva che l'uomo deve essere sempre il fine, mai il mezzo. Oggi, per la prima volta nella storia, la notizia, insomma, il mezzo tecnologico si muove da solo per proteggere il fine umano. L'intelligenza artificiale lo ha guidato. È una forma di spiritualità tecnologica. L'angelo custode moderno non ha più le ali di piuma, ma una carena in vetroresina e antenne satellitari per guidarlo. Eppure c'è un paradosso, a ben guardare. Se eliminiamo il rischio umano dal soccorso e dalla guerra, la guerra stessa rischia di diventare un videogioco astratto, accettabile, anche igienico se vogliamo, per l'opinione pubblica. Se non si rischiano più i propri ragazzi per salvare i piloti, si perde il senso del limite, questa è la riflessione di De Feo. Diventiamo spettatori di un teatro automatizzato dove la vita si riduce a un pixel verde su uno schermo che si accende o si spegne. Disumanizzazione, certo, disumanizzazione. Conviene? Certo che conviene, però è sempre disumanizzante. Un drone sul mare salva due piloti, e quindi ecco, anche la guerra disumanizzata, diventiamo spettatori di un teatro automatizzato dove la vita si riduce a un pixel. Voi parlate di pixel, risponde piccato un amico, ma intanto quei due piloti stasera tornano a casa ad abbracciare i figli. Preferisco un pixel vivo a un eroe morto nel fango. E che dici? L'abbraccio ai figli è la chiave di tutto, quando ci riporta diritti alla letteratura, ci fa riflettere. Dritti davanti alla letteratura, pensiamo all'Iliade. Tutto il poema ruota attorno al corpo di Ettore, per chi se lo ricorda, e al riscatto che il vecchio Priamo chiede ad Achille. C'era un contatto fisico all'epoca, un riconoscimento del dolore reciproco tra nemici che condividevano la stessa carne fragile. Ma il drone navale della Task Force 59 ha operato nel buio totale di Hormuz. Ha raccolto due corpi bagnati e tremanti, senza stringere loro la mano, senza un briciolo di calore. Nella nostra quotidianità stiamo facendo la stessa cosa. Allora, è diciamo un presupposto, un aggancio, quello che stiamo cercando di fare, no? Preferiamo nella nostra vita reale di tutti i giorni un messaggio su WhatsApp a una telefonata. Lo smart working alla discussione davanti alla macchinetta del caffè, per dirla. Ci stiamo isolando in una bolla di efficienza asettica. E quei piloti, certo, sono vivi, benissimo, meraviglioso. Ma la vera sfida del nostro secolo sarà impedire che la tecnologia ci salvi la pelle, finendo magari per anestetizzarci tutto il resto. Gli organi interni, diciamo così. Intanto ci è arrivato un messaggio. Vi ascolto dal taxi. Mi fa impressione pensare che un robot decida la rotta evitando ostacoli al buio mentre io impreco nel traffico per una precedenza che mi sarebbe dovuta da destra a destra. Beh, forse dovremmo far guidare tutto a loro, quindi tutto all'intelligenza artificiale. Quindi ecco, questo nostro tassista coglie, credo, un punto fondamentale: la superiorità della macchina nella gestione del caos. Siamo convinti di questo. Meglio una macchina di un vigile, sostanzialmente. Il drone evita gli ostacoli in mare aperto, grazie ai sensori. Senza farsi prendere dallo sconforto, dal panico, dalla solitudine, dalla rabbia, noi umani, invece, nel traffico come nella vita, siamo un groviglio di emozioni, buone, brutte, rancori, distrazioni, gioia anche. Ma è proprio in quel groviglio, ecco, che risiede la nostra unicità, io credo. Anzi, ne sono convinto. La perfezione della macchina è certo rassicurante, ma è anche profondamente sterile a ben pensarci. Stiamo allargando il discorso, siamo veramente felici che questi due piloti siano stati portati a casa grazie a questo drone nautico, ne siamo perfettamente felici, ma stiamo allargando perché ci stiamo abituando all'efficienza dei robot, delle macchine. Un algoritmo non proverà mai la gioia del sollievo né il tremore della paura. Quindi, se lasciamo che sia questa intelligenza artificiale a gestire ogni nostra rotta, non solo in mare, ma nelle scelte di vita, elimineremo gli incidenti, certo, ma elimineremo anche i colpi di fortuna, le deviazioni inaspettate, le scoperte casuali. Il progresso deve proteggerci, non sostituirci. Almeno io sono convinto di questo, anche se questa mia convinzione avrà esiti negativi, vedendo come albeggia. Dobbiamo rivendicare il nostro diritto al disordine e all'imperfezione? Sì, credo di sì. Diritto al disordine e all'imperfezione. Siamo arrivati alla fine di questa nostra ora passata insieme in discesa. Abbiamo iniziato parlando di una Apache, non di un indigeno dell'America del Nord che è stato poi distrutto e massacrato e messo dentro a quei ghetti chiamati riserve, da quelli che adesso non vogliono gli immigrati. Vi rendete conto? È veramente una storia questa. Una Apache ha battuto Hormuz, questo elicottero, e di un robot che ha cambiato le regole del soccorso militare. Ma come avrete capito, amici cari, non abbiamo parlato di armi o di geopolitica, non ne abbiamo gli argomenti e sicuramente non ne sono capace. Ho provato ad allargare, provando a parlare di me, di noi. Il viaggio di oggi ci mostra un'umanità sospesa tra due mondi ancora, Abbiamo ancora speranza a proposito di RWS, un mondo antico fatto di carne, rischio, solidarietà empatica e uno nuovo dominato da macchine intelligenti che ci curano, ci guidano e ci salvano la pelle. Ah, la vera conclusione di questa vicenda credo non si trovi nei database del Pentagono, ma nelle nostre stanze, sì. La tecnologia è uno specchio straordinario, amici cari. Più diventa perfetta, però autonoma e fredda, più ci costringe a guardarci dentro e a chiederci cosa ci renda davvero umani. Che cos'è che ci rende davvero umani? Non credo sia la capacità di calcolare la rotta migliore in navigazione, ma quella di decidere di fermarsi ad aiutare qualcuno. No, Anche quando non conviene. Quindi l'invito, una preghiera. Restiamo umani, restiamo imperfetti e buona continuazione di ascolto.
3: Siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere ancora una volta con noi. Bentrovato.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Come sempre ci occupiamo dei temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali. In questo caso direi possiamo fare riferimento a un articolo di Avvenire che è apparso credo lo scorso 9 giugno e si legge una corrispondenza da Madrid. Il Papa che si rivolge al corpo diplomatico accreditato a Madrid e dice: rifuggire quegli approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro ma popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Ecco il compito di chi ha una grande storia alle spalle. Si riferiva alla Spagna, alle forze politiche spagnole, ma ecco, giustamente l'articolista dice però attenzione, perché anche fra i cristiani può prevalere un certo approccio identitario che sembra rendere tutto chiaro nella logica del noi e di loro, ma poi finisce con il popolare la realtà solo di fantasmi e nemici. E c'è il riferimento a un termine molto particolare, cristianista, quindi non cristiano ma cristianista, cioè quelle persone che apprezzano la dimensione storico-culturale della fede cristiana ma semplicemente come baluardo di valori, di tradizioni, ma che non condividono fino in fondo veramente diciamo la fede cristiana. Ecco, di queste considerazioni, professore, cosa c'è da cogliere secondo lei di particolare attuale, di rilevante?
4: Ma confesso che questa storia del cristianismo l'ho trovata brillante. Cioè io non appartengo, come dire, per motivi, diciamo così, di affiliazione ecclesiastica, come protestante italiano, non appartengo al coro degli ammiratori del Papa, però a mio parere si sta muovendo in modo piuttosto interessante. Cioè ad esempio questa condanna del cosiddetto cristianismo, cioè di un'ideologia cristiana senza Cristo, noi la chiamavamo degli atei devoti in Italia, che esiste anche in qualche versione di sinistra, ma insomma è chiaro che il Papa si riferisce al sovranismo. Abbiamo avuto anche ieri sera, ho letto sui giornali una dimostrazione televisiva, no, nell'intervista di Roberto Vannacci a Lilli Gruber. Ecco, a queste cose lo trovo brillante, perché in sostanza denuncia il fatto che il nome di Cristo è usato impropriamente per alimentare paure, poi da strumentalizzare mediante ideologie divisive. Cioè trovo che sia una critica molto ferma e anche lucida. Poi naturalmente quando uno parla al mondo, perché lui parla in Spagna ma sa benissimo di essere letto dappertutto in un periodo di crisi globale, magari c'è anche qualche espressione un po' generica, ad esempio quando si dice di essere contro le guerre, ma tutti sono contro le guerre, il dibattito eventualmente verte su come prevenirle o come concluderle, però in generale io trovo che mentre in molti ambienti cattolici il primo anno del Papa è stato ritenuto un po', come dire, sottotono, in realtà mi sembra un personaggio che quando parla riesce a essere autorevole.
3: Dunque Claudio, poi volevo porre anch'io una domanda, ma sentiamo Claudio.
5: No, rispetto a questa frase anche se credi in Gesù non puoi fare la guerra, non puoi abbandonare
3: sulla prima pagina dei giornali, sì, esatto. In Italia oggi
5: Chiaramente sì, qualcuno professore diceva, ma guardate che sì, sono parole importanti, importantissime, ma c'è chi l'ha dette, parliamo anche
3: del Consiglio Ecumenico delle Chiese, per esempio.
5: Nel 48, perché veniva proprio da quel discorso lì. Che cosa ne pensa?
4: Bisogna che chi fa questo tipo di osservazione, e io l'avrò fatta un milione di volte, deve però mettersi il cuore in pace sul fatto che l'audience globale del Papa non è quella del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Questo è un enorme problema che c'è sempre stato, ma che oggi è assolutamente solare. Cioè il Consiglio Ecumenico non è in grado di parlare in modo ascoltabile, al di là di ristrettissime cerchie. Io vorrei fare un'inchiesta: quanti nelle chiese sanno chi è come si chiama il segretario del Consiglio Ecumenico? Allora, questo naturalmente può addolorare, perché il Consiglio Ecumenico è stato un grande progetto, che forse non ha perso tutta la sua validità, io non lo so, ma in ogni caso, come voce globale, è del tutto inesistente. È inutile dire ma potrebbe far semplicemente non esiste. Che conclusione trarne? Qualcuno ne trae la conclusione, e quindi il Papa, che è l'unica voce globale, dovrebbe parlare a nome di tutti i cristiani, e gli altri cristiani dovrebbero farsene una ragione. Io questa delega in bianco non gliela posso dare, anche perché molto spesso nei discorsi o negli interventi del Papa sono tra le pieghe, tu trovi qualche cosa che non ti aspetti. Ad esempio, stiamo parlando di intelligenza artificiale, in un libro di 200 pagine, inopinatamente a un certo punto ti trovi un discorso sulla famiglia naturale che non sembrerebbe, diciamo, il tema, no? Per cui io, prima di dargli una delega in bianco, aspetterei. Però la situazione è quella che è, cioè il Consiglio Ecumenico e anche le chiese evangeliche, diciamo bello chiaro, dal punto di vista mediatico e comunicativo non contano niente.
3: Certo, poi naturalmente quello che veramente interessa è che parole in qualche maniera cristiane arrivino comunque sia alla società, che perlomeno mettano, come dire, il seme del dubbio, ecco, mettiamola così. Già questo
4: sì,
3: è...
4: Sì, ma dopo averci giustamente, non ritratto quello che ho detto, dopo aver giustamente celebrato l'efficacia comunicativa di Leone XIV, bisogna anche dire che, ad esempio, quando parole di comunione, condivisione arrivano da una monarchia assoluta, e beh, questo le qualifica. Cioè, è vero quello che lui dice, che lei dice, io ho una piccola obiezione, non è neanche un no, è solo un ma, su comunque sia, ecco, comunque sia. Mi fa pensare, perché naturalmente il papato non è solo la sommatoria di quello che dice, anche il papato ha una storia lunga, non solo la Spagna dietro di sé, anzi ancora più lunga, e quando il papa parla porta con sé anche questa storia, questo non si può dimenticarlo.
3: Torniamo a parlare con il professor Fulvio Ferrario, lo ricordo, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, e siamo partiti da questa espressione così interessante, cristianismo, che è stato utilizzato anche dal Papa in Spagna, e si legge in un articolo da cui siamo partiti di Avvenire che, insomma, c'è una sorta di avvertimento, rifuggire gli approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro, ma popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Il Papa si riferisce alle forze politiche spagnole, a tutte quelle identità politiche e culturali nel mondo che in qualche maniera favoriscono questa sorta di sindrome dell'assedio, insomma. Il riferimento è anche ai cristiani. Fino a che punto dobbiamo sentirci interpellati anche da queste parole?
4: Volendo, uno potrebbe anche interpretarlo, no? Non so se fosse la sua intenzione, ma potrebbe anche interpretarlo criticamente nei confronti di quanto io avevo appena detto, cioè prendendo immediatamente, naturalmente come protestante italiano, reagendo di pancia e prendendo le distanze, diciamo così, da una celebrazione potenzialmente acritica del culto del Papa. No, naturalmente questo rischio c'è. Io credo però che sia rispettoso delle intenzioni del pontefice distinguere, cioè certamente anche le chiese, quelle piccole a modo loro e quelle grandi a modo loro, hanno manifestano tendenze a ripiegarsi su se stesse, a rinchiudersi nel suo brodino. Forse lei sa che un grande riformatore, potremmo chiamarlo, benché non fosse del Cinquecento, della Chiesa, cioè John Wesley, diceva: la mia parrocchia è il mondo, per dire che la missione cristiana appunto è mondiale, spesso noi lo rovesciamo, no? Il mondo è la mia parrocchia, cioè i problemi anche della comunità, della singola chiesa prendono il sopravvento. Questo è vero e ha degli aspetti patologici. Però il Papa vuole, mi par di capire, adesso non voglio spiegare io, essere io l'esegeta del pontefice romano, però mi pare che voglia dire, lui si riferisce proprio a questi identitarismi di questi anni, no? In cui poi parlava anche, lui è stato anche ieri a Barcellona, anche lì naturalmente si è ben guardato, la Catalogna cattolica è fortemente cattolica e l'identitarismo catalano è molto intrecciato al cattolicesimo catalano. Quindi lui probabilmente, non ho letto tutto, ma sarà stato molto attento a evitare gaffe. Però comunque anche i vari separatismi presentano questo problema e il Papa mi sembra interessato, è andato in Spagna proprio deciso, intervenendo nel merito delle situazioni, a dire che insomma, in ogni caso non, quello che andrebbe evitato è marciare sui sentimenti viscerali e risentiti per costruire su questo successo elettorale. La questione migratoria è centrale in Spagna quanto lo è in Italia, e divisiva altrettanto, e io penso che questo sia il referente immediato del discorso, di un discorso che poi certamente si può ampliare in chiave autocritica, sono perfettamente d'accordo.
3: Ringraziamo il professor Ferrari per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui su RWS, grazie mille.
4: Buona giornata a voi e a chi ascolta. Grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La descrizione dell'amore cristiano riportata in 1 Corinzi 13 ci porta oggi alla lettura del versetto 6, dove è scritto: l'amore non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Giancarlo di Gaetano scrive: queste due ultime caratteristiche dell'amore vanno verso uno scenario più ampio rispetto a quello delle relazioni interpersonali. La giustizia e la verità sono infatti due realtà di cui il mondo non può fare a meno se non vuole collassare. Tuttavia sono proprio le due realtà che sono vilipese e sovvertite dalla menzogna e dall'ingiustizia, che sono il marchio di fabbrica dell'uomo lontano da Dio. Ecco perché l'amore nato dall'iniziativa di Dio in Cristo rappresenta l'unica vera chance per un mondo che giace sotto il giudizio di Dio a causa proprio di menzogna e ingiustizia umane. Tocca ai cristiani incarnare un amore che non si stempera in buonismo e non si esprime nell'atteggiamento del medico pietoso, ma che al contrario cerca e afferma la giustizia, soprattutto per coloro che ne sono privati e per le vittime.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 104, versetti 33 e 34. Canterò all'Eterno finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Possa la mia meditazione essergli gradita. Io esulterò nel Signore. Gli ultimi momenti di Handel. Nell'abbazia di Westminster a Londra, lo sguardo del visitatore è attirato da una bella statua che rappresenta il grande compositore Handel. Il maestro sta davanti all'organo e tiene in mano uno spartito con queste semplici parole: «Io so che il mio Redentore vive», scritto in Giobbe, capitolo 19, versetto 25. Egli aveva composto un magnifico oratorio su questo versetto della Bibbia. Si dice che prima di morire, il celebre musicista si sia fatto leggere il Salmo 51. «Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Tu non temerai gli spaventi della notte», versetti 2 e 5. A proposito di tutti quelli che onorano Dio con una tale fiducia, egli dichiara: «Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, io proteggerò, perché conosce il mio nome», versetto 14. Handel chiese ancora che gli si leggesse il capitolo 15 della prima epistola ai Corinzi, interrompendo parecchie volte il lettore per dirgli: «Fermati un momento, rileggimi questo versetto». Le sue ultime parole furono: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito, fa che io muoia e risusciti con te». Una fine così tranquilla può essere realizzata da tutti quelli che hanno affidato la loro sorte nelle mani di Gesù. Egli ha dichiarato: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Giovanni capitolo 14, versetto 6. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È il 18 giugno. Oggi saremo guidati per la nostra riflessione dal Salmo 92 nel verso 10, che dice così: ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco. Questo Salmo descrive un passaggio molto importante per ogni credente, ovvero quando passa dal dire di sé «sono finito» al dire «Dio mi rialza». È il punto focale della fede. Avere fede non significa evitare dispiaceri, malattie, difficoltà. Avere fede significa prendere coscienza di avere dei limiti, quelli della nostra natura, oltre i quali dobbiamo rimettere tutto ciò che ci preoccupa o ci fa del male nelle mani di Dio. È Lui, il Padre amorevole, che conosce le nostre forze e sa come rinvigorirle. Lui sa che non siamo dei, ma in quanto umani, seppure perfetti per essere stati creati da Lui, abbiamo una sorta di fragilità che è proprio quella che consente a Lui di intervenire. Molti non ammettono questo limite e si ostinano a fare da sé, ma prima o poi la vita presenta il conto, che li trova sempre in passivo. Davide canta questo salmo, che veniva cantato di sabato, giorno del riposo, nel Tempio di Gerusalemme. Questo è un vero salmo di lode, cantato da chi si affida a Dio e afferma che chi è piantato nella casa di Dio verdeggia fino alla vecchiaia. A chi confessa la sua debolezza, Dio non dà una forza qualunque, ma la forza del bufalo, una forza resistente. Non solo la forza, ma Dio completa la sua cura, ci unge di olio fresco, nel senso che ci ridà dignità. L'olio, infatti, serviva per l'unzione dei re e ci prepara per ricominciare tutto da capo. La stanchezza o la delusione non sono sinonimo di fallimento, ma l'occasione per dare a Dio l'opportunità di muovere il suo braccio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Unto e inattaccabile». Sapevi che quando il bufalo si sente attaccato dai suoi predatori, per difendersi muove la gobba per lasciare scorrere l'olio sul suo corpo? Infatti, se i predatori cercano di azzannarlo, i loro artigli scivolano a causa del grasso cosparso sulla pelle. Così il bufalo sventa l'attacco e si salva la vita. Non a caso la Bibbia menziona questo avvenimento nel Salmo 92 e dice: «Ma tu mi dai la forza del bufalo. Io sono cosparso d'olio fresco», per istruirci su come sventare gli attacchi dei nemici. Ti criticano? Muovi la gobba del tuo cuore e cospargiti d'olio fresco, così che nessuna parola possa azzannarti, ferirti e mettere radici di amarezza. Caro amico e cara amica, quando il nemico ti vorrà attaccare con i suoi artigli cercando di farti del male, scivolerà via grazie all'olio dell'unzione dello Spirito Santo che Dio ha cosparso su di te. Se non l'hai mai provato, questo è il giorno di ricercare la pienezza dello Spirito Santo e di avere sempre attivo in noi quell'olio fresco della sua unzione. Non esitare ancora, prega con me. Signore, grazie per il tuo immenso amore e per la grazia che mi hai donato. Oggi ti chiedo di cospargermi con l'olio del tuo Santo Spirito, così che io possa resistere agli attacchi del maligno. Grazie per ogni cosa. Amen. Ora sei unto e inattaccabile.
3: L'uso dell'olio nella parola di Dio ha molteplici funzioni. Già nell'Antico Testamento veniva usato per mantenere accese ininterrottamente le luci del candelabro a sette bracci che era posto nel luogo santo del tabernacolo. L'olio quindi era garanzia di luce continua. Veniva ancora usato per consacrare i sacerdoti, i profeti e i re ed era il segno visibile che Dio li aveva scelti per guidare il suo popolo. L'unto diventava il consacrato del Signore e grazie alla sua presenza poteva governare secondo giustizia. E poi nel Nuovo Testamento veniva usato per ungere i malati affinché fossero guariti nel nome di Gesù. E aveva un duplice valore: curativo, per lenire e disinfettare le ferite, e spirituale, come simbolo di benedizione divina. Cari all'ascolto, non so se siete d'accordo con me, ma alla luce del suo significato, penso sinceramente che tutti noi ancora oggi abbiamo bisogno di luce, di un aiuto per vivere secondo giustizia, di guarigione, che può essere fisica o spirituale, e della benedizione di Dio. Se oggi c'è qualcuno che ha bisogno dell'unzione di Dio sulla sua vita, come abbiamo ascoltato dalla riflessione, può chiederlo direttamente a Lui. Con questo incoraggiamento ci salutiamo anche per oggi e ci diamo appuntamento, come sempre, a domani. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo

supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
1: Siamo in compagnia di Alberto Cossani, direttore del settimanale Riforma, settimanale delle chiese evangeliche battiste e metodiste valdesi, per questo appuntamento settimanale che abbiamo appunto con Riforma. Buongiorno, buongiorno Alberto, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie a chi è in ascolto.
1: Allora, prendiamo spunto da alcuni articoli che troviamo nell'ultimo numero di Riforma e in grande evidenza un articolo di Claudio Gemonat dal titolo Mai più noi e loro. Da Torino a Roma, iniziative in tutta Italia in occasione della giornata del rifugiato, con la scadenza del 20 giugno promossa dall'UNHCR, proviamo a pensare a un salto di qualità nella gestione delle migrazioni. Nel frattempo, proprio in queste ore, l'argomento è diventato incandescente, soprattutto nel Regno Unito, perché un rifugiato sudanese ha praticamente decapitato una persona, sembra a caso, sembra un gesto di follia, il che però ha provocato disordini subito a Belfast e poi anche in altre parti del paese. Indignati naturalmente i partiti di destra, di estrema destra, che chiedono di impedire ai sudanesi, ai rifugiati sudanesi, di entrare nel paese, cioè, o di rimandarli via, quelli che ci sono, insomma, alla faccia del mai più noi e loro.
2: Sì, diciamo, questa specie di slogan, questa specie di motto che è venuto a essere il nostro titolo, calza a pennello in una situazione che si fa incandescente da un momento all'altro. Cioè basta un episodio che, come dicevi tu, potrebbe essere riconducibile a una follia, a una manifestazione di uno squilibrio mentale di un singolo, che però è un singolo di pelle scura, e provoca naturalmente delle reazioni sociali prima ancora che politiche, poi ognuno poi strumentalizza nella sede che frequenta e tira acqua al proprio mulino. Però l'unico modo per davvero uscirne è fare in modo che non si debba più distinguere tra noi e loro, cioè bisognerebbe riuscire ad avere un occhio lungimirante e non solo repressivo dell'emergenza, delle situazioni che tanto continueranno a capitare, e cercare una diversa osmosi tra la popolazione diciamo autoctona e la parte di popolazione immigrata. La giornata del rifugiato lo esprime diciamo con una grande idealità a livello internazionale e mondiale, e delle esperienze locali danno un pochino la cifra, l'esempio di quello che si può fare nella pratica per favorire un salto di qualità nei rapporti. Per questo si cita il caso di un'associazione torinese fondata da, che compiva anche i suoi 20 anni, fondata da un membro di chiesa valdese di Torino, e fa il mediatore culturale adesso come a tempo pieno, provenendo dal Congo Brazzaville. Cioè è proprio la ricerca, il tentativo di promuovere una visione, una cultura diversa, che vada al di là delle situazioni contingenti, ma instauri un clima di maggior fiducia. Ecco, questa è una condizione per non dover sempre rincorrere l'emergenza.
1: Mm-hmm. Cioè Claudio voleva aggiungere.

0: succede qualcosa, credo.
1: No, mi viene da pensare che ultimamente capita che diversi fatti in cui succedono proprio questi atti di follia, perché fanno parte su 7 miliardi di persone, voglio dire, non è che poi chiaramente c'è sempre pronto in una situazione ormai così che si va dipanando nel mondo con la globalizzazione il fatto di poter prendere al volo, perché qui subito, almeno quello che ho letto io, l'intervento della polizia ha detto che non c'è nulla di collegamenti, però chiaramente è già partita la bambola, cioè quando c'è già tutta questa tensione, la situazione precaria di tutti, chiaramente, e anche l'aspetto
0: basta poco
1: per incendiare, viene molto
0: sì. Ecco, da questo punto di vista la vocazione di un cristiano diciamo dà un contributo non esclusivo ma interessante, mi pare, anche da rispetto all'esperienza che citavi velocemente, no? Di questo valdese del Congo.
2: Sì, insomma, è arrivato come rifugiato e si è stabilizzato e ha ritenuto di dover dedicare il proprio tempo, la sua attività a chi è in condizioni meno fortunate, ha aperto un piccolo centro di associazione culturale e naturalmente si parte dal piccolo, lavorando nel proprio quartiere, la sede è proprio nel palazzo degli uffici della Chiesa Valdese di Torino, che quindi vuol dire poche centinaia di metri dalla stazione principale, insomma un quartiere popolare e ricco di presenze delle religioni e insomma sono tentativi di porre fiducia dove la fiducia scarseggia, e sono tentativi di far vedere alla città, anche a chi credente non è, no? E delle vie di dialogo sono possibili.
0: Alberto Corsani, cioè io ritorno sul titolo di questo articolo di Gemonat, mai più noi e loro, perché questo forse può essere un contributo importante dei cristiani, perché insomma che ci sia violenza, che ci siano situazioni di illegalità, soprattutto nelle sacche di povertà, io me l'aspetto, ecco, non bisogna essere ingenui, cioè la povertà importata da che mondo è mondo porta anche diversi problemi, prima che ci sia un'integrazione magari passa una generazione o forse anche più di una, quindi i problemi esistono, l'importante è la griglia di interpretazione, cioè se tu pensi sempre in termini di noi contro di loro o al contrario se tu invece pensi che bisogna andare oltre questa logica, è qui che forse c'è la differenza, no? Non so, ecco, una tua
2: osservazione. Sì, esattamente, e avere degli strumenti per interpretare quello che succede. Naturalmente, dov'è che succedono gli scontri peggiori, anche a livello popolare, prima ancora che politico, dove già la popolazione residente da sempre si trova in una situazione di crisi, come sta avvenendo in molte parti del mondo, ma negli stessi Stati Uniti, una popolazione che prima era impiegata nelle fabbriche, chiudono le fabbriche, si trova sul lastrico, è quella parte di popolazione che reagisce peggio agli arrivi di nuovi poveri che arrivano da fuori.
0: E non è una novità, cioè, questo si leggono le cronache inizio Novecento, a proposito degli italiani che arrivano o degli irlandesi, e si vedono le stesse cose, stessi movimenti anche di rivolta, di violenza, insomma, non c'è niente
2: di più popolare.
1: Mi ricordo in Australia che gli italiani scappavano nella foresta, li facevano a pezzi.
0: Esatto, quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole. Sì, certo, uno può dire, vabbè, e allora che cosa fate? Cioè, non è che uno guarda in maniera olimpica, no? Tutto quello che succede.
2: No, bisogna essere presenti, la politica deve essere presente dove c'è maggiore sofferenza e povertà, diciamo non solo economica, ma povertà anche nelle rappresentazioni che ci si fa della realtà, povertà interpretativa, come diceva Roberto, cioè griglie di lettura, fornire strumenti di comprensione, spiegare, ma soprattutto non far mancare il livello minimo, ecco, non far mancare i servizi alla popolazione residente, non concentrarsi solo a far bello il centro città, ma pensare che nelle zone più periferiche c'è gente che vive meno bene, che vive con pochissimi servizi, senza luoghi di aggregazione. dove poi succede che qualcuno arriva e va a delinquere per i motivi più anche banali, contingenti, in una zona che già si sente, e parlo dei residenti, già si sente deprivata rispetto ai luoghi di eccellenza della città, certo che scatta subito, certo, il fenomeno di rifiuto, se non di aggressione.
0: Quando si dice l'immigrazione va governata, va governata, poi cosa significa esattamente? E qui c'è tutta una riflessione che ha il sapore proprio della politica anche, ovviamente. Questa è RVS, siamo in compagnia di Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale delle chiese evangeliche, battiste, metodiste e valdesi, e a pagina 3 si conclude con questa settimana la serie di pagine spiritualità intitolata L'alfabeto della spiritualità. Ogni settimana c'era una parola associata a ciascuna lettera dell'alfabeto e sostenuto da un testo, un episodio biblico. Ora però siamo arrivati alla lettera X, Y e Z. Difficile trovare delle parole che abbiano...
2: Esatto.
0: Allora, Alberto, cosa è stata affidata probabilmente la cosa più difficile a te? Come te la sei cavata?
2: Ma l'idea è nata quasi per scherzo, diciamo, tra me e la coordinatrice, la collega Marta Dauria, che ha organizzato questa serie di pagine. Cioè ci siamo detti... va bene, è relativamente agevole trovare dei concetti e anche quindi degli autori e delle autrici, se parliamo di D come deserto, U come ubbidienza, diciamo, ci sono dei concetti che,
0: sì,
2: biblico-teologici, che sono alla nostra portata, ma quelle lettere che sembrano non significare nulla, che se facciamo? Li saltiamo... a pie pari, elegantemente.
0: Z come, ecco, zanzara, allora, magari, immagino, non so quale
2: si poteva cercare veramente. Allora, l'idea che mi è venuta è che forse un po' queste ultime lettere, che sono quelle che usiamo nelle equazioni, che indicano gli assi cartesiani, l'asse del DX, l'asse del Y, che si usano nelle formule, diciamo, forse corrispondono un po' a quell'identità incompleta che è quella di tutti noi, finché non abbiamo dato un senso alle nostre esistenze, cioè ognuno di noi è un pochino XYZ e cerca di trovare, è ancora alla ricerca della propria identità. Per questo mi veniva in mente quel versetto della prima epistola di Giovanni che dice: ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. E allora, citando alcuni libri, film di fantascienza, ci siamo detti: noi pensiamo a ciò che faremo in un futuro più o meno lontano, poi questi futuri più o meno lontani sono anche passati, 2001 di Odissea nello spazio ce lo siamo lasciato alle spalle, e anche altre date, 1984, altre date ipotizzabili come futuribili. Però proviamo a cambiare una letterina, invece di che cosa faremo, ci chiediamo che cosa saremo. E allora, insomma, per il credente dalla Bibbia può venire la formazione di un'identità che dà corpo e trasforma le nostre identità da persone che hanno un nome simbolico, indecifrabile e astratto, a persone reali, concrete, che vengono ad assumere un nome. Noi sappiamo, nella Bibbia ebraica, insomma, nell'Antico Testamento, il valore che ogni singolo e ogni singolo nome ha, quanti concetti ci sono nel nome delle persone, e quindi è importante avere questa identità. Per noi possiamo avere questa speranza, ecco, speriamo di ascoltare quella persona che ci è venuta incontro e che lui stesso ci ha chiesto: ma voi chi dite che io sia? Insomma, c'è questo necessità di confrontarsi e darsi e riconoscersi.
0: Ecco, però io adesso ti faccio una domanda difficile, Alberto Corsani. Il secondo testo è: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare, tratto dal Vangelo secondo Luca, capitolo 17, sono parole di Gesù, dice: quando avete fatto queste cose, eccetera, eccetera, occhio ragazzi. Dice questa cosa che sembra, sì, un po' mortificante.
2: Sì, perché è appunto questa distinzione tra faremo e saremo. Noi possiamo fare tante cose, alcune le prevediamo e altre ci capitano, e altri li mettiamo in opera convinti di fare il meglio e in realtà facciamo una piccola parte. L'identità ci può venire, invece ciò che saremo ci può venire da un ascolto pieno di chi ci viene incontro.
0: Quindi ecco, possiamo dire sì. Anche come chiese, oltre che come singoli individui, forse dobbiamo mettere il focus più che su quello che vogliamo faremo, insomma, su quello che vogliamo essere.
2: Cosa
0: insomma.
2: Vogliamo essere, esatto, esattamente. Questo è diciamo lo spirito.
0: Bene.
2: Sì.
0: Allora, noi concludiamo qui, ma naturalmente ci sono numerosi articoli anche in questo ultimo numero di Riforma. Per chi fosse interessato può vedere almeno una parte nel sito riforma.it, troverete anche le informazioni per avere, se volete, una copia in omaggio o anche la possibilità di avere un abbonamento online, insomma, ci sono tante possibilità. Quindi riforma.it, e ringraziamo Alberto Corsani, direttore di questo settimanale, e ci risentiremo con la redazione di Riforma la settimana prossima. Grazie mille.
2: Grazie a voi, allora, senz'altro, a presto, un saluto a chi era in ascolto, grazie.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare: qual è la scelta più giusta?

0: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.
1: A Radio Logos sono le ore 5. Buon ascolto.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ci avviamo verso la fine della settimana, ma anche verso la fine del libro che stiamo trattando. Ieri abbiamo parlato di voltare la schiena a Dio, ma nonostante questo, per quanto possiamo averlo fatto, per quanto un popolo l'ha fatto, ecco che c'è una fedeltà di Dio che non finisce mai. A te, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua. Anche oggi possiamo considerare un nuovo capitolo del libro delle Lamentazioni di Geremia, esattamente il secondo, andando a leggere i primi 5 versetti. Come mai il Signore, nella sua ira, ha coperto di una nube oscura la figlia di Sion? Egli ha gettato dal cielo in terra la gloria di Israele e non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno della sua ira. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i territori di Giacobbe. Nella sua ira rovesciato ha atterrato le fortezze della figlia di Giuda, ne ha profanato il regno e i capi. Nella sua ira ardente ha infranto tutta la potenza di Israele, ha ritirato la propria destra in presenza del nemico, ha consumato Giacobbe come fuoco fiammeggiante che divora tutto intorno. Ha teso il suo arco come il nemico, ha alzato la destra come un avversario, ha trucidato tutti quelli che erano più cari a vedersi, ha riversato il suo furore come un fuoco sulla tenda della figlia di Sion. Il Signore è divenuto come un nemico, ha divorato Israele, ha divorato tutti i suoi palazzi, ha distrutto le sue fortezze, ha moltiplicato alla figlia di Giuda i lamenti e i gemiti. Leggendo questo brano, vediamo che Dio si assume tutta la responsabilità per le azioni di Nabucodonosor. Infatti gli ha permesso di distruggere la città di Gerusalemme usandolo come un bastone, proprio come aveva usato gli Assiri per punire Israele. Ebbene, siete mai fermati a pensare alla vostra vita personale, ai fatti che vi succedono e al perché Dio permetta che certe persone incrocino la vostra strada? A volte queste persone vorreste non averle mai incontrate. Forse intorno a voi ci sono persone che definireste vostri nemici. Forse qualcuno può avervi causato del dolore. Ebbene, ricordate che c'è sempre uno scopo per tutto questo e sta a voi imparare a riconoscere la mano di Dio nella vostra vita. Anche il fatto che state ascoltando questa trasmissione non è dovuto al caso, ma è Dio che desidera parlarvi. Ascoltate quindi e proseguiamo la lettura del nostro testo, andando a leggere i versetti dal 6 al 9, che dicono: ha spogliato la sua capanna come un giardino, ha distrutto il luogo del suo convegno. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion le feste solenni e i sabati, e nell'indignazione della sua ira ha rigettato re e sacerdoti. Il Signore ha provato disgusto per il suo altare, ha detestato il suo santuario, ha dato i muri dei palazzi di Sion in mano dei nemici, i quali hanno alzato grida nella casa del Signore come in un giorno di festa. Il Signore ha deciso di distruggere le mura della figlia di Sion, ha steso la corda e non ha ritirato la mano prima d'averli distrutti. ha coperto di lutto bastioni e mura, gli uni e le altre sono distrutti. Le sue porte sono sprofondate in terra, egli ha distrutto, spezzato le sue sbarre. Il suo re e i suoi capi sono fra le nazioni, non c'è più legge, e anche i suoi profeti non ricevono più visioni dal Signore. Il tempio che Dio aveva benedetto, per la cui costruzione aveva dato istruzioni, e nel quale egli aveva garantito la sua presenza, ora è detestato. Questo è un incoraggiante esempio per le persone che frequentano con superficialità una chiesa. Infatti, essi hanno bisogno di analizzare la propria vita davanti a Dio. Tu sei sicuro che Dio sia contento della tua vita apparentemente religiosa? O magari c'è qualcosa che lo ferisce, lo disgusta? Il tuo atteggiamento mentale è giusto? Oppure ti piace criticare, ricordandoti del Signore solo quando sei nel bisogno? Penso che per qualcuno, persino il recarsi in chiesa possa essere un'occasione per commettere delle colpe. Sapreste dirmi qual era il posto più pericoloso nella notte che Gesù fu arrestato? Pensate forse che sia stato in mezzo al gruppo di mascalzoni che stavano complottando per metterlo a morte? No. Amico, amica, il posto più pericoloso quella notte era sull'alto solaio, dove Gesù stava riunito in intima comunione con i suoi apostoli. Infatti, lì c'era Satana, che aveva messo in cuore a Giuda Iscariota di tradirlo. Così come era anche nel cuore di Pietro, che lo rinnegò. Ricordati il fatto che tu vada in chiesa non significa che stai piacendo a Dio. Sarà così se avrai una giusta relazione con Lui mediante la fede in Gesù.

0: Il vero atteggiamento che Dio gradisce è quello di un vero dolore e pentimento per le nostre colpe davanti a Lui, come è descritto nei versetti seguenti del testo che stiamo considerando, versetti dal 10 al 14 da Lamentazioni capitolo 2. Gli anziani della figlia di Sion stanno per terra in silenzio, si sono gettati della polvere sul capo, si sono vestiti di sacchi, le vergini di Gerusalemme curvano il capo al suolo, i miei occhi si consumano in lacrime, le mie viscere si commuovono, il mio fegato si spande in terra per il disastro della figlia del mio popolo, al pensiero dei bambini e dei lattanti che venivano meno per le piazze della città. Essi chiedevano alle loro madri: «Dov'è il pane? Dov'è il vino?» Intanto venivano meno come feriti a morte nelle piazze della città ed esalavano l'ultimo respiro sul seno delle loro madri. «Che ti dirò? A che ti paragonerò, o figlia di Gerusalemme? Chi troverò simile a te per consolarti, vergine, figlia di Gerusalemme? Infatti la tua ferita è larga quanto il mare. Chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane e illusorie, non hanno messo a nudo la tua iniquità per distogliere da te la deportazione. Le profezie che hanno fatto a tuo riguardo non erano che oracoli vani e seduttori». Spesso le persone manifestavano esteriormente il loro dolore, ma Geremia è così colpito che i suoi occhi erano accecati a causa del gran piangere e si sentiva tutto a pezzi in fondo al cuore. Era così coinvolto che anche la sua salute aveva subito dei danni. Ora non vuol dire che ci si debba ammalare come conseguenza del peccato, ma piuttosto essere veramente dispiaciuti per i nostri peccati, perché lo offendono. Quanti di noi sono disposti a interessarsi della propria coscienza in questo modo per piacere a Dio? Voglia il Signore che tutti possano avere questo desiderio e quindi piacergli. Ora concludiamo questo capitolo 2 di Lamentazioni, leggendo i versetti dal 15 al 19. «Tutti i passanti battono le mani al vederti, fischiano e scuotono il capo quando vedono la figlia di Gerusalemme. È questa la città che la gente chiamava una bellezza perfetta, la gioia di tutta la terra? Tutti i tuoi nemici aprono larga la bocca contro di te, fischiano, digrignano i denti, dicono: l'abbiamo inghiottita. Sì, questo è il giorno che aspettavamo. Ci siamo giunti, lo vediamo. Il Signore ha fatto quanto si era proposto. Ha adempiuto la parola che aveva pronunziata fin dai giorni antichi. Ha distrutto senza pietà. Ha fatto di te la gioia del nemico. Ha esaltato la potenza dei tuoi avversari. Il loro cuore grida al Signore: o mura della figlia di Sion, spandete lacrime come un torrente, giorno e notte. Non vi date pace. Non abbiano riposo le pupille degli occhi vostri. Alzatevi, gridate di notte, al principio di ogni veglia, spandete come acqua il vostro cuore davanti alla faccia del Signore. Alzate le mani verso di Lui per la vita dei vostri bambini, che vengono meno per la fame agli angoli di tutte le strade». I nemici esultano davanti alla miseria di Gerusalemme. E anch'io, amici, dopo aver letto queste parole, devo chiedermi quanto sono preoccupato per le mie sorelle, i miei fratelli nella Chiesa e per coloro che muoiono senza conoscere Cristo. Devo chiedermi: sto partecipando attivamente alla vita della Chiesa, oppure mi metto a osservare e a criticare invece di provare dolore, dispiacere per le sue debolezze? Posso dire sinceramente, con tutto il cuore, di avere il desiderio di essere un incoraggiamento per i miei fratelli, le mie sorelle, per i tanti servitori del Signore che predicano la sua parola, per coloro che vivono lontano da Cristo, affinché siano salvate queste persone per l'eternità? Queste riflessioni devono toccare i nostri cuori in modo di avere la giusta relazione con Dio ed essere nella Sua volontà, perché spesso, troppo facilmente, si diventa duri, critici, quando addirittura non ci importa nulla del nostro prossimo. Così non si è certamente comportato il nostro Signore Gesù Cristo, il quale ricco si è fatto povero, affinché noi poveri diventassimo ricchi e mediante la fede in Lui ricevessimo il perdono e la vita eterna. Amica, amico, la giusta relazione con Dio inizia da questa decisione che devi prendere tu stesso. Egli ti dice: chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Credi tu questo? Se lo credi e lo accetti con tutto il cuore, avrai questa vita e avrai la giusta relazione con Lui. A te la scelta.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Siamo così arrivati al terzo capitolo del nostro libro, detto delle Lamentazioni. È interessante considerare che ciascun capitolo di questo breve libro forma un acrostico, cioè nell'alfabeto ebraico ci sono 22 lettere e ognuno dei 22 versetti di ogni capitolo inizia con la lettera successiva. Tuttavia, in questo capitolo ci sono 66 versetti, il che significa che ci saranno tre versetti che iniziano ciascuno con la stessa lettera dell'alfabeto. Iniziamo quindi a leggere i versetti dall'1 al 20 di Lamentazioni, capitolo 3. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre, non nella luce. Sì, contro di me, di nuovo, volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne, la mia pelle, ha spezzato le mie ossa. Ha costruito contro di me, mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato di un muro, perché non esca. Mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido e chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino e mi ha squarciato, mi ha reso desolato. Ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce, mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua faretra. Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato d'amarezza, mi ha abbeverato d'assenzio, mi ha spezzato i denti con la ghiaia, mi ha affondato nella cenere. Tu mi hai allontanato dalla pace, io ho dimenticato il benessere. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Geremia ha visto e lui stesso è passato attraverso grandi difficoltà. La sua salute è minata a causa del suo coinvolgimento emotivo per le disgrazie di Gerusalemme. Egli non è insensibile davanti alla distruzione di cui è stato testimone e non è andato in giro a dire, come probabilmente avremmo fatto noi, «Ve l'avevo detto». In effetti, ha il cuore rotto, il suo atteggiamento sincero rivela quali siano i sentimenti del Signore per noi. Infatti, Dio non si è allontanato. Egli è sempre accanto ai suoi. Il Signore Gesù disse a questo proposito, «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Ebrei 13, versetto 5. Ricorda, amica, amico, dovunque tu sia, puoi essere sicuro che Egli è con te. Ecco perché Geremia, ricordando questa promessa, poteva rinfrancare il cuore nelle sue difficoltà. Leggiamo cosa fa Geremia per ottenere questo nei versetti dal 21 al 24 di Lamentazioni, capitolo 3. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Sapete, se dovessi dare un titolo a questi ultimi tre capitoli di Lamentazioni, sceglierei «Quando i domani diventano ieri». Geremia sta ripensando al passato, ha predetto il giudizio su Gerusalemme e ora siede sulle rovine della città piangendo, scrivendo questi lamenti. Questi versi sono l'unico punto luminoso in tutte e cinque le Lamentazioni. Rileggiamoli. «È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti, perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina». E grande è la sua fedeltà. Nonostante il severo giudizio di Dio, e molti pensano che sia stato troppo severo, Geremia può vedere la mano misericordiosa del Signore, ricordando loro che se non fosse stato per lui, per il Signore, essi sarebbero stati completamente distrutti. Se avessero dovuto ricevere quello che si meritavano, sarebbero scomparsi dalla terra.

0: Domandiamoci, la liberazione di Giuda da un simile destino era dovuta a qualche loro merito? No, assolutamente. Essa era dovuta esclusivamente alla fedeltà di Dio. Egli aveva promesso ad Abramo che avrebbe fatto di lui una nazione, e Israele era quella nazione. A Mosè aveva promesso che li avrebbe portati nel paese della terra promessa, e a Giosuè che ve li avrebbe stabiliti. E infine al re Davide aveva promesso che sarebbe venuto uno che avrebbe regnato sul suo trono per sempre. Ed è proprio ciò che Dio aveva fatto fino a quel momento, compiendo fedelmente, completamente le sue promesse. Tutti i profeti avevano detto che Dio non avrebbe completamente distrutto questo popolo, ma che l'avrebbe giudicato per i suoi peccati. Dio, che è fedele, e li ha giudicati, ma non interamente distrutti, alla fine li farà diventare di nuovo una grande nazione. Pensate che Dio giudicherà un giorno? Molti pensano di no, ma io credo che lo farà e che condannerà coloro che non hanno creduto in Gesù come loro Salvatore. Chiediamoci quindi, quale deve essere l'atteggiamento che dobbiamo avere per evitare questo giudizio? Leggiamo i versetti dal 25 al 33, poi andremo a leggere il 40 e il 41, sempre dal capitolo 3. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore, è bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. Si sieda solitario e stia in silenzio quando il Signore glielo impone. Metta la sua bocca nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi pure di offese. Il Signore, infatti, non respinge per sempre, ma si affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. Eleviamo le mani e i nostri cuori a Dio nei cieli. Il solo modo per ottenere la grazia del Signore è di stare in silenzio davanti a Lui, di lasciare parlare il suo Santo Spirito nei nostri cuori. Solo così Egli ci condurrà a riguardare al Signore Gesù, al suo sacrificio compiuto per noi, a umiliarci, a chiedergli perdono, ottenendo in dono la vita eterna con Lui. Tu sei pronto a prendere questa decisione? Egli ti aspetta. Possa tu essere come Geremia che nel versetto 54 disse queste parole. Le acque salivano fin sopra il mio capo. Io dicevo, è finita per me. Io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto, non temere. Oh Signore, tu hai difeso la mia causa. Tu hai redento la mia vita. E il mio più sincero desiderio è che questa sia la tua nuova posizione in Cristo Gesù. Se non sai come fare, beh allora puoi metterti in contatto con noi. Ti aiuteremo a conoscere personalmente Gesù. Ti invitiamo quindi a conoscere Gesù come tuo Salvatore. E con questo, per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, è tutto. Ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede. Se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Il Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Siamo giunti all'appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare, uno orizzontale e uno verticale, ma non è un cruciverba. Sì, e sapremo fra poco di cosa si tratta o cosa ho inteso dire con questa frase. Beh, Giovanni, capitolo 19, versetti da 17 a 30. Questo è il riferimento. Abbiamo fatto il percorso che ha riguardato il processo di Gesù, l'interrogatorio prima davanti ad Anna, poi a Caifa, infine il processo vero e proprio davanti al governatore romano Ponzio Pilato, il quale alla fine deve darsi per vinto, non può camminare sul filo del rasoio per cercare di accontentare tutti ed anche cercare in qualche modo di salvare la vita a Gesù, che lui stesso riconosce davanti alla folla essere completamente innocente, ma poi deve rassegnarsi davanti alle minacce dei capi religiosi e dei capi politici del popolo e di denunciarlo all'imperatore, a Cesare. E quindi ecco che si lava metaforicamente le mani del sangue di quest'uomo, dell'uomo che non ha fatto nulla, dell'uomo che non è colpevole, per liberare invece un altro uomo, Barabba, a gran voce di popolo, così come usava fare ogni anno in occasione della Pasqua. Barabba che, pur essendo anche lui un figlio del padre, Bar Abba, questo significa il suo nome, non era certo il figlio di Dio, il figlio del Padre Celeste, eppure la folla preferisce lui pur di far morire Gesù. E oggi ci soffermiamo sulla crocifissione, appunto. La crocifissione è che per noi è un racconto talmente lontano nel tempo, nella mentalità, è talmente sentito e risentito, a volte anche sovrappensiero, possiamo dire, ed è un racconto così connotato con significati religiosi e da farci perdere il contatto con la realtà dei fatti. Qual è la realtà dei fatti della crocifissione? È qualcosa di veramente duro, di veramente insopportabile. E fra i vari film cinematografici negli anni, nei decenni, ce ne sono stati sicuramente molti, tanti veramente, ma fra questi uno degli ultimi è riuscito forse a scavare nella violenza e nella sofferenza della croce, il film diretto da Mel Gibson. E ricordiamo che con questo supplizio, con questa tortura indicibile, la morte arrivava in tempi lunghi, in tempi lunghissimi, e arrivava per dissanguamento di solito, oppure anche per asfissia. Per poter respirare il condannato, che aveva le mani inchiodate, doveva tirarsi su continuamente per appoggiarsi comunque ai piedi, che erano inchiodati anche questi sul legno, e questo finché ce la faceva. Poi, quando non riusciva più a sollevarsi, era fiaccato, le costole eccetera, rimaneva lì e moriva senza poter più respirare, senza aria, se appunto non moriva prima proprio a causa delle perdite enormi di sangue. E Gesù in maniera particolare sopravvive dalle 9 di mattina alle 3 del pomeriggio con questo peso. Attenzione, non intendo il peso del suo corpo, intendo il peso dei nostri peccati, il peso psicologico, il peso nell'anima dei peccati dell'intera umanità, quella del passato, quella del suo presente, del presente di Gesù incarnato come uomo, e quella del futuro, che poi è la nostra realtà di oggi, ma anche il nostro stesso futuro. E Gesù, l'amico dei peccatori, come era stato definito, perché andava a pranzo, a cena, con tutti coloro che lo ospitavano, pur di parlare del messaggio, della grande novità, della bella notizia, della salvezza per grazia, attraverso la fede. L'amico dei peccatori, dicevo, beh, anche qui, anche in questo frangente, si trova inchiodato alla croce in mezzo ad altre due croci, a destra e a sinistra della sua, sulle quali erano inchiodati appunto due briganti. Giovanni non descrive, non dà altri particolari che poi verranno dati da altri evangelisti. Giovanni comunque dà un dettaglio interessante. Pilato fa scrivere una targa e la fa apporre proprio in capo alla croce, nel punto più alto. E questa scritta diceva: Gesù di Nazaret, re dei Giudei. Ed era scritta nelle lingue dell'epoca, nelle lingue più diffuse in quel momento. In ebraico, visto che ci si trovava in Palestina, e poi in latino e in greco. E allora i capi dei sacerdoti si ribellano, dicono a Pilato: cambia la scritta, anziché il re dei Giudei fai scrivere ha detto di essere il re dei Giudei. Ma Pilato risponde: quello che ho scritto, resta così com'è. Beh, una ben magra consolazione, una ben magra ripicca per Pilato, che non è riuscito ad applicare quella che era la sua volontà, ma costretto invece ad applicare quella dei capi del popolo. Un governatore con davvero ben poco potere che crocifigge qualcuno pur convinto che sia innocente, tanto che la targa sulla croce non riporta alcun delitto, come invece succedeva di solito, ma semplicemente un dato di fatto: Gesù di Nazaret, re dei Giudei. Quello perlomeno che aveva dedotto lo stesso governatore. Ed è un enigma il come e il perché sia potuto accadere qualcosa del genere. Il titolo di oggi di Appuntamento con Dio, uno orizzontale e uno verticale, ma non è un cruciverba. Sì, non è un cruciverba, e riprenderemo con questa idea fra pochissimo. E riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi, uno orizzontale e uno verticale, ma non è un cruciverba. Questo il titolo e anche questa la frase che abbiamo riannunciato in chiusura del segmento precedente, con la promessa, diciamo così, di riprenderla, di recuperarla e di spiegarla. Beh, non credo ci voglia molto. Stiamo parlando del capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, versetti da 17 a 30, che riguardano la crocifissione di Gesù, appunto. Le sofferenze indicibili, il dolore, non soltanto quello fisico, ma anche il dolore e la sofferenza per il carico dei peccati di tutta l'umanità. L'umanità di tutti i tempi che Gesù sopporta in quel frangente. Cosa vuol dire uno orizzontale e uno verticale? È la croce. Un pezzo della croce è orizzontale, quello dove vengono inchiodate le mani o le braccia, diciamo così, di Gesù. E l'uno verticale è l'altro pezzo della croce, quello che viene piantato in terra, quello su cui viene piantato il pezzo orizzontale, ma anche quello su cui vengono piantati i piedi di Gesù. E quindi non è un cruciverba, come dicevamo, non è un passatempo, è qualcosa di veramente duro, di veramente difficile, di inconcepibile. Non è un cruciverba, non è una croce fatta di parole, cioè, ma lo potremmo definire un crucilegno, cioè una croce di legno. E su quel legno, il legno della croce, appunto, c'è inchiodato il creatore dell'universo, Dio incarnato, Dio fatto uomo, Dio disceso sulla terra per salvare l'umanità, diventato uomo egli stesso, disceso dalle sue altezze, disceso dalla sua potenza per mescolarsi con le sue creature e tirarle fuori dalla fossa, salvarle. E in questo momento di grande sofferenza, Gesù guarda verso il basso e vede, come descrive Giovanni nel suo Vangelo, vede sua madre, Maria, e vede l'altra Maria, moglie di Cleofa, e ancora Maria Maddalena. E quando Gesù vede sua madre vicino al discepolo che egli amava, come veniva chiamato, non è altro che Giovanni stesso, Giovanni che scrive il Vangelo, lui si rivolge proprio alla mamma ed al suo amico del cuore. Giovanni allora era appena un ragazzo, il Vangelo lo scrive quando è molto anziano, in esilio nell'isola greca di Patmos, e ricorda tutte queste cose, ricorda il dolore di Gesù, ma ricorda tante altre cose belle che poi vedremo nelle prossime trasmissioni con Appuntamento con Dio. E quindi Gesù guarda sua madre, guarda Giovanni e dice qualcosa di importante a ciascuno di loro. A sua madre dice, indicando Giovanni, donna, ecco tuo figlio. E invece a Giovanni dice, questa è tua madre. E da quel momento, dice Giovanni stesso, parlando in terza persona, il discepolo l'accolse in casa sua. Giovanni porta con sé Maria come se fosse sua madre acquisita. E ci possiamo chiedere però qualcosa, ma non c'erano i fratelli e le sorelle di Gesù, di cui il Vangelo parla alcune volte, che andavano in giro proprio con Maria, anzi addirittura una delle volte avevano tentato di distogliere Gesù dalla sua missione, avevano cercato di farlo ritornare a casa, intendendo con questo il farlo ritornare a più miti consigli, a più miti pensieri, a più miti azioni. Sì, forse c'erano, ma non avrebbero avuto la capacità di prendersi cura di una madre piena di dolore per questo suo figlio, loro figli e figlie come lui. E quindi Gesù affida Maria ad una persona di cui si fida, ad una persona che per lui riveste una grande importanza, Giovanni. E allora ci avviamo alla conclusione di questo momento dedicato alla croce di Gesù, e forse con un pensiero che ci tocca in qualche modo, ci tocca in prima persona. Domandiamoci, perché per noi oggi è raro che i legami spirituali come quello fra Giovanni e Gesù, Gesù e Giovanni, Giovanni e Maria, perché per noi è raro che legami spirituali come questi prevalgano, diciamo così, abbiano più importanza rispetto ai legami familiari, ai legami di sangue? E questo non perché i legami familiari di solito siano, diciamo tra virgolette, di maggiore qualità o di una intensità superiore, con le dovute eccezioni ovviamente. Ma perché spesso sia i legami familiari che i legami spirituali oggi sono blandi, sono aleatori, sono qualcosa di secondario che riveste pochissima importanza. Questi legami, entrambi i tipi di legami, esistono solo di nome, ma non di fatto, sono sulla carta. Mentre invece il legame di Gesù, il legame sì con la madre, con Maria, il legame con Giovanni, il legame con tutti gli altri apostoli, il legame con i discepoli, il legame con noi oggi, è un legame che non è sulla carta, è un legame che è sul legno, un legame piantato sul legno, un legame sigillato sul legno della croce. Uno orizzontale e uno verticale, ma non è un cruciverba, è la croce, perché quella croce è esistita per tutti noi, per voi, per me, per tutta l'umanità. se Gesù non avesse avuto a cuore ciascuno di noi, quella croce non sarebbe esistita. Solo che neanche noi saremmo più esistiti. Invece, con Gesù, con la salvezza per fede in Gesù, abbiamo l'eternità davanti a noi. Abbiamo il futuro davanti a noi. Abbiamo la vita eterna, ma abbiamo una vita esuberante, come Gesù stesso dice, già oggi. Una vita di qualità, una vita al di sopra degli standard, nonostante tutto. Ci chiede soltanto di riconoscerlo come amico, come fratello, anzi, si definisce, come nostro creatore, come nostro Dio.
0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno, ore 6 e 30.
1: Anzi, si definisce come nostro creatore, come nostro Dio.
0: Sono le ore 6 e 20 minuti.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La descrizione dell'amore cristiano riportata in 1 Corinzi 13 ci porta oggi alla lettura del versetto 6, dove è scritto: l'amore non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Giancarlo Di Gaetano scrive: queste due ultime caratteristiche dell'amore vanno verso uno scenario più ampio rispetto a quello delle relazioni interpersonali. La giustizia e la verità sono infatti due realtà di cui il mondo non può fare a meno se non vuole collassare. Tuttavia sono proprio le due realtà che sono vilipese e sovvertite dalla menzogna e dall'ingiustizia, che sono il marchio di fabbrica dell'uomo lontano da Dio. Ecco perché l'amore nato dall'iniziativa di Dio in Cristo rappresenta l'unica vera chance per un mondo che giace sotto il giudizio di Dio a causa proprio di menzogna e ingiustizia umane. Tocca ai cristiani incarnare un amore che non si stempera in buonismo e non si esprime nell'atteggiamento del medico pietoso, ma che al contrario cerca e afferma la giustizia, soprattutto per coloro che ne sono privati e per le vittime.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 104, versetti 33 e 34. Canterò all'Eterno finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Possa la mia meditazione essergli gradita. Io esulterò nel Signore. Gli ultimi momenti di Handel. Nell'abbazia di Westminster a Londra, lo sguardo del visitatore è attirato da una bella statua che rappresenta il grande compositore Handel. Il maestro sta davanti all'organo e tiene in mano uno spartito con queste semplici parole: «Io so che il mio Redentore vive», scritto in Giobbe, capitolo 19, versetto 25. Egli aveva composto un magnifico oratorio su questo versetto della Bibbia. Si dice che prima di morire, il celebre musicista si sia fatto leggere il Salmo 51. «Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Tu non temerai gli spaventi della notte», versetti 2 e 5. A proposito di tutti quelli che onorano Dio con una tale fiducia, egli dichiara: «Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, io proteggerò, perché conosce il mio nome», versetto 14. Handel chiese ancora che gli si leggesse il capitolo 15 della prima epistola ai Corinzi, interrompendo parecchie volte il lettore per dirgli: «Fermati un momento, rileggimi questo versetto». Le sue ultime parole furono: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito, fa che io muoia e risusciti con te». Una fine così tranquilla può essere realizzata da tutti quelli che hanno affidato la loro sorte nelle mani di Gesù. Egli ha dichiarato: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Giovanni capitolo 14, versetto 6. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È il 18 giugno. Oggi saremo guidati per la nostra riflessione dal Salmo 92 nel verso 10, che dice così: ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco. Questo salmo descrive un passaggio molto importante per ogni credente, ovvero quando passa dal dire di sé «sono finito» al dire «Dio mi rialza». È il punto focale della fede. Avere fede non significa evitare dispiaceri, malattie, difficoltà. Avere fede significa prendere coscienza di avere dei limiti, quelli della nostra natura, oltre i quali dobbiamo rimettere tutto ciò che ci preoccupa o ci fa del male nelle mani di Dio. È Lui, il Padre amorevole, che conosce le nostre forze e sa come rinvigorirle. Lui sa che non siamo dei, ma in quanto umani, seppure perfetti per essere stati creati da Lui, abbiamo una sorta di fragilità che è proprio quella che consente a Lui di intervenire. Molti non ammettono questo limite e si ostinano a fare da sé, ma prima o poi la vita presenta il conto, che li trova sempre in passivo. Davide canta questo salmo, che veniva cantato di sabato, giorno del riposo, nel Tempio di Gerusalemme. Questo è un vero salmo di lode, cantato da chi si affida a Dio e afferma che chi è piantato nella casa di Dio verdeggia fino alla vecchiaia. A chi confessa la sua debolezza, Dio non dà una forza qualunque, ma la forza del bufalo, una forza resistente. Non solo la forza, ma Dio completa la sua cura, ci unge di olio fresco, nel senso che ci ridà dignità. L'olio, infatti, serviva per l'unzione dei re e ci prepara per ricominciare tutto da capo. La stanchezza o la delusione non sono sinonimo di fallimento, ma l'occasione per dare a Dio l'opportunità di muovere il suo braccio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Unto e inattaccabile». Sapevi che quando il bufalo si sente attaccato dai suoi predatori, per difendersi muove la gobba per lasciare scorrere l'olio sul suo corpo? Infatti, se i predatori cercano di azzannarlo, i loro artigli scivolano a causa del grasso cosparso sulla pelle. Così il bufalo sventa l'attacco e si salva la vita. Non a caso la Bibbia menziona questo avvenimento nel Salmo 92 e dice: «Ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco», per istruirci su come sventare gli attacchi dei nemici. Ti criticano? Muovi la gobba del tuo cuore e cospargiti d'olio fresco, così che nessuna parola possa azzannarti, ferirti e mettere radici di amarezza. Caro amico e cara amica, quando un amico ti vorrà attaccare con i suoi artigli cercando di farti del male, scivolerà via grazie all'olio dell'unzione dello Spirito Santo che Dio ha cosparso su di te. Se non l'hai mai provato, questo è il giorno di ricercare la pienezza dello Spirito Santo e di avere sempre attivo in noi quell'olio fresco della sua unzione. Non esitare ancora, prega con me. Signore, grazie per il tuo immenso amore e per la grazia che mi hai donato. Oggi ti chiedo di cospargermi con l'olio del tuo Santo Spirito, così che io possa resistere agli attacchi del maligno. Grazie per ogni cosa. Amen. Ora sei unto e inattaccabile.
3: L'uso dell'olio nella parola di Dio ha molteplici funzioni. Già nell'Antico Testamento veniva usato per mantenere accese ininterrottamente le luci del candelabro a sette bracci che era posto nel luogo santo del tabernacolo. L'olio quindi era garanzia di luce continua. Veniva ancora usato per consacrare i sacerdoti, i profeti e i re ed era il segno visibile che Dio li aveva scelti per guidare il suo popolo. L'unto diventava il consacrato del Signore e grazie alla sua presenza poteva governare secondo giustizia. E poi nel Nuovo Testamento veniva usato per ungere i malati affinché fossero guariti nel nome di Gesù. E aveva un duplice valore: curativo, per lenire e disinfettare le ferite, e spirituale, come simbolo di benedizione divina. Cari all'ascolto, non so se siete d'accordo con me, ma alla luce del suo significato, penso sinceramente che tutti noi ancora oggi abbiamo bisogno di luce, di un aiuto per vivere secondo giustizia, di guarigione, che può essere fisica o spirituale, e della benedizione di Dio. Se oggi c'è qualcuno che ha bisogno dell'unzione di Dio sulla sua vita, come abbiamo ascoltato dalla riflessione, può chiederlo direttamente a Lui. Con questo incoraggiamento ci salutiamo anche per oggi e ci diamo appuntamento, come sempre, a domani. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Un caro saluto a tutti, amici ed amiche. Benvenuti all'ascolto del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è Il Giardino di Dio, numero 8. Leggiamo nella lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati, al capitolo 5, il verso 22. Dice così l'Apostolo: «Il frutto dello Spirito, invece, è amore, allegrezza, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge». Allora, amici, stiamo vedendo, sicuramente i più assidui lo sanno, è da un po' di giorni che stiamo analizzando i frutti dello Spirito Santo, che io ho chiamato il giardino di Dio, e l'ottavo di questi frutti è la mansuetudine, che è l'inclinazione ad accettare l'altrui volontà o a soddisfare le altrui richieste ed esigenze con mitezza, con docilità. La mansuetudine, che assieme alla fedeltà e all'autocontrollo, che vedremo ancora, con cui costituisce la terza triade di questo giardino di Dio, è una caratteristica che piace al Signore. La mansuetudine, dal greco, significa forza sotto controllo. È il termine con cui si definisce un cavallo che viene domato. Indica appunto il mansueto, colui che permette alla parola del Signore e allo Spirito Santo di tenere sotto il loro controllo la propria forza e si lascia guidare nell'usarla. Sapete, amici, la rabbia è un'emozione che talvolta è normale, eppure sana, ma quando sfugge al nostro controllo, le sue conseguenze per le nostre relazioni personali, la nostra salute o il nostro stato d'animo possono essere devastanti. La mansuetudine non è da confondere con la debolezza, proprio per il motivo che il mansueto non perde la sua forza, ma la sottomette a chi lo guida, cioè al suo Dio. La mansuetudine si esprime con la mitezza, con l'umiltà, la modestia, la capacità di sopportare con pazienza e senza risentimento al suo Dio. La mansuetudine si esprime con la mitezza, con l'umiltà, la modestia, la capacità

appagate, che sono in pace, che sono felici perché hanno incontrato Dio. E questo è scritto nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 5, al verso 5, nel famoso discorso sul monte. Ancora la mansuetudine è il temperamento mite, privo di orgoglio oppure di vanità. La mansuetudine è l'inclinazione mentale che permette di sopportare i torti con pazienza, che è il quarto frutto, e senza irritazione, risentimento o desiderio di vendetta. La mansuetudine è intimamente legata ad altre virtù, quali l'umiltà, la modestia, la gentilezza, da cui di rado è separata. Nella Bibbia viene messo in risalto che la mansuetudine è un atteggiamento mentale manifestato prima di tutto verso Dio e poi verso i propri simili. Questo è un insegnamento che deve essere messo in pratica da tutti coloro che si ritengono cristiani, da tutti coloro che si ritengono discepoli di Cristo. Qual è il privilegio dell'ubbidire al comando del Signore? Sicuramente una crescita spirituale e poi un beneficio. Caro amico cristiano, se vuoi avere riposo nell'anima, quel riposo che ti porta ad affrontare tutte le prove con pazienza e mansuetudine, hai bisogno di imparare questa lezione dall'Apostolo Paolo, che a sua volta l'aveva imparata dal Signore Gesù. I mansueti non sono tali perché a loro mancano le risorse o qualsiasi altra cosa, anzi, credono così tanto alla verità che sono pronti a morire per la verità, come ha detto Gesù e gli apostoli. La mansuetudine cristiana, sapete, è compatibile con la forza. L'abilità è il confronto dottrinale ed etico. Proprio per questi motivi, gli eroi della fede, sia nella Bibbia e sia anche dopo, durante il corso della storia del cristianesimo, sono stati tutt'altro che deboli. E Dio li ha premiati per il loro coraggio. La mansuetudine, allora, non è codardia e nemmeno deve essere confusa con persone che evitano dibattiti o conflitti verbali riguardo la dottrina. La mansuetudine è forza attiva e non una debolezza passiva. Ci vuole molta più forza ad esercitare la mansuetudine che ad agire di istinto. Occorre molta forza per esercitarla, la forza di Dio, per essere veramente mansueti. Allora, anche oggi siamo giunti al termine della meditazione. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata a tutti, anche quest'oggi continuiamo sempre con il Vangelo secondo Marco, versetto 43 al 52 del capitolo 14. Mentre stava ancora parlando, arrivò Giuda, uno dei suoi discepoli, accompagnato da una folla armata di spade e bastoni, mandata dai primi sacerdoti e dagli altri capi giudei. Giuda aveva detto loro: «Saprete chi arrestare quando mi avvicinerò a lui e lo bacerò. Allora potete prenderlo facilmente». Perciò, appena arrivati, Giuda si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro!» Poi lo baciò. Allora gli altri furono addosso a Gesù e lo immobilizzarono. Ma qualcuno sfoderò una spada e ferì un servo del sommo sacerdote mozzandogli un orecchio. Gesù chiese loro: «Sono un delinquente così pericoloso da venire a prendermi armati fino ai denti? Perché non mi avete arrestato nel Tempio? Tutti i giorni ero là ad insegnare, ma queste cose stanno accadendo perché si avverino le profezie che mi riguardano». Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono via. Seguiva Gesù un giovane che indossava soltanto una camicia di lino, e quando cercarono di prendere anche lui, egli lasciò cadere la camicia e se ne scappò via completamente nudo. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che si trattava di una folla numerosa che lo incontrò nel giardino. Probabilmente era composta da scribi e dottori della legge, cioè il sinedrio, invitati dai sommi sacerdoti, e quindi una delegazione ufficiale. È terribile però il segnale che Giuda aveva scelto per identificarlo: il tradimento con un bacio. È crudele a dir poco. Fingere dell'affetto e addirittura chiamarlo Rabbi, Rabbi, mentre lo pugnalava alle spalle. Notiamo anche come fosse codarda la maniera in cui questa folla affrontò la missione: di notte, lontano da tutti, usando l'inganno, cercando di evitare conflitti con il pubblico che sosteneva Gesù. Il maestro fa un'osservazione a riguardo, sottolineando che avrebbero potuto catturarlo in qualsiasi momento nel Tempio, poiché insegnava lì ogni giorno. In sostanza li chiamava vigliacchi. Per quello che dice: «Avevate paura di prendermi?» indirettamente. Nel Vangelo di Giovanni notiamo che Gesù fu colui che andò incontro ai suoi aggressori, che caddero a terra quando rivelò la sua identità. E in contrasto i suoi discepoli furono così veloci nel disertarlo, proprio come lui aveva predetto. Erano così orgogliosi nelle loro promesse: «Signore, andremo con te fino alla morte», mentre si trovavano in un luogo sicuro a mangiare l'ultima cena. E poi però erano rapidissimi nel darsi la gamba pur di cercare di salvare la propria pelle. Sappiamo sempre attraverso il Vangelo di Giovanni che Pietro fu colui che colpì il servo del sommo sacerdote. Così, impugnando una spada, Pietro riuscì solo a tagliare un orecchio. E in seguito però, dopo la Pentecoste, quando impugnò la parola di Dio, Pietro trafisse i cuori di migliaia, come leggiamo negli Atti degli Apostoli. Riguardo all'uomo che seguì Gesù e fuggì nudo, nessuno sa con certezza chi fosse, ma il consenso più comune è che sia Marco stesso a firmare il suo Vangelo con questa osservazione. È molto probabile che l'ultima cena sia stata fatta a casa del papà di Marco e che Giuda sia tornato lì per cercare Gesù, che era già andato al giardino di Getsemani. Così Marco si mette velocemente un lino addosso e corre da lui per avvisarlo. Alcuni pensano che sia Giovanni, ma dato che leggiamo che tutti lo lasciarono e fuggirono, presumiamo che anche Giovanni sia fuggito. Riflessione. I discepoli fuggirono di fronte al pericolo. Cosa avresti fatto tu? Ci sono tempi difficili per i credenti dietro all'angolo e potresti trovarti di fronte a questa scelta. Padre, è difficile comprendere come Giuda, che ha seguito tuo figlio per 3 anni, possa fare una cosa del genere. Ed è facile puntare il dito, però anche noi nel nostro piccolo a volte, pur avendoti seguito per tanto tempo, a volte ti si rinnega in altre maniere. Perdonaci. Facci riflettere su questi momenti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimo, carissima, ti auguro una buona giornata e Dio volendo ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. Isabella Fernandez, classe 82, nasce a Timoteo, in Brasile, dove studia e si diploma in viola. Fino al 2007 dirige in Brasile un coro gospel composto da 73 elementi. Trasferitasi in Italia, collabora a diverse produzioni musicali per arrivare alla realizzazione di questo suo primo album, Un futuro da difendere, che vi proponiamo in questo periodo. Da questa raccolta ascoltiamo adesso Devi amare.

comprenderai chi sono senza aprire gli occhi. Ti scrivo perché in fondo mi hai cercato e lascia che ti dica quanto ti ho aspettato. Credi alle stelle e all'universo, non sapendo che ho creato io tutto questo. Credi nel destino, nel fato e vorrei chiederti perché. Credi a tutto ma non credi a me.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice ed allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Matteo, capitolo 14, versetti 29 e 30. E Pietro camminò sulle acque e andò verso Gesù, ma vedendo il vento ebbe paura. Il vento era veramente impetuoso, le onde alte, ma in un primo momento Pietro non ci fece caso. Vide solo il suo Signore, ne constatò la potenza e si mise a camminare sull'acqua. Poi si accorse dov'era e che cosa lo circondava e subito affondò. Perché il Signore non gli rese possibile di camminare in fondo all'acqua così come lo aveva fatto camminare sulla cresta delle onde? Perché né l'una né l'altra cosa può essere fatta senza il riconoscimento della potenza del Signore Gesù. Succede anche a noi di camminare con Dio tenendoci al di sopra di molte difficoltà. Poi cominciamo a prendere in considerazione la nostra situazione personale e subito affondiamo. Se hai riconosciuto la potenza del Signore, non è affar tuo darti pena per il modo in cui Egli tratta fatti e circostanze. Questi fatti e queste circostanze esistono, sono reali e concreti, ma se ne facciamo la nostra preoccupazione dominante, non possiamo avvederci di Gesù e della sua potenza. Allora fatti e circostanze ci sommergono e noi ben meritiamo il rimprovero. Perché hai dubitato? Comunque siano queste circostanze, manteniamo fermo il nostro sguardo su Gesù, riconoscendo la sua potenza e affidandoci a Lui con fiducia assoluta. Quando Dio ha parlato, se ti metti a discutere anche per un solo momento, tutto cade. Non ti domandare, ma avrà veramente parlato? Va subito avanti senza paura, corri da Lui. Tu non sai quando la sua voce si farà udire, ma Dio ti si rivelerà, magari con una voce estremamente flebile. Appena la odi, abbandonati subito a Lui con fiducia e senza timore. Solo in questo modo puoi riconoscerlo, e solo in questo modo temerario puoi udirne più chiaramente la voce.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. In ogni passo è il brano che vi propongo oggi. Isabella Fernandez duetta in questo pezzo con il rapper Kairos.

0: Ciao!
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Sono le ore 8 e 32 minuti.

Carissimi amici ascoltatori, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Il mio nome è Roberto e sono qui per un nuovo incontro all'inizio di questa giornata, quella del 18 giugno, con un augurio, quello che appunto tu possa trascorrere un buon giorno, un giorno guidato dalla parola di Dio.

La nostra trasmissione dura circa una decina di minuti e sarà intervallata tra spunti di riflessione e musica classica di Bach, ma non andare via, perché quest'oggi vogliamo dare risposta ad un quesito giunto nei nostri studi.

E la domanda pervenutaci è la seguente: ma perché all'interno della trasmissione utilizzi la parola di Dio per analizzare tematiche di attualità?

Roberto, direi tu, ma ci sono tante religioni, ci sono tanti modi di esprimere la propria fede. Il cristiano non è sufficiente che vada in chiesa, che segua la sua religione, che sia essa cattolica, che sia evangelica, che sia di qualunque genere? Perché quindi devi sempre parlare ripetutamente della parola di Dio, della Bibbia? Questo è un po' il contesto nel quale ci è stata proposta questa domanda. E la mia risposta, che poi è una risposta che trarrò dalla parola di Dio stesso, è la seguente. Perché la parola di Dio rappresenta una mappa stradale per il cristiano. Se noi crediamo in Dio, se noi sappiamo che vi è un al di là, se noi sappiamo che c'è una mano superiore a quella dell'essere umano nella guida degli eventi nella storia, ebbene questa è una situazione, un incontro con Dio che dobbiamo fare personalmente tramite la sua parola. E vedremo come proprio la sua parola in uno dei salmi, il Salmo 119, viene elevata alla massima esaltazione proprio perché rappresenta un importante passo che Dio ha dato all'uomo come uno strumento con il quale avere comunione con Lui. Ma ne riparleremo dopo questo stacco musicale.

Il Salmo 119 dà all'uomo moltissimi motivi per tenere conto della parola di Dio. Leggo un versetto tratto da questo lunghissimo salmo, formato da ben 176 versetti, ed è il versetto undicesimo, che testualmente dice: «Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te». Questo passo ci dice che conservare la parola di Dio nel cuore ci permette di non sbagliare nei confronti di Dio. Ma conoscere e ubbidire a quanto la Bibbia ci dice ci trasmette anche la possibilità di essere felici, di rispondere alle critiche, ci offre delle valide ragioni per scegliere determinate cose respingendone delle altre, ci dà un fondamento solido sul quale costruire. La parola di Dio offre consolazione nel momento della prova della sofferenza e ci guida quando siamo nella confusione. Certo, non è sempre semplice seguire le vie di Dio, che non sono semplici e piane. A volte esigono rinunce anche dolorose. Spesso il Signore esige da noi scelte ed atteggiamenti che non ci vengono per nulla naturali. Ma dopo che abbiamo ubbidito, ci rendiamo conto che ne è valsa la pena. E quando disubbidiamo, la trasgressione porta con sé amarezza e rimpianto. Ecco perché abbiamo tanti motivi per i quali dobbiamo conservare nel nostro cuore la parola di Dio, leggendola, meditando su di essa, ubbidendola, traendo quelli che sono i principi di vita quotidiani. Lo stesso Salmo 119, al versetto 105, ci propone un'altra ottima illustrazione che vuole essere veramente un prezioso strumento nelle nostre mani. Dice il salmista: «La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero».

Dunque abbiamo in un certo senso dato risposta a questo interrogativo: perché analizzare ogni cosa, ogni tematica, ogni problema di attualità alla luce della parola di Dio? Proprio per i motivi che siamo andati svolgendo nella trattazione di quest'oggi. La parola di Dio è l'unica che ha l'ultima parola, nel senso che il cristiano che vuole credere in Dio ed ubbidirgli deve essere svincolato da indottrinamenti, da normative, da regolamenti umani, perché questo è quanto dice la parola di Dio stessa. Ed ora raccogliamoci brevemente in preghiera. Grazie nostro Padre Celeste per la tua parola, un prezioso strumento che nel nostro paese può essere consultato liberamente, mentre in altri non è possibile se non in maniera velata, nascosta. Grazie, ti preghiamo che la tua parola ci illumini nel corso di ogni giorno, ci trasmetta la tua saggezza affinché la nostra vita vada a beneficiarne, non perché siamo dei robot nelle tue mani e dobbiamo ubbidire alla tua volontà, ma perché la tua parola ci trasmette dei saggi insegnamenti con i quali veramente essere soddisfatti nella vita presente ed in quella futura. Grazie, nel nome del tuo figliolo. Amen.

Le note della sigla finale sono giunte in maniera implacabile a porre termine ancora quest'oggi al nostro incontro. Un buon 18 giugno ancora da parte mia e un rinnovo a domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze per un nuovo incontro insieme. E fino a domani un ciao da Roberto.

non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente, non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà come ha aiutato molti altri.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 18 giugno 2026, un buon ascolto. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump che avrebbe sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti d'America revocheranno il blocco navale, scrive sul suo account il primo ministro pakistano Sharif. Intanto gli effetti sono tangibili, 11 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. L'esercito israeliano ha dichiarato che un soldato di 29 anni è stato ucciso durante un combattimento nel sud del Libano nella giornata di ieri. La IDF ha inoltre reso noto che altri 3 soldati sono rimasti feriti in modo non grave nello stesso attacco, venendo evacuati per ricevere cure mediche. Altri 4 militari sono rimasti feriti in modo lieve. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo, queste le parole del presidente americano Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. In serata il tycoon sarà ospite a Versailles per una cena voluta da Emmanuel Macron in occasione dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Poi lascerà la Francia per rientrare a Washington. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura. È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Hormuz vedremo nei prossimi 60 giorni con il presidente degli Stati Uniti, rapporto immutato, abbiamo 2 caratteri forti. Veniamo alla cronaca italiana, l'assessora pugliese al turismo Grazia Maria Starace è stata indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi. Ha rimesso le deleghe nelle mani del presidente della regione Antonio De Caro. Ringrazio il presidente per la fiducia nei miei confronti, tuttavia ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe assessorili, con l'impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l'estremo valore che io ho sempre attribuito alle istituzioni e che riconosco in questo momento all'istituzione di cui faccio parte, la Regione Puglia, ha affermato Starace. Andiamo a Garlasco, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata d'urgenza a pronto soccorso dove i medici hanno effettuato una lavanda gastrica. La notizia arriva in diretta durante Dentro la Notizia attraverso le parole del suo legale Liborio Cataliotti, che conferma l'accaduto e ricostruisce i momenti immediatamente precedenti. È stata una overdose da farmaci, ha detto. È una tragedia in provincia di Lecce, una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11.30 di ieri e ricoverata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino alla arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Digos di Verona con il supporto della Digos di Bologna e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. La Procura per i minorenni di Bologna ha quindi disposto una perquisizione personale e informatica.
Si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. Il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano, un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie, prima di caricarla su una carriola, compiere diversi centinaia di metri nel paese salsino di Livenza e scaricare il cadavere nel canale Maiger. E chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano che si rinforza ulteriormente sull'Italia. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con sole e caldo africano. Qualche nube, qualche isolato rovescio potrà interessare soltanto i settori alpini e occasionalmente la provincia di Frosinone. Caldo in aumento con punte di 35-36 gradi al centro nord, afa in aumento, notti tropicali in molte città. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
1: Ci avviamo verso la fine della settimana, ma anche verso la fine del libro che stiamo trattando. Ieri abbiamo parlato di voltare la schiena a Dio, ma nonostante questo, per quanto possiamo averlo fatto, per quanto un popolo l'ha fatto, ecco che c'è una fedeltà di Dio che non finisce mai. A te, Enzo.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua. Anche oggi possiamo considerare un nuovo capitolo del libro delle Lamentazioni di Geremia, esattamente il secondo, andando a leggere i primi 5 versetti. Come mai il Signore, nella sua ira, ha coperto di una nube oscura la figlia di Sion? Egli ha gettato dal cielo in terra la gloria di Israele e non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno della sua ira. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i territori di Giacobbe. Nella sua ira rovesciato ha atterrato le fortezze della figlia di Giuda, ne ha profanato il regno e i capi. Nella sua ira ardente ha infranto tutta la potenza di Israele, ha ritirato la propria destra in presenza del nemico, ha consumato Giacobbe come fuoco fiammeggiante che divora tutto intorno. Ha teso il suo arco come il nemico, ha alzato la destra come un avversario, ha trucidato tutti quelli che erano più cari a vedersi, ha riversato il suo furore come un fuoco sulla tenda della figlia di Sion. Il Signore è divenuto come un nemico, ha divorato Israele, ha divorato tutti i suoi palazzi, ha distrutto le sue fortezze, ha moltiplicato alla figlia di Giuda i lamenti e i gemiti. Leggendo questo brano, vediamo che Dio si assume tutta la responsabilità per le azioni di Nabucodonosor. Infatti, gli ha permesso di distruggere la città di Gerusalemme usandolo come un bastone, proprio come aveva usato gli Assiri per punire Israele. Ebbene, siete mai fermati a pensare alla vostra vita personale, ai fatti che vi succedono e al perché Dio permetta che certe persone incrocino la vostra strada? A volte queste persone vorreste non averle mai incontrate. Forse intorno a voi ci sono persone che definireste vostri nemici. Forse qualcuno può avervi causato del dolore. Ebbene, ricordate che c'è sempre uno scopo per tutto questo e sta a voi imparare a riconoscere la mano di Dio nella vostra vita. Anche il fatto che state ascoltando questa trasmissione non è dovuto al caso, ma è Dio che desidera parlarvi. Ascoltate quindi e proseguiamo la lettura del nostro testo, andando a leggere i versetti dal 6 al 9, che dicono: ha spogliato la sua capanna come un giardino, ha distrutto il luogo del suo convegno. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion le feste solenni e i sabati, e nell'indignazione della sua ira ha rigettato re e sacerdoti. Il Signore ha provato disgusto per il suo altare, ha detestato il suo santuario, ha dato i muri dei palazzi di Sion in mano dei nemici, i quali hanno alzato grida nella casa del Signore come in un giorno di festa. Il Signore ha deciso di distruggere le mura della figlia di Sion, ha steso la corda e non ha ritirato la mano prima d'averli distrutti. Ha coperto di lutto bastioni e mura, gli uni e le altre sono distrutti. Le sue porte sono sprofondate in terra, egli ha distrutto, spezzato le sue sbarre. Il suo re e i suoi capi sono fra le nazioni, non c'è più legge, e anche i suoi profeti non ricevono più visioni dal Signore. Il tempio che Dio aveva benedetto, per la cui costruzione aveva dato istruzioni, e nel quale egli aveva garantito la sua presenza, ora è detestato. Questo è un incoraggiante esempio per le persone che frequentano con superficialità una chiesa. Infatti, essi hanno bisogno di analizzare la propria vita davanti a Dio. Tu sei sicuro che Dio sia contento della tua vita apparentemente religiosa? O magari c'è qualcosa che lo ferisce, lo disgusta? Il tuo atteggiamento mentale è giusto? Oppure ti piace criticare, ricordandoti del Signore solo quando sei nel bisogno? Penso che per qualcuno, persino il recarsi in chiesa possa essere un'occasione per commettere delle colpe. Sapreste dirmi qual era il posto più pericoloso nella notte che Gesù fu arrestato? Pensate forse che sia stato in mezzo al gruppo di mascalzoni che stavano complottando per metterlo a morte? No, amico, amica, il posto più pericoloso quella notte era sull'alto solaio, dove Gesù stava riunito in intima comunione con i suoi apostoli. Infatti, lì c'era Satana, che aveva messo in cuore a Giuda Iscariota di tradirlo, così come era anche nel cuore di Pietro, che lo rinnegò. Ricordati il fatto che tu vada in chiesa non significa che stai piacendo a Dio. Sarà così se avrai una giusta relazione con Lui mediante la fede in Gesù.

0: Il vero atteggiamento che Dio gradisce è quello di un vero dolore e pentimento per le nostre colpe davanti a Lui, come è descritto nei versetti seguenti del testo che stiamo considerando, versetti dal 10 al 14 da Lamentazioni capitolo 2. Gli anziani della figlia di Sion stanno per terra in silenzio, si sono gettati della polvere sul capo, si sono vestiti di sacchi, le vergini di Gerusalemme curvano il capo al suolo, i miei occhi si consumano in lacrime, le mie viscere si commuovono, il mio fegato si spande in terra per il disastro della figlia del mio popolo, al pensiero dei bambini e dei lattanti che venivano meno per le piazze della città. Essi chiedevano alle loro madri: dov'è il pane? Dov'è il vino? Intanto venivano meno come feriti a morte nelle piazze della città ed esalavano l'ultimo respiro sul seno delle loro madri. Che ti dirò? A che ti paragonerò, o figlia di Gerusalemme? Chi troverò simile a te per consolarti, vergine, figlia di Gerusalemme? Infatti la tua ferita è larga quanto il mare. Chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane e illusorie, non hanno messo a nudo la tua iniquità per distogliere da te la deportazione. Le profezie che hanno fatto a tuo riguardo non erano che oracoli vani e seduttori. Spesso le persone manifestavano esteriormente il loro dolore, ma Geremia è così colpito che i suoi occhi erano accecati a causa del gran piangere e si sentiva tutto a pezzi in fondo al cuore. Era così coinvolto che anche la sua salute aveva subito dei danni. Ora non vuol dire che ci si debba ammalare come conseguenza del peccato, ma piuttosto essere veramente dispiaciuti per i nostri peccati, perché lo offendono. Quanti di noi sono disposti a interessarsi della propria coscienza in questo modo per piacere a Dio? Voglia il Signore che tutti possano avere questo desiderio e quindi piacergli. Ora concludiamo questo capitolo 2 di Lamentazioni, leggendo i versetti dal 15 al 19. Tutti i passanti battono le mani al vederti, fischiano e scuotono il capo quando vedono la figlia di Gerusalemme. È questa la città che la gente chiamava una bellezza perfetta, la gioia di tutta la terra? Tutti i tuoi nemici aprono larga la bocca contro di te, fischiano, digrignano i denti, dicono: l'abbiamo inghiottita. Sì, questo è il giorno che aspettavamo. Ci siamo giunti, lo vediamo. Il Signore ha fatto quanto si era proposto. Ha adempiuto la parola che aveva pronunziata fin dai giorni antichi. Ha distrutto senza pietà. Ha fatto di te la gioia del nemico. Ha esaltato la potenza dei tuoi avversari. Il loro cuore grida al Signore: o mura della figlia di Sion, spandete lacrime come un torrente, giorno e notte. Non vi date pace. Non abbiano riposo le pupille degli occhi vostri. Alzatevi. Gridate di notte, al principio di ogni veglia, spandete come acqua il vostro cuore davanti alla faccia del Signore. Alzate le mani verso di Lui per la vita dei vostri bambini, che vengono meno per la fame agli angoli di tutte le strade. I nemici esultano davanti alla miseria di Gerusalemme. E anch'io, amici, dopo aver letto queste parole, devo chiedermi quanto sono preoccupato per le mie sorelle, i miei fratelli nella Chiesa e per coloro che muoiono senza conoscere Cristo. Devo chiedermi, sto partecipando attivamente alla vita della Chiesa, oppure mi metto a osservare e a criticare invece di provare dolore, dispiacere per le sue debolezze? Posso dire sinceramente con tutto il cuore di avere il desiderio di essere un incoraggiamento per i miei fratelli, le mie sorelle, per i tanti servitori del Signore che predicano la sua parola, per coloro che vivono lontano da Cristo, affinché siano salvate queste persone per l'eternità? Queste riflessioni devono toccare i nostri cuori in modo di avere la giusta relazione con Dio ed essere nella Sua volontà, perché spesso, troppo facilmente, si diventa duri, critici, quando addirittura non ci importa nulla del nostro prossimo. Così non si è certamente comportato il nostro Signore Gesù Cristo, il quale ricco si è fatto povero, affinché noi poveri diventassimo ricchi e mediante la fede in Lui ricevessimo il perdono e la vita eterna. Amica, amico, la giusta relazione con Dio inizia da questa decisione che devi prendere tu stesso. Egli ti dice: chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Credi tu questo? Se lo credi e lo accetti con tutto il cuore, avrai questa vita e avrai la giusta relazione con Lui. A te la scelta.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Siamo così arrivati al terzo capitolo del nostro libro, detto delle Lamentazioni. È interessante considerare che ciascun capitolo di questo breve libro forma un acrostico, cioè nell'alfabeto ebraico ci sono 22 lettere e ognuno dei 22 versetti di ogni capitolo inizia con la lettera successiva. Tuttavia, in questo capitolo ci sono 66 versetti, il che significa che ci saranno tre versetti che iniziano ciascuno con la stessa lettera dell'alfabeto. Iniziamo quindi a leggere i versetti dall'1 al 20 di Lamentazioni, capitolo 3. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre, non nella luce. Sì, contro di me, di nuovo, volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne, la mia pelle, ha spezzato le mie ossa. Ha costruito contro di me, mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato di un muro, perché non esca. Mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido e chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso inacquato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino e mi ha squarciato, mi ha reso desolato. Ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce, mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua faretra. Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato d'amarezza, mi ha abbeverato d'assenzio, mi ha spezzato i denti con la ghiaia, mi ha affondato nella cenere. Tu mi hai allontanato dalla pace, io ho dimenticato il benessere. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Geremia ha visto e lui stesso è passato attraverso grandi difficoltà. La sua salute è minata a causa del suo coinvolgimento emotivo per le disgrazie di Gerusalemme. Egli non è insensibile davanti alla distruzione di cui è stato testimone e non è andato in giro a dire, come probabilmente avremmo fatto noi, «Ve l'avevo detto». In effetti, ha il cuore rotto, il suo atteggiamento sincero rivela quali siano i sentimenti del Signore per noi. Infatti, Dio non si è allontanato. Egli è sempre accanto ai suoi. Il Signore Gesù disse a questo proposito, «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Ebrei 13, versetto 5. Ricorda, amica, amico, dovunque tu sia, puoi essere sicuro che Egli è con te. Ecco perché Geremia, ricordando questa promessa, poteva rinfrancare il cuore nelle sue difficoltà. Leggiamo cosa fa Geremia per ottenere questo nei versetti dal 21 al 24 di Lamentazioni, capitolo 3. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Sapete, se dovessi dare un titolo a questi ultimi tre capitoli di Lamentazioni, sceglierei «Quando i domani diventano ieri». Geremia sta ripensando al passato, ha predetto il giudizio su Gerusalemme e ora siede sulle rovine della città piangendo, scrivendo questi lamenti. Questi versi sono l'unico punto luminoso in tutte e cinque le Lamentazioni. Rileggiamoli. «È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti, perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina». E grande è la sua fedeltà. Nonostante il severo giudizio di Dio, e molti pensano che sia stato troppo severo, Geremia può vedere la mano misericordiosa del Signore, ricordando loro che se non fosse stato per lui, per il Signore, essi sarebbero stati completamente distrutti. Se avessero dovuto ricevere quello che si meritavano, sarebbero scomparsi dalla terra.

Domandiamoci, la liberazione di Giuda da un simile destino era dovuta a qualche loro merito? No, assolutamente. Essa era dovuta esclusivamente alla fedeltà di Dio. Egli aveva promesso ad Abramo che avrebbe fatto di lui una nazione, e Israele era quella nazione. A Mosè aveva promesso che li avrebbe portati nel paese della terra promessa, e a Giosuè che ve li avrebbe stabiliti. E infine al re Davide aveva promesso che sarebbe venuto uno che avrebbe regnato sul suo trono per sempre. Ed è proprio ciò che Dio aveva fatto fino a quel momento, compiendo fedelmente, completamente le sue promesse. Tutti i profeti avevano detto che Dio non avrebbe completamente distrutto questo popolo, ma che lo avrebbe giudicato per i suoi peccati. Dio, che è fedele, e li ha giudicati, ma non interamente distrutti, alla fine li farà diventare di nuovo una grande nazione. Pensate che Dio giudicherà un giorno? Molti pensano di no, ma io credo che lo farà e che condannerà coloro che non hanno creduto in Gesù come loro Salvatore. Chiediamoci quindi, quale deve essere l'atteggiamento che dobbiamo avere per evitare questo giudizio? Leggiamo i versetti dal 25 al 33, poi andremo a leggere il 40 e il 41, sempre dal capitolo 3. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore, è bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. Si sieda solitario e stia in silenzio quando il Signore glielo impone. Metta la sua bocca nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi pure di offese. Il Signore, infatti, non respinge per sempre, ma si affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola, e torni pure di offese. Il Signore, infatti, non respinge per sempre, ma si affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola.

0: e ci condurrà a riguardare al Signore Gesù, al suo sacrificio compiuto per noi, a umiliarci, a chiedergli perdono, ottenendo in dono la vita eterna con Lui. Tu sei pronto a prendere questa decisione? Egli ti aspetta. Possa tu essere come Geremia che nel versetto 54 disse queste parole. Le acque salivano fin sopra il mio capo. Io dicevo, è finita per me. Io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto, non temere. Oh Signore, tu hai difeso la mia causa. Tu hai redento la mia vita. E il mio più sincero desiderio è che questa sia la tua nuova posizione in Cristo Gesù. Se non sai come fare, beh allora puoi metterti in contatto con noi. Ti aiuteremo a conoscere personalmente Gesù. Ti invitiamo quindi a conoscere Gesù come tuo Salvatore. E con questo, per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, è tutto. Ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 30 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore non cerca il proprio interesse. Prima Corinzi 13:5. Un oratore aveva terminato la sua presentazione. Concluse con le parole: vi ho fatto alcune proposte. Ora possiamo discuterle. Che nessuno pensi che questo sia il significato del nostro testo. Qui Dio non ci sta dando dei suggerimenti non vincolanti su come migliorare il mondo. Piuttosto ci sta dicendo come vuole che noi siamo. Non è un gioco da ragazzi quello che ci viene detto qui. L'amore non cerca il proprio interesse. Lo stesso ci viene ripetuto nella lettera di Paolo alla chiesa di Filippi, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Queste parole non possono più essere interpretate. Probabilmente resteremo tutti lì, allibiti, e diremo: Signore, è davvero inteso così seriamente? Dove andremo a finire con questa regola di vita? Da noi si dice: prima vengo io, poi non viene nulla per molto tempo, poi vengo di nuovo io, e poi, sì, certo, poi viene l'altro, ma solo dopo. Ma il Signore tace e ci rivolge la sua parola: l'amore non cerca il proprio interesse. Ora dobbiamo fare i conti con questo. O no, il Signore non tace, fa qualcosa, diventa nostro fratello e vive questa regola per noi. Guardiamolo mentre muore per noi sulla croce. Non cerca il suo onore, la sua grandezza, la sua pace, il suo profitto. Cerca solo noi. Non cerca il suo interesse, ma solo ciò che è dell'altro. Questo Signore Salvatore vuole ora prendere forma in noi, attraverso lo Spirito Santo, e renderci simili alla sua immagine. Rinnovami tu, luce eterna, e lascia che il tuo volto illumini il mio cuore e la mia anima con il tuo splendore. Amen.

Oggi, 18 giugno, siamo guidati alla lettura di un versetto tratto dal libro dei Romani, capitolo 15, 13, che dice: ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. E ancora leggiamo in Prima Timoteo il versetto 1 del capitolo 1, che dice: Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per comando di Dio, nostro Salvatore, e del Signore Gesù Cristo, nostra speranza.

possiamo dare un titolo alla riflessione di oggi, che è sperare, speranza. Sono parole a cui si aggrappano tutti gli uomini e con cui si incoraggiano. Si dice che tutte le speranze sono permesse, pur sapendo bene che sulla terra non ne è assicurata nessuna. Queste speranze sono spesso seguite da delusioni, a volte addirittura da disperazioni. Nel linguaggio cristiano, quello della Bibbia, speranza ha il significato di certezza. Soltanto la speranza cristiana è sicura, perché si appoggia sulle promesse di Dio e si riferisce a un avvenire conosciuto. Al contrario dei miraggi del cuore umano e dei bei sogni che ognuno fa per il futuro, la speranza cristiana soddisfa chi la possiede. Egli ha finalmente uno scopo, una ragione di vivere. È qualcuno, è Gesù. Ne derivano tutte le benedizioni divine. Tra le altre, come si legge in Tito 1:2, la vita eterna che si ottiene con la fede in Cristo, morto sulla croce per riconciliarci con Dio. O ancora, come scritto in Filippesi 3:20, la sua prossima venuta per prendere la sua Chiesa, composta da tutti quelli che l'hanno accettato come loro salvatore personale. E ancora Romani 5:2 cita la sua gloria a cui associerà tutti i suoi. Nell'attesa, Gesù è la forza del credente per affrontare le prove della vita e per non essere attristato come quelli che non hanno speranza, così come citato in Prima Tessalonicesi 4:13. Dopo che abbiamo potuto dire dalla parola di Dio quest'oggi vari insegnamenti, non voglio discostarmi da ciò, per cui voglio concludere con un ultimo versetto tratto da Prima Tessalonicesi 4:13. Nell'attesa, Gesù è la forza del credente per affrontare le prove della vita e per non essere rattristato come quelli che non hanno speranza. E con questo Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 18 giugno 2026, un buon ascolto. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump che avrebbe sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti d'America revocheranno il blocco navale, scrive sul suo account il primo ministro pakistano Sharif. Intanto gli effetti sono tangibili, 11 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. L'esercito israeliano ha dichiarato che un soldato di 29 anni è stato ucciso durante un combattimento nel sud del Libano nella giornata di ieri. La IDF ha inoltre reso noto che altri 3 soldati sono rimasti feriti in modo non grave nello stesso attacco, venendo evacuati per ricevere cure mediche. Altri 4 militari sono rimasti feriti in modo lieve. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo, queste le parole del presidente americano Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. In serata il tycoon sarà ospite a Versailles per una cena voluta da Emmanuel Macron in occasione dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Poi lascerà la Francia per rientrare a Washington. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura. È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Hormuz vedremo nei prossimi 60 giorni con il presidente degli Stati Uniti, rapporto immutato, abbiamo 2 caratteri forti. Veniamo alla cronaca italiana, l'assessora pugliese al turismo Grazia Maria Starace è stata indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi. Ha rimesso le deleghe nelle mani del presidente della regione Antonio De Caro. Ringrazio il presidente per la fiducia nei miei confronti, tuttavia ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe assessorili, con l'impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l'estremo valore che io ho sempre attribuito alle istituzioni e che riconosco in questo momento all'istituzione di cui faccio parte, la Regione Puglia, ha affermato Starace. Andiamo a Garlasco, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata d'urgenza a pronto soccorso dove i medici hanno effettuato una lavanda gastrica. La notizia arriva in diretta durante Dentro la Notizia attraverso le parole del suo legale Liborio Cataliotti, che conferma l'accaduto e ricostruisce i momenti immediatamente precedenti. È stata una overdose da farmaci, ha detto. È una tragedia in provincia di Lecce, una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11.30 di ieri e ricoverata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino alla arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Digos di Verona, con il supporto della Digos di Bologna e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. La procura per i minorenni di Bologna ha quindi disposto una perquisizione personale e informatica.
Si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. Il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano, un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie, prima di caricarla su una carriola, compiere diversi centinaia di metri nel paese Sansino di Livenza e scaricare il cadavere nel canale Maiger. E chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano che si rinforza ulteriormente sull'Italia. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con sole e caldo africano. Qualche nube e qualche isolato rovescio potrà interessare soltanto i settori alpini e occasionalmente la provincia di Frosinone. Caldo in aumento con punte di 35-36 gradi al centro nord, afa in aumento, notti tropicali in molte città. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Io sono nonna e le nonne mi interessano parecchio. A volte incontro delle mamme di ex compagni di miei figli, tutte fiere mentre spingono le carrozzine e portano le borse della spesa e portano i nipoti a spasso o li vanno a prendere a scuola. Che bel bambino, mi fermo a osservare se il piccolino è piccolo. Bello, eh? È il bambino di Loredana, se la ricorda quando ci trovavamo a aspettarle alla porta dell'asilo? Sembra ieri. E lo cura lei? Domando. Ma cosa vuole? Fa la nonna, col tono fra l'orgoglioso e l'annoiato. Loredana lavora, dice che le piace e poi vuole fare carriera e poi oggi con uno stipendio non si campa più. I giovani di oggi vogliono le loro libertà e allora ci sono i nonni. E così le nonne tengono i nipotini, li portano a spasso, gli danno da mangiare. E proprio quando potrebbero cominciare a stare un po' in pace e a riposarsi, devono ricominciare con tutte le faccende che facevano anni prima coi loro figli. Io le ammiro, ma lo trovo non giusto per almeno 3 o 4 motivi. Forse non mi capirete, ma ve li dico lo stesso. Il primo motivo è che i figli sono di chi li fa. Secondo motivo è che chi li fa se li deve curare. Terzo motivo, la Bibbia dice che sono i genitori e non i nonni ad essere responsabili dell'educazione dei figli. E poi quarto motivo, i bambini soffrono quando sono allevati e educati da persone diverse. I nonni di solito sono troppo indulgenti, hanno paura di esercitare una disciplina su bambini che non sono loro e non hanno più tutta quell'energia che ci vuole per tirare su dei piccoli o addirittura per sorvegliare dei ragazzi che diventano adolescenti e hanno tante esigenze. Risultato? Bambini viziati e prepotenti, nonni stanchi e genitori insoddisfatti perché i figli non sono come vorrebbero. È vero che oggi i soldi sembrano non bastare mai, ma è proprio vero che uno stipendio non basta più? Guardiamoci in faccia, non basta se si vuole subito tutto quello che i genitori hanno impiegato una vita a raggiungere, o se si vuole ancora di più di quello che avevano loro. Ma se ci si fa una scala di valori ragionevole, allora mi pare che anche uno stipendio solo potrebbe bastare. Infatti, cosa è meglio per una mamma? Investire il proprio tempo, i doni, l'energia, l'immaginazione nella vita, nel carattere, nell'educazione dei propri figli o in un commercio o in una professione che la terrebbero lontana da casa? Cosa è meglio? Che guadagniamo abbastanza soldi per vestire i figli come tanti principini o che passiamo un'ora a giocare con loro? L'anno scorso una bambina mi ha mostrato la sua bambola. Com'è carina, le ho detto, ce l'hai da molto tempo? Da 2 anni. Ma quest'anno per Natale mia mamma le ha fatto 3 bellissimi vestiti nuovi. Li vuoi vedere? Certo. La bambina corse a prendere i vestitini e poi aggiunse: la mamma ha lavorato molto per farli. È andata a letto tardi la notte e mi ha spiegato che era un po' caro comprare una bambola nuova, ma con questi vestiti è come nuova, no? A sentirle certe cose sembrano episodi del libro Cuore, un po' sdolcinati forse per i nostri tempi, però dagli occhi scintillanti della bambina si sarebbe proprio detto di no. Infatti aveva tutta l'aria di apprezzare di più il lavoro d'amore di sua mamma che in una bambola nuova, capace di fare i capricci, di piangere, di dire il suo nome e di chiedere tutto il tempo di andare sul vasino.
0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
2: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli. Anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà, come ha aiutato molti altri.

0: Sono le ore 10 e 31 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Dal lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Allora, facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Se è online o su carta, allora deve essere vero. Peccato che molti che ci credono non credono però a ciò che Dio dice riguardo al loro cuore. E qual è il messaggio di Dio? È una buona notizia, questa. Gesù Cristo è morto sulla croce così che tu possa avere la vita in Lui. Mediante che cosa? Mediante il perdono dei tuoi peccati. Tu hai Gesù nella tua vita? Gesù è il tuo Salvatore? Confidi in Lui in modo tale che nessuno possa scuotere la tua fiducia in Lui? È qui che ha inizio la tua vita. Se non sei arrivato a questo punto, non sei arrivato da nessuna parte. Questo è il motivo per cui Giovanni ha sottolineato il fatto che Gesù è il Figlio di Dio. Cioè, Egli è il Dio conosciuto in carne e ossa, l'unico che può salvarci. Se non hai Lui, l'unica cosa che ti tiene lontano da Lui è il peccato nella tua vita a cui non vuoi rinunciare. Questa decisione ti impedirà di andare a Dio. Giovanni aveva due motivi per scrivere questa lettera. Primo, dice che se credi nel nome del Figlio di Dio, questa è la salvezza. E secondo, dice che occorre continuare a essere sicuri di credere nel nome di Gesù. Questa è la certezza della salvezza. Ora, avere questa certezza della vita eterna ti darà fiducia, ti darà anche audacia, coraggio quando parli con Dio. Se sei in comunione con Lui, se cammini con Lui, se vuoi che la Sua volontà sia fatta nella tua vita, allora puoi chiedergli qualsiasi cosa. La preghiera non è cercare di far fare a Dio qualcosa che Lui è riluttante a fare. La preghiera non è neppure una battaglia con Dio. La preghiera è elevare la nostra volontà a Lui e non cercare di convincerlo a far scendere la sua volontà su di noi. Questo ci dà un'enorme fiducia che Lui ci ascolta e ci risponderà. Forse non ci darà esattamente quello che vogliamo, ma possiamo essere certi che è con noi. Noi abbiamo un Padre Celeste che ci ama e vuole aiutarci. Tuttavia, se c'è il peccato nella nostra vita o se stiamo pregando in maniera egoistica, Lui non risponderà come vogliamo. Dubitare di Lui o supplicarlo ostacolerà la tua conversazione con Lui, ma quando ti fidi di Lui, puoi star certo che Lui ascolta ciò che chiedi e risponde alla tua preghiera secondo la sua volontà. La fiducia in Gesù Cristo è fondamentale sia per vivere la vita cristiana sia per ricevere da Lui la vita eterna. Il cristianesimo, la fede cristiana, non è una religione, è una persona, il Signore Gesù Cristo. Se hai Lui nella tua vita, allora hai la salvezza. Sta attento a qualsiasi cosa si frapponga fra te e Gesù. Tieniti lontano dalle cose del mondo che distraggono la tua mente e ti rubano l'attenzione. Dio si è rivelato a noi. Vuole scacciare le tenebre per farci conoscere Lui e Suo Figlio. Il Signore Gesù Cristo ci dà il Suo Spirito Santo per guidarci attraverso la parola di Dio. La Sua parola diventa il nostro faro nel nostro mondo buio. Dunque, in un rapporto paritario e corretto, Dio è luce, Dio è amore, Dio è vita. La prossima volta ci occuperemo di analizzare il contenuto della seconda lettera dell'Apostolo Giovanni. Nel frattempo però, leggi la Bibbia, è un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrccristiana. Una parola per oggi.
3: La descrizione dell'amore cristiano riportata in 1 Corinzi 13 ci porta oggi alla lettura del versetto 6, dove è scritto: l'amore non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Giancarlo di Gaetano scrive: Queste due ultime caratteristiche dell'amore vanno verso uno scenario più ampio rispetto a quello delle relazioni interpersonali. La giustizia e la verità sono infatti due realtà di cui il mondo non può fare a meno se non vuole collassare. Tuttavia sono proprio le due realtà che sono vilipese e sovvertite dalla menzogna e dall'ingiustizia che sono il marchio di fabbrica dell'uomo lontano da Dio. Ecco perché l'amore nato dall'iniziativa di Dio in Cristo rappresenta l'unica vera chance per un mondo che giace sotto il giudizio di Dio a causa proprio di menzogna e ingiustizia umane. Tocca ai cristiani incarnare un amore che non si stempera in buonismo e non si esprime nell'atteggiamento del medico pietoso, ma che al contrario cerca e afferma la giustizia, soprattutto per coloro che ne sono privati e per le vittime.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 104, versetti 33 e 34. Canterò all'Eterno finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Possa la mia meditazione essergli gradita. Io esulterò nel Signore. Gli ultimi momenti di Handel. Nell'abbazia di Westminster a Londra, lo sguardo del visitatore è attirato da una bella statua che rappresenta il grande compositore Handel. Il maestro sta davanti all'organo e tiene in mano uno spartito con queste semplici parole: «Io so che il mio Redentore vive», scritto in Giobbe, capitolo 19, versetto 25. Egli aveva composto un magnifico oratorio su questo versetto della Bibbia. Si dice che prima di morire, il celebre musicista si sia fatto leggere il Salmo 51. «Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Tu non temerai gli spaventi della notte», versetti 2 e 5. A proposito di tutti quelli che onorano Dio con una tale fiducia, egli dichiara: «Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, io proteggerò, perché conosce il mio nome», versetto 14. Handel chiese ancora che gli si leggesse il capitolo 15 della prima epistola ai Corinzi, interrompendo parecchie volte il lettore per dirgli: «Fermati un momento, rileggimi questo versetto». Le sue ultime parole furono: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito, fa che io muoia e risusciti con te». Una fine così tranquilla può essere realizzata da tutti quelli che hanno affidato la loro sorte nelle mani di Gesù. Egli ha dichiarato: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Giovanni capitolo 14, versetto 6. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È il 18 giugno. Oggi saremo guidati per la nostra riflessione dal Salmo 92 nel verso 10, che dice così: ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco. Questo salmo descrive un passaggio molto importante per ogni credente, ovvero quando passa dal dire di sé «sono finito» al dire «Dio mi rialza». È il punto focale della fede. Avere fede non significa evitare dispiaceri, malattie, difficoltà. Avere fede significa prendere coscienza di avere dei limiti, quelli della nostra natura, oltre i quali dobbiamo rimettere tutto ciò che ci preoccupa o ci fa del male nelle mani di Dio. È Lui, il Padre amorevole, che conosce le nostre forze e sa come rinvigorirle. Lui sa che non siamo dei, ma in quanto umani, seppure perfetti per essere stati creati da Lui, abbiamo una sorta di fragilità che è proprio quella che consente a Lui di intervenire. Molti non ammettono questo limite e si ostinano a fare da sé, ma prima o poi la vita presenta il conto, che li trova sempre in passivo. Davide canta questo salmo, che veniva cantato di sabato, giorno del riposo, nel Tempio di Gerusalemme. Questo è un vero salmo di lode, cantato da chi si affida a Dio e afferma che chi è piantato nella casa di Dio verdeggia fino alla vecchiaia. A chi confessa la sua debolezza, Dio non dà una forza qualunque, ma la forza del bufalo, una forza resistente. Non solo la forza, ma Dio completa la sua cura, ci unge di olio fresco, nel senso che ci ridà dignità. L'olio, infatti, serviva per l'unzione dei re e ci prepara per ricominciare tutto da capo. La stanchezza o la delusione non sono sinonimo di fallimento, ma l'occasione per dare a Dio l'opportunità di muovere il suo braccio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Unto e inattaccabile». Sapevi che quando il bufalo si sente attaccato dai suoi predatori, per difendersi muove la gobba per lasciare scorrere l'olio sul suo corpo? Infatti, se i predatori cercano di azzannarlo, i loro artigli scivolano a causa del grasso cosparso sulla pelle. Così il bufalo sventa l'attacco e si salva la vita. Non a caso la Bibbia menziona questo avvenimento nel Salmo 92 e dice: «Ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco», per istruirci su come sventare gli attacchi dei nemici. Ti criticano? Muovi la gobba del tuo cuore e cospargiti d'olio fresco, così che nessuna parola possa azzannarti, ferirti e mettere radici di amarezza. Caro amico e cara amica, quando il nemico ti vorrà attaccare con i suoi artigli cercando di farti del male, scivolerà via grazie all'olio dell'unzione dello Spirito Santo che Dio ha cosparso su di te. Se non l'hai mai provato, questo è il giorno di ricercare la pienezza dello Spirito Santo e di avere sempre attivo in noi quell'olio fresco della sua unzione. Non esitare ancora, prega con me. Signore, grazie per il tuo immenso amore e per la grazia che mi hai donato. Oggi ti chiedo di cospargermi con l'olio del tuo Santo Spirito, così che io possa resistere agli attacchi del maligno. Grazie per ogni cosa. Amen. Ora sei unto e inattaccabile.
3: L'uso dell'olio nella parola di Dio ha molteplici funzioni. Già nell'Antico Testamento veniva usato per mantenere accese ininterrottamente le luci del candelabro a sette bracci che era posto nel luogo santo del tabernacolo. L'olio quindi era garanzia di luce continua. Veniva ancora usato per consacrare i sacerdoti, i profeti e i re ed era il segno visibile che Dio li aveva scelti per guidare il suo popolo. L'unto diventava il consacrato del Signore e grazie alla sua presenza poteva governare secondo giustizia. E poi nel Nuovo Testamento veniva usato per ungere i malati affinché fossero guariti nel nome di Gesù. E aveva un duplice valore: curativo, per lenire e disinfettare le ferite, e spirituale, come simbolo di benedizione divina. Cari all'ascolto, non so se siete d'accordo con me, ma alla luce del suo significato, penso sinceramente che tutti noi ancora oggi abbiamo bisogno di luce, di un aiuto per vivere secondo giustizia, di guarigione, che può essere fisica o spirituale, e della benedizione di Dio. Se oggi c'è qualcuno che ha bisogno dell'unzione di Dio sulla sua vita, come abbiamo ascoltato dalla riflessione, può chiederlo direttamente a Lui. Con questo incoraggiamento ci salutiamo anche per oggi e ci diamo appuntamento, come sempre, a domani. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Sì, ma per il cibo chi devo ringraziare? Agrifoglio Newsletter del Foglio ripesca un filmato d'epoca in cui Massimo Troisi ricorda la sua infanzia, il dilemma sulla preghiera prima del pasto e i dubbi sui crediti da attribuire.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. Isabella Fernandez, classe 82, nasce a Timoteo, in Brasile, dove studia e si diploma in viola. Fino al 2007 dirige in Brasile un coro gospel composto da 73 elementi. Trasferitasi in Italia, collabora a diverse produzioni musicali per arrivare alla realizzazione di questo suo primo album, Un futuro da difendere, che vi proponiamo in questo periodo. Da questa raccolta ascoltiamo adesso Devi amare.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione!

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88 717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 18 giugno 2026, un buon ascolto. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump che avrebbe sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti d'America revocheranno il blocco navale, scrive sul suo account il primo ministro pakistano Sharif. Intanto gli effetti sono tangibili, 11 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. L'esercito israeliano ha dichiarato che un soldato di 29 anni è stato ucciso durante un combattimento nel sud del Libano nella giornata di ieri. La IDF ha inoltre reso noto che altri 3 soldati sono rimasti feriti in modo non grave nello stesso attacco, venendo evacuati per ricevere cure mediche. Altri 4 militari sono rimasti feriti in modo lieve. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo, queste le parole del presidente americano Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. In serata il tycoon sarà ospite a Versailles per una cena voluta da Emmanuel Macron in occasione dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti, poi lascerà la Francia per rientrare a Washington. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura. È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Hormuz vedremo nei prossimi 60 giorni con il presidente degli Stati Uniti, rapporto immutato, abbiamo 2 caratteri forti. Veniamo alla cronaca italiana, l'assessora pugliese al turismo Grazia Maria Starace è stata indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi. Ha rimesso le deleghe nelle mani del presidente della regione Antonio De Caro. Ringrazio il presidente per la fiducia nei miei confronti, tuttavia ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe assessorili, con l'impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l'estremo valore che io ho sempre attribuito alle istituzioni e che riconosco in questo momento all'istituzione di cui faccio parte, la Regione Puglia, ha affermato Starace. Andiamo a Garlasco, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata d'urgenza a pronto soccorso dove i medici hanno effettuato una lavanda gastrica. La notizia arriva in diretta durante Dentro la Notizia attraverso le parole del suo legale Liborio Cataliotti, che conferma l'accaduto e ricostruisce i momenti immediatamente precedenti. È stata una overdose da farmaci, ha detto. È una tragedia in provincia di Lecce, una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11.30 di ieri e ricoverata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Digos di Verona con il supporto della Digos di Bologna e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro la account del sedicenne. La procura per i minorenni di Bologna ha quindi disposto una perquisizione personale e informatica.
Si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. Il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano, un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie, prima di caricarla su una carriola, compiere diversi centinaia di metri nel paese salsino di Livenza e scaricare il cadavere nel canale Maiger. E chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano che si rinforza ulteriormente sull'Italia. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con sole e caldo africano. Qualche nube, qualche isolato rovescio potrà interessare soltanto i settori alpini e occasionalmente la provincia di Frosinone. Caldo in aumento con punte di 35-36 gradi al centro nord, afa in aumento, notti tropicali in molte città. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: traguardo. Attualità alla luce della parola di Dio. In studio, Giusi. Verso il traguardo, verso il traguardo.
1: Ed eccomi qua, sono felice ancora in quest'oggi di ritrovarmi insieme a tutti quanti voi che siete dall'altra parte per passare questi 30 minuti insieme, questa mezz'oretta con questa nuova puntata del programma Verso il Traguardo. Benvenuti all'ascolto, benvenuti a questo nuovo appuntamento. 30 minuti con buona musica, quella che potremo ascoltare nell'arco di questo tempo che abbiamo a disposizione, che ho a disposizione e che voglio usare ancora insieme a voi per argomentare anche nelle varie rubriche a nostra disposizione in questa puntata. Oggi avremo la rubrica Libertà di Pensiero, dove parleremo di come può cambiare la vita con un click, e andremo appunto a vedere che un click non è sufficiente. E poi in notizie e curiosità andremo appunto a curiosare per le regioni alla scoperta di bellezze naturali. Oggi in particolare andremo a curiosare le piste da sci di Chamonix. Quindi rimanete all'ascolto in questo nuovo appuntamento Verso il Traguardo, a tenervi compagnia. In studio naturalmente io, Giusi, un affettuoso saluto per tutti quanti voi. Cambiate frequenza e quindi buon ascolto.

0: E come ho detto ad inizio puntata, nella rubrica Libertà di pensiero parliamo del cambiare la vita con un click. E qualche anno fa un film hollywoodiano debuttò con il nome di Cambia la vita con un click. Questo film ha avuto un discreto successo essenzialmente per un motivo: esprimeva il più grande desiderio dell'uomo, cioè cambiare la propria vita, così come si fa zapping col telecomando guardando la TV. Tuttavia, il grande desiderio dell'uomo nasconde però un profondo dramma. L'uomo non è mai contento di quello che ha. Ogni volta che ottiene qualcosa non si sente mai sazio e ha bisogno di qualcosa di nuovo che lo soddisfi. Chiunque vorrebbe poter cambiare la propria situazione disagiata, come fosse così, con un click di telecomando. I poveri vorrebbero essere ricchi, i ricchi vorrebbero essere più ricchi, il semplice operaio aspira ad un posto di lavoro più considerato e ben retribuito, l'impiegato vuole fare una carriera straordinaria. L'uomo vuole essere felice e per ottenere questa felicità è convinto di dover cambiare la propria situazione socio-economica. Egli vorrebbe vivere più a lungo per vedere la propria esistenza finalmente appagata, ma questo è impossibile. Il mondo è popolato da uomini che vorrebbero cambiare e vogliono farlo subito. Molti invece vorrebbero cambiare tutto il sistema che sostiene la società odierna, ma dimenticano che la società è composta da loro stessi. Perciò, per cambiare la società intera occorre un cambiamento personale ed individuale. Solo Cristo può cambiare la vita. Se mentre l'uomo si affatica vanamente a cambiare tutto ciò che gli sta attorno e che lo qualifica nella società, il Signore vuole cambiarlo nel cuore. Non vuole modificare la sua posizione socio-economica, ma vuole dargli un cuore nuovo. Egli vuole fare dell'uomo una nuova creatura. Così è scritto in 2 Corinzi, capitolo 5, verso 17. Per vedere un vero cambiamento sociale, bisogna che l'uomo cambi nel suo cuore. Il Signore ha pianificato un metodo più profondo di un semplice click per poter cambiare la sua vita. Egli ha dato il suo unigenito figliuolo a morire per i peccati di tutta l'umanità affinché l'uomo potesse ricevere il perdono dei peccati. E l'uomo è malvagio e peccatore, Romani 3:12. E ancora il suo cuore è insanabilmente maligno, Geremia capitolo 17 verso 9. Ecco perché Dio ha disposto che gli fosse dato un cuore completamente nuovo. Solo un cuore rinnovato e purificato dal sangue di Cristo potrà dargli l'accesso alla vita eterna. Gesù disse: chi crede in me ha vita eterna, ed affermò di essere l'unica fonte di soddisfazione, di cambiamento, di gioia e di liberazione dal peccato. Egli vuole cambiarti divenendo il Signore della tua vita. Ritieni che ci sia un cambiamento migliore di questo? Vorresti dare una svolta decisiva alla tua vita? E allora ecco cosa devi fare. Se hai compreso il dono meraviglioso che Lui ti vuole fare, se desideri accettarlo nella tua vita e credere in Lui, puoi iniziare a pregare il Signore con semplici parole. Perché è scritto nella Bibbia, in Romani, al capitolo 10, verso i versi 9 e 10. Se con la bocca avrai confessato Gesù Cristo e col cuore avrai creduto che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato, perché con il cuore si crede per ottenere giustizia, con la bocca si confessa per ottenere salvezza. E allora sì, che la tua vita con un click potrà cambiare.
1: Libertà di pensiero. Libertà di pensiero.

0: Oggi in notizie e curiosità parliamo di delle piste da sci di Chamonix. Chamonix è la famosa località francese ai piedi del Monte Bianco, facilmente raggiungibile dalle grandi città del nord Italia grazie all'autostrada Torino-Aosta, Courmayeur. La stazione sciistica di Chamonix si trova subito dopo il tunnel del Monte Bianco, dopo Courmayeur, al riparo dal traffico pesante che viene deviato a sud-ovest, lontano dalla città. Vi è la possibilità di sciare sia sul Monte Bianco in itinerari fuori pista che da L'Aiguille du Midi. Scendono sino in paese attraverso le Mer des Glaces, sia sul versante opposto nell'area sciistica Brevent-Flegère. Questo è il comprensorio più ampio della zona con due accessi, uno dal centro di Chamonix e l'altro da Les Prats. Interessante visitare la grotta di ghiaccio che viene scavata ogni anno a primavera con decine di gallerie illuminate e tunnel di ghiaccio. Chamonix è nota tra gli amanti dello sci escursionismo come partenza arrivo dalla Haute Route. Il percorso, che copre una distanza di 180 km dalla valle di Chamonix a Zermatt di fronte al Cervino. Uno dei posti dunque che, se vorrete, se potete, visitatelo. Questa è la notizia e la curiosità di oggi, in questo appuntamento odierno, ancora in questa puntata.
1: Notizie e curiosità.
0: E adesso ci andiamo ad ascoltare l'ultimo brano in scaletta che va a chiudere, quindi a concludere la puntata di oggi, questi 30 minuti passati insieme in questo appuntamento. Con Verso il traguardo. Thank you Lord. Si intitola così il brano di chiusura di oggi. La voce che ascoltiamo è quella di Mar-

0: Conclusione, i 30 minuti a disposizione stanno per concludersi e sulle note di questa canzone in chiusura saluto tutti quanti voi ringraziandovi per il vostro gentile ascolto e rinnovando l'appuntamento per una nuova puntata del programma Verso il Traguardo, dove ancora, se lo vorrete, passeremo 30 minuti insieme con l'ascolto di buona musica italiana, straniera e con gli argomenti a disposizione nelle varie rubriche. Un affettuoso saluto da parte mia, Giusy, per tutti quanti voi. Vi aspetto per una nuova puntata del programma Verso il Traguardo. Ciao, a presto!
1: Hai ascoltato

0: Sono le ore 11 e 37 minuti.
1: Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora, il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17, 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 18 giugno 2026, un buon ascolto. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump che avrebbe sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti d'America revocheranno il blocco navale, scrive sul suo account il primo ministro pakistano Sharif. Intanto gli effetti sono tangibili, 11 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. L'esercito israeliano ha dichiarato che un soldato di 29 anni è stato ucciso durante un combattimento nel sud del Libano nella giornata di ieri. La IDF ha inoltre reso noto che altri 3 soldati sono rimasti feriti in modo non grave nello stesso attacco, venendo evacuati per ricevere cure mediche. Altri 4 militari sono rimasti feriti in modo lieve. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo, queste le parole del presidente americano Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. In serata il tycoon sarà ospite a Versailles per una cena voluta da Emmanuel Macron in occasione dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Poi lascerà la Francia per rientrare a Washington. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura. È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Hormuz vedremo nei prossimi 60 giorni con il presidente degli Stati Uniti, rapporto immutato, abbiamo 2 caratteri forti. Veniamo alla cronaca italiana, l'assessora pugliese al turismo Grazia Maria Starace è stata indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi. Ha rimesso le deleghe nelle mani del presidente della regione Antonio De Caro. Ringrazio il presidente per la fiducia nei miei confronti, tuttavia ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe assessorili, con l'impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l'estremo valore che io ho sempre attribuito alle istituzioni e che riconosco in questo momento all'istituzione di cui faccio parte, la Regione Puglia, ha affermato Starace. Andiamo a Garlasco, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata d'urgenza a pronto soccorso dove i medici hanno effettuato una lavanda gastrica. La notizia arriva in diretta durante Dentro la Notizia attraverso le parole del suo legale Liborio Cataliotti, che conferma l'accaduto e ricostruisce i momenti immediatamente precedenti. È stata una overdose da farmaci, ha detto. È una tragedia in provincia di Lecce, una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11.30 di ieri e ricoverata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino alla arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Digos di Verona, con il supporto della Digos di Bologna e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. La procura per i minorenni di Bologna ha quindi disposto una perquisizione personale e informatica.
Si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. Il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano, un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie, prima di caricarla su una carriola, compiere diversi centinaia di metri nel paese Sansino di Livenza e scaricare il cadavere nel canale Maiger. E chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano che si rinforza ulteriormente sull'Italia. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con sole e caldo africano. Qualche nube, qualche isolato rovescio potrà interessare soltanto i settori alpini e occasionalmente la provincia di Frosinone. Caldo in aumento con punte di 35-36 gradi al centro nord, afa in aumento, notti tropicali in molte città. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.
1: E all'interno dell'ornitorinco Mario Calvagno,
2: Carmen Zammataro,
1: e al telefono con noi il dottor Franco Bruno, medico odontoiatra, segretario culturale ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani.
2: Ottobre, come ormai è tradizione da 26 anni, è il mese della prevenzione dentale. Si rinnova l'appuntamento con il dentista organizzato dall'Associazione Dentisti Italiani in collaborazione con Mentadent. Dottor Bruno, in cosa consiste l'iniziativa?
3: L'iniziativa del mese della prevenzione dentale è un'iniziativa che tende a favorire l'accesso di tutti i cittadini agli studi dentistici per una visita gratuita e per una serie di consigli su come mantenere sana la propria bocca.
2: Quanto è importante la prevenzione?
3: La prevenzione è fondamentale in campo odontoiatrico. Fondamentalmente in bocca esistono due malattie, che sono la carie e la malattia parodontale, e ambedue sono dovute a scarse misure di igiene orale in larga misura, quindi una buona prevenzione previene di fatto tutte le patologie della bocca.
2: Quindi lei dice che la più frequente malattia che affligge la dentatura è la carie. Che cos'è e quali sono i fattori che concorrono a favorirla? Lei parlava già dell'igiene, ma credo che ce ne siano anche altri.
3: Beh, le dirò che principalmente è sempre un problema di igiene orale. La carie è un'infezione del dente provocata da alcuni batteri che normalmente sono nel cavo orale. Se non vengono rimossi dai denti, questi provocano poi lo scioglimento dello smalto del dente, l'attacco della dentina, e quindi si formano delle cavità. Ci sono dei fattori predisponenti legati ad alcuni tipi di alimentazione, però una corretta pulizia dei denti sempre riesce a evitare, nonostante l'alimentazione, qualunque problema.
1: Dottor Bruno, l'alimentazione fa venire in mente anche la dieta, ci sono delle cose da poter seguire in maniera particolare, quindi per evitare a monte il problema?
3: Allora, sicuramente una delle cose che incide di più sulla patologia della bocca sono i carboidrati. Questo non vuol dire soltanto dolciumi, ma vuol dire anche pane, vuol dire anche prodotti di pasticceria in genere, pasta eccetera, perché i carboidrati sono l'alimentazione preferita da questi batteri che provocano la carie.
1: Sì, sì.
3: Allora, ovviamente la prima cosa è la pulizia, però l'abitudine di utilizzare cibi ricchi di fibra e masticarli a lungo provoca un'autodetersione dei denti e quindi riduce l'accumulo di queste sostanze sui denti e il rischio di poter avere la carie.
2: Dottor Bruno, ci sono alcuni alimenti ritenuti spesso insospettabili che hanno un alto potere cariogeno, ci può fare alcuni esempi?
3: Ma guardi, allora, potere cariogeno degli alimenti nella realtà non esiste. Quello che c'è è che i residui di cibo che ci possono essere sui denti vengono poi metabolizzati dai batteri della placca e fondamentalmente sono sempre residui di carboidrati, quindi vuol dire il pane, vuol dire la pasta, vuol dire anche la brioche che uno mangia al mattino al bar e poi non si lava i denti. Ecco. Poi ci sono tutti i dolciumi, lo zucchero, il miele, le caramelle. Quindi fondamentalmente la prima cosa è quello di limitare l'uso dei carboidrati, o se uno li assume, cercare poi di pulirsi i denti il prima possibile.
2: Insomma, perché questi alimenti contengono zucchero, questo è il problema.
3: Sì, ma non soltanto lo zucchero, anche l'amido contenuto del pane può diventare comunque fonte di nutrimento per i batteri cariogeni.
2: Allora, fumo e salute dentale. Quando si parla di fumo si pensa immediatamente alla frequenza dei tumori polmonari nei forti fumatori di sigarette, ma il fumo comporta anche gravi rischi alla salute dentale. Quali sono le conseguenze che il fumo provoca nella nostra bocca?
3: Allora, guardi, il fumo è molto pericoloso in generale per il cavo orale. Innanzitutto crea una serie di micro lesioni delle mucose legate alla temperatura, legate alle sostanze che ci sono, e queste a lungo andare possono anche degenerare in patologie di tipo tumorale. Esiste anche il carcinoma del cavo orale, tra le cui cause c'è sicuramente il fumo. Bisogna tenere presente che il fumo è sicuramente una causa che peggiora la malattia parodontale, cioè quella che viene chiamata la piorea normalmente, che provoca la caduta dei denti, e molte sostanze contenute nel fumo riducono le naturali difese immunitarie nella bocca e quindi facilitano di più quello che può essere sia la carie che la malattia parodontale che altre infezioni del cavo orale che possono avvenire.
2: Dottore, c'è una relazione tra la gravidanza e la carie?
3: No, non esiste nella realtà.
2: Perché è un luogo comune che le donne in gravidanza poi no, abbiano dei problemi ai denti, ma cosa c'è di reale?
3: Di reale da un punto di vista scientifico non c'è, quello che c'è di vero è che moltissime donne durante la gravidanza continuano a mangiucchiare tutto il giorno, questa è un'abitudine che molte volte prendono, a volte esiste una riduzione dell'igiene orale legata ad alcuni fattori psicologici presenti in gravidanza, però la gravidanza di per sé non è fattore predisponente per la carie, sono una serie di abitudini che si ricollegano alla gravidanza che possono comunque influire negativamente sia sulla carie sia sulla malattia parodontale.
2: Insomma, i figli non fanno perdere i denti?
3: No, i figli non fanno perdere i denti.
2: Bene.
1: Dottor Bruno, ci sono a volte delle parole difficili in questo settore, come ad esempio il bruxismo, che cos'è, quali sono i sintomi?
3: Allora, si parla di bruxismo quando una persona digrigna i denti fra di loro o di notte o di giorno. È molto facile riscontrarlo di notte perché uno fa rumore facendo battere i denti fra di loro, a volte di giorno è meno evidente perché è meno rumoroso, però esiste anche un digrigliamento diurno. È una parafunzione abbastanza difficile da debellare e sicuramente grave perché a lungo andare provoca comunque un'abrasione dei denti, quindi i denti si consumano piano piano e si rovinano, e dall'altra questo continuo funzionamento muscolare è alla base di molte delle cefalee muscolotensive che a volte la gente ha, cioè il comune mal di testa, diciamo.
1: Sì, sì, sì. C'è una pubblicità molto nota in questo periodo in cui c'è uno scimpanzé ammaestrato che dimentica di mettere le scarpe per ballare il tip-tap e c'è il suo padroncino che masticando una gomma poi riesce con i propri denti, proprio facendo il bruxismo in qualche modo, a fare il rumore che avrebbero dovuto fare le scarpe in questa esibizione sul palcoscenico da parte dello scimpanzé. Ecco, la gomma americana, in qualche modo certi tipi di gomme, ecco, possono in qualche modo, da un lato sembrava recassero danni, ora c'è la gomma che riesce, secondo quello che dice la pubblicità, ad evitare invece problemi o come la carie o comunque legati in qualche modo a problemi dentali. È reale questa cosa qui?
3: Allora, esistono una serie di considerazioni da fare sulla gomma americana. Ovviamente si parlava di pericolo nell'uso della gomma americana legata intanto alle gomme con la presenza di zucchero, perché c'era zucchero sempre presente in bocca e poteva favorire comunque i batteri cariogeni, e dall'altro legato al continuo masticare dei denti fra di loro che sovraccaricava i muscoli e può creare delle forme di cefalea legate a questo continuo sovraccarico muscolare. Le gomme adesso che si usano come succedanei dell'igiene orale intanto sono senza zucchero e quindi non hanno potere cariogeno, hanno alcune sostanze come l'ossilitolo che comunque servono a ridurre quello che è la presenza di acidi in bocca, e con una forma di detersione meccanica aiutano a ridurre quello che è il depositarsi di sostanze sui denti. Bisogna però ricordare che perché siano veramente efficaci uno dovrebbe masticarle come se stesse spazzolandosi i denti, quindi facendole circolare bene per tutta la bocca, masticandola su tutti i denti lentamente, cosa che quasi nessuno di noi fa, poi la mastica normalmente come una gomma qualunque.
2: Dottore, un'altra opinione comune, i denti del giudizio vanno estratti, è vero questo?
3: Allora, il dente del giudizio non va estratto come non va estratto nessun dente se non ci sono le indicazioni.
2: Ecco.
3: Allora, ci sono molti casi in cui il dente del giudizio per una serie di circostanze è posto in una posizione non corretta all'interno della bocca, oppure crea dei dolori, oppure crea dei problemi alle mucose, cioè alla gengiva, alle guance vicine, e allora in questo caso sicuramente deve essere estratto. tenete presente che il dente del giudizio è l'ultimo dente in fondo della bocca, è molto difficile da raggiungere con le manovre di igiene orale se uno non ha una bocca particolarmente grande, quindi è un dente che molto di sovente è soggetto a carie prima degli altri denti, proprio perché è difficile tenerlo igienicamente a posto.
2: Un altro problema che affligge molte persone è la litosi.
3: La litosi è creata da una serie di batteri che sono quasi sempre presenti nel cavo orale, che in alcune particolari circostanze si sviluppano di più. Sono batteri che nel loro metabolismo poi eliminano alcune sostanze contenenti zolfo, che è quello che dà il tipico effetto della litosi, questo cattivo odore.
1: Sì.
3: Allora, una buona igiene orale, uno spazzolamento molto accurato della lingua con appositi strumenti che esistono, ed eventualmente l'utilizzo di colluttori disinfettanti che sono presenti sul mercato, sono il più delle volte sufficienti a debellare il problema.
2: I dentisti raccomandano l'uso del filo interdentale, perché?
3: Allora, il filo interdentale è fondamentale per l'igiene orale. Lo spazzolino fra un dente e l'altro non può passare. Queste superfici fra un dente e l'altro sono quelle che più facilmente sono attaccate dalla carie, proprio perché i denti non sono incollati gli uni agli altri, ma sono appoggiati. In quello spazio fra un dente e l'altro si forma la placca batterica, si fermano residui di cibo, se non vengono rimossi poi inizia un processo che porta ovviamente alla lesione cariosa. Il filo interdentale è l'unico strumento che è in grado di eliminare la placca presente nel punto dove i due denti si toccano assieme.
1: E per quanto riguarda i denti dei bambini, come si puliscono? Bisogna seguire una tecnica particolare?
3: No, i denti dei bambini vanno puliti come i denti degli adulti. Quando i bambini sono piccoli e non sono in grado di pulirsi i denti da soli, sarebbe una buona indicazione che i genitori magari pulissero loro i denti prima ai bambini e poi gli lasciassero lo spazzolino perché loro potessero imparare. Però verificare e controllare almeno una parte della detersione fatta dai genitori, ovviamente con spazzolini apposta, che sono spazzolini molto piccoli che consentono di essere utilizzati nelle bocche del bambino.
1: Certo, quindi con la giusta misura adatti al bambino, insomma.
3: Esatto.
2: Dottore, la sterilizzazione dello studio del dentista, a volte andare dal dentista fa paura per tanti motivi, uno di questi è quello che l'ambulatorio odontoiatrico possa non essere un luogo sicuro. Cosa ci può dire a proposito?
3: Allora, se un cittadino si rivolge a un professionista serio, come nel caso dei membri della nostra associazione, sicuramente può stare tranquillo, perché noi abbiamo delle procedure di sterilizzazione, disinfezione e detersione all'interno degli studi che garantiscono l'assoluta sicurezza ai pazienti. Anche il paziente stesso, quando entra in uno studio odontoiatrico, comunque si rende immediatamente conto laddove vengono utilizzate delle norme igieniche appropriate, dove gli strumenti sono sterilizzati e imbustati, e quindi a questo punto ha una certa tranquillità. L'importante è rivolgersi intanto a un vero dentista, mentre purtroppo in Italia c'è la piaga di avere persone che dentisti non sono e che lavorano in bocca, e affidarsi a professionisti seri, iscritti all'albo, che sono in grado di dare tutte le garanzie al cittadino, tenendo presente che i rischi di infettività all'interno di uno studio dentistico sono comunque molto molto più bassi di molte altre specialità che vengono magari non riconosciute da questo punto di vista, ma che hanno probabilmente dei rischi molto maggiori.
2: Bene, con quale frequenza bisogna rivolgersi al dentista, dottore?
3: Allora, almeno una volta l'anno è indispensabile fare una visita odontoiatrica ed eventualmente un'igiene professionale ambulatoriale. Per questo che noi tutti gli anni durante il mese di ottobre offriamo visite gratuite a tutti i cittadini italiani, per garantire il minimo necessario per poter comunque tenere sotto controllo la bocca. Sarebbe ideale almeno andare due volte all'anno, ogni sei mesi, perché comunque, per quanto possa essere, nell'arco dei sei mesi qualunque lesione cariosa o parodontale non può creare dei danni talmente grandi da creare la necessità o di grossi interventi o danni irreparabili alla dentatura. Quindi una frequenza biannuale sarebbe sicuramente la cosa ideale.
2: Sì.
1: Bruno, c'è una parola che da piccolo mi preoccupava, tartaro. Ecco, la pulizia dei denti in particolare, con che frequenza va fatta?
3: Questa è una cosa che ovviamente dipende un po' da soggetto a soggetto. Almeno una volta all'anno anche i soggetti che sono capaci di mantenere un'ottima igiene orale, quindi hanno meno deposito di tartaro sui denti, comunque sarebbe meglio consigliarli di fare un'igiene professionale, perché ci sono comunque delle zone della bocca dove con più difficoltà si riesce a rimuovere la placca, e in quelle zone è possibile che si formi del tartaro. Però ci sono dei soggetti magari che hanno particolari patologie in bocca in cui la frequenza deve essere magari molto maggiore, anche semestrale o addirittura quadrimestrale o trimestrale a seconda dei casi.
2: Dottor Bruno, abbiamo accennato fra le parole al diritto alla salute orale, però diversi cittadini non hanno la disponibilità economica per far fronte a questo impegno. A chi ci si può rivolgere?
3: Allora, il problema è un problema abbastanza complesso, un problema politico, e non riguarda gli operatori sanitari.
1: Certo.
3: In Italia abbiamo un sistema sanitario nazionale che offre comunque delle terapie odontoiatriche. Non è certo l'operatore sanitario in sé che può risolvere i problemi sociali di welfare nazionale, anzi sotto certi aspetti noi rappresentiamo quello che è la sanità privata, è come andare a una clinica privata a
2: certo.
3: chiedere di mettersi a disposizione del servizio sanitario nazionale. Allora, il problema più grosso è che l'odontoiatria in sé è una specialità molto costosa, cioè fare una terapia odontoiatrica è molto costosa e lo Stato non se lo può permettere, perché comunque i costi sono veramente molto elevati e quindi purtroppo vengono erogate poche prestazioni. Però la situazione sta migliorando, ci sono adesso moltissime strutture pubbliche che erogano prestazioni odontoiatriche, il cittadino si può rivolgere a queste in piena fiducia, ci sono operatori di altissimo livello che possono comunque temperare le necessità.
2: Bene, abbiamo una chiamata in diretta. Pronto?
4: Sono Antonella. Dottore, volevo farle una domanda. Mi succede di avere, visto che stiamo parlando di denti e di bocca, di cavo orale ovviamente, mi succede di avere spesso, o quasi sempre, quando apro eccessivamente la bocca, uno scatto nella mandibola sinistra. Ecco, mi è stato detto che potrebbe esserci il rischio che possa rimanere bloccata la bocca quando si apre eccessivamente a causa di questo scatto. Vorrei sapere da lei cosa succede. Mi succede di avere spesso, o quasi sempre, quando apro eccessivamente la bocca, uno scatto nella mandibola sinistra. Ecco, mi è stato detto che potrebbe esserci il rischio che possa rimanere bloccata la bocca.

0: qualche problema all'articolazione temporomandibolare, che è quell'articolazione che collega la mandibola al cranio. Può essere assolutamente non preoccupante, perché a volte ci sono questi rumori, questi piccoli scatti di movimento che non hanno nessun effetto. Può essere il sintomo invece di un non perfetto coordinamento articolare e quindi può portare a conseguenze nel tempo. Il blocco della bocca è una cosa rara, ma potrebbe anche capitare. Molte volte vi sono delle cefalee e degli altri sintomi dolorosi accompagnati a questa patologia. L'ideale è rivolgersi comunque a uno specialista che si occupa di problematiche temporomandibolari, un iatrologo, un ortodonzista, che consiglierà gli esami necessari, radiografici o comunque strumentali, per verificare lo stato dell'articolazione, e poi sicuramente potrà consigliare la signora se è il caso e che cosa fare per risolvere il problema.
1: Dottore, ci sono diversi modi poi per curare i denti. Oggi si parla di implantologia, non so se è corretto questo termine, perché vorrei sapere, diversi impianti poi falliscono.
0: Allora, il termine implantologia è corretto. Allora, esiste un rischio chirurgico, come in qualunque tipo di intervento chirurgico, anche nella terapia implantare, e quindi vi sono alcune volte in cui questa vite metallica non viene perfettamente integrata dall'osso che lo riceve, e quindi non rimane stabile. Questo è un rischio che al giorno d'oggi è limitato in una percentuale molto molto bassa, perché abbiamo comunque delle percentuali di successo superiori al 90% negli interventi di chirurgia implantare, e sono decisamente molto molto più elevate della maggioranza degli interventi chirurgici che vengono praticati in altre zone del corpo.
2: Sì, sì, sì.
0: Ecco. Ci sono poi delle perdite di impianto secondarie invece legate a scarsa igiene orale attorno all'impianto. Bisogna pensare che l'impianto non ha alcuna protezione, perché passa attraverso la gengiva passivamente. L'accumulo di placca all'interno dell'impianto può creare un'infezione batterica e di conseguenza poi l'impianto viene perso. Però al giorno d'oggi la terapia implantare è una terapia sicuramente efficace e sicura, e con dei rischi calcolabili preventivamente e molto molto ridotti.
1: Quindi si può fare affidamento, insomma.
0: Basta sempre rivolgersi a degli operatori che siano comunque professionalmente capaci.
1: Per concludere, dottor Bruno, si parla di staminali per la cura di diverse malattie, anche per la cura delle malattie orali. Le staminali possono rappresentare una speranza per il prossimo futuro?
0: È una speranza per tutti noi. Stiamo già da anni lavorando nel campo della ricerca per arrivare a poter sostituire i denti persi non con un impianto artificiale, ma con dei denti ricreati partendo dalle cellule staminali. Gli studi sono allo stesso livello di altri organi, quindi con alcune difficoltà, però le prospettive sono molto buone. È presumibile pensare che fra 15 o 20 anni possa iniziare a diventare una terapia praticabile in molti casi.
2: Certo. Bene, è stato con noi al telefono il dottor Franco Bruno, medico odontoiatra, segretario culturale dell'ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani, e grazie, ad una prossima occasione, dottore.
3: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo. È scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e un minuto.
1: Notiziario del 18 giugno 2026, un buon ascolto. Ho firmato l'accordo con l'Iran, a dirlo è Donald Trump che avrebbe sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Emmanuel Macron a Versailles. Entrerà in vigore con effetto immediato e come primo passo l'Iran riaprirà immediatamente lo stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti d'America revocheranno il blocco navale, scrive sul suo account il primo ministro pakistano Sharif. Intanto gli effetti sono tangibili, 11 navi iraniane hanno superato l'area del blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. L'esercito israeliano ha dichiarato che un soldato di 29 anni è stato ucciso durante un combattimento nel sud del Libano nella giornata di ieri. La IDF ha inoltre reso noto che altri 3 soldati sono rimasti feriti in modo non grave nello stesso attacco, venendo evacuati per ricevere cure mediche. Altri 4 militari sono rimasti feriti in modo lieve. Il vertice G7 in Francia è stato un grande successo. Queste le parole del presidente americano Trump in occasione dell'ultima giornata del summit a Evian. In serata il tycoon sarà ospite a Versailles per una cena voluta da Emmanuel Macron in occasione dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. Poi lascerà la Francia per rientrare a Washington. Anche la premier Giorgia Meloni si è espressa con parole di apprezzamento nel corso della conferenza stampa di chiusura. È stato un vertice significativo, ma voglio dirvi soprattutto che ho trovato un ottimo clima. Hormuz vedremo nei prossimi 60 giorni con il presidente degli Stati Uniti, rapporto immutato, abbiamo 2 caratteri forti. Veniamo alla cronaca italiana, l'assessora pugliese al turismo Grazia Maria Starace è stata indagata per concussione ai danni dell'ex marito e imputata per abusi edilizi. Ha rimesso le deleghe nelle mani del presidente della regione Antonio De Caro. Ringrazio il presidente per la fiducia nei miei confronti, tuttavia ritengo oggi sia giusto rimettere nelle sue mani le mie deleghe assessorili, con l'impegno di continuare a lavorare per la mia terra dai banchi del Consiglio regionale, per l'estremo valore che io ho sempre attribuito alle istituzioni e che riconosco in questo momento all'istituzione di cui faccio parte, la Regione Puglia, ha affermato Starace. Andiamo a Garlasco, la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata d'urgenza a pronto soccorso dove i medici hanno effettuato una lavanda gastrica. La notizia arriva in diretta durante Dentro la Notizia attraverso le parole del suo legale Liborio Cataliotti, che conferma l'accaduto e ricostruisce i momenti immediatamente precedenti. È stata una overdose da farmaci, ha detto. È una tragedia in provincia di Lecce, una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11.30 di ieri e ricoverata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino alla arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita. Un ragazzo di 16 anni, residente in provincia di Bologna, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Digos di Verona, con il supporto della Digos di Bologna e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti e guide per mantenere l'anonimato sul web. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. La procura per i minorenni di Bologna ha quindi disposto una perquisizione personale e informatica. Si è accanito su Chiara Guerra, trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. Il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne, ripescato nel pomeriggio di martedì dalle acque del fiume Loncon nel veneziano, un'azione accanita e veloce, brutale, con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie, prima di caricarla su una carriola, compiere diversi centinaia di metri nel paese Sansino di Livenza e scaricare il cadavere nel canale Maiger. E chiudiamo il notiziario con le previsioni del tempo di oggi. Anticiclone africano che si rinforza ulteriormente sull'Italia. La giornata contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con sole e caldo africano. Qualche nube, qualche isolato rovescio potrà interessare soltanto i settori alpini e occasionalmente la provincia di Frosinone. Caldo in aumento con punte di 35-36 gradi al centro nord, afa in aumento, notti tropicali in molte città. E con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario e auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: È il 18 di giugno e siamo sempre insieme per questo nostro programma chiamato A come almanacco, dove naturalmente rinnovo a tutti voi il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Come oggi era il 18 giugno, ma del lontano 1155, quando in Italia avveniva l'incoronazione di Federico Barbarossa. 1778, Stati Uniti, guerra d'indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940, da Radio Londra Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese, invitando la nazione a resistere all'invasore nazifascista. 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II.

0: pensieri cristiani.
1: La creazione del mondo è il capolavoro del Dio onnipotente e intelligente. È inutile classificare la creazione del mondo soltanto come una bella, grande, perfetta, immensa cosa. Dobbiamo ammettere invece che il tutto ci parla di qualcosa di infinito e delle perfezioni invisibili di Dio, della sua eterna potenza e divinità, visibili sin dalla creazione del mondo. Dal principio, quindi, dobbiamo dire, è opera di Dio. L'autore del libro della Genesi, il primo dei 66 inseriti nella Bibbia, prende spunto da quello che vedeva: il cielo, la terra, il mare, la notte, il giorno, il sole, la luna, le stelle e quant'altro ancora. Animali e piante, uccelli e pesci, quadrupedi e rettili, erbe, legumi e alberi da frutto, ciascun gruppo diviso nella sua specie. Tutto ciò è principio di ordine e di armonia. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Come corona della creazione, e poi l'essere umano, creato a immagine di Dio, affinché lo lodasse e avesse comunione con Lui. Nel Salmo 19 è scritto che tutta la creazione loda l'Eterno, quanto più lo dovremmo fare noi, esseri umani, plasmati dalla mano di Dio, come dicevo, a sua immagine e somiglianza.

0: Gospel Jukebox.
1: I 10th Avenue North dal nostro Gospel Jukebox oggi ci cantano No Man Is an Island, ossia nessun uomo è un'isola.

0: origine dei nomi.
1: Il nome Florinda è una variante femminile di Flora, ha origini latine e deriva dal nome della dea romana protettrice dei fiori e della gioventù e significa pertanto per l'appunto fiore.

0: dizionario biblico.
1: L'uomo è il capolavoro della creazione, infatti è una creazione particolare di Dio. Il nome del primo uomo, dall'ebraico Adam, derivante dalla parola Adam-ha, che significa terra, suolo o terreno, riferendosi indubbiamente alla sua origine materiale, ci dice molto di per sé. Nella lingua greca invece è tradotto con il termine anthropos, che significa colui che guarda in alto. Questo nome ci parla della sua posizione spirituale di contatto con Dio e della sua posizione eretta di superiorità sul resto delle creature. Ancora dal libro della Genesi leggiamo infatti: Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra e gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne così un'anima vivente.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra trasmissione volge così al termine. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto e, dandovi appuntamento a domani, vi lascio con gli altri programmi della nostra radio. Ciao!

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

0: direttore del settimanale Riforma, settimanale di chiese evangeliche battiste e metodiste valdesi, per questo appuntamento settimanale che abbiamo appunto con Riforma. Buongiorno, buongiorno Alberto, grazie per essere con noi quest'oggi, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie a chi è in ascolto.
0: Allora, prendiamo spunto da alcuni articoli che troviamo nell'ultimo numero di Riforma e in grande evidenza un articolo di Claudio Gemonat dal titolo «Mai più noi e loro». Da Torino a Roma, iniziative in tutta Italia in occasione della giornata del rifugiato, con la scadenza del 20 giugno, promossa dall'UNHCR, proviamo a pensare a un salto di qualità nella gestione delle migrazioni. Nel frattempo, proprio in queste ore, l'argomento è diventato incandescente, soprattutto nel Regno Unito, perché un rifugiato sudanese ha praticamente decapitato una persona, sembra a caso, cioè sembra un gesto di follia, il che però ha provocato disordini subito a Belfast e poi anche in altre parti del paese. Indignati naturalmente i partiti di destra, di estrema destra, che chiedono di impedire ai sudanesi, ai rifugiati sudanesi, di entrare nel paese, cioè, o di rimandarli via, quelli che ci sono, insomma, alla faccia del mai più noi e loro.
1: Sì, diciamo, questa specie di slogan, questa specie di motto che è venuto a essere il nostro titolo, calza a pennello in una situazione che si fa incandescente da un momento all'altro, cioè basta episodio che, come dicevi tu, potrebbe essere riconducibile a una follia, a una manifestazione di uno squilibrio mentale di un singolo, che però è un singolo di pelle scura, e provoca naturalmente delle reazioni sociali prima ancora che politiche, poi ognuno poi strumentalizza nella sede che frequenta e tira acqua al proprio mulino, però l'unico modo per davvero uscirne è fare in modo che non si debba più distinguere tra noi e loro, cioè bisognerebbe riuscire ad avere un occhio lungimirante e non solo repressivo dell'emergenza, delle situazioni che tanto continueranno a capitare, e cercare una diversa osmosi tra la popolazione diciamo autoctona e la parte di popolazione immigrata. La giornata del rifugiato lo esprime diciamo con una grande idealità a livello internazionale e mondiale, e delle esperienze locali danno un pochino la cifra, l'esempio di quello che si può fare nella pratica per favorire un salto di qualità nei rapporti. Per questo si cita il caso di un'associazione torinese fondata da, che compiva anche i suoi 20 anni, fondata da un membro di chiesa valdese di Torino, e fa il mediatore culturale adesso come a tempo pieno, provenendo dal Congo Brazzaville. Cioè è proprio la ricerca, il tentativo di promuovere una visione, una cultura diversa, che vada al di là delle situazioni contingenti, ma instauri un clima di maggior fiducia. Ecco, questa è una condizione per non dover sempre rincorrere l'emergenza.
0: Mm-hmm. Cioè, Claudio voleva aggiungere qualcosa, credo.
2: No, mi viene da pensare che ultimamente capita che diversi fatti in cui succedono proprio questi atti di follia, perché fanno parte, su 7 miliardi di persone, voglio dire, non è che poi chiaramente c'è sempre pronto in una situazione ormai così che si va dipanando nel mondo con la globalizzazione il fatto di poter prendere al volo, perché qui subito, almeno quello che ho letto io, l'intervento della polizia ha detto che non c'è nulla di collegamenti, però chiaramente è già partita la bambola, cioè quando c'è già tutta questa tensione, la situazione precaria di tutti, chiaramente, e anche l'aspetto
0: basta poco
2: per incendiare, viene molto
0: sì. Ecco, da questo punto di vista la vocazione di un cristiano diciamo dà un contributo non esclusivo ma interessante, mi pare, anche rispetto all'esperienza che citavi velocemente, no? Di questo valdese del Congo.
1: Sì, insomma, è arrivato come rifugiato e si è stabilizzato e ha ritenuto di dover dedicare il proprio tempo, la sua attività a chi è in condizioni meno fortunate. Ha aperto un piccolo centro di associazione culturale e naturalmente si parte dal piccolo, lavorando nel proprio quartiere. La sede è proprio nel palazzo degli uffici della Chiesa Valdese Torino, che quindi vuol dire poche centinaia di metri dalla stazione principale, insomma un quartiere popolare e ricco di presenze delle religioni, e insomma sono tentativi di porre fiducia dove la fiducia scarseggia, e sono tentativi di far vedere alla città, anche a chi credente non è, no? E delle vie di dialogo sono possibili.
0: Alberto Corsani, cioè io ritorno sul titolo di questo articolo di Geymonat, Mai più noi e loro, perché questo forse può essere un contributo importante dei cristiani, perché insomma che ci sia violenza, che ci siano situazioni di illegalità, soprattutto nelle sacche di povertà, io me l'aspetto, ecco, non bisogna essere ingenui, cioè la povertà importata da che mondo è mondo porta anche diversi problemi. Prima che ci sia un'integrazione magari passa una generazione o forse anche più di una, quindi i problemi esistono. L'importante è la griglia di interpretazione, cioè se tu pensi sempre in termini di noi contro di loro, o al contrario se tu invece pensi che bisogna andare oltre questa logica, è qui che forse c'è la differenza, no? Non so, ecco, una tua...
1: Sì, esattamente, e avere degli strumenti per interpretare quello che succede. Naturalmente, dov'è che succedono gli scontri peggiori, anche a livello popolare, prima ancora che politico, dove già la popolazione residente da sempre si trova in una situazione di crisi, come sta avvenendo in molte parti del mondo, ma negli stessi Stati Uniti, una popolazione che prima era impiegata nelle fabbriche, chiudono le fabbriche, si trova sul lastrico, è quella parte di popolazione che reagisce peggio agli arrivi di nuovi poveri che arrivano da fuori.
0: E non è una novità, questo si leggono le cronache inizio Novecento a proposito degli italiani che arrivano o degli irlandesi, e si vedono le stesse cose, stessi movimenti anche di rivolta, di violenza, insomma non c'è niente di
2: più popolare. Mi ricordo in Australia che gli italiani scappavano nella foresta, li facevano a pezzi.
0: Esatto, quindi non c'è niente di nuovo sotto il sole. Sì, certo, uno può dire vabbè, e allora che cosa fate? Cioè, non è che uno guarda in maniera olimpica, no? Tutto quello che succede.
1: No, bisogna essere presenti, la politica deve essere presente dove c'è maggiore sofferenza e povertà, diciamo non solo economica, ma povertà anche nelle rappresentazioni che ci si fa della realtà, povertà interpretativa, come diceva Roberto, cioè griglie di lettura, fornire strumenti di comprensione, spiegare, ma soprattutto non far mancare il livello minimo, ecco, non far mancare i servizi alla popolazione residente, non concentrarsi solo a far bello il centro città, ma pensare che nelle zone più periferiche c'è gente che vive meno bene, che vive con pochissimi servizi, senza luoghi di aggregazione, dove poi succede che qualcuno arriva e va a delinquere per i motivi più anche banali, contingenti, in una zona che già si sente, e parlo dei residenti, già si sente deprivata rispetto ai luoghi di eccellenza della città, certo che scatta subito un fenomeno di rifiuto, se non di aggressione.
0: Quando si dice l'immigrazione va governata, poi cosa significa esattamente? E qui c'è tutta una riflessione che ha il sapore proprio della politica anche, ovviamente. Questa è RVS, siamo in compagnia di Alberto Corsani, direttore del settimanale Riforma, settimanale Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi, e a pagina 3 si conclude con questa settimana la serie di pagine Spiritualità intitolata L'alfabeto della spiritualità. Ogni settimana c'era una parola associata a ciascuna lettera dell'alfabeto e sostenuto da un testo, un episodio biblico. Ora però siamo arrivati alla lettera X, Y e Z. Difficile trovare delle parole che abbiano... Allora Alberto, cosa è stato affidato probabilmente la cosa più difficile a te, come te la sei cavata?
1: Ma l'idea è nata quasi per scherzo, diciamo, tra me e la coordinatrice, la collega Marta Dauria, che ha organizzato questa serie di pagine. Cioè ci siamo detti, va bene, è relativamente agevole trovare dei concetti e anche quindi degli autori e delle autrici, se parliamo di D come deserto, U come ubbidienza, diciamo, ci sono dei concetti che, sì, biblico-teologici, che sono alla nostra portata, ma quelle lettere che sembrano non significare nulla, che se facciamo? Li saltiamo a pie pari elegantemente.
0: Z come, ecco, zanzara, allora abbiamo... immagino, non so quale cosa
1: si poteva cercare veramente. Allora, l'idea che mi è venuta è che forse un po' queste ultime lettere, che sono quelle che usiamo nelle equazioni, che indicano gli assi cartesiani, l'asse delle X e l'asse delle Y, che si usano nelle formule, diciamo, forse corrispondono un po' a quell'identità incompleta che è quella di tutti noi, finché non abbiamo dato un senso alle nostre esistenze. Cioè ognuno di noi è un pochino X, Y, Z e cerca di trovare, è ancora alla ricerca della propria identità. Per questo mi veniva in mente quel versetto della prima epistola di Giovanni che dice: ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. E allora, citando alcuni libri, film di fantascienza, ci siamo detti: noi pensiamo a ciò che faremo in un futuro più o meno lontano, poi questi futuri più o meno lontani sono anche passati, 2001 di Odissea nello spazio ce lo siamo lasciato alle spalle, e anche altre date, 1984, altre date ipotizzabili come futuribili. Però proviamo a cambiare una letterina, invece di che cosa faremo ci chiediamo che cosa saremo. E allora, insomma, per il credente dalla Bibbia può venire la formazione di un'identità che dà corpo e trasforma le nostre identità da persone che hanno un nome simbolico, indecifrabile e astratto, a persone reali, concrete, che vengono ad assumere un nome. Noi sappiamo, nella Bibbia ebraica, insomma, nell'Antico Testamento, il valore che ogni singolo nome ha, quanti concetti ci sono nel nome delle persone. E quindi è importante avere questa identità. Per noi possiamo avere questa speranza, ecco, speriamo di ascoltare quella persona che ci è venuta incontro e che lui stesso ci ha chiesto: ma voi chi dite che io sia? Insomma, c'è questa necessità di confrontarsi e darsi e riconoscersi.
0: Ecco, però io adesso ti faccio una domanda difficile, Alberto Corsani. Il secondo testo è: noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare, tratto dal Vangelo secondo Luca, capitolo 17, sono parole di Gesù, dice: quando avete fatto queste cose, eccetera, eccetera, occhio ragazzi. Dice questa cosa che sembra, sì, un po' mortificante.
1: Sì, perché è appunto questa distinzione tra faremo e saremo. Noi possiamo fare tante cose, alcune le prevediamo e altre ci capitano, e altre le mettiamo in opera convinti di fare il meglio, e in realtà facciamo una piccola parte. L'identità ci può venire, invece ciò che saremo ci può venire da un ascolto pieno di chi ci viene incontro.
0: Quindi, ecco, possiamo dire, sì, anche come chiese, oltre che come singoli individui, forse dobbiamo mettere il focus più che su quello che vogliamo faremo, insomma, su quello che vogliamo essere.
1: Cosa vogliamo essere, esatto, esattamente. Questo è, diciamo, lo spirito.
0: Bene,
1: sì.
0: Allora noi concludiamo qui, ma naturalmente ci sono numerosi articoli anche in questo ultimo numero di Riforma. Per chi fosse interessato può vedere almeno una parte nel sito riforma.it, troverete anche le informazioni per avere, se volete, una copia in omaggio o anche la possibilità di avere un abbonamento online, insomma sono tante possibilità. Quindi riforma.it, e ringraziamo Alberto Corsani, direttore di questo settimanale, e ci risentiremo con la redazione di Riforma la settimana prossima. Grazie mille.
1: Grazie a voi, allora, senz'altro, a presto, un saluto a chi era in ascolto, grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Siamo in compagnia di Alberto Cossani, direttore

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 50 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La descrizione dell'amore cristiano riportata in 1 Corinzi 13 ci porta oggi alla lettura del versetto 6, dove è scritto: l'amore non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Giancarlo di Gaetano scrive: queste due ultime caratteristiche dell'amore vanno verso uno scenario più ampio rispetto a quello delle relazioni interpersonali. La giustizia e la verità sono infatti due realtà di cui il mondo non può fare a meno se non vuole collassare. Tuttavia sono proprio le due realtà che sono vilipese e sovvertite dalla menzogna e dall'ingiustizia, che sono il marchio di fabbrica dell'uomo lontano da Dio. Ecco perché l'amore nato dall'iniziativa di Dio in Cristo rappresenta l'unica vera chance per un mondo che giace sotto il giudizio di Dio a causa proprio di menzogna e ingiustizia umane. Tocca ai cristiani incarnare un amore che non si stempera in buonismo e non si esprime nell'atteggiamento del medico pietoso, ma che al contrario cerca e afferma la giustizia, soprattutto per coloro che ne sono privati e per le vittime.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 104, versetti 33 e 34. Canterò all'Eterno finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Possa la mia meditazione essergli gradita. Io esulterò nel Signore. Gli ultimi momenti di Handel. Nell'abbazia di Westminster a Londra, lo sguardo del visitatore è attirato da una bella statua che rappresenta il grande compositore Handel. Il maestro sta davanti all'organo e tiene in mano uno spartito con queste semplici parole: «Io so che il mio Redentore vive», scritto in Giobbe, capitolo 19, versetto 25. Egli aveva composto un magnifico oratorio su questo versetto della Bibbia. Si dice che prima di morire, il celebre musicista si sia fatto leggere il Salmo 51. «Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Tu non temerai gli spaventi della notte», versetti 2 e 5. A proposito di tutti quelli che onorano Dio con una tale fiducia, egli dichiara: «Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, io proteggerò, perché conosce il mio nome», versetto 14. Handel chiese ancora che gli si leggesse il capitolo 15 della prima epistola ai Corinzi, interrompendo parecchie volte il lettore per dirgli: «Fermati un momento, rileggimi questo versetto». Le sue ultime parole furono: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito, fa che io muoia e risusciti con te». Una fine così tranquilla può essere realizzata da tutti quelli che hanno affidato la loro sorte nelle mani di Gesù. Egli ha dichiarato: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Giovanni capitolo 14, versetto 6. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È il 18 giugno. Oggi saremo guidati per la nostra riflessione dal Salmo 92 nel verso 10, che dice così: ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco. Questo salmo descrive un passaggio molto importante per ogni credente, ovvero quando passa dal dire di sé «sono finito» al dire «Dio mi rialza». È il punto focale della fede. Avere fede non significa evitare dispiaceri, malattie, difficoltà. Avere fede significa prendere coscienza di avere dei limiti, quelli della nostra natura, oltre i quali dobbiamo rimettere tutto ciò che ci preoccupa o ci fa del male nelle mani di Dio. È Lui, il Padre amorevole, che conosce le nostre forze e sa come rinvigorirle. Lui sa che non siamo dei, ma in quanto umani, seppure perfetti per essere stati creati da Lui, abbiamo una sorta di fragilità che è proprio quella che consente a Lui di intervenire. Molti non ammettono questo limite e si ostinano a fare da sé, ma prima o poi la vita presenta il conto, che li trova sempre in passivo. Davide canta questo salmo, che veniva cantato di sabato, giorno del riposo, nel Tempio di Gerusalemme. Questo è un vero salmo di lode, cantato da chi si affida a Dio e afferma che chi è piantato nella casa di Dio verdeggia fino alla vecchiaia. A chi confessa la sua debolezza, Dio non dà una forza qualunque, ma la forza del bufalo, una forza resistente. Non solo la forza, ma Dio completa la sua cura, ci unge di olio fresco, nel senso che ci ridà dignità. L'olio, infatti, serviva per l'unzione dei re e ci prepara per ricominciare tutto da capo. La stanchezza o la delusione non sono sinonimo di fallimento, ma l'occasione per dare a Dio l'opportunità di muovere il suo braccio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Unto è inattaccabile». Sapevi che quando il bufalo si sente attaccato dai suoi predatori, per difendersi muove la gobba per lasciare scorrere l'olio sul suo corpo? Infatti, se i predatori cercano di azzannarlo, i loro artigli scivolano a causa del grasso cosparso sulla pelle. Così il bufalo sventa l'attacco e si salva la vita. Non a caso la Bibbia menziona questo avvenimento nel Salmo 92 e dice: «Ma tu mi dai la forza del bufalo. Io sono cosparso d'olio fresco», per istruirci su come sventare gli attacchi dei nemici. Ti criticano? Muovi la gobba del tuo cuore e cospargiti d'olio fresco, così che nessuna parola possa azzannarti, ferirti e mettere radici di amarezza. Caro amico e cara amica, quando il nemico ti vorrà attaccare con i suoi artigli cercando di farti del male, scivolerà via grazie all'olio dell'unzione dello Spirito Santo che Dio ha cosparso su di te. Se non l'hai mai provato, questo è il giorno di ricercare la pienezza dello Spirito Santo e di avere sempre attivo in noi quell'olio fresco della sua unzione. Non esitare ancora, prega con me. Signore, grazie per il tuo immenso amore e per la grazia che mi hai donato. Oggi ti chiedo di cospargermi con l'olio del tuo Santo Spirito, così che io possa resistere agli attacchi del maligno. Grazie per ogni cosa. Amen. Ora sei unto e inattaccabile.
3: L'uso dell'olio nella parola di Dio ha molteplici funzioni. Già nell'Antico Testamento veniva usato per mantenere accese ininterrottamente le luci del candelabro a sette bracci che era posto nel luogo santo del tabernacolo. L'olio quindi era garanzia di luce continua. Veniva ancora usato per consacrare i sacerdoti, i profeti e i re ed era il segno visibile che Dio li aveva scelti per guidare il suo popolo. L'unto diventava il consacrato del Signore e grazie alla sua presenza poteva governare secondo giustizia. E poi nel Nuovo Testamento veniva usato per ungere i malati affinché fossero guariti nel nome di Gesù. E aveva un duplice valore: curativo, per lenire e disinfettare le ferite, e spirituale, come simbolo di benedizione divina. Cari all'ascolto, non so se siete d'accordo con me, ma alla luce del suo significato, penso sinceramente che tutti noi ancora oggi abbiamo bisogno di luce, di un aiuto per vivere secondo giustizia, di guarigione, che può essere fisica o spirituale, e della benedizione di Dio. Se oggi c'è qualcuno che ha bisogno dell'unzione di Dio sulla sua vita, come abbiamo ascoltato dalla riflessione, può chiederlo direttamente a Lui. Con questo incoraggiamento ci salutiamo anche per oggi e ci diamo appuntamento, come sempre, a domani. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Sì, ma per il cibo chi devo ringraziare? Agrifoglio Newsletter del Foglio ripesca un filmato d'epoca in cui Massimo Troisi ricorda la sua infanzia, il dilemma sulla preghiera prima del pasto e i dubbi sui crediti da attribuire.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Conosci l'origine della parola cristiano? Il termine cristiano deriva dal greco Christianos, che significa piccolo Cristo. Gli accusatori dei discepoli di Gesù lo usavano come un insulto. Guardate, ecco i piccoli Cristi, dicevano. Così, quello che era pensato per essere uno scherno è diventato una benedizione per milioni di persone. È l'ironia della storia. La Bibbia dice: essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Perché gli oppositori dei discepoli li chiamavano piccoli Cristi? Perché lo stile di vita dei credenti era così chiaro, così simile a Cristo? Era inevitabile etichettarli in questo modo. Misero in pratica quello che avevano imparato da Gesù. Riuscirono a completare appieno la missione che era stata data a loro e a noi di rappresentare Cristo e riuscirono a farlo conoscere. Perciò, di cosa abbiamo bisogno noi per rappresentare Cristo? Ad esempio, un approccio gentile verso i nostri vicini, invece di un tragico giudizio armati di versetti biblici, potrebbe essere un ottimo inizio. Camminare al fianco di Gesù, prendere del tempo per leggere la sua parola e trascorrere del tempo con lui. Più conosciamo il Signore, più il suo carattere si rifletterà in noi. Ecco qualche esempio. La sua sottomissione al Padre. Gesù accettò di abbandonare tutto per seguire la volontà del Padre, sapendo che le vie di Dio sono le migliori. La sua compassione. Gesù era amico dei peccatori e sapeva come andare oltre le apparenze e i giudizi per raggiungere direttamente il cuore di coloro che avevano bisogno di lui. La sua umiltà. Lui è il Re del Cielo, eppure è diventato il servo di tutti noi. Io prego che oggi tu possa prendere la decisione di continuare ad approfondire la conoscenza con Gesù, così che ogni giorno tu possa somigliargli sempre di più. Grazie di esistere, Eric Sellerie.

0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. A risentirci.
1: A Radio Logos sono le ore 14 e 11 minuti.
2: Siamo giunti all'appuntamento con Dio di oggi. Il titolo che ho voluto dare, uno orizzontale e uno verticale, ma non è un cruciverba. Sì, e sapremo fra poco di cosa si tratta o cosa ho inteso dire con questa frase. Beh, Giovanni, capitolo 19, versetti da 17 a 30. Questo è il riferimento. Abbiamo fatto il percorso che ha riguardato il processo di Gesù, l'interrogatorio prima davanti ad Anna, poi a Caifa, infine il processo vero e proprio davanti al governatore romano Ponzio Pilato, il quale alla fine deve darsi per vinto, non può camminare sul filo del rasoio per cercare di accontentare tutti ed anche cercare in qualche modo di salvare la vita a Gesù, che lui stesso riconosce davanti alla folla essere completamente innocente, ma poi deve rassegnarsi davanti alle minacce dei capi religiosi e dei capi politici del popolo e di denunciarlo all'imperatore, a Cesare. E quindi ecco che si lava metaforicamente le mani del sangue di quest'uomo, dell'uomo che non ha fatto nulla, dell'uomo che non è colpevole, per liberare invece un altro uomo, Barabba, a gran voce di popolo, così come usava fare ogni anno in occasione della Pasqua. Barabba che, pur essendo anche lui un figlio del padre, Bar Abba, questo significa il suo nome, e non era certo il figlio di Dio, il figlio del Padre Celeste, eppure la folla preferisce lui pur di far morire Gesù. E oggi ci soffermiamo sulla crocifissione, appunto. La crocifissione è che per noi è un racconto talmente lontano nel tempo, nella mentalità, è talmente sentito e risentito, a volte anche sovrappensiero, possiamo dire, ed è un racconto così connotato con significati religiosi e da farci perdere il contatto con la realtà dei fatti. Qual è la realtà dei fatti della crocifissione? È qualcosa di veramente duro, di veramente insopportabile. E fra i vari film cinematografici negli anni, nei decenni, ce ne sono stati sicuramente molti, tanti veramente, ma fra questi uno degli ultimi è riuscito forse a scavare nella violenza e nella sofferenza della croce, il film diretto da Mel Gibson. E ricordiamo che con questo supplizio, con questa tortura indicibile, la morte arrivava in tempi lunghi, in tempi lunghissimi, e arrivava per dissanguamento di solito, oppure anche per asfissia. Per poter respirare il condannato, che aveva le mani inchiodate, doveva tirarsi su continuamente per appoggiarsi comunque ai piedi, che erano inchiodati anche questi sul legno, e questo finché ce la faceva. Poi, quando non riusciva più a sollevarsi, era fiaccato, le costole eccetera, rimaneva lì e moriva senza poter più respirare, senza aria, se appunto non moriva prima proprio a causa delle perdite enormi di sangue. E Gesù, in maniera particolare, sopravvive dalle 9 di mattina alle 3 del pomeriggio con questo peso. Attenzione, non intendo il peso del suo corpo, intendo il peso dei nostri peccati, il peso psicologico, il peso nell'anima dei peccati dell'intera umanità, quella del passato, quella del suo presente, del presente di Gesù incarnato come uomo, è quella del futuro, che poi è la nostra realtà di oggi, ma anche il nostro stesso futuro. E Gesù, l'amico dei peccatori, come era stato definito, perché andava a pranzo, a cena, con tutti coloro che lo ospitavano, pur di parlare del messaggio, della grande novità, della bella notizia, della salvezza per grazia, attraverso la fede. L'amico dei peccatori, dicevo, beh, anche qui, anche in questo frangente, si trova inchiodato alla croce, in mezzo ad altre due croci, a destra e a sinistra della sua, sulle quali erano inchiodati appunto due briganti. Giovanni non descrive, non dà altri particolari che poi verranno dati da altri evangelisti, ma Giovanni comunque dà un dettaglio interessante. Pilato fa scrivere una targa e la fa apporre proprio in capo alla croce, nel punto più alto. E questa scritta diceva: Gesù di Nazaret, re dei Giudei. Ed era scritta nelle lingue dell'epoca, nelle lingue più diffuse in quel momento. In ebraico, visto che ci si trovava in Palestina, e poi in latino e in greco. E allora i capi dei sacerdoti si ribellano, dicono a Pilato: cambia la scritta, anziché il re dei Giudei fai scrivere ha detto di essere il re dei Giudei. Ma Pilato risponde: quello che ho scritto, resta così com'è. Beh, una ben magra consolazione, una ben magra ripicca per Pilato, che non è riuscito ad applicare quella che era la sua volontà, ma costretto invece ad applicare quella dei capi del popolo. Un governatore con davvero ben poco potere, che crocifigge qualcuno pur convinto che sia innocente, tanto che la targa sulla croce non riporta alcun delitto, come invece succedeva di solito, ma semplicemente un dato di fatto: Gesù di Nazaret, re dei Giudei, quello perlomeno che aveva dedotto lo stesso governatore. Ed è un enigma il come e il perché sia potuto accadere qualcosa del genere. Il titolo di oggi di Appuntamento con Dio, uno orizzontale e uno verticale, ma non è un cruciverba. Sì, non è un cruciverba, e riprenderemo con questa idea fra pochissimo. E riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi, uno orizzontale e uno verticale, ma non è un cruciverba. Questo il titolo, e anche questa la frase che abbiamo riannunciato in chiusura del segmento precedente, con la promessa, diciamo così, di riprenderla, di recuperarla e di spiegarla. Beh, non credo ci voglia molto. Stiamo parlando del capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, versetti da 17 a 30, che riguardano la crocifissione di Gesù, appunto. Le sofferenze indicibili, il dolore, non soltanto quello fisico, ma anche il dolore e la sofferenza per il carico dei peccati di tutta l'umanità. L'umanità di tutti i tempi che Gesù sopporta in quel frangente. Cosa vuol dire uno orizzontale e uno verticale? È la croce. Un pezzo della croce è orizzontale, quello dove vengono inchiodate le mani o le braccia, diciamo così, di Gesù. E l'uno verticale è l'altro pezzo della croce, quello che viene piantato in terra, quello su cui viene piantato il pezzo orizzontale, ma anche quello su cui vengono piantati i piedi di Gesù. E quindi non è un cruciverba, come dicevamo, non è un passatempo, è qualcosa di veramente duro, di veramente difficile, di inconcepibile. Non è un cruciverba, non è una croce fatta di parole, cioè, ma lo potremmo definire un crucilegno, cioè una croce di legno. E su quel legno, il legno della croce, appunto, c'è inchiodato il creatore dell'universo, Dio incarnato, Dio fatto uomo, Dio disceso sulla terra per salvare l'umanità. Diventato uomo, egli stesso, disceso dalle sue altezze, disceso dalla sua potenza, per mescolarsi con le sue creature e tirarle fuori dalla fossa, salvarle. E in questo momento di grande sofferenza, Gesù guarda verso il basso e vede, come descrive Giovanni nel suo Vangelo, vede sua madre, Maria, e vede l'altra Maria, moglie di Cleofa, e ancora Maria Maddalena. E quando Gesù vede sua madre vicino al discepolo che egli amava, come veniva chiamato, non è altro che Giovanni stesso, Giovanni che scrive il Vangelo, lui si rivolge proprio alla mamma ed al suo amico del cuore. Giovanni allora era appena un ragazzo, il Vangelo lo scrive quando è molto anziano, in esilio nell'isola greca di Patmos, e ricorda tutte queste cose, ricorda il dolore di Gesù, ma ricorda tante altre cose belle che poi vedremo nelle prossime trasmissioni con Appuntamento con Dio. E quindi Gesù guarda sua madre, guarda Giovanni e dice qualcosa di importante a ciascuno di loro. A sua madre dice, indicando Giovanni, donna, ecco tuo figlio. E invece a Giovanni dice, questa è tua madre. E da quel momento, dice Giovanni stesso, parlando in terza persona, il discepolo l'accolse in casa sua. Giovanni porta con sé Maria come se fosse sua madre acquisita. E ci possiamo chiedere però qualcosa, ma non c'erano i fratelli e le sorelle di Gesù, di cui il Vangelo parla alcune volte, che andavano in giro proprio con Maria, anzi addirittura una delle volte avevano tentato di distogliere Gesù dalla sua missione, avevano cercato di farlo ritornare a casa, intendendo con questo il farlo ritornare a più miti consigli, a più miti pensieri, a più miti azioni. Sì, forse c'erano, ma non avrebbero avuto la capacità di prendersi cura di una madre piena di dolore per questo suo figlio, loro figli e figlie come lui. E quindi Gesù affida Maria ad una persona di cui si fida, ad una persona che per lui riveste una grande importanza, Giovanni. E allora ci avviamo alla conclusione di questo momento dedicato alla croce di Gesù, e forse con un pensiero che ci tocca in qualche modo, ci tocca in prima persona. Domandiamoci, perché per noi oggi è raro che i legami spirituali come quello fra Giovanni e Gesù, Gesù e Giovanni, Giovanni e Maria, perché per noi è raro che legami spirituali come questi prevalgano, diciamo così, abbiano più importanza rispetto ai legami familiari, ai legami di sangue? E questo non perché i legami familiari di solito siano, diciamo tra virgolette, di maggiore qualità o di una intensità superiore, con le dovute eccezioni ovviamente, ma perché spesso sia i legami familiari che i legami spirituali oggi sono blandi, sono aleatori, sono qualcosa di secondario che riveste pochissima importanza. Questi legami, entrambi i tipi di legami, esistono solo di nome, ma non di fatto, sono sulla carta, mentre invece il legame di Gesù, il legame sì con la madre, con Maria, il legame con Giovanni, il legame con tutti gli altri apostoli, il legame con i discepoli, il legame con noi oggi, è un legame che non è sulla carta, è un legame che è sul legno, un legame piantato sul legno, un legame sigillato sul legno della croce, uno orizzontale e uno verticale. il legame con noi oggi è un legame che non è sulla carta, è un legame che è sul legno, un legame piantato sul legno, un legame sigillato.

0: quella croce non sarebbe esistita. Solo che neanche noi saremmo più esistiti. Invece, con Gesù, con la salvezza per fede in Gesù, abbiamo l'eternità davanti a noi. Abbiamo il futuro davanti a noi. Abbiamo la vita eterna, ma abbiamo una vita esuberante, come Gesù stesso dice, già oggi. Una vita di qualità, una vita al di sopra degli standard, nonostante tutto. Ci chiede soltanto di riconoscerlo come amico, come fratello, anzi, si definisce, come nostro creatore, come nostro Dio.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: un futuro da difendere, il primo album dell'artista brasiliana Isabella Fernandes. Con un peculiare accento brasiliano, Isabella Fernandes interpreta in questo album 10 brani, ballade pop che portano l'inconfondibile impronta del produttore Angelo Maugeri. Il brano che vi propongo adesso è Tu ci sarai.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi il pastore evangelico Massimo Aprile, pastore battista. Ben trovato Massimo, grazie per essere ancora una volta in nostra compagnia.
2: Buongiorno. Un piacere.
1: Tra l'altro molto attivo per quel che riguarda l'associazione dalla parte di Abele, poi magari spendiamo qualche parola anche su questa iniziativa al plurale che portate avanti. Io vorrei iniziare però con te con il tema che è presente su tutti i giornali: Israele non ferma i raid in Libano. Tra l'altro si legge che attaccano anche comunità, che tipo le comunità dei cristiani, che non si aspettavano una violenza anche nei loro confronti. E poi nuove ondate di attacchi americani nella notte, la risposta iraniana con i missili contro obiettivi americani nel Golfo, insomma non se ne viene fuori. E nel frattempo si legge su Repubblica, pagina 7, il regime sempre più saldo in un paese schiacciato da repressione e povertà. E dunque tutti coloro che sostenevano che una guerra lì avrebbe creato le premesse per un futuro migliore, per ora sono smentite dai fatti, per ora. Ecco, Massimo Aprile, un tuo commento su questa situazione caotica, insomma, in cui regna la violenza e le prospettive incerte, mi pare.
2: Ma in una conversazione che io intrattengo con carissimi amici e sorelle iraniani che vivono fuori dal paese, constato che il loro auspicio, ma anche le loro aspettative, che queste ostilità avessero portato a un cambiamento di regime, a un suo indebolimento, non si realizza, anzi al contrario, il potere statuale si è compattato proprio con la parte più integralista e più violenta dei Pasdaran. D'altra parte era evidente che nelle intenzioni stesse dei cosiddetti liberatori ci fosse di mira il controllo delle ricchezze dell'Iran, soprattutto delle risorse petrolifera, piuttosto che del cambiamento nel segno di una democrazia che appare essere in cattiva salute proprio nei paesi che dovrebbero essere liberatori. Dunque è un grande rammarico, perché quella che sembrava una porta, una finestra che si aprisse su un mondo in grande sofferenza e da troppi anni ormai, non è così, appare essere ancora un calvario che durerà chissà per quanto tempo, a danno soprattutto della gente comune, di questo popolo straordinario, di grandissima resilienza, che poi è il popolo iraniano. E quindi siamo qui ad un uso della guerra e della violenza che sistematicamente rivela di creare più problemi di quelli che riesce a risolvere, e quelli che risolve sono solo momentaneamente, mettendo in banca con grandi interessi il rancore e l'odio per prossimi appuntamenti di scontro e di guerra. Questo è, cioè, l'umanità non riesce ancora a capire che bisogna utilizzare altre strategie, quelle che sono state messe a punto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, e che invece di abbandonare, mi riferisco all'ONU, al diritto internazionale, invece di abbandonare alla malora, bisognerebbe proprio ristrutturare nei suoi fondamenti per dare a questi organismi un ruolo di protagonismo rinnovato.
1: Claudio voleva aggiungere qualcosa.
3: No, mi colpisce che ieri ho sentito un docente iraniano all'università di Milano, ora non ricordo se è la Bicocca, non mi ricordo che università è, però mi ha colpito perché lui diceva, perché qui torna molto il discorso che fa Massimo, cioè lui diceva che l'80% degli iraniani è contro il Pasdaran, però il 20% ha il potere in mano, quindi... Allora qui mi sembra che sia come anche Netanyahu, che a un certo punto questi centri di potere al di là di tutto, di guerre, di cose, di rischiare anche di essere uccisi, non mollano.
1: Gli conviene la guerra in un certo senso.
2: Sono in grado, dimostrano di tenere sotto scacco la maggioranza delle persone. E a questo proposito l'ha segnalata l'enciclica del Papa, perché lui indica nell'intelligenza artificiale, in un'analisi tutt'altro che banale che c'è in quell'enciclica, il fatto che questa tendenza si polarizzi ancora di più e che il potere di pochissimi attraverso l'amplificazione della tecnologia riesca ad esercitare delle forme di controllo, oltre che di guerra, ma anche di controllo all'interno dei paesi dove ci sono delle repressioni che non avevamo ancora mai visto, diciamo. Quindi questo è il fenomeno del controllo capillare, dell'agire, del movimento, è già iniziato in tante forme di tracce digitali che noi lasciamo continuamente e attraverso le quali si capiscono adesso, per ragioni soprattutto commerciali, i nostri gusti, le nostre preferenze di acquisto, eccetera, ma che estese in forma militare possono determinare da parte di un manipolo di persone il controllo di interi popoli. Questa è veramente una grossa questione.
1: Un'altra notizia che troviamo su Repubblica: violenza sui palestinesi, l'ONU denuncia coloni e Hamas. È un rapporto ufficiale che mette in luce le violenze che esistono da più parti, ma certamente insomma, la denuncia nei confronti dei coloni e della collaborazione dell'esercito israeliano è ben presente in questo nuovo rapporto. Ecco, abbiamo accennato all'inizio.
2: La guerra determina questo abbrutimento da tutte le parti, appunto nella logica della vendetta e del colpo sul colpo. Però dobbiamo tenere conto, questo è quello che dici tu, unitamente adesso con un articolo che c'è stato sul New York Times, che riguarda circa un terzo delle migliaia di persone detenute nelle carceri israeliani, palestinesi, i quali sono lì senza processo e semplicemente in un regime di detenzione amministrativa, che subiscono sistematiche torture e violenze sessuali. Questo io lo dico perché... sono state denunciate le violazioni fisiche che sono state fatte durante il 7 ottobre, ma qui abbiamo un'organizzazione sistemica dell'uso della violenza e della tortura nei confronti delle persone da parte di un paese diciamo che ancora avanza pretese di democrazia.
1: Abbiamo accennato al fatto che c'è un appello che giunge dai cristiani del Medio Oriente, in particolare Kairos, questo è il nome insomma di questo appello. Perché non ci ascoltate? È un appello che è stato rilanciato anche dall'associazione Dalla Parte di Abele, a cui partecipa attivamente Massimo Aprile. Io vorrei chiederti se ci puoi dare qualche ragguaglio.
2: Intanto mi permetto questa piccola annotazione bibliografica. Dalla edizione La Meridiana, il documento Kairos 2, Kairos un momento 2. Di verità, sì, un momento di verità, la fede in tempo di genocidio, è pubblicato in un libricino in cui, a cui sono aggiunti anche dei commenti di persone significative, rappresentanti di vari mondi, il Monsignor Giovanni Ricchiuti, che è il presidente di Pax Christi, Tommaso Montanari, che conosciamo come opinionista e professore universitario, Eric Knopf, che è del professore di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia, Nicoletta Dentico. Si tratta di un documento, il titolo Kairos, che è il tempo profittevole, il tempo adatto, il tempo della decisione, riprende un antico documento del tempo della lotta contro l'apartheid, che sostanzialmente voleva rivelare i meccanismi politici, economici di un sistema addirittura contrabbandato come una strategia missionaria a ciascuno il Vangelo nella sua lingua, e che determinava però di fatto una grande discriminazione da parte della minoranza bianca dei sudafricani nei confronti delle varie etnie nere di grande maggioranza nel Sudafrica. Quel documento sottoscritto dalle chiese a livello mondiale ha avuto un impatto fortissimo nella crescita, unitamente a tante cose, della consapevolezza di quello che accadeva in Sudafrica. Chiamare questo documento, questa seconda edizione di questo documento con lo stesso nome, significa enunciare questa stessa strategia. Si vogliono cioè evidenziare le questioni di carattere strutturali, il colonialismo, il razzismo, la struttura dell'apartheid che si è instaurata in Israele e nella Cisgiordania, per attraverso i muri, attraverso la negazione dei diritti di cittadinanza, attraverso addirittura un diritto che prevede per i palestinesi la pena di morte per reati per i quali non si chiede la stessa cosa per cittadini israeliani, e così via, allo scopo di rendere attenti da parte di cristiani nei confronti di altri cristiani del fenomeno del guasto, del bisogno di una trasformazione di questo regime israeliano. Perché non ci ascoltate? Cioè, la domanda drammatica in un certo senso che è stata posta dal pastore di Betlemme della chiesa luterana, Munter Isaac, il quale evidentemente si rende conto che da parte delle chiese cristiane spesso c'è ancora timidezza, resistenza, in cui le giuste amicizie ebraico-cristiani dei vari paesi sono diventate un impedimento più o meno consapevole a riconoscere la sofferenza del popolo palestinese e a riconoscere tutta la verità. La domanda è: perché non c'è abbastanza ascolto e ancora ci sono delle resistenze? È una domanda importante a cui non è facile dare una risposta, e quindi ognuno deve azzardarne una secondo un principio, secondo me, che ci ha insegnato Gesù e che ci rende severi con noi stessi: guardare la trave che è nel nostro occhio prima ancora di discutere del bruscolo nell'occhio del nostro fratello.
1: Ci fermiamo un attimo per ascoltare un'altra canzone, Lauren Daigle, Your Wings, è di nuovo una canzone che mette in luce il senso di protezione che il Signore, insomma, offre a tutti coloro che si rivolgono e si affidano a Lui, il che non significa che non abbiamo responsabilità innanzitutto della protezione dei nostri fratelli. Ecco, questa è una cosa importante da sottolineare, ma saremo ancora con il pastore Massimo Aprile tra poco. Siamo in compagnia di Massimo Aprile, pastore evangelico. Tra le notizie in grande evidenza sui giornali di oggi, il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere il via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Questa è Repubblica, che sintetizza: pressioni per l'ok al progetto del ponte, la Procura di Roma apre un'inchiesta per corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. Sul ponte ne abbiamo già parlato in tante occasioni.
3: Cambio la promessa di un ruolo importantissimo.
1: È un'inchiesta, e dunque non anticipiamo giudizi e condanne, però rimane il problema di un progetto che si trascina da decenni, che molti vedono come una sorta di miraggio che non si realizza mai. Ecco, un uomo del sud come Massimo Aprile, come avverte questa vicenda che accompagna praticamente dall'Unità d'Italia che si parla di questa roba?
3: Ricordiamo che in ottobre
2: dopo la Salerno-Reggio Calabria, praticamente
3: Ricordiamo che a ottobre la Corte dei Conti aveva dato lo stop.
1: Sì. Quindi, insomma, sentiamo che ne pensa Massimo Aprile.
2: Ma io non sono un tuttologo, quindi non ho la pretesa assolutamente, ho un'opinione come ce la facciamo tutti quanti noi. Diciamo che nel nostro tempo l'idea del ponte in generale, da un punto di vista culturale, mi sembra un'idea magnifica. Abbiamo bisogno di ponti e non di muri, ma tra le persone, tra le istituzioni e i cittadini, tra malati e pazienti. Abbiamo bisogno di ponti sostenuti che possano mettere in comunicazione mondi che spesso non riescono a parlarsi. Rispetto al ponte sullo stretto di Messina, intanto mi verrebbe da chiedermi, senza aver messo ancora la prima pietra, perché a questo siamo, quanti soldi abbiamo già speso e se su questi soldi c'è una possibilità di garanzia di rientro oppure saranno. E a volte si ha l'impressione che diciamo sia una fuffa dietro alla quale ci stanno le manovre su grandissime somme di denaro sulle quali si possono fare delle speculazioni. Ma questo è molto triste, però, perché non è neanche giusto che grandi opere ambiziose che potrebbero portare uno sviluppo siano poi non realizzate per via del livello di corruzione. Il problema è se questa grande opera è veramente in cima alle priorità di un paese che ne ha ben altre relativamente alla sanità e all'istruzione, soprattutto alla giustizia.
1: Non hai parlato del riarmo, però questo non
2: appunto, cioè, se si considerano anche le risorse che vengono utilizzate anche per le attività.
1: Allora, prima di cambiare velocemente argomento, verrebbe anche da dire, ma com'è che altri paesi, sto pensando naturalmente alla Cina, ma non solo, riescono a fare delle opere importanti e molto ambiziose nel giro di relativamente poco tempo e noi siamo inchiodati lì? Poi i nostri ascoltatori ci diranno cosa ne pensano. Ecco, un altro tema che mi piacerebbe includere nella nostra conversazione con Massimo Aprile è quello a cui ha fatto riferimento il Papa nel suo recente viaggio in Spagna. Il titolo che troviamo sul quotidiano Avvenire: cristianismo no, fede in lui. E ecco, per cristianismo lui intende una sorta di identità sociologica, mettiamola così, in cui uno si riconosce cristiano non perché effettivamente partecipa a una fede, insomma, di popolo, ma sostanzialmente perché appunto è nato in una famiglia che si definisce cattolica o cristiana, insomma, ma poi la cosa si ferma lì. Qual è la tua percezione in rapporto al senso dell'identità, no? Che a volte diventa anche un idolo, rischia di diventare un idolo.
2: Ma io penso che ognuno di noi è un patchwork da un punto di vista dell'identità. Siamo uomini o donne, meridionali, settentrionali, italiani piuttosto che di un altro paese, bianchi oppure neri, poveri o ricchi, e insieme tutte queste cose compongono ciò che siamo. Io credo che per noi cristiani dovrebbe essere chiaro che ciò che fa però di noi una persona è l'amore di Dio, la vocazione che Cristo ci ha rivolto. Quello diventa per noi il principio unificatore che opera nella nostra vita per tutti i nostri giorni, perché tutte queste cose siano messe insieme in una maniera virtuosa, cioè formino l'armonia della nostra identità e non ci mostrifichino in qualche modo attraverso l'assolutizzazione di un unico aspetto. Il cristianismo, secondo quanto ci viene riferito dall'articolo dell'Avvenire, è questo tentativo un po' ideologico, diciamo, certamente che non guarda alla persona di Cristo, ma che prende dei dettagli culturali, certe tradizioni popolari, anche religiose, eccetera, e le estremizza per dare un abito identitario identitario ai cristiani. È una tentazione che noi possiamo subire ad intra da noi stessi per via delle nostre fragilità, e allora ci vestiamo di questo cristianesimo che però è un po' finto, un po' costruito, oppure anche ad extra, cioè può essere indotto in noi da parte di qualcuno che ci vuole trasformare in cristiani obbedienti di un certo tipo al potere, al regime. Credo che il Papa abbia allertato da questo fenomeno che è antichissimo, non è, è una scoperta del nostro tempo, ma che seduce in un tempo in cui questi pezzi di identità di cui noi siamo composti sono tutti fragilissimi, sono tutti incapaci di durare nel tempo, e quindi io penso che per noi cristiani dovrebbe essere un po' più facile, la carità, la compassione dovrebbe essere la nostra identità, e poi siamo pure italiani ma compassionevoli, meridionali, o uomini maschi abitati da questa compassione di Cristo, e questo farà di noi sicuramente delle creature uniche per la maniera in cui questi aspetti stanno insieme, ma al tempo stesso di un'identità forte radicata nell'amore di Dio.
1: E torniamo a parlare con il pastore evangelico Massimo Aprile. Facciamo riferimento poco fa al viaggio che il Papa ha fatto in Spagna, dove ha parlato di un certo approccio identitario che sembra rendere tutto chiaro nella logica del noi e loro, ma poi finisce con il popolare la realtà solo di fantasmi e di nemici. Anche i cristiani, appunto, possono cascare in questo approccio identitario. E ci sono coloro che vedono nel cristianesimo soprattutto, apprezzano soprattutto la sua dimensione storico-culturale come un baluardo di valori, tradizioni, dottrine da opporre ai nemici della Chiesa in particolare. E questo lo abbiamo visto in tante occasioni nella storia della Chiesa, e forse appunto anche come evangelici lo vediamo per esempio nel modo in cui si affrontano i problemi negli Stati Uniti, no? Anche da parte delle chiese evangeliche, di molte chiese evangeliche. Non diciamo niente di assolutamente nuovo e originale, però credo che sia interessante questa enfasi del Papa. Non lo so se sei d'accordo, Massimo Aprile.
2: Ma sono molto d'accordo, e vorrei dire che ci sono dei meccanismi di cui noi siamo dobbiamo essere consapevoli anche nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, che agiscono per creare queste false identità, e fondamentalmente sono quelle della rappresentazione di noi stessi per ottenere successo. È la personalità dei like, diciamo così. Più noi dipendiamo dalla approvazione della maggioranza, conformarsi alle regole dominanti del nostro tempo, e quindi non abbiamo uno spirito critico, e più questa nostra identità viene plasmata apparentemente da scelte che noi facciamo, ma di fatto pilotata dalle azioni che altri agiscono in noi. Ora, noi come piccole minoranze evangeliche, mi permetto di dire, se guardiamo ai nostri padri, ai nostri nonni e nonne, dovremmo essere avvertiti di questo, perché siamo figli e nipoti di persone che sono andati in controtendenza rispetto alla maggioranza, e hanno saputo obiettare nel nome della libertà della loro coscienza e della libertà di seguire Cristo. Se questo fenomeno coinvolge anche noi, per cui ci vogliamo intruppare insieme a quelli che sono nella maggioranza, a quelli che vincono, diciamo così, vuol dire che c'è una mutazione spirituale nella nostra vita, e che dobbiamo contrastare nel nome del Vangelo, diciamo.
1: Certo. Claudio?
3: Ma è proprio su questa linea che volevo provare anch'io a fare una breve riflessione. Gesù è, per me, la coscienza della parola. Quindi se perdiamo questa coscienza, cioè noi non ha parlato giustamente di conformismo Massimo Aprile, il rischio è sempre di cascare dentro a questa cosa, di diventare un discorso generalizzato, ma il vero rapporto di cristiano è per me la coscienza della parola. Quindi se perdiamo questa coscienza, cioè noi non ha parlato giustamente di conformismo Massimo Aprile, il rischio è sempre di cascare dentro

0: altre, quella valdese, cioè devono avere proprio questo succo, perché se no il rischio è proprio quello che dicevi te. Come sì. dice anche Don Milani, la disubbidienza non è più una virtù, cioè in certi momenti dobbiamo chiederci se un'ubbidienza non nasconde dietro un alibi.
1: Ecco, d'altra sì, parte uno potrebbe sì. obiettare, ma insomma, volersi sempre distinguere non rischia veramente di popolare la nostra realtà di fantasmi e nemici? Anche questo
2: sì.
1: Esatto. Sono due cose diverse.
2: Distinguersi per distinguersi è vero quello che tu dici, però io penso una cosa: nella concretezza di questa sapienza antica di cui siamo destinatari, dovremmo essere un po' più frequentatori non solo delle pagine dei giornali oppure dei social media eccetera, ma anche delle pagine del Vangelo. Non dovremmo sottovalutare questa disciplina della meditazione, della preghiera, della visitazione anche critica dei testi biblici, perché è lì che vengono scardinati i luoghi comuni, è lì che vengono scardinate le tendenze aderire all'ideologia del presente secolo. Quindi quella terapia dello spirito attraverso la quale il Signore si prende cura di noi dando forma alle nostre vite, è una disciplina che ha accompagnato per secoli i testimoni dell'Evangelo e quelli che appartengono alla nostra tradizione, che hanno messo al centro la parola, che noi dovremmo mantenere in una forma critica, perché con la parola si ascolta, si obbedisce, ma con la parola anche si lotta per comprenderla, per approfondirla, per scavare nel senso della parola. Io credo che questa è una grande ricchezza culturale che può veramente plasmare la nostra identità in senso positivo.
1: E questo è un appello naturalmente rivolto a tutti i cristiani. Grazie davvero al pastore Massimo Pini per stare in nostra compagnia, a risentirci.
2: Buona giornata, a presto.
1: Grazie.
3: E ben ritrovato ancora qui su RWS Accendi la Speranza, e voglio così un po' parlarvi, condividere con voi alcune esperienze fatte durante il seminario Onde di Speranza, che prima il 26 maggio tenuto a Lentini e poi invece sabato 6 giugno a Catania. Quindi il seminario aveva come punto di riferimento, come focus, la radio che porta attraverso appunto delle onde elettromagnetiche, porta una voce, porta dei contenuti, porta delle immagini, perché mentre quando guardiamo qualcosa il nostro cervello già ha l'immagine pronta, quando noi ascoltiamo il cervello, che all'interno del cervello si crea proprio un teatro, e quindi all'interno del nostro teatro del cervello immaginiamo delle cose. Quindi attraverso degli esempi, attraverso delle storie, i presenti hanno potuto mettere in atto, ecco, questa consapevolezza di cosa succede quando tu ascolti, quindi cosa fa la voce. A un certo punto del seminario ho diviso i presenti in tre gruppi per creare un laboratorio un pochino più esperienziale. Prima ho fatto qualche piccolo esperimento per comprendere quando sia importante che quando siamo all'ascolto non è solo ciò che ascoltiamo, ma noi che ascoltiamo come ci sentiamo, come siamo pienamente presenti o siamo schermati. Quindi facendo un esempio con un cellulare, quindi chiamare un cellulare che non ha nessuna schermatura, invece quando lo abbiamo schermato con della carta stagnola, anche se il cellulare viene chiamato, quindi anche se quel numero viene fatto da un altro cellulare per ricevere la chiamata, il cellulare risulta che non riesce appunto a ad accettare questa richiesta di chiamata, quindi non può essere raggiunto. Quindi questa riflessione ci ha portato a comprendere perché non sempre noi riusciamo a recepire ciò che è attorno a noi, perché a volte siamo schermati da cosa? Non certo dalla carta stagnola, ma schermati perché siamo preoccupati, perché il nostro cuore non è proprio sull'onda della speranza, ma a volte è sull'onda della preoccupazione, dell'ansia e di tanti pensieri. Quindi la radio è efficace, ma noi possiamo essere schermati a quelle che sono queste onde di speranza. Quindi dopo questo piccolo esperimento, poi ho diviso i vari partecipanti in il laboratorio diviso in tre parti.

0: quindi in tre gruppi. Un gruppo doveva pensare a scegliere fra due argomenti che avevo dato, quindi le domande che avrebbe fatto un secondo gruppo a cui erano state già date le domande per poter rispondere a questi quesiti, e il terzo invece avrebbe dovuto poi elaborare una piccola diretta con appunto mettendo insieme il lavoro fatto dai due gruppi che avevano preceduto. E qual era il tema che di questo laboratorio? Quindi ho proposto due temi e loro hanno scelto il primo, quindi uno era scollegati per ricollegarsi e poi l'altra notizia, quindi uno era legato a riflettere sul tempo che noi impieghiamo con un cellulare, quindi con questa tecnologia, l'altro invece era spostava il focus quelle notizie che possono invece costruire il positivo, quindi l'altra notizia, cioè quella notizia che può dare vita a una speranza attiva. Quindi abbiamo lavorato con i tre gruppi sul primo tema, scollegati per ricollegarsi, in modo da riflettere, perché spesso noi non riflettiamo su quanto tempo passiamo sui social, quindi utilizzando il cellulare, e su cosa succede quando magari c'è un imprevisto che non ci consente di poterci connettere. Quindi le domande erano tre: cosa faresti se internet smettesse di funzionare per 24 ore? Vi siete mai posti questa domanda? Quindi cosa fareste se internet smettesse di funzionare per 24 ore, soprattutto per chi lavora, ma anche per chi non lavora e che studia, che va a scuola, ma anche quando si è in vacanza? Restare scollegati per 24 ore cosa provoca? Quella è la cosa che ti piace fare e che ti fa dimenticare di controllare il telefono. Quindi succede che a volte voi non vi siete accorti che avete messo il telefonino da parte e non l'avete cercato perché eravate impegnati in qualcosa che è stato più accattivante rispetto alla ricerca del cellulare. Quindi qual è la cosa che vi piace fare che vi fa dimenticare di controllare il telefono? E la terza domanda è: qual è il momento della giornata in cui ti senti più presente e meno distratto? Quindi queste domande hanno, diciamo, un po' fatto riflettere i partecipanti. Abbiamo preso, appunto, perché era un laboratorio per creare una piccola, diciamo, una piccola diretta. Abbiamo quindi lanciato queste domande a tre partecipanti e vi faccio ascoltare cosa hanno detto.
1: Ciao Filippo, benvenuto. Volevamo chiedere al vostro gruppo, diciamo così, ecco, come avete risposto alla prima domanda.
2: Se praticamente dovesse smettere internet, che anziché 24-48 sarebbe bene, allora lettura, andare al cinema, stare con gli amici, una partitina, burraco, cioè cercare, insomma, di occupare il tempo in maniera costruttiva.
1: Grazie. Ciao, benvenuta, come ti chiami?
3: Lina.
1: Puoi rispondere alla seconda domanda?
3: Sì, praticamente io preferisco passare il tempo con le persone direttamente, stare insieme alle persone, o con la famiglia, amici o le persone con cui lavoro, quindi...
1: Grazie ancora. La terza domanda, risponde l'avvocato.
4: Qual è il momento della giornata in cui mi sento più presente e meno distratto per il lavoro che faccio? Devo essere sempre presente a me stesso. La mattina in tribunale non mi posso distrarre, perché se lo facessi potrei anche creare dei problemi ai miei clienti. Quando sono a casa, normalmente, oltre che stare con la famiglia, poi ormai è mia moglie perché mio figlio si è sposato, io leggo parecchio, quindi ho pochi momenti di distrazione, tranne che si consideri la lettura una distrazione. La distrazione nel senso di non pensare niente o di non fare di oziare, in realtà non fa parte della mia vita. Ecco.
1: Grazie per le vostre risposte. Adesso facciamo ancora un'altra domanda ad Elena, la seconda domanda. Grazie Elena.
5: Bello. Preferisco cantare, e quando canto proprio dimentico completamente il telefonino, i social, tutto. Questa è una mia dimensione, sì, infatti.
0: Bello. Spazio-tempo, questo brano di Gabbani che un po' ci riporta al tempo, a come lo utilizziamo, in quale spazio viviamo il nostro tempo. È uno spazio che comprende la natura oppure uno spazio fatto di quattro mura? E quindi il seminario di sabato è stato un seminario molto partecipativo, c'erano persone più giovani, persone meno giovani, sono state tutte coinvolte, e nel terzo gruppo, che era il gruppo dove c'erano anche delle persone un po' più giovani, quindi delle ragazze tra i 21 e i 22 anni, che insieme al resto del gruppo hanno cercato di elaborare una piccola diretta. Vi propongo un piccolissimo stralcio di questa rubrica creata proprio durante il laboratorio.
6: Questa mattina parleremo dell'uso del tempo e della tecnologia. Considerando che oggi il tempo va di pari passo alla tecnologia, soprattutto nella generazione alfa, a dirci più dell'argomento oggi abbiamo un intervistatore che ha posto delle domande. Passiamo la parola a Tony per sentire le conclusioni di questa intervista.
1: Grazie, ciao. Abbiamo chiesto al gruppo di rispondere ad alcune domande. La sintesi è questa, che c'è molta necessità di stare insieme, e quindi quando non c'è l'internet, quando non abbiamo la possibilità di collegarci alla rete, abbiamo l'esigenza di stare insieme alle persone, quindi questa diventa la priorità: conoscersi, parlare, discutere, stare insieme, è questo che conta. Quando siamo anche al lavoro e non possiamo, diciamo, distrarci e dobbiamo continuare a mantenere sempre l'attenzione, quando poi finiamo la nostra attività lavorativa ritroviamo il nostro equilibrio anche leggendo e dedicandoci alle cose che ci piace più fare. La lettura rilassa e permette alla persona di recuperare le proprie energie.
7: Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per aver seguito il programma. È un argomento questo molto interessante e molto ampio, quindi lo continueremo ad affrontare nelle prossime puntate. Ci sentiamo sempre qui, RWS.
0: Probabilmente nei prossimi giorni una di queste ragazze l'avremo qui in radio, così potremo anche ascoltare dalla sua voce cosa ha provato, perché era molto entusiasta e era proprio entrata nel pezzo, quindi è riuscita a trasmettere quel messaggio, che è un messaggio che ha a che fare con la nostra consapevolezza del tempo che passiamo sui social, e soprattutto quando non riusciamo, perché siamo impediti, perché non c'è il collegamento internet, perché devo fare delle attività, come viviamo tutto questo? Come una liberazione o come qualcosa che ci pesa? Non vediamo l'ora di essere connessi, anche perché oggi tutto viene fatto attraverso il cellulare, quindi anche cose che possono essere importanti come l'accesso alle banche, alla posta. Riuscire a capire quanto siamo dipendenti dal cellulare, come possiamo trovare delle attività che possono non farci annoiare. Le interviste che abbiamo sentito è un'intervista di persone più adulte, per cui per loro non era un problema il non avere internet e quindi non essere connessi, ma la stessa domanda se noi la poniamo ai ragazzi ci rendiamo conto che per loro è molto più importante, perché stanno molto su internet, a volte perché si annoiano, quindi non hanno delle attività, non hanno qualcosa che catturi la loro attenzione tanto da voler fare qualcosa e mettere da parte il cellulare. Per questo consiglio sempre ai giovani, ai genitori di giovani, di ragazzi, di far loro almeno un'attività sportiva, quindi che li porti fuori di casa, e poi se hanno l'età di fare un percorso scoutistico, perché quel percorso ti porta in mezzo alla natura, ti porta a stare non connessa e a stabilire delle relazioni, che sono delle relazioni importanti, perché quando si fa un'escursione, quando si fa un'attività deve avere cura e attenzione anche dei ragazzini, dei bambini che sono attorno a te.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: A Radio Logos sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Vorrei parlare su ciò che riguarda anche la Gerusalemme celeste e la sposa dell'agnello. Prima vorrei leggere un versetto che riguarda la Babilonia e poi la Gerusalemme celeste. Prima leggo in Apocalisse capitolo 17, prima i tre versetti, che dice così: E uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi parlò dicendo: Vieni, io ti mostrerò il giudizio della gran meretrice che siede su molte acque e con la quale hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati del vino della sua fornicazione. Poi al versetto 5 leggiamo: E sulla fronte aveva scritto un nome mistero, Babilonia la grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. E poi leggiamo in Apocalisse capitolo 21, versetto 2, su ciò che riguarda la città santa, la Gerusalemme celeste. Ripeto, Apocalisse 21, versetto 2 dice: E vide la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere giù dal cielo, da presso a Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Qui vediamo che gli angeli sono gli emissari, i ministri di Dio, che sono mandati, oltre che a prodi, quelli che hanno da eredare la salvezza, anche per quanto riguarda i giudizi che verranno negli ultimi tempi. E qui vediamo che l'Apostolo Giovanni si trovava nell'isola di Patmos, e lì era stato, diciamo, portato perché era un credente, e quindi a suo tempo Cesare l'aveva esiliato in quell'isola, e proprio lì, nella solitudine di quell'isola rocciosa vicino alla Grecia, il Signore gli rivela grandi cose e meravigliose che troviamo scritte nell'Apocalisse. E qui Giovanni ebbe una visione, un angelo lo condusse in un certo luogo e vide quella che era la Babilonia, la madre delle meretrici. Ma non voglio parlare di Babilonia, ma voglio parlare di Gerusalemme celeste, della sposa dell'agnello. Voglio dare soltanto un accenno che nella scrittura vediamo che c'è un gran contrasto fra la Babilonia e fra la Gerusalemme. Bene, questa Babilonia che la Bibbia ne parla in capitolo 11 della Genesi, vi ricordate? Dove lì gli uomini dissero: Noi vogliamo costruirci una torre che arriva sino al cielo. Così volevano quasi sfidare quella che era la potenza di Dio. Ebbene, lì sappiamo che il Signore confuse il loro linguaggio e quindi fu chiamata Babele. Sapete cosa significa Babele? Babele o Babilonia significa confusione, perché lì Dio confuse il loro linguaggio. Poi abbiamo un'altra Babilonia che è la Babilonia storica. La Babilonia storica era la capitale dell'impero babilonese al tempo di Nebuchadnezzar, il più grande re di Babilonia, di cui viene molto parlato nel libro di Daniele. E poi abbiamo la Babilonia spirituale, di cui abbiamo letto nel capitolo 17 di Apocalisse. E lì ci sarebbe tanto, ma tanto da dire, ma non è il momento. Come anche abbiamo nella scrittura ben menzionata Gerusalemme. Gerusalemme che è stata nel passato ed è ancora oggi la capitale del popolo di Israele, cioè la Gerusalemme terrena, dove a suo tempo risiedevano i re e dove lì fu costruito il tempio, fu costruito da Salomone, dove era il centro dell'adorazione, del culto a Dio di Israele. Poi vediamo che Gerusalemme non è solo la capitale di Israele, ma nel millennio Gerusalemme sarà la capitale del mondo.
Quando Gesù verrà sulla terra e regnerà per 1000 anni, Gerusalemme sarà il centro della terra. Leggiamo in Zaccaria che i popoli da ogni parte della terra affluiranno per vedere, per contemplare la gloria del figliolo di Davide, cioè di Gesù Cristo. Questa è la Gerusalemme che sarà capitale del mondo. La capitale del mondo non sarà Roma, non sarà Mosca, non sarà Washington, ma sarà Gerusalemme, perché Gerusalemme è chiamata la città del Gran Re. E in Apocalisse ci viene parlato invece di chi? Della Gerusalemme celeste. Sapete che cosa significa Gerusalemme? Città della pace. Gerusalemme significa città della pace. E fino a quanto in Gerusalemme o in Israele non c'è la pace, non ci sarà pace neanche nel mondo. Perché Gerusalemme è stata da 3000 anni e lo è ancora oggi la capitale di Israele. Ebbene, qui vediamo che Giovanni l'Apostolo fu condotto da un angelo in un alto monte per contemplare la Gerusalemme celeste. Come a suo tempo, prima di lasciare questa terra, Mosè vide da lontano, salì sul monte Nebo e vide da lontano che cosa? Vide da lontano la terra promessa. Non entrò, ma la vide da lontano. E qui vediamo Giovanni, l'apostolo, che vide la Gerusalemme celeste. Dice che Giovanni fu rapito in spirito. La stessa cosa vediamo che accadde all'apostolo Paolo, no? L'apostolo Paolo dice: io non so se fu col corpo o senza il corpo, ma una cosa so, che fu rapito fino al terzo cielo e udì delle cose così meravigliose che non si possono descrivere con il linguaggio umano. Quindi per contemplare le cose spirituali bisogna che noi siamo in alto, siamo in un luogo appartato e con lo spirito giusto. E questo possiamo applicarlo alla nostra vita. Fino a quando noi abbiamo uno spirito mondano, uno spirito carnale, viviamo fra quelli del mondo, condividiamo le cose di questo mondo, viviamo secondo l'andazzo di questo mondo, noi non potremmo mai, poi mai, contemplare, ammirare, valutare le cose spirituali e le cose celesti. Non lo possiamo. Una persona carnale si priva di queste benedizioni, ma la persona che è in contatto con Dio, la persona che è in preghiera, la persona che contempla la sua parola, la persona che si apparta per stare con il Signore, sente, contempla le cose bellissime del Signore. Non tanto fra le tante persone, ma quando la persona è sola e prega e contempla il Signore, voi sentite una gioia ineffabile. Sentite: Signore, tu sei qui con me, tu mi abbracci, tu metti la tua mano sul mio capo, tu sei presente. E io dico: vale più un giorno nei cortili del Signore che 1000 altrove. E quando noi cerchiamo la faccia del Signore, come anche a suo tempo Mosè stette 40 giorni e 40 notti sul monte Sinai, quando scese dal monte, dice che la sua faccia splendé in un modo radioso, perché era stato alla presenza del Signore. Vedete, le persone, anche fra i credenti, se non cerchiamo il volto del Signore, se siamo prese da 1000 pensieri, da tante preoccupazioni, ci lasciamo trascinare dall'andazzo di questo mondo, noi ci priviamo di tante gioie, di tante benedizioni, che li possiamo già pregustare qui su questa terra. E io vi invito a cercare, se non lo fate, il volto del Signore.
Guardate, è una cosa meravigliosa, la Signora è una realtà. Abbiate nella vostra giornata un orario in cui dico: io voglio appartarmi e stare col Signore. Giovanni non poteva contemplare le cose del Signore stando nella corrotta Roma antica o stando a Corinto dove c'era prostituzione, ma il Signore l'aveva portato in un'isola e ancora lì solo per contemplare le bellezze del cielo e delle cose spirituali. Questa è una realtà per noi, se noi lo vogliamo. Qui vediamo che l'apostolo Giovanni fu colui che scrisse le sette lettere dell'Apocalisse, no? E noi troviamo, ad eccezione di un paio di lettere, che in ogni lettera il Signore ha qualcosa da dire, un ammonimento, un'esortazione, un avvertimento, vero? Porto l'esempio nella prima lettera scritta ai credenti di Efeso: io ho questo contro di te che tu hai lasciato il tuo primo amore. Cioè ti sei raffreddato. Non c'è chiesa sulla terra che non abbia le sue pecche. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Purtroppo questa è la realtà. Però sappiamo che il Signore ci ha perdonati e ci ha salvati e ci ha purificati. Per cui qui vediamo che l'apostolo Giovanni, quando vide la sposa dell'agnello, la vide nella sua perfetta bellezza, gloriosa, meravigliosa. Sapete, questo desiderio era anche il desiderio dell'apostolo Paolo, quando scrisse ai credenti di Corinto e disse queste cose. Seconda Corinzi, capitolo 11, versetto 2: poiché io sono geloso di voi di una gelosia di Dio, perché voi fidanzati ad un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Qual era il desiderio dell'apostolo? Che i credenti fossero santi, puri, pronti, come una vergine, che aspetta lo sposo, come una vergine, come una donna pura, come una donna senza macchia. Un giorno questo si realizzerà. Oggi siamo macchiati, nel senso che abbiamo ancora la natura di Adamo, però c'è un versetto che ci consola in Efesini capitolo 5, che un giorno saremo tutti perfetti. In Efesini capitolo 5, versetto 25, Efesini 5, 25 a 27, dice così l'apostolo Paolo, seconda parte, dice: Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, affin di santificarla dopo averla purificata col lavacro dell'acqua mediante la parola, affin di fare egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna simile, ma santa e irreprensibile. Ma è bello? Sapere che un giorno Cristo ci presenterà al Padre suo in questo stato di perfetta purezza, di perfetta santità, è meraviglioso. Dico: Signore, ma un giorno saremo perfetti, un giorno non peccheremo mai più, un giorno saremo forti, potenti, gloriosi. Leggevo nel libro di Daniele: e coloro che avranno condotti molta alla giustizia splenderanno come stelle in sempre eterno. Pensate un po'. Noi splenderemo come stelle in sempre eterno. Quello che saremo un giorno neanche lo possiamo immaginare. Ognuno di noi, figlioli di Dio, saremo più splendenti, più belli del sole, come stelle in sempre eterno. C'è sopra la nostra immaginazione. Eppure il Signore farà questo di ognuno di noi.
Qui l'Apostolo Paolo dice: vi ho fidanzati. Noi siamo la sposa o siamo i fidanzati di Gesù? Oggi come oggi noi chi siamo? Siamo i fidanzati. Questi 2000 anni noi siamo la fidanzata di Gesù. Perché quando il Signore Gesù tornerà, nel cielo si festeggerà le nozze dell'agnello. E noi saremo la sposa. Significa noi, lui è il capo, noi siamo le membra. Lui lo sposo, noi la sposa. Questo a noi ci riempie di gioia per la meravigliosa prospettiva che noi abbiamo, perché ci fondiamo sulle promesse di Gesù, che lui non può mentire. Ma parlando della origine della sposa, la sposa è terrena, quindi vale a dire che l'origine della sposa è di condizioni umili, povera, disprezzata dal mondo. E infatti voglio leggere un versetto che questo ci incoraggia. Prima Corinzi capitolo 1 versetto 26 al 29, l'Apostolo Paolo dice queste testuali parole: infatti fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose sprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. Quindi vediamo che la Chiesa, maggiormente i credenti, vengono da un'origine molto umile, semplice, comune. Nella Chiesa del Signore non esistono i vescovi, i cardinali, i monaci, le suore e i preti, che formano una casta a parte chiamato il clero. Non esiste. La Bibbia ignora totalmente questa casta particolare o speciale. La Bibbia parla di credenti, di anziani e di vescovi nelle chiese, secondo l'insegnamento del Nuovo Testamento e non secondo l'insegnamento della Chiesa romana. Pensiamo agli apostoli. Chi erano gli apostoli? Erano persone scelte dal Signore ed erano operai senza istruzione. Non erano persone altolocate né gente influente di questo mondo. Erano persone comuni, semplici, operai. Quindi la sposa dell'agnello, cioè la Chiesa, è formata da persone che hanno creduto e hanno accettato il Signor Gesù nella loro vita come Signore e come Salvatore, che hanno confessato i loro peccati a Lui e che sono stati perdonati e sono stati liberati da una condanna eterna. Questo abbraccia tutte quelle persone che hanno creduto in Gesù Cristo e l'hanno accettato. Quindi la sposa, mentre è sulla terra, essa è povera, debole, ignobile. Mentre siamo qui, siamo così. Ma vediamo che Giovanni la vide in cielo rivestita della gloria di Dio, lavata col sangue dell'agnello. Essa non è più misera o povera, ma è ricca e gloriosa. Perché pensate quello che dice l'Apostolo Paolo: noi come figlioli di Dio siamo eredi di Dio, coeredi con Cristo. Quello che appartiene a Cristo appartiene anche a noi, perché siamo eredi e coeredi, perché siamo, sotto un certo aspetto, fratelli di Gesù. Siamo anche la sposa di Gesù, e quello che appartiene al marito appartiene anche alla moglie, non è così? Ed è quello che il Signore Gesù dice e si avvera nella preghiera sacerdotale, che Gesù disse, Giovanni 17, 22,
Dice: io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io ho dato a loro la gloria che tu hai dato a me. Cioè la gloria di Gesù viene data anche alla Chiesa del Signore. E qui vediamo la Gerusalemme celeste che è quasi un tutt'uno con la sposa dell'agnello. Bella l'una e bella l'altra. Vediamo che Gerusalemme, la città del gran re, era la delizia dell'ebreo. Cioè l'ebreo amava Gerusalemme, la sua città. L'amava tanto che dice: almeno una volta all'anno dobbiamo andare a visitare Gerusalemme. Sapete, quando un ebreo pregava, si trovava a migliaia di distanza, lui volgeva lo sguardo verso Gerusalemme, in direzione di Gerusalemme. Dice: Gerusalemme è lì e io voglio pregare verso Gerusalemme. Era una città amata. E vediamo che i salmisti, come Davide, come Asaf e altri, innalzano Gerusalemme. Ebbene, brevemente parliamo della Gerusalemme celeste. Come erano le fondamenta della Gerusalemme celeste? Apocalisse 21,14 dice così: e il muro della città aveva 12 fondamenti, e su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Quindi questa città ha 12 fondamenti. Essa era circondata dalle mura. La Gerusalemme terrena era circondata da mura. La Gerusalemme celeste è circondata da un muro alto 75 metri. E questo muro, dice Apocalisse 21,18, il muro era costruito di diaspro e la città era d'oro puro, simile a vetro puro. Quando Salomone ha costruito il Tempio, lui adoperò una grandissima quantità di oro, di argento e di rame. La Gerusalemme celeste è costruita con oro purissimo. Pensate un po'. La lunghezza e la larghezza della città era di 12.000 stadi. La lunghezza e la larghezza in forma quadrangolare era 12.000 per lato. Sapete quanto corrisponde 12.000? Significa una distanza per via aerea da Parigi a Mosca. Non c'è una città così grande, no? Non esiste una città così grande. L'illuminazione della città. Pensate un po', se le nostre città non fossero illuminate la notte, potremmo camminare? Sarebbe impossibile. Senza inciampare o senza cadere. Quindi l'illuminazione è molto importante. Di giorno abbiamo il sole e la notte c'è la luna che illumina. Nella Nuova Gerusalemme dice così in Apocalisse 21,23: e la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendono in lei, perché la illumina la gloria di Dio e l'agnello è il suo luminare. Pensate un po'. Sarà illuminato tutto dall'illumina. Nella Nuova Gerusalemme dice così in Apocalisse 21,23: e la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendono in lei, perché la illumina la gloria di Dio e l'agnello.

Ebbene, oggi per essere illuminati, che cosa dobbiamo fare? A chi dobbiamo credere? Chi ha detto io sono la luce del mondo? Gesù ha detto io sono la luce del mondo. Lo leggo in Giovanni 8:12. In Giovanni 8:12 leggiamo queste parole. O Gesù parlò loro di nuovo dicendo io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Spiritualmente parlando, questo è un mondo di tenebre, un mondo dove ci sono forze del male, dove c'è confusione, ignoranza, superstizione, c'è di tutto e di più. Dice, ma come faccio a trovare la via maestra, la via giusta, la via che conduce al cielo? Gesù è la via che porta al cielo. Chi lo seguita è sicuro che troverà la luce della vita, non nelle tenebre eterne, la luce della vita. Alleluia, che abbiamo conosciuto il Signore. E l'Apostolo Paolo ci incoraggia. Filippesi 2:15 dice affinché siate irreprensibili e schietti figlioli di Dio senza biasimo in mezzo ad una generazione storta e perversa nella quale voi risplendete come illuminare nel mondo tenendo alta la parola della vita. Noi siamo come illuminare in questo mondo di tenebre. Gesù disse voi siete la luce del mondo. E noi dobbiamo portare questa luce. Chi ha la parola di Dio, chi ha Gesù nel cuore, è al sicuro, le porte della città erano 12. Lo leggo sempre in Apocalisse. Le porte della Gerusalemme celeste erano 12. 21:12 Apocalisse dice, aveva un muro grande ed alto. Aveva 12 porte e alle porte 12 angeli e sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli dei 12 tribù dei figlioli di Israele. Chi ha detto io sono la porta? Gesù. E lo voglio leggere. In Giovanni 10:9 dice io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato ed entrerà e uscirà e troverà pastura. Io sono la porta, io sono il buon pastore, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, io sono la risurrezione, io sono il pane della vita. Ci vuole assai a capirlo questo? Che la persona che va a Gesù è salvata? Bisogna andare da Tizio Sembronio, deve andare da Madonna, Santi, no, solo Gesù. Chiunque può capire che solo Gesù ci può salvare. Quelli che si volgono ad altre cose, a persone o a santi, sono persone sviate. Israele che alla fine dei tempi avrà un ruolo molto importante, anzi di primo piano nel regno di Dio. Perché come dicevo poc'anzi, Gerusalemme sarà la capitale del mondo e Israele sarà un popolo benedetto e sarà di benedizione a tutta la terra. E si avverano le parole che Dio disse ad Abramo, la promessa che Dio fece ad Abramo, dove in Genesi 12:2-3 dice così, Dio lo dice ad Abramo e io farò di te una grande nazione e ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione e benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi Israele non sarà più alla coda ma sarà alla testa di tutti i popoli della terra, perché lì Gerusalemme è la capitale del mondo. E lì, in Gerusalemme, siederà Gesù Cristo.

regnerà per 1000 anni. In quel tempo ci sarà giustizia, pace universale, riposo universale. Non ci saranno operatori di iniquità, non ci saranno omicidi, non ci saranno adulteri, non ci saranno furti, non ci saranno nulla di queste cose. Ma ripeto, ci sarà pace e giustizia. E noi diciamo alleluia. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Un caro saluto a tutti, amici ed amiche. Benvenuti all'ascolto del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione odierna è Il Giardino di Dio, numero 8. Leggiamo nella lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati, al capitolo 5, il verso 22. Dice così l'Apostolo: il frutto dello Spirito, invece, è amore, allegrezza, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Allora, amici, stiamo vedendo, sicuramente i più assidui lo sanno, è da un po' di giorni che stiamo analizzando i frutti dello Spirito Santo, che io ho chiamato il giardino di Dio, e l'ottavo di questi frutti è la mansuetudine, che è l'inclinazione ad accettare l'altrui volontà o a soddisfare le altrui richieste ed esigenze con mitezza, con docilità. La mansuetudine, che assieme alla fedeltà e all'autocontrollo, che vedremo ancora, con cui costituisce la terza triade di questo giardino di Dio, è una caratteristica che piace al Signore. La mansuetudine, dal greco, significa forza sotto controllo. È il termine con cui si definisce un cavallo che viene domato. Indica appunto il mansueto, colui che permette alla parola del Signore e allo Spirito Santo di tenere sotto il loro controllo la propria forza e si lascia guidare nell'usarla. Sapete, amici, la rabbia è un'emozione che talvolta è normale, eppure sana, ma quando sfugge al nostro controllo, le sue conseguenze per le nostre relazioni personali, la nostra salute o il nostro stato d'animo possono essere devastanti. La mansuetudine non è da confondere con la debolezza, proprio per il motivo che il mansueto non perde la sua forza, ma la sottomette a chi lo guida, cioè al suo Dio. La mansuetudine si esprime con la mitezza, con l'umiltà, la modestia, la capacità di sopportare con pazienza e senza risentimento tutte caratteristiche queste che piacciono al Signore. Tanto che Gesù cita i mansueti tra i beati, cioè tra le persone che sono appagate, che sono in pace, che sono felici perché hanno incontrato Dio. E questo è scritto nel Vangelo secondo Matteo, al capitolo 5, al verso 5, nel famoso discorso sul monte. Ancora, la mansuetudine è il temperamento mite, privo di orgoglio oppure di vanità. La mansuetudine è l'inclinazione mentale che permette di sopportare i torti con pazienza, che è il quarto frutto
e senza irritazione, risentimento o desiderio di vendetta. La mansuetudine è intimamente legata ad altre virtù quali l'umiltà, la modestia, la gentilezza, da cui di rado è separata. Nella Bibbia viene messo in risalto che la mansuetudine è un atteggiamento mentale manifestato prima di tutto verso Dio e poi verso i propri simili. Questo è un insegnamento che deve essere messo in pratica da tutti coloro che si ritengono cristiani, da tutti coloro che si ritengono discepoli di Cristo. Qual è il privilegio dell'ubbidire al comando del Signore? Sicuramente una crescita spirituale e poi un beneficio. Caro amico cristiano, se vuoi avere riposo nell'anima, quel riposo che ti porta ad affrontare tutte le prove con pazienza e mansuetudine, hai bisogno di imparare questa lezione dall'Apostolo Paolo, che a sua volta l'aveva imparata dal Signore Gesù. I mansueti non sono tali perché a loro mancano le risorse o qualsiasi altra cosa, anzi credono così tanto alla verità che sono pronti a morire per la verità, come ha detto Gesù e gli apostoli. La mansuetudine cristiana, sapete, è compatibile con la forza, l'abilità e il confronto dottrinale ed etico. Proprio per questi motivi, gli eroi della fede, sia nella Bibbia e sia anche dopo, durante il corso della storia del cristianesimo, sono stati tutt'altro che deboli, e Dio li ha premiati per il loro coraggio. La mansuetudine, allora, non è codardia e nemmeno deve essere confusa con persone che evitano dibattiti o conflitti verbali riguardo la dottrina. La mansuetudine è forza attiva e non una debolezza passiva. Ci vuole molta più forza ad esercitare la mansuetudine che ad agire d'istinto. Occorre molta forza per esercitarla, la forza di Dio, per essere veramente mansueti. Allora, anche oggi siamo giunti al termine della meditazione. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a domani e che Dio vi benedica.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Buona giornata a tutti, anche quest'oggi continuiamo sempre con il Vangelo secondo Marco, versetto 43 al 52 del capitolo 14. Mentre stava ancora parlando, arrivò Giuda, uno dei suoi discepoli, accompagnato da una folla armata di spade e bastoni, mandata dai primi sacerdoti e dagli altri capi giudei. Giuda aveva detto loro: «Saprete chi arrestare quando mi avvicinerò a lui e lo bacerò. Allora potete prenderlo facilmente». Perciò, appena arrivati, Giuda si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro!» Poi lo baciò. Allora gli altri furono addosso a Gesù e lo immobilizzarono. Ma qualcuno sfoderò una spada e ferì un servo del sommo sacerdote mozzandogli un orecchio. Gesù chiese loro: «Sono un delinquente così pericoloso da venire a prendermi armati fino ai denti? Perché non mi avete arrestato nel Tempio? Tutti i giorni ero là ad insegnare, ma queste cose stanno accadendo perché si avverino le profezie che mi riguardano». Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono via. Seguiva Gesù un giovane che indossava soltanto una camicia di lino, e quando cercarono di prendere anche lui, egli lasciò cadere la camicia e se ne scappò via completamente nudo. Nel Vangelo di Matteo leggiamo che si trattava di una folla numerosa che lo incontrò nel giardino. Probabilmente era composta da scribi e dottori della legge, cioè il sinedrio, invitati dai sommi sacerdoti, e quindi una delegazione ufficiale. È terribile però il segnale che Giuda aveva scelto per identificarlo: il tradimento con un bacio. È crudele a dir poco. Fingere dell'affetto e addirittura chiamarlo rabbi, rabbi, mentre lo pugnalava alle spalle. Notiamo anche come fosse codarda la maniera in cui questa folla affrontò la missione: di notte, lontano da tutti, usando l'inganno, cercando di evitare conflitti con il pubblico che sosteneva Gesù. Il maestro fa un'osservazione a riguardo, sottolineando che avrebbero potuto catturarlo in qualsiasi momento nel Tempio, poiché insegnava lì ogni giorno. In sostanza li chiamava vigliacchi. Per quello che dice: «Avevate paura di prendermi?» indirettamente. Nel Vangelo di Giovanni notiamo che Gesù fu colui che andò incontro ai suoi aggressori, che caddero a terra quando rivelò la sua identità. E in contrasto i suoi discepoli furono così veloci nel disertarlo, proprio come lui aveva predetto. Erano così orgogliosi nelle loro promesse: «Signore, andremo con te fino alla morte», mentre si trovavano in un luogo sicuro a mangiare l'ultima cena. E poi però erano rapidissimi nel darsi la gamba pur di cercare di salvare la propria pelle. Sappiamo sempre attraverso il Vangelo di Giovanni che Pietro fu colui che colpì il servo del sommo sacerdote. Così, impugnando una spada, Pietro riuscì solo a tagliare un orecchio. E in seguito però, dopo la Pentecoste, quando impugnò la parola di Dio, Pietro trafisse i cuori di migliaia, come leggiamo negli Atti degli Apostoli. Riguardo all'uomo che seguì Gesù e fuggì nudo, nessuno sa con certezza chi fosse, ma il consenso più comune è che sia Marco stesso a firmare il suo Vangelo con questa osservazione. È molto probabile che l'ultima cena sia stata fatta a casa del papà di Marco e che Giuda sia tornato lì per cercare Gesù, che era già andato al giardino di Getsemani. Così Marco si mette velocemente un lino addosso e corre da lui per avvisarlo. Alcuni pensano che sia Giovanni, ma dato che leggiamo che tutti lo lasciarono e fuggirono, presumiamo che anche Giovanni sia fuggito. Riflessione. I discepoli fuggirono di fronte al pericolo. Cosa avresti fatto tu? Ci sono tempi difficili per i credenti dietro all'angolo e potresti trovarti di fronte a questa scelta. Padre, è difficile comprendere come Giuda, che ha seguito tuo figlio per 3 anni, possa fare una cosa del genere. Ed è facile puntare il dito, però anche noi nel nostro piccolo a volte, pur avendoti seguito per tanto tempo, a volte ti si rinnega in altre maniere. Perdonaci, facci riflettere su questi momenti. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimo, carissima, ti auguro una buona giornata e Dio volendo ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. Ritmo sudamericano, quello del brano che vi propongo adesso, e che ben si sposa con il peculiare accento brasiliano di Isabella Fernandez, l'interprete di questo album Un futuro da difendere. Ho trovato l'amore, di Isabella Fernandez.
1: Disco Highlight.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez.
2: A Radio Logos sono le ore 17 e 22 minuti.
3: Diamo forma alla speranza e oggi con Andrea Mazza parleremo di una notizia che presenta un certo movimento e capiremo il perché di questo movimento e come potremo dare forma alla speranza dopo questa notizia. Benvenuto Andreas.
4: Bentrovata Daniela, bentrovato Luigi, buongiorno a tutti. Arriva una scintilla che ci vuole coinvolgere dall'Albania, paese a noi molto vicino, a me soprattutto per ovvie ragioni, e sono sposato con Irida che è albanese, ho vissuto anche in Albania eccetera, cioè, quindi oggi so proprio perfettamente di cosa stiamo parlando. Abbiamo visto sui social, sui grandi giornali devo dire un po' meno, anche se leggendo i giornali di tutto il mondo mi sono reso conto che in tutto il mondo, in Germania, i più grandi giornali americani, tedeschi, eccetera, eccetera, hanno pubblicato, stanno pubblicando questa notizia, perché è molto interessante, che viene dall'Albania. 10 giorni di proteste, da dieci giorni il popolo, una parte del popolo, tantissime, decine di migliaia di persone stanno manifestando pacificamente, con colori, con striscioni diciamo anche simpatici, famiglie, bambini, la famosa generazione Z, ecco il primo elemento Daniela, noi parliamo sempre della speranza dei giovani, no? Ecco, dei giovani che vogliono fare che cosa? Vogliono partecipare alle decisioni importanti del paese, vogliono preservare la natura, ne abbiamo parlato tante volte Daniela, alla biodiversità del loro territorio, alla natura, all'ambiente, che ci tengono all'ambiente, che vogliono preservarlo, che vogliono preservare le proprie radici, il proprio patrimonio storico, ambientale, e che vogliono dire una cosa molto precisa, che il denaro non può comprare tutto, non può comprarsi il denaro un territorio, non può appropriarsi delle radici, dei valori, usi e costumi di un paese, eccetera eccetera. Quindi un forte richiamo anche alla propria identità, perché ricordiamo ci sono tanti paesi tra cui l'Albania in cui i giovani fuggono, se ne vanno, non hanno speranza, non hanno futuro, non c'è lavoro eccetera eccetera. Quindi che cosa è successo? Ecco, in pratica una, diciamo, un conglomerato diciamo finanziario sta cercando di costruire dei resort di lusso in un ambiente, in un territorio molto delicato dell'Albania. Stiamo parlando della zona di Valona, al mare c'è l'isola di Sasan, molto importante, è stato diciamo un centro militare in passato, ed è un ambiente protetto, un ambiente importantissimo a livello ambientale per quanto riguarda la biodiversità, e diciamo è molto difficile diciamo intervenire in quell'ambiente. Abbiamo parlato Daniela anche in Italia, no? Ultimamente delle leggi che si sono fatte molto, molto importanti, molto positive, legge bipartisan dove destra e sinistra si sono unite per che cosa? Per un bene superiore, per la natura, per preservarla. Ecco, la natura e l'ambiente non sono né di destra né di sinistra, non appartengono a nessuna diciamo partito politico, ci si può unire. Questa manifestazione gigantesca che tutti i giorni da 10 giorni sta invadendo il boulevard di Tirana sta proprio manifestando questa, sta in qualche modo Daniela, se mi permetti, riassumendo tutto quello che stiamo dicendo in questi mesi, cioè che insieme giovani, ragazzi, anziani di destra, di sinistra, di qualsiasi ideologia possono unirsi per che cosa? Per qualcosa di bello, per qualcosa che possiamo anche dire cristianamente parlando fa parte del nostro DNA cristiano, no? Preservare la creazione. La creazione è stata fatta in maniera meravigliosa, non la dobbiamo deturpare per forza, no? Cementificare a tutti i costi. E soprattutto in un mondo in cui devo dire ultimamente sembra che tutto possa essere acquistato, comprato, dove il profitto diciamo è un qualcosa, è una priorità assoluta, e dove veramente come dire cementificare a tutti i costi, e soprattutto in un mondo in cui devo dire ultimamente sembra che tutto possa essere acquistato, comprato, dove il profitto, diciamo, è

0: recuperare la dignità di un popolo, la natura, l'ambiente protetto, la biodiversità, eccetera, eccetera.
1: Sembra che ci sia questo virus, Andreas, che i potenti pensano di poter realizzare i loro sogni a discapito di persone, di ambiente, di animali, eccetera. Ho un sogno, sì. Ho i soldi, faccio di tutto per realizzarlo. Ho il potere, faccio di tutto, sì, per realizzarlo. Perché se guardo un po' quello che sta accadendo attorno a noi, mi sembra che ci sia un contagio.
0: Assolutamente, Daniela, vediamo che la forbice sociale, tra l'altro, si sta allargando sempre di più nel mondo. Era impensabile 20 anni fa che una persona potesse avere un patrimonio di 800 miliardi di euro, che è praticamente un terzo del PIL italiano, come Elon Musk. Cioè, ci sono delle ricchezze incredibili, ci sono dei fondi che girano, sono qualcosa di incredibile, ecco. E passa il messaggio, purtroppo, spesso, che il denaro e il potere, anche politico, perché è anche una questione, anche una storia di potere politico. Questa diciamo protesta, questo evento o questi eventi sono anche collegati ad un potere politico gigantesco, perché si dà il caso, ecco, che tra gli investitori in questa zona sensibile dell'Albania, dell'isola di Sazan, della laguna di Vjosa Narta, ricordiamo, Vjosa è l'ultimo fiume selvaggio d'Europa, anche lì protetto, eccetera. Sono intervenuti star di Hollywood, Leonardo DiCaprio, eccetera, eccetera, per preservare questo posto da investimenti, da costruzioni, industrie, eccetera, eccetera. Allora, tra gli investitori c'è anche, diciamo, ci sono dei componenti della famiglia del presidente americano Trump. Per questo ha avuto un eco ancora più grande sui giornali, no? Allora, qual è il messaggio? Adesso, ripeto, Daniele, noi non prendiamo, diciamo, non prendiamo un partito politico, una bandiera politica, ideologica, eccetera, eccetera. Ma il messaggio è questo: il potere politico, il denaro, i miliardi non possono comprarsi tutto. In particolare non possono comprare, questo è un messaggio universale, ecco, partiamo dall'Albania per parlare anche dell'Italia, di tutto il mondo, dell'Europa.
1: Io sono molto diciamo attratta da queste folle, succede in Francia, succede in Albania, succede in Inghilterra, poco succede in Italia, o sbaglio, Andreas?
0: Poco succede in Italia.
1: Cioè queste folle pacifiche che comunque protestano perché c'è qualcosa che non va. Non so quando è stata l'ultima volta in cui ci sono state queste folle che hanno protestato per una giusta causa.
0: Beh, ci possono essere varie spiegazioni, a volte sono cose che avvengono anche improvvisamente, diciamo che i popoli sono ultimamente abituati anche a sopportare tanto.
1: Qui c'è l'assuefazione, forse.
0: Resilienza, c'è una grande resilienza. Poi magari arriva un punto in cui, quando c'è un evento straordinario, dove, diciamo, le popolazioni si mobilitano.
1: Quindi scoppia qualcosa, nel senso che alla fine è come una pentola a pressione, a un certo punto si arriva troppo, quindi la pressione è, sì, troppo alta, e quindi si esce per strada. Però, ecco, mi chiedevo come mai in diverse nazioni europee c'è questa esplosione di queste folle, ma questa stessa cosa almeno non mi sembra che capiti così tanto in Italia, quindi.
2: In Italia, se ti ricordi, il capitano, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, il caso di Ovidio Maras, però lui come individuo si oppose a quella società in Sardegna che voleva.
1: Sì. Si è opposto al potere, si è opposto ai soldi, è riuscito.
2: Rifiutò 12 milioni di euro.
1: Quindi non ha ceduto il suo terreno, che sarebbe diventato poi, insieme ad altri terreni, poi il luogo di villeggiatura, e quindi deturpando quello che era
2: la Sardegna, le spiagge sud-occidentale della Sardegna, che sono bellissime, sono una bellezza veramente sconvolgente. E lui da solo rifiutò 12 milioni di euro per non cedere il terreno, e riuscì a bloccare anche tutte le costruzioni, fino a che
1: è stato anche affiancato da avvocati che hanno saputo anche consigliarlo. Ecco, appunto, c'è stata una singola persona che ha detto no, anche se quel no è costato, perché avrebbe non solo sistemato la sua vita, ma di tutta la famiglia per generazione. 12 milioni di euro, possiamo immaginare cosa significa.

0: Ecco, il saper dire di no anche quando questo no comunque ci costa, nel senso che magari immediatamente potremmo averne un beneficio, però è nel tempo che poi si rivelerebbe il problema.
1: Sì, mi viene in mente, Daniela, visto che parliamo anche da una radio cristiana avventista, una citazione di Ellen White, ricordiamo la cofondatrice della nostra chiesa. Tra l'altro, tutto quello che stiamo dicendo, Daniela, è praticamente si basa anche sulle convinzioni che abbiamo come chiesa, ecco, la, preservare la natura, il rifiuto di una sorta di turbocapitalismo che si... Se ne parla in alcune, diciamo, dichiarazioni della Chiesa avventista, in riferimento all'inquinamento, eccetera, eccetera. Quindi la dignità delle, della persona, eccetera, eccetera, la salute, ecco, delle persone. Allora, bisogna dire questo, stavo parlando della citazione, dice così Ellen White, il mondo ha bisogno, lo diceva tanti anni fa, di persone che non si lasciano né vendere e ne comprare, ecco, mi sembra più
0: che
1: adeguato.
0: Siano fedeli come l'ago magnetico al Polo Nord. Ci ascoltiamo un brano di Eugenio In Via di Gioia dal titolo Terra, questa nostra terra. Riprendiamo il nostro dialogo con Andrea Smazza. Quindi c'è una rivoluzione in atto in Albania, una rivoluzione pacifica, le popolazioni stanno un po' protestando per un progetto, maxi progetto turistico, che poi non è un progetto turistico in cui si cerca di salvaguardare quelle che sono le risorse naturali, ma si vuole cambiare. Perché? Perché poi devi fare dei grandi alberghi, devi fare delle strutture di cemento, non è che vai lì a guardare il bello, no, devi comunque cambiare un po' tutto quella che è la struttura naturale.
1: Sì, Daniela, è stata soprannominata la rivolta dei fenicotteri, pensa, bellissimo questa immagine. E perché? Perché c'è un grande e un profondo valore ecologico questa protesta, no? Questa zona, abbiamo detto, è intorno a Valona, una delle zone più umide e importanti d'Europa, gode dello status di paesaggio protetto. Infatti l'Unione Europea è intervenuta pure richiamando fortemente il governo albanese a non contaminare, perché ci sono delle regolamentazioni. Ecco, tra le cose buone, diciamolo, che fanno anche, diciamo, a Bruxelles, ci sono anche delle regole che riguardano il preservare della natura e dell'ambiente, della biodiversità, ecco. Quindi praticamente anche questa zona è una rotta migratoria nel Mediterraneo. Ci sono oltre 200 specie di uccelli, tra cui insomma i fenicotteri rosa, qui leggo pure i pellicani ricci, eccetera, eccetera. Quindi è un posto straordinario, no? Io poi ci sono stato, tra l'altro, quindi posso solo confermare, una zona fantastica, no? Allora la protesta è esplosa quando sono arrivati i primi bulldozer. Poi, tra l'altro, questa cosa molto antipatica, ne abbiamo parlato, Daniela, a me piace questo evento, o questi eventi non fanno altro che confermare quello che diciamo continuamente anche in queste trasmissioni. A parte la libertà religiosa, abbiamo parlato delle giornate mondiali della biodiversità, della natura, eccetera, eccetera, della dignità dell'uomo. Ecco, qui si raggruppa tutto. Arrivano i bulldozer, cemento, eccetera, eccetera. Sembra che sia veramente una maledizione questa di non so se si può dire, cementificare, diciamo, la natura. Ecco, questa cosa è inaccettabile.
0: Allora, la speranza che possiamo dare alla fine di questa nostra chiacchierata, ecco, diamo forma alla speranza. Qual è?
1: Assolutamente. Ora, Daniela, Luigi, diamo veramente un grande messaggio di speranza ai nostri giovani, questa famosa generazione Z. C'è un futuro, cioè si può avere una visione, si può costruire insieme, sembra che devono decidere solo i governi, eccetera. No, anche i giovani possono dare il contributo per costruire qualcosa di bello, per preservare la natura, per creare un ambiente, una società più giusta, più sociale, più dove ci si può unire, non si deve solo confliggere, no, tra parti politiche, chi la pensa in un modo, chi nell'altro. Ci sono cose, delle priorità assolute che possiamo condividere tutti insieme, contro il conflitto, la violenza, le guerre, contro la contaminazione della natura, per la dignità dell'uomo, per la dignità dei nostri territori. Ecco, questo è un grande messaggio che ci sta arrivando dall'Albania, facciamolo proprio, ecco, in maniera pacifica, attenzione, in maniera pacifica, senza violenze, solamente con, come dire, con il potere della nostra dignità e diciamo dei nostri valori alle spalle, no?
0: Quindi fa sentire la nostra voce, come stanno facendo lì in Albania, cercando di protestare pacificamente, dicendo con gran forza no.
1: Assolutamente. Ad alcune cose bisogna dire no, in maniera, ripeto, pacifica, protestando, manifestando, dando anche delle soluzioni, costruendo insieme, tutti insieme come società, qualcosa di più bello, di incontaminato, di preservare appunto la natura che ci è stata data, è stata creata dal nostro Dio, e abbiamo il dovere e il piacere di poter appunto coltivare e di rendere ancora più bello, no? Di quello che già è. Quindi questo è veramente un appello forte che ci sentiamo di fare, in un mondo in cui pare che appunto siano al comando solamente il potere militare, i fiumi di denaro, miliardi, eccetera, eccetera. Non è così.
0: Quindi che non contino le persone, ma il denaro e il potere. Invece, se si è uniti, come in questo caso, qui dove c'è l'unione, sicuramente si riesce ad ottenere una forza. Grazie, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
2: Con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Comincia Parole al Vento, amici, il nostro appuntamento quotidiano in questa fascia oraria, più le repliche. 800 098 650 è il numero verde, oppure 348 222 72 94 che è il numero per digitare messaggi. Ora il salvataggio lo fanno i robot. Il vero titolo è questo: addio capitano Miller, ora il salvataggio lo fanno i robot. Ed è Gianluca Di Feo sulla Repubblica a pubblicare questo testo su questo tema, in merito a ciò che è successo nello stretto di Hormuz qualche ora fa. Allora, innanzitutto buon viaggio a chi si è appena messo in viaggio con noi, e benvenuti su queste frequenze, o bentrovati per coloro che c'erano già. Quindi partiamo da questo titolo che avete letto ovunque nelle ultime ore: il salvataggio lo fanno i robot. Racconta un fatto clamoroso accaduto proprio nello stretto più dichiarato di questi ultimi mesi, addirittura. Un elicottero d'attacco Apache americano viene abbattuto dalla contraerea iraniana, ma la vera notizia non è tanto lo schianto in sé, è quello che succede dopo. Nell'oscurità del mare, infatti, un motoscafo autonomo guidato dall'intelligenza artificiale via satellite individua i due piloti in acqua e li porta in salvo, senza un solo essere umano a bordo del mezzo di soccorso. Di Feo, l'autore di questo pezzo che commenta questa notizia internazionale, evoca il mitico capitano Miller di Salvate il soldato Ryan, ve lo ricordate, no? Sullo sbarco in Normandia. Lì c'era un gruppo di uomini in carne e ossa inviati a morire per salvarne uno solo, il soldato Ryan. Oggi invece lo fa un algoritmo. E questo evento, cari amici, segna di per sé una linea di faglia geopolitica e anche filosofica, se vogliamo. Se la macchina sostituisce l'eroe, cosa resta dell'empatia di coloro che assistono come se fosse un film? Quindi il sacrificio umano in guerra sta diventando un concetto obsoleto, io dico finalmente. È sostituito invece dal calcolo perfetto di un silicio programmato. Quindi restate sintonizzati, perché oggi ci chiederemo se questo sia l'inizio di un'era più sicura o l'atto finale della nostra disumanizzazione. Nemmeno la guerra è più come una volta. Continuiamo la nostra riflessione legata a questa notizia del salvataggio di un drone acquatico che ha salvato appunto due soldati americani che sono stati così colpiti da un razzo mentre sorvolavano lo stretto di Hormuz sul loro elicottero Apache. Abbiamo detto appunto che addirittura la guerra si sta disumanizzando, sta diventando una sorta di operazione chirurgica per chi la esegue distante, ma per chi ne subisce le conseguenze è ancora disumanizzante, ma nell'altro senso. Marco da Milano ci ha scritto a proposito della disumanizzazione: ma quale disumanizzazione? Se fossi caduto in mare a Hormuz, preferirei mille volte un drone invisibile e perfetto a un bagnino umano che magari si perde o ha paura dei missili, insomma, e magari arriva col moscone, ecco, per dirla. Viva i robot, dunque. E Marco, dal suo canto, ha perfettamente ragione: la logica dell'efficacia non fa una piega, cioè è più efficace il drone rispetto agli esseri umani. Ma guardiamo la cosa da un'altra prospettiva. Avete presente Odissea nello spazio? Certo che ce l'avete presente. Lì il computer HAL 9000 decideva chi doveva vivere o morire in base alla pura utilità della missione. Basta, utilità. Oggi dunque celebriamo un drone che salva due vite umane, bene. E questa è una splendida notizia, ci mancherebbe. Ma proviamo a ribaltare lo specchio. Cosa succede quando la stessa fredda precisione millimetrica viene usata per decidere chi eliminare? Senza il filtro del dubbio umano, della coscienza. Quindi nella vita di tutti i giorni siamo abituati ormai a delegare già tutto agli algoritmi: la strada più veloce con il GPS, la canzone da ascoltare, anche l'anima gemella da cercare sulle app. Stiamo appaltando, e non è una parola forte, non è un verbo così a caso, stiamo appaltando la nostra capacità di scegliere, di sbagliare, di provare compassione addirittura. Il drone a Hormuz non ha provato pietà per i piloti, ha semplicemente eseguito un codice binario di ricerca e recupero, stop. Stiamo costruendo dunque un mondo in cui la salvezza è automatica, ma l'empatia è diventata un lusso superfluo. Stiamo cercando di allargare il discorso, perché se ci fossimo fermati solamente alla notizia, ottimo, i due sono salvi. Allarghiamo il discorso. Il drone che sceglie, gli algoritmi che scelgono al posto nostro, scelgono di sbagliare, di provare compassione, non se ne parla, perché gli algoritmi non provano compassione. E quindi il drone a Hormuz non ha provato pietà per i piloti, e stavamo parlando di questo a proposito dell'articolo scritto da De Feo su Repubblica. D'accordo, i massimi sistemi, ma la verità è che i droni costano meno delle vite umane, dunque conviene, certo. Agli Stati Uniti conviene economicamente e non solo, è solo cinismo di mercato, la filosofia non c'entra nulla. Quindi questo tocca un punto nevralgico, questo commento che abbiamo ricevuto, tocca il punto più nevralgico per gli uomini e le donne del nostro secolo, cioè il portafoglio. Però il cinismo economico nasconde forse una domanda spirituale profonda, perché no? Pensate che secoli fa il filosofo Immanuel Kant diceva che l'uomo deve essere sempre il fine, mai il mezzo. Oggi, per la prima volta nella storia, la notizia, insomma, il mezzo tecnologico si muove da solo per proteggere il fine umano. L'intelligenza artificiale lo ha guidato. È una forma di spiritualità tecnologica. L'angelo custode moderno non ha più le ali di piuma, ma una carena in vetroresina e antenne satellitari per guidarlo. Eppure c'è un paradosso, a ben guardare. Se eliminiamo il rischio umano dal soccorso e dalla guerra, la guerra stessa rischia di diventare un videogioco astratto, accettabile, anche igienico se vogliamo, per l'opinione pubblica. Se non si rischiano più i propri ragazzi per salvare i piloti, si perde il senso del limite, questa è la riflessione di De Feo. Diventiamo spettatori di un teatro automatizzato dove la vita si riduce a un pixel verde su uno schermo che si accende o si spegne. Disumanizzazione, certo, disumanizzazione. Conviene? Certo che conviene, però è sempre disumanizzante. Un drone sul mare salva due piloti, e quindi ecco, anche la guerra disumanizzata, diventiamo spettatori di un teatro automatizzato dove la vita si riduce a un pixel. Voi parlate di pixel, risponde piccato un amico, ma intanto quei due piloti stasera tornano a casa ad abbracciare i figli. Preferisco un pixel vivo a un eroe morto nel fango. E che dici? L'abbraccio ai figli è la chiave di tutto, eh? Quando ci riporta diritti alla letteratura, ci fa riflettere, dritti davanti alla letteratura. Pensiamo all'Iliade. Tutto il poema ruota attorno al corpo di Ettore, per chi se lo ricorda, e a riscatto che il vecchio Priamo chiede ad Achille. C'era un contatto fisico all'epoca, un riconoscimento del dolore reciproco tra nemici che condividevano la stessa carne fragile. Ma il drone navale della Task Force 59 ha operato nel buio totale di Hormuz. Ha raccolto due corpi bagnati e tremanti, senza stringere loro la mano, senza un briciolo di calore. Nella nostra quotidianità stiamo facendo la stessa cosa. Allora, diciamo, un presupposto, un aggancio quello che stiamo cercando di fare, no? Preferiamo nella nostra vita reale di tutti i giorni un messaggio su WhatsApp a una telefonata, lo smart working alla discussione davanti alla macchinetta del caffè, per dirla. Ci stiamo isolando in una bolla di efficienza asettica, e quei piloti, certo, sono vivi, benissimo, meraviglioso. Ma la vera sfida del nostro secolo sarà impedire che la tecnologia ci salvi la pelle, finendo magari per anestetizzarci tutto il resto, gli organi interni, diciamo così. Intanto ci è arrivato un messaggio. Vi ascolto dal taxi. Mi fa impressione pensare che un robot decida la rotta evitando ostacoli al buio mentre io impreco nel traffico per una precedenza che mi sarebbe dovuta, da destra a destra. Beh, forse dovremmo far guidare tutto a loro, quindi tutto all'intelligenza artificiale. Quindi ecco, questo nostro tassista coglie, credo, un punto fondamentale: la superiorità della macchina nella gestione del caos. Siamo convinti di questo. Meglio una macchina di un vigile, sostanzialmente. Il drone evita gli ostacoli in mare aperto, grazie ai sensori, senza farsi prendere dallo sconforto, dal panico, dalla solitudine, dalla rabbia. Noi umani invece, nel traffico come nella vita, siamo un groviglio di emozioni, buone, brutte, rancori, distrazioni, gioia anche. Ma è proprio in quel groviglio, ecco, che risiede la nostra unicità, io credo. Anzi, ne sono convinto. La perfezione della macchina è certo rassicurante, ma è anche profondamente sterile, a ben pensarci. Stiamo allargando il discorso, siamo veramente felici che questi due piloti siano stati portati a casa grazie a questo drone nautico. Ne siamo perfettamente felici, ma stiamo allargando, perché ci stiamo abituando all'efficienza dei robot, delle macchine. Un algoritmo non proverà mai la gioia del sollievo né il tremore della paura. Quindi, se lasciamo che sia questa intelligenza artificiale a gestire ogni nostra rotta, non solo in mare, ma nelle scelte di vita, elimineremo gli incidenti, certo, ma elimineremo anche i colpi di fortuna, le deviazioni inaspettate, le scoperte casuali. Il progresso deve proteggerci, non sostituirci. Almeno io sono convinto di questo, anche se questa mia convinzione avrà esiti negativi, vedendo come albeggia. Dobbiamo rivendicare il nostro diritto al disordine e all'imperfezione? Sì, credo di sì. Diritto al disordine e all'imperfezione. Siamo arrivati alla fine di questa nostra ora passata insieme in discesa. Abbiamo iniziato parlando di una Apache, non di un indigeno dell'America del Nord che è stato poi distrutto e massacrato e messo dentro a quei ghetti chiamati riserve, da quelli che adesso non vogliono gli immigrati. Vi rendete conto? È veramente una storia questa. Una Apache ha battuto Hormuz, questo elicottero, e di un robot che ha cambiato le regole del soccorso militare. Ma come avrete capito, amici cari, non abbiamo parlato di armi o di geopolitica, non ne abbiamo gli argomenti e sicuramente non ne sono capace. Ho provato ad allargare, provando a parlare di me, di noi. Il viaggio di oggi ci mostra un'umanità sospesa tra due mondi ancora, Abbiamo ancora speranza a proposito di RWS. Un mondo antico fatto di carne, rischio, solidarietà empatica e uno nuovo dominato da macchine intelligenti che ci curano, ci guidano e ci salvano la pelle. Ah, la vera conclusione di questa vicenda credo non si trovi nei database del Pentagono, ma nelle nostre stanze, sì. La tecnologia è uno specchio straordinario, amici cari. Più diventa perfetta, però autonoma e fredda, più ci costringe a guardarci dentro e a chiederci cosa ci renda davvero umani. Che cos'è che ci rende davvero umani? Non credo sia la capacità di calcolare la rotta migliore in navigazione, ma quella di decidere di fermarsi ad aiutare qualcuno. No! Anche quando non conviene. Quindi, l'invito, una preghiera. Restiamo umani, restiamo imperfetti e buona continuazione di ascolto.
3: E siamo in compagnia del professor Fulvio Ferrario, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Buongiorno professore, grazie per essere ancora una volta con noi. Ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Come sempre ci occupiamo dei temi dell'attualità prendendo spunto dai giornali. In questo caso direi possiamo fare riferimento a un articolo di Avvenire che è apparso credo lo scorso 9 giugno e si legge una corrispondenza da Madrid. Il Papa che si rivolge al corpo diplomatico accreditato a Madrid e dice: rifuggire quegli approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro ma popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Ecco il compito di chi ha una grande storia alle spalle. Si riferiva alla Spagna, alle forze politiche spagnole, ma ecco, giustamente l'articolista dice però attenzione, perché anche fra i cristiani può prevalere un certo approccio identitario che sembra rendere tutto chiaro nella logica del noi e di loro, ma poi finisce con il popolare la realtà solo di fantasmi e nemici. E c'è il riferimento a un termine molto particolare, cristianista, quindi non cristiano ma cristianista, cioè quelle persone che apprezzano la dimensione storico-culturale della fede cristiana ma semplicemente come baluardo di valori, di tradizioni, ma che non condividono fino in fondo veramente diciamo la fede cristiana. Ecco, di queste considerazioni, professore, cosa c'è da cogliere secondo lei di particolare attuale, di rilevante?
4: Ma confesso che questa storia del cristianismo l'ho trovata brillante. Cioè, io non appartengo, come dire, per motivi, diciamo così, di affiliazione ecclesiastica, come protestante italiano, non appartengo al coro degli ammiratori del Papa, però a mio parere si sta muovendo in modo piuttosto interessante. Cioè, ad esempio, questa condanna del cosiddetto cristianismo, cioè di un'ideologia cristiana senza Cristo, noi la chiamavamo degli atei devoti in Italia, che esiste anche in qualche versione di sinistra, ma insomma è chiaro che il Papa si riferisce al sovranismo. Abbiamo avuto anche ieri sera, ho letto sui giornali una dimostrazione televisiva, no, nell'intervista di Roberto Vannacci a Lilli Gruber. Ecco, a queste cose lo trovo brillante, perché in sostanza denuncia il fatto che il nome di Cristo è usato impropriamente per alimentare paure, poi da strumentalizzare mediante ideologie divisive. Cioè, trovo che sia una critica molto ferma e anche lucida. Poi naturalmente quando uno parla al mondo, perché lui parla in Spagna ma sa benissimo di essere letto dappertutto in un periodo di crisi globale, magari c'è anche qualche espressione un po' generica, ad esempio quando si dice di essere contro le guerre, ma tutti sono contro le guerre, il dibattito eventualmente verte su come prevenirle o come concluderle, però in generale io trovo che mentre in molti ambienti cattolici il primo anno del Papa è stato ritenuto un po', come dire, sottotono, in realtà mi sembra un personaggio che quando parla riesce a essere autorevole.
3: Dunque, Claudio, poi volevo porre anch'io una domanda, ma sentiamo Claudio.
5: No, rispetto a questa frase anche se credi in Gesù non puoi fare la guerra, non puoi abbandonare
3: sulla prima pagina dei giornali, sì, esatto. In Italia oggi
5: chiaramente sì, qualcuno professore diceva, ma guardate che sì, sono parole importanti, importantissime, ma c'è chi l'ha dette, parliamo anche
3: Consiglio
5: delle chiese,
3: Ecumenico delle Chiese per esempio
5: nel 48, perché veniva proprio da quel discorso lì. Che cosa ne pensa?
4: Bisogna che chi fa questo tipo di osservazione, e io l'avrò fatta un milione di volte, deve però mettersi il cuore in pace sul fatto che l'audience globale del Papa non è quella del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Questo è un enorme problema che c'è sempre stato, ma che oggi è assolutamente solare. Cioè il Consiglio Ecumenico non è in grado di parlare in modo ascoltabile al di là di ristrettissime cerchie. Io vorrei fare un'inchiesta: quanti nelle chiese sanno chi è come si chiama il segretario del Consiglio Ecumenico? Allora, questo naturalmente può addolorare, perché il Consiglio Ecumenico è stato un grande progetto che forse non ha perso tutta la sua validità, io non lo so, ma in ogni caso come voce globale è del tutto inesistente. È inutile dire ma potrebbe far semplicemente non esiste. Che conclusione trarne? Qualcuno ne trae la conclusione, e quindi il Papa, che è l'unica voce globale, dovrebbe parlare a nome di tutti i cristiani, e gli altri cristiani dovrebbero farsene una ragione. Io questa delega in bianco non gliela posso dare, anche perché molto spesso nei discorsi o negli interventi del Papa sono tra le pieghe, tu trovi qualche cosa che non ti aspetti. Ad esempio, stiamo parlando di intelligenza artificiale, in un libro di 200 pagine inopinatamente a un certo punto ti trovi un discorso sulla famiglia naturale che non sembrerebbe, diciamo, il tema, no? Per cui io, prima di dargli una delega in bianco, aspetterei. Però la situazione è quella che è, cioè il Consiglio Ecumenico e anche le chiese evangeliche, diciamo bello chiaro, dal punto di vista mediatico e comunicativo non contano niente.
3: Certo, poi naturalmente quello che veramente interessa è che parole in qualche maniera cristiane arrivino comunque sia alla società, che perlomeno mettano, come dire, il seme del dubbio, ecco, mettiamola così. Già questo
4: sì,
3: è.
4: Sì, ma dopo averci giustamente, non ritratto quello che ho detto, dopo aver giustamente celebrato l'efficacia comunicativa di Leone XIV, bisogna anche dire che, ad esempio, quando parole di comunione, condivisione arrivano da una monarchia assoluta, questo le qualifica. Cioè, è vero quello che lui dice, che lei dice, io ho una piccola obiezione, non è neanche un no, è solo un ma, su comunque sia, ecco, comunque sia. Mi fa pensare, perché naturalmente il papato non è solo la sommatoria di quello che dice, anche il papato ha una storia lunga, non solo la Spagna dietro di sé, anzi ancora più lunga, e quando il papa parla porta con sé anche questa storia, questo non si può dimenticarlo.
3: Torniamo a parlare con il professor Fulvio Ferrario, lo ricordo, docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, e siamo partiti da questa espressione così interessante, cristianismo, che è stato utilizzato anche dal Papa in Spagna, e si legge in un articolo da cui siamo partiti di Avvenire che, insomma, c'è una sorta di avvertimento: rifuggire gli approcci identitari che sembrano rendere tutto chiaro ma popolano il mondo di fantasmi e di nemici. Il Papa si riferisce alle forze politiche spagnole, a tutte quelle identità politiche e culturali nel mondo che in qualche maniera favoriscono questa sorta di sindrome dell'assedio, insomma. Il riferimento è anche ai cristiani. Fino a che punto dobbiamo sentirci interpellati anche da queste parole?
4: Volendo, uno potrebbe anche interpretarlo, non so se fosse la sua intenzione, ma potrebbe anche interpretarlo criticamente nei confronti di quanto io avevo appena detto, cioè prendendo immediatamente, naturalmente come protestante italiano, reagendo di pancia e prendendo le distanze, diciamo così, da una celebrazione potenzialmente acritica del culto del Papa. No, naturalmente questo rischio c'è. Io credo però che sia rispettoso delle intenzioni del pontefice distinguere, cioè certamente anche le chiese, quelle piccole a modo loro e quelle grandi a modo loro, hanno manifestano tendenze a ripiegarsi su se stesse, a rinchiudersi nel suo brodino. Forse lei sa che un grande riformatore, potremmo chiamarlo, benché non fosse del Cinquecento, della Chiesa, cioè John Wesley, diceva: la mia parrocchia è il mondo, per dire che la missione cristiana appunto è mondiale. E spesso noi lo rovesciamo, no? Il mondo è la mia parrocchia, cioè i problemi anche della comunità, della singola chiesa, prendono il sopravvento. Questo è vero e ha degli aspetti patologici. Però il Papa vuole, mi par di capire, adesso non voglio spiegare io, essere io l'esegeta del pontefice romano, però mi pare che voglia dire, lui si riferisce proprio a questi identitarismi di questi anni, no? In cui poi parlava anche, lui è stato anche ieri a Barcellona, anche lì naturalmente si è ben guardato, la Catalogna cattolica è fortemente cattolica e l'identitarismo catalano è molto intrecciato al cattolicesimo catalano. Quindi lui probabilmente, non ho letto tutto, ma sarà stato molto attento a evitare gaffe. Però comunque anche i vari separatismi presentano questo problema e il Papa mi sembra interessato, è andato in Spagna proprio deciso, intervenendo nel merito delle situazioni, a dire che insomma, in ogni caso non, quello che andrebbe evitato è marciare sui sentimenti viscerali e risentiti per costruire su questo successo elettorale. La questione migratoria è centrale in Spagna quanto lo è in Italia, e divisiva altrettanto, e io penso che questo sia il referente immediato del discorso, di un discorso che poi certamente si può ampliare in chiave autocritica. Sono perfettamente d'accordo.
3: Ringraziamo il professor Ferrari per essere stato in nostra compagnia, a risentirci presto qui su RWS, grazie mille.
4: Buona giornata a voi e a chi ascolta. Grazie.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana, un miracolo ogni giorno.
1: Gesù dice nella sua parola: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Il nostro Dio è un Dio infinitamente generoso. Egli dà e perdona e ha rinunciato alla sua vita per noi. Sulla croce Gesù ha dichiarato: è compiuto. Che dichiarazione! Tutto ciò che Gesù doveva realizzare sulla terra l'ha fatto. Ha portato i tuoi fardelli, il tuo dolore, i tuoi peccati, le tue sofferenze, la tua malattia. Ti ha restituito il privilegio di essere in relazione con Lui e con suo Padre. Ha riacceso le tue speranze. Ecco cosa ha dichiarato il re Davide: egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Il padrone del nostro riposo è Dio. Egli sa come condurci là dove le nostre anime e i nostri corpi possono trovare riposo. Sì, il riposo, la nostra vera felicità è essere vicino a Gesù, il buon pastore. Il vero riposo è lasciare a Dio il fare. Se vuoi, puoi pregare con me in questo momento per consegnare nelle mani di Dio tutto ciò che ti pesa. Signore Gesù, grazie di essere sempre con me e di prenderti cura di me. Grazie per la tua gentile presenza ogni giorno. Ecco la situazione che sto attraversando. Ti rendo partecipe. Da solo non posso fare nulla per risolverla. Signore, conto su di te, lasciando tutto a te per fede. Ti ringrazio per il tuo aiuto e il tuo incoraggiamento e per esserti mosso nella mia vita oggi. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerier.
0: Appuntamento a domani e buon proseguimento.
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
3: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
4: È il 18 di giugno e siamo sempre insieme per questo nostro programma chiamato A come almanacco, dove naturalmente rinnovo a tutti voi il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Come oggi era il 18 giugno, ma del lontano 1155, quando in Italia avveniva l'incoronazione di Federico Barbarossa. 1778, Stati Uniti, guerra d'indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940, da Radio Londra Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese, invitando la nazione a resistere all'invasore nazifascista. 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II.

0: Pensieri cristiani.
1: La creazione del mondo è il capolavoro del Dio onnipotente e intelligente. È inutile classificare la creazione del mondo soltanto come una bella, grande, perfetta, immensa cosa. Dobbiamo ammettere invece che il tutto ci parla di qualcosa di infinito e delle perfezioni invisibili di Dio, della sua eterna potenza e divinità, visibili sin dalla creazione del mondo. Dal principio, quindi, dobbiamo dire, è opera di Dio. L'autore del libro della Genesi, il primo dei 66 inseriti nella Bibbia, prende spunto da quello che vedeva: il cielo, la terra, il mare, la notte, il giorno, il sole, la luna, le stelle e quant'altro ancora. Animali e piante, uccelli e pesci, quadrupedi e rettili, erbe, legumi e alberi da frutto, ciascun gruppo diviso nella sua specie. Tutto ciò è principio di ordine e di armonia. Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo. Come corona della creazione, e poi l'essere umano, creato a immagine di Dio, affinché lo lodasse e avesse comunione con Lui. Nel Salmo 19 è scritto che tutta la creazione loda l'Eterno, quanto più lo dovremmo fare noi, esseri umani, plasmati dalla mano di Dio, come dicevo, a sua immagine e somiglianza.

0: Gospel Jukebox.
1: I 10th Avenue North dal nostro Gospel Jukebox oggi ci cantano No Man Is an Island, ossia nessun uomo è un'isola.

0: nomi.
1: Il nome Florinda è una variante femminile di Flora, ha origini latine e deriva dal nome della dea romana protettrice dei fiori e della gioventù e significa pertanto per l'appunto fiore.

0: dizionario biblico.
1: L'uomo è il capolavoro della creazione, infatti è una creazione particolare di Dio. Il nome del primo uomo, dall'ebraico Adam, derivante dalla parola Adam Ha, che significa terra, suolo o terreno, riferendosi indubbiamente alla sua origine materiale, ci dice molto di per sé. Nella lingua greca invece è tradotto con il termine anthropos, che significa colui che guarda in alto. Questo nome ci parla della sua posizione spirituale di contatto con Dio e della sua posizione eretta di superiorità sul resto delle creature. Ancora dal libro della Genesi leggiamo infatti: Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra e gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l'uomo divenne così un'anima vivente.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra trasmissione volge così al termine. Io ringrazio tutti voi per l'ascolto e, dandovi appuntamento a domani, vi lascio con gli altri programmi della nostra radio. Ciao!
2: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
3: Una parola per oggi.
4: La descrizione dell'amore cristiano riportata in 1 Corinzi 13 ci porta oggi alla lettura del versetto 6, dove è scritto: l'amore non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Giancarlo di Gaetano scrive: queste due ultime caratteristiche dell'amore vanno verso uno scenario più ampio rispetto a quello delle relazioni interpersonali. La giustizia e la verità sono infatti due realtà di cui il mondo non può fare a meno se non vuole collassare. Tuttavia sono proprio le due realtà che sono vilipese e sovvertite dalla menzogna.

l'ingiustizia che sono il marchio di fabbrica dell'uomo lontano da Dio. Ecco perché l'amore nato dall'iniziativa di Dio in Cristo rappresenta l'unica vera chance per un mondo che giace sotto il giudizio di Dio a causa proprio di menzogna e ingiustizia umane. Tocca ai cristiani incarnare un amore che non si stempera in buonismo e non si esprime nell'atteggiamento del medico pietoso, ma che al contrario cerca e afferma la giustizia, soprattutto per coloro che ne sono privati e per le vittime.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno. Leggiamo questa mattina dal Salmo 104, versetti 33 e 34. Canterò all'Eterno finché avrò vita. Salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Possa la mia meditazione essergli gradita. Io esulterò nel Signore. Gli ultimi momenti di Handel. Nell'abbazia di Westminster a Londra, lo sguardo del visitatore è attirato da una bella statua che rappresenta il grande compositore Handel. Il maestro sta davanti all'organo e tiene in mano uno spartito con queste semplici parole: «Io so che il mio Redentore vive», scritto in Giobbe, capitolo 19, versetto 25. Egli aveva composto un magnifico oratorio su questo versetto della Bibbia. Si dice che prima di morire, il celebre musicista si sia fatto leggere il Salmo 51. «Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Tu non temerai gli spaventi della notte», versetti 2 e 5. A proposito di tutti quelli che onorano Dio con una tale fiducia, egli dichiara: «Poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, io proteggerò, perché conosce il mio nome», versetto 14. Handel chiese ancora che gli si leggesse il capitolo 15 della prima epistola ai Corinzi, interrompendo parecchie volte il lettore per dirgli: «Fermati un momento, rileggimi questo versetto». Le sue ultime parole furono: «Signore Gesù, ricevi il mio spirito, fa che io muoia e risusciti con te». Una fine così tranquilla può essere realizzata da tutti quelli che hanno affidato la loro sorte nelle mani di Gesù. Egli ha dichiarato: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Giovanni capitolo 14, versetto 6. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, buongiorno e ben ritrovati. È il 18 giugno. Oggi saremo guidati per la nostra riflessione dal Salmo 92 nel verso 10, che dice così: ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco. Questo Salmo descrive un passaggio molto importante per ogni credente, ovvero quando passa dal dire di sé «sono finito» al dire «Dio mi rialza». È il punto focale della fede. Avere fede non significa evitare dispiaceri, malattie, difficoltà. Avere fede significa prendere coscienza di avere dei limiti, quelli della nostra natura, oltre i quali dobbiamo rimettere tutto ciò che ci preoccupa o ci fa del male nelle mani di Dio. È Lui, il Padre amorevole, che conosce le nostre forze e sa come rinvigorirle. Lui sa che non siamo dei, ma in quanto umani, seppure perfetti per essere stati creati da Lui, abbiamo una sorta di fragilità che è proprio quella che consente a Lui di intervenire. Molti non ammettono questo limite e si ostinano a fare da sé, ma prima o poi la vita presenta il conto, che li trova sempre in passivo. Davide canta questo salmo, che veniva cantato di sabato, giorno del riposo, nel Tempio di Gerusalemme. Questo è un vero salmo di lode, cantato da chi si affida a Dio e afferma che chi è piantato nella casa di Dio verdeggia fino alla vecchiaia. A chi confessa la sua debolezza, Dio non dà una forza qualunque, ma la forza del bufalo, una forza resistente. Non solo la forza, ma Dio completa la sua cura, ci unge di olio fresco, nel senso che ci ridà dignità. L'olio, infatti, serviva per l'unzione dei re e ci prepara per ricominciare tutto da capo. La stanchezza o la delusione non sono sinonimo di fallimento, ma l'occasione per dare a Dio l'opportunità di muovere il suo braccio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo «Unto è inattaccabile». Sapevi che quando il bufalo si sente attaccato dai suoi predatori, per difendersi muove la gobba per lasciare scorrere l'olio sul suo corpo? Infatti, se i predatori cercano di azzannarlo, i loro artigli scivolano a causa del grasso cosparso sulla pelle. Così il bufalo sventa l'attacco e si salva la vita. Non a caso la Bibbia menziona questo avvenimento nel Salmo 92 e dice: «Ma tu mi dai la forza del bufalo, io sono cosparso d'olio fresco», per istruirci su come sventare gli attacchi dei nemici. Ti criticano? Muovi la gobba del tuo cuore e cospargiti d'olio fresco, così che nessuna parola possa azzannarti, ferirti e mettere radici di amarezza. Caro amico e cara amica, quando il nemico ti vorrà attaccare con i suoi artigli cercando di farti del male, scivolerà via grazie all'olio dell'unzione dello Spirito Santo che Dio ha cosparso su di te. Se non l'hai mai provato, questo è il giorno di ricercare la pienezza dello Spirito Santo e di avere sempre attivo in noi quell'olio fresco della sua unzione. Non esitare ancora, prega con me. Signore, grazie per il tuo immenso amore e per la grazia che mi hai donato. Oggi ti chiedo di cospargermi con l'olio del tuo Santo Spirito, così che io possa resistere agli attacchi del maligno. Grazie per ogni cosa. Amen. Ora sei unto e inattaccabile.
3: L'uso dell'olio nella parola di Dio ha molteplici funzioni. Già nell'Antico Testamento veniva usato per mantenere accese ininterrottamente le luci del candelabro a sette bracci che era posto nel luogo santo del tabernacolo. L'olio quindi era garanzia di luce continua. Veniva ancora usato per consacrare i sacerdoti, i profeti e i re ed era il segno visibile che Dio li aveva scelti per guidare il suo popolo. L'unto diventava il consacrato del Signore e grazie alla sua presenza poteva governare secondo giustizia. E poi nel Nuovo Testamento veniva usato per ungere i malati affinché fossero guariti nel nome di Gesù. E aveva un duplice valore: curativo, per lenire e disinfettare le ferite, e spirituale, come simbolo di benedizione divina. Cari all'ascolto, non so se siete d'accordo con me, ma alla luce del suo significato, penso sinceramente che tutti noi ancora oggi abbiamo bisogno di luce, di un aiuto per vivere secondo giustizia, di guarigione, che può essere fisica o spirituale, e della benedizione di Dio. Se oggi c'è qualcuno che ha bisogno dell'unzione di Dio sulla sua vita, come abbiamo ascoltato dalla riflessione, può chiederlo direttamente a Lui. Con questo incoraggiamento ci salutiamo anche per oggi e ci diamo appuntamento, come sempre, a domani. Un abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Sì, ma per il cibo chi devo ringraziare? Agrifoglio Newsletter del Foglio ripesca un filmato d'epoca in cui Massimo Troisi ricorda la sua infanzia, il dilemma sulla preghiera prima del pasto e i dubbi sui crediti da attribuire.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Il sentiero. Un programma di appunti e considerazioni sulla natura condotto in studio da Fabio Arini.

gentili amici, Fabio vi dà un caloroso benvenuto all'ascolto di questa nuova puntata de Il Sentiero. Ormai ci siamo lasciati l'estate alle spalle e questo ci viene testimoniato non solo dal calendario, ma pure dagli evidenti cambiamenti che la natura subisce gradualmente con il passare dei giorni. Si è ormai esaurita la grande spinta vitale alla riproduzione che ha caratterizzato i mesi primaverili e della prima estate. Ma non per questo il fervore di vita animale in campagna, nei boschi e in ogni altro ambiente naturale si è placato. Questa infatti è l'epoca dei grandi spostamenti, delle migrazioni, ed è anche il momento, per gli animali che non migrano, di febbrili preparativi per affrontare i mesi freddi. Alcuni preparano scorte di cibo ben nascoste, altri semplicemente mangiano tanto ed accumulano riserve sotto forma di grasso. Insomma, gli animali costituiscono, anche in questa stagione, interessantissimi oggetti di osservazione. Ora ascoltiamo un brano musicale, poi vi racconterò di una bella passeggiata lungo il torrente tiepido in una giornata di fine settembre.

passeggio tranquillamente con mia figlia lungo la sponda del torrente tiepido, non lontano da casa mia. L'aria è ancora calda, si sta bene all'aperto in questi ultimi giorni di settembre. Il torrente scorre impetuoso. Nei giorni scorsi è piovuto parecchio ed il corso d'acqua si trova, se non in piena, perlomeno non in magra. Fra la vegetazione di ripa e nei boschetti non si odono più i canti che ho ascoltato durante la stagione primaverile, ma questo non significa che gli uccelli siano silenziosi. I merli, in primo luogo, si dimostrano sempre ciarlieri, fanno udire spesso il loro chioccolare. Poi un branchetto di cardellini, emettendo i propri richiami, attraversa il torrente volando da un boschetto ad un altro. Con ogni probabilità si tratta di un gruppetto familiare che è rimasto unito anche adesso che i piccoli sono praticamente adulti. Proseguiamo a camminare, rimanendo però nascosti da una fitta barriera di cespugli, finché dall'altra parte del torrente non ci giunge un cicaleccio concitato. Si tratta di un branchetto misto di passere mattugie, passeri comuni, verdoni e verzellini. Li osservo con il binocolo mentre cercano cibo fra i sassi del greto del torrente. Sono uccelletti di diverse specie, ma accomunati da un'unica caratteristica. Sono tutti granivori, vale a dire che si nutrono prevalentemente di semi ed altre sostanze vegetali, senza disdegnare comunque, all'occasione, qualche insetto, che ricercano soprattutto durante il periodo riproduttivo, quando i piccoli hanno bisogno di un'alta quota proteica nella loro alimentazione per crescere sani e forti. Gli uccelletti che sto osservando continuano intanto la loro ricerca, spostandosi alternativamente dal terreno alla sommità di alcune pianticelle erbacee con i rami carichi di piccoli semi. Durante questa attività gli animali emettono continuamente cinguettii e pigolii, che niente hanno però a che vedere con il canto che serve per rivendicare un territorio. Si tratta piuttosto di richiami di collegamento che hanno lo scopo di mantenere unito il gruppo. Infatti, l'unione fa la forza, o per meglio dire, in questo caso, l'unione produce una più attenta sorveglianza sull'ambiente circostante, onde evitare i pericoli che possono provenire da potenziali predatori. Quando infatti io e la mia bambina usciamo allo scoperto e tentiamo di avvicinarci, gli uccelli più vicini si alzano immediatamente in volo. Un attimo dopo, tutti gli altri, all'unisono, li seguono, volando perché messi in allarme dal volo dei compagni, più che dalla nostra presenza.

Il torrente tiepido, con i suoi boschetti e le sue zone incolte e cespugliose, è zona di rifugio per tante specie animali. Camminando lungo la sua riva, con Daniela, mia figlia, incontro lucertole, un biacco, serpente di cui abbiamo parlato in altra occasione, diverse rane, tanti piccoli pesci che si fermano dove il torrente forma delle pozze più profonde e rallenta dunque il suo corso, cornacchie, merli, un picchio verde che fugge emettendo la sua risata metallica. Poi, ad un certo punto, dietro ad un'ansa del corso d'acqua, ci troviamo davanti una nitticora. Si tratta di un airone abbastanza comune nei luoghi umidi, nelle paludi, ma certamente non frequente lungo le rive dei torrenti che scendono dall'Appennino. Al nostro sopraggiungere l'uccello prende il volo e si allontana, senza però discostarsi dal corso del torrente. Mi chiedo per quanto tempo rimarrà lungo il tiepido questo bell'animale che certamente è di passaggio. Sta spostandosi verso sud per andare a svernare in zone dal clima invernale più mite. Qui sul torrente si è fermato per riposarsi e fare scorta di cibo. Si nutre infatti di rane, insetti, crostacei, pesciolini e in questo momento ha bisogno di una alimentazione abbondante perché deve affrontare le fatiche della migrazione. Non lontano dal luogo dove abbiamo incontrato la nitticora, scorgo, nettamente impresse nel fango, alcune impronte. Poco più in là, sopra ad un grosso sasso, un piccolo escremento di forma allungata e ripetutamente attorcigliato su se stesso campeggia ben in vista. Si tratta dei segni che testimoniano della presenza inequivocabile di una faina nei dintorni. Il deporre i propri escrementi ben in vista nei luoghi di passaggio è il modo che la faina usa per far conoscere ad eventuali congeneri che quella data zona è già occupata, perciò è necessario starne alla larga. In gergo tecnico si dice che mediante questa apposizione di escrementi in luoghi strategici la faina marca il territorio. La presenza di questo animale qui lungo il medio corso del tiepido, in zona pianeggiante, mi fa pensare per un attimo. Non ho notato questa presenza in primavera e durante l'inverno scorso. Dunque si tratta di un animale che è arrivato in zona da non tanto tempo. Probabilmente un giovane che, abbandonato il territorio dei genitori dopo il periodo di addestramento alla caccia, sta cercando ora, e forse ha già trovato, un nuovo territorio sul quale stabilirsi. Le faine sono aumentate di numero in questi ultimi anni. Una volta si incontravano soltanto in collina e montagna, ora cominciano ad arrivare in zone di pianura dove non erano mai state viste prima. La nostra passeggiata si avvia ormai verso la conclusione. Un'ultima osservazione interessante mi viene offerta da una simpatica gallinella d'acqua che, accortasi della nostra presenza, si rifugia svelta nel folto di un gruppo di cannucce palustri. Il sole nel frattempo si è abbassato sull'orizzonte ed in onda di luce dorata la campagna circostante. Ci stiamo incamminando a grandi passi ormai verso l'autunno, la stagione nella quale il pennello del grande artista non è stato avaro di colori, la stagione nella quale la natura china il suo capo pensosa e si prepara ad affrontare il grande freddo, secondo il continuo susseguirsi di vita e di morte, di decadenza e rinascita. Getto uno sguardo sulle prime foglie gialle di un cespuglio. Anche noi facciamo parte di questo eterno divenire della natura. Se nonché giunti all'inverno della nostra vita, dotati di un'anima immortale, dovremo incontrare il creatore di tutte le cose. Come la natura si prepara per l'inverno, così noi è bene che ci facciamo trovare preparati a questo incontro. Si alza un alito di vento. Mi riscuoto dai miei pensieri e mi avvio verso casa con Daniela, che comincia a brontolare per la fame.

0: Avete ascoltato
1: Il Sentiero,
0: un programma di appunti e considerazioni sulla natura, condotto in studio da Fabio Arini.
1: Tecnico del suono Stefano Casolari.
0: Regia di Gianfranco Piccirillo.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento. Perché ogni uomo dovrà comparire davanti a lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17 dal versetto 30 al versetto 31. Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

0: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
1: A Radio Logos sono le ore 19:31 minuti.

0: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ci avviamo verso la fine della settimana, ma anche verso la fine del libro che stiamo trattando. Ieri abbiamo parlato di voltare la schiena a Dio, ma nonostante questo, per quanto possiamo averlo fatto, per quanto un popolo l'ha fatto, ecco che c'è una fedeltà di Dio che non finisce mai. A te, Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua. Anche oggi possiamo considerare un nuovo capitolo del libro delle Lamentazioni di Geremia, esattamente il secondo, andando a leggere i primi 5 versetti. Come mai il Signore, nella sua ira, ha coperto di una nube oscura la figlia di Sion? Egli ha gettato dal cielo in terra la gloria di Israele e non si è ricordato dello sgabello dei suoi piedi nel giorno della sua ira. Il Signore ha distrutto senza pietà tutti i territori di Giacobbe. Nella sua ira rovesciato ha atterrato le fortezze della figlia di Giuda, ne ha profanato il regno e i capi. Nella sua ira ardente ha infranto tutta la potenza di Israele, ha ritirato la propria destra in presenza del nemico, ha consumato Giacobbe come fuoco fiammeggiante che divora tutto intorno. Ha teso il suo arco come il nemico, ha alzato la destra come un avversario, ha trucidato tutti quelli che erano più cari a vedersi, ha riversato il suo furore come un fuoco sulla tenda della figlia di Sion. Il Signore è divenuto come un nemico, ha divorato Israele, ha divorato tutti i suoi palazzi, ha distrutto le sue fortezze, ha moltiplicato alla figlia di Giuda i lamenti e i gemiti. Leggendo questo brano, vediamo che Dio si assume tutta la responsabilità per le azioni di Nabucodonosor. Infatti, gli ha permesso di distruggere la città di Gerusalemme usandolo come un bastone, proprio come aveva usato gli Assiri per punire Israele. Ebbene, siete mai fermati a pensare alla vostra vita personale, ai fatti che vi succedono, e al perché Dio permetta che certe persone incrocino la vostra strada? A volte queste persone vorreste non averle mai incontrate. Forse intorno a voi ci sono persone che definireste vostri nemici. Forse qualcuno può avervi causato del dolore. Ebbene, ricordate che c'è sempre uno scopo per tutto questo e sta a voi imparare a riconoscere la mano di Dio nella vostra vita. Anche il fatto che state ascoltando questa trasmissione non è dovuto al caso, ma è Dio che desidera parlarvi. Ascoltate quindi e proseguiamo la lettura del nostro testo, andando a leggere i versetti dal 6 al 9, che dicono: ha spogliato la sua capanna come un giardino, ha distrutto il luogo del suo convegno. Il Signore ha fatto dimenticare in Sion le feste solenni e i sabati, e nell'indignazione della sua ira ha rigettato re e sacerdoti. Il Signore ha provato disgusto per il suo altare, ha detestato il suo santuario, ha dato i muri dei palazzi di Sion in mano dei nemici, i quali hanno alzato grida nella casa del Signore come in un giorno di festa. Il Signore ha deciso di distruggere le mura della figlia di Sion, ha steso la corda e non ha ritirato la mano prima d'averli distrutti. Ha coperto di lutto bastioni e mura, gli uni e le altre sono distrutti. Le sue porte sono sprofondate in terra, egli ha distrutto, spezzato le sue sbarre. Il suo re e i suoi capi sono fra le nazioni, non c'è più legge, e anche i suoi profeti non ricevono più visioni dal Signore. Il tempio che Dio aveva benedetto, per la cui costruzione aveva dato istruzioni, e nel quale egli aveva garantito la sua presenza, ora è detestato. Questo è un incoraggiante esempio per le persone che frequentano con superficialità una chiesa. Infatti, esse hanno bisogno di analizzare la propria vita davanti a Dio. Tu sei sicuro che Dio sia contento della tua vita apparentemente religiosa? O magari c'è qualcosa che lo ferisce, lo disgusta? Il tuo atteggiamento mentale è giusto? Oppure ti piace criticare, ricordandoti del Signore solo quando sei nel bisogno? Penso che per qualcuno, persino il recarsi in chiesa possa essere un'occasione per commettere delle colpe. Sapreste dirmi qual era il posto più pericoloso nella notte che Gesù fu arrestato? Pensate forse che sia stato in mezzo al gruppo di mascalzoni che stavano complottando per metterlo a morte? No. Amico, amica, il posto più pericoloso quella notte era sull'alto solaio, dove Gesù stava riunito in intima comunione con i suoi apostoli. Infatti, lì c'era Satana, che aveva messo in cuore a Giuda Iscariota di tradirlo. Così come era anche nel cuore di Pietro, che lo rinnegò. ricordati il fatto che tu vada in chiesa non significa che stai piacendo a Dio. Sarà così se avrai una giusta relazione con Lui mediante la fede in Gesù.

0: Il vero atteggiamento che Dio gradisce è quello di un vero dolore e pentimento per le nostre colpe davanti a Lui, come è descritto nei versetti seguenti del testo che stiamo considerando, versetti dal 10 al 14 da Lamentazioni capitolo 2. Gli anziani della figlia di Sion stanno per terra in silenzio, si sono gettati della polvere sul capo, si sono vestiti di sacchi, le vergini di Gerusalemme curvano il capo al suolo, i miei occhi si consumano in lacrime, le mie viscere si commuovono, il mio fegato si spande in terra per il disastro della figlia del mio popolo, al pensiero dei bambini e dei lattanti che venivano meno per le piazze della città. Essi chiedevano alle loro madri: dov'è il pane? Dov'è il vino? Intanto venivano meno come feriti a morte nelle piazze della città ed esalavano l'ultimo respiro sul seno delle loro madri. Che ti dirò? A che ti paragonerò, o figlia di Gerusalemme? Chi troverò simile a te per consolarti, vergine, figlia di Gerusalemme? Infatti la tua ferita è larga quanto il mare. Chi potrà guarirti? I tuoi profeti hanno avuto per te visioni vane e illusorie, non hanno messo a nudo la tua iniquità per distogliere da te la deportazione. Le profezie che hanno fatto a tuo riguardo non erano che oracoli vani e seduttori. Spesso le persone manifestavano esteriormente il loro dolore, ma Geremia è così colpito che i suoi occhi erano accecati a causa del gran piangere e si sentiva tutto a pezzi in fondo al cuore. Era così coinvolto che anche la sua salute aveva subito dei danni. Ora non vuol dire che ci si debba ammalare come conseguenza del peccato, ma piuttosto essere veramente dispiaciuti per i nostri peccati, perché lo offendono. Quanti di noi sono disposti a interessarsi della propria coscienza in questo modo per piacere a Dio? Voglia il Signore che tutti possano avere questo desiderio e quindi piacergli. Ora concludiamo questo capitolo 2 di Lamentazioni, leggendo i versetti dal 15 al 19. Tutti i passanti battono le mani al vederti, fischiano e scuotono il capo quando vedono la figlia di Gerusalemme. È questa la città che la gente chiamava una bellezza perfetta, la gioia di tutta la terra? Tutti i tuoi nemici aprono larga la bocca contro di te, fischiano, digrignano i denti, dicono: l'abbiamo inghiottita. Sì, questo è il giorno che aspettavamo. Ci siamo giunti, lo vediamo. Il Signore ha fatto quanto si era proposto, ha adempiuto la parola che aveva pronunziata fin dai giorni antichi, ha distrutto senza pietà, ha fatto di te la gioia del nemico, ha esaltato la potenza dei tuoi avversari. Il loro cuore grida al Signore: o mura della figlia di Sion, spandete lacrime come un torrente, giorno e notte, non vi date pace, non abbiano riposo le pupille degli occhi vostri. Alzatevi, gridate di notte, al principio di ogni veglia, spandete come acqua il vostro cuore davanti alla faccia del Signore. Alzate le mani verso di Lui per la vita dei vostri bambini, che vengono meno per la fame agli angoli di tutte le strade. I nemici esultano davanti alla miseria di Gerusalemme. E anch'io, amici, dopo aver letto queste parole, devo chiedermi quanto sono preoccupato per le mie sorelle, i miei fratelli nella Chiesa e per coloro che muoiono senza conoscere Cristo. Devo chiedermi: sto partecipando attivamente alla vita della Chiesa, oppure mi metto a osservare e a criticare invece di provare dolore, dispiacere per le sue debolezze? Posso dire sinceramente, con tutto il cuore, di avere il desiderio di essere un incoraggiamento per i miei fratelli, le mie sorelle, per i tanti servitori del Signore che predicano la sua parola, per coloro che vivono lontano da Cristo, affinché siano salvate queste persone per l'eternità? Queste riflessioni devono toccare i nostri cuori, in modo di avere la giusta relazione con Dio ed essere nella sua volontà, perché spesso, troppo facilmente, si diventa duri, critici, quando addirittura non ci importa nulla del nostro prossimo. Così non si è certamente comportato il nostro Signore Gesù Cristo, il quale ricco si è fatto povero, affinché noi poveri diventassimo ricchi e mediante la fede in Lui ricevessimo il perdono e la vita eterna. Amica, amico, la giusta relazione con Dio inizia da questa decisione che devi prendere tu stesso. Egli ti dice: chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Credi tu questo? Se lo credi e lo accetti con tutto il cuore, avrai questa vita e avrai la giusta relazione con Lui. A te la scelta.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Siamo così arrivati al terzo capitolo del nostro libro, detto delle Lamentazioni. È interessante considerare che ciascun capitolo di questo breve libro forma un acrostico, cioè nell'alfabeto ebraico ci sono 22 lettere e ognuno dei 22 versetti di ogni capitolo inizia con la lettera successiva. Tuttavia, in questo capitolo ci sono 66 versetti, il che significa che ci saranno tre versetti che iniziano ciascuno con la stessa lettera dell'alfabeto. Iniziamo quindi a leggere i versetti dall'1 al 20 di Lamentazioni, capitolo 3. Io sono l'uomo che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore. Egli mi ha condotto, mi ha fatto camminare nelle tenebre, non nella luce. Sì, contro di me, di nuovo, volge la sua mano tutto il giorno. Egli ha consumato la mia carne, la mia pelle, ha spezzato le mie ossa. Ha costruito contro di me, mi ha circondato di veleno e di affanno. Mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi, come quelli che sono morti da lungo tempo. Mi ha circondato di un muro, perché non esca. Mi ha caricato di pesanti catene. Anche quando grido e chiamo aiuto, egli chiude l'accesso alla mia preghiera. Egli mi ha sbarrato la via con blocchi di pietra, ha sconvolto i miei sentieri. È stato per me come un orso in agguato, come un leone in luoghi nascosti. Mi ha sviato dal mio cammino e mi ha squarciato, mi ha reso desolato. Ha teso il suo arco, mi ha posto come bersaglio delle sue frecce, mi ha fatto penetrare nelle reni le frecce della sua faretra. Io sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato d'amarezza, mi ha abbeverato d'assenzio, mi ha spezzato i denti con la ghiaia, mi ha affondato nella cenere. Tu mi hai allontanato dalla pace. Io ho dimenticato il benessere. Io ho detto, è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Ricordati della mia afflizione, della mia vita raminga, dell'assenzio e del veleno. Io me ne ricordo sempre e ne sono intimamente prostrato. Geremia ha visto e lui stesso è passato attraverso grandi difficoltà. La sua salute è minata a causa del suo coinvolgimento emotivo per le disgrazie di Gerusalemme. Egli non è insensibile davanti alla distruzione di cui è stato testimone e non è andato in giro a dire, come probabilmente avremmo fatto noi, «Ve l'avevo detto». In effetti, ha il cuore rotto, il suo atteggiamento sincero rivela quali siano i sentimenti del Signore per noi. Infatti, Dio non si è allontanato. Egli è sempre accanto ai suoi. Il Signore Gesù disse a questo proposito, «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Ebrei 13, versetto 5. Ricorda, amica, amico, dovunque tu sia, puoi essere sicuro che Egli è con te. Ecco perché Geremia, ricordando questa promessa, poteva rinfrancare il cuore nelle sue difficoltà. Leggiamo cosa fa Geremia per ottenere questo nei versetti dal 21 al 24 di Lamentazioni, capitolo 3. Ecco ciò che voglio richiamare alla mente, ciò che mi fa sperare. È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà. Il Signore è la mia parte, io dico, perciò spererò in Lui. Sapete, se dovessi dare un titolo a questi ultimi tre capitoli di Lamentazioni, sceglierei «Quando i domani diventano ieri». Geremia sta ripensando al passato, ha predetto il giudizio su Gerusalemme e ora siede sulle rovine della città piangendo, scrivendo questi lamenti. Questi versi sono l'unico punto luminoso in tutte e cinque le Lamentazioni. Rileggiamoli. «È una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti, perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina». E grande è la sua fedeltà. Nonostante il severo giudizio di Dio, e molti pensano che sia stato troppo severo, Geremia può vedere la mano misericordiosa del Signore, ricordando loro che se non fosse stato per lui, per il Signore, essi sarebbero stati completamente distrutti. Se avessero dovuto ricevere quello che si meritavano, sarebbero scomparsi dalla terra.

0: Domandiamoci, la liberazione di Giuda da un simile destino era dovuta a qualche loro merito? No, assolutamente. Essa era dovuta esclusivamente alla fedeltà di Dio. Egli aveva promesso ad Abramo che avrebbe fatto di lui una nazione, e Israele era quella nazione. A Mosè aveva promesso che li avrebbe portati nel paese della terra promessa, e a Giosuè che ve li avrebbe stabiliti. E infine al re Davide aveva promesso che sarebbe venuto uno che avrebbe regnato sul suo trono per sempre. Ed è proprio ciò che Dio aveva fatto fino a quel momento, compiendo fedelmente, completamente le sue promesse. Tutti i profeti avevano detto che Dio non avrebbe completamente distrutto questo popolo, ma che l'avrebbe giudicato per i suoi peccati. Dio, che è fedele, e li ha giudicati, ma non interamente distrutti, alla fine li farà diventare di nuovo una grande nazione. Pensate che Dio giudicherà un giorno? Molti pensano di no, ma io credo che lo farà e che condannerà coloro che non hanno creduto in Gesù come loro Salvatore. Chiediamoci quindi, quale deve essere l'atteggiamento che dobbiamo avere per evitare questo giudizio? Leggiamo i versetti dal 25 al 33, poi andremo a leggere il 40 e il 41, sempre dal capitolo 3. Il Signore è buono con quelli che sperano in Lui, con chi lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore, è bene per l'uomo portare il giogo della sua giovinezza. Si sieda solitario e stia in silenzio quando il Signore glielo impone. Metta la sua bocca nella polvere, forse c'è ancora speranza. Porga la guancia a chi lo percuote, si sazi pure di offese. Il Signore, infatti, non respinge per sempre, ma si affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Esaminiamo la nostra condotta, valutiamola e torniamo al Signore. Eleviamo le mani e i nostri cuori a Dio nei cieli. Il solo modo per ottenere la grazia del Signore è di stare in silenzio davanti a Lui, di lasciare parlare il Suo Santo Spirito nei nostri cuori. Solo così Egli ci condurrà a riguardare al Signore Gesù, al Suo sacrificio compiuto per noi, a umiliarci, a chiedergli perdono, ottenendo in dono la vita eterna con Lui. Tu sei pronto a prendere questa decisione? Egli ti aspetta. Possa tu essere come Geremia che nel versetto 54 disse queste parole. Le acque salivano fin sopra il mio capo. Io dicevo, è finita per me. Io ho invocato il tuo nome, o Signore, dal fondo della fossa. Tu hai udito la mia voce. Non chiudere l'orecchio al mio sospiro, al mio grido. Nel giorno che io ti ho invocato, ti sei avvicinato. Tu hai detto, non temere. Oh Signore, tu hai difeso la mia causa. Tu hai redento la mia vita. E il mio più sincero desiderio è che questa sia la tua nuova posizione in Cristo Gesù. Se non sai come fare, beh allora puoi metterti in contatto con noi. Ti aiuteremo a conoscere personalmente Gesù. Ti invitiamo quindi a conoscere Gesù come tuo Salvatore. E con questo, per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, è tutto. Ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede. Se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà prenderà solo quelli che sono suoi, e degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: l'incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari ascoltatori, siamo lieti di trovarci nuovamente insieme attorno alla parola di Dio e vi invitiamo ad ascoltare la lettura del capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, versetti da 5 a 10.

Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Torniamo in Giudea». I discepoli gli dissero: «Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là?» Gesù rispose: «Non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non vi inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se uno cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui».

A volte siamo afflitti da svariate prove affinché l'autenticità della nostra fede possa risultare a lode, a gloria ed onore del nostro Signore Gesù Cristo. Dobbiamo vegliare per non confondere la prova con la tentazione e principalmente dobbiamo vegliare per non trasformare una prova in tentazione. Una pagina chiarificatrice ed illuminante su questo tema la troviamo nell'Epistola di Giacomo, capitolo 1, versetti da 12 a 15. La prova viene dal Signore, che con questo mezzo vuole fortificare la nostra fede, vuole farci del bene, fornendoci anche i mezzi per poterla superare brillantemente attraverso le manifestazioni della sua grazia. La tentazione invece proviene dal nemico, viene dal diavolo, che capovolge l'aspetto della prova e attraverso il terreno fertile della nostra naturale inclinazione ci induce al male, ci induce alla disubbidienza, facendoci cadere nella trappola del peccato. Gesù mise alla prova la fede di Marta e Maria. Informato della malattia di Lazzaro, anziché mettersi subito in cammino per andare a soccorrere l'amico, indugiò ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Possiamo immaginare lo sgomento di quelle 2 donne che vedevano il loro fratello aggravarsi sempre più mentre attendevano invano l'arrivo di colui che lo poteva salvare. Al giungere di Gesù a Betania, ambedue le sorelle esternarono la loro delusione al Signore per la sua assenza e la loro fiducia che la sua presenza sarebbe stata determinante per la vita di Lazzaro. Gesù mise alla prova anche la fede dei discepoli, invitandoli a tornare insieme a lui in Giudea. La rimostranza dei discepoli appare logica, appare legittima. Gesù si esponeva a un grande pericolo perché gli animi erano ancora molto accesi verso di lui e lo volevano lapidare. La risposta di Gesù tese a dissipare i timori e ad avere fiducia nel piano di Dio, che avrà comunque il suo compimento senza che alcuno possa ostacolarlo. Dio mette alla prova la nostra fede. È una certezza. E quando questo avviene, guardiamoci dal voler uscire dal problema o dalla difficoltà attraverso la scorciatoia del compromesso, della disonestà, dell'ingiustizia, della menzogna e del male in tutte le sue diverse espressioni. Affidiamoci al Signore. Aspettiamo il suo intervento e certamente Egli ricompenserà la nostra fedeltà.

0: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
1: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Nello scorso numero di questo nostro programma, prendendo spunto da alcune dichiarazioni di Francesco Alberoni sulla necessità di prendere decisioni importanti dopo aver purificato il proprio cuore, cosa che naturalmente abbiamo problematizzato, oggi vorrei ancora parlare di cuore e di quella che è definita l'intelligenza emotiva, ovvero un mix ideale tra razionalità e sentimento che dovrebbe aiutare ad affrontare al meglio la vita. Blaise Pascal, filosofo francese del XVII secolo, diceva che i grandi pensieri provengono dal cuore e in tutte le culture, sia orientali sia occidentali, il cuore è sempre stato considerato come il centro vitale dell'essere umano, come il simbolo o la sede delle funzioni intellettive più elevate. Perciò in tutte le culture l'intelligenza emotiva è concepita come l'integrazione armoniosa del pensiero e della vita spirituale, dell'affettività e della razionalità. E in effetti, secondo alcuni studi, gli stati emozionali che si sono rivelati più pericolosi dal punto di vista patologico sono rabbia, ostilità, depressione, senso di colpa, stress, nervosismo e ansia. Gli stati mentali più positivi, invece, per l'equilibrio e la salute sono la calma, l'ottimismo, l'allegria, la benevolenza. Ma la domanda è: come sviluppare questo stato di integrazione mente-cuore? A che cosa, o meglio, a chi rivolgersi per essere aiutati a purificare il proprio cuore? Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A domani.
5: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.
0: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
6: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

incredibile fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo: accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.

0: canzone, perché la cosa che più conta per me. Grazie.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

Leggiamo da Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 16 e 17. Il Signore stesso scenderà dal cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. E se fosse oggi? Il versetto di oggi ci parla della prossima venuta del Signore Gesù per togliere dalla terra tutti i veri credenti, prima che si scatenino i giudizi di Dio. È un'esplicita promessa del Signore: tornerò e vi prenderò presso di me. Giovanni capitolo 14 versetto 3. Due motivi rallegrano il cuore del credente che attende questo momento: non passerà per la morte del corpo e sarà per sempre col Signore nella sua gioia. Proviamo a chiederci ogni mattina: e se fosse oggi? Ricordiamoci che quando il Signore verrà, prenderà solo quelli che sono suoi. E degli altri che ne sarà? Dovranno subire i tremendi giudizi che Dio manderà sulla terra, e per quelli che prima lo avevano respinto sarà impossibile accettare il Signore. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Ebrei capitolo 4 versetto 7. Nell'ultima pagina della Bibbia è ripetuto questo appello: chi ha sete, venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Io vengo presto. Apocalisse capitolo 22 versetti da 17 a 20. E se fosse oggi, saresti preso o lasciato? Riflettiamo bene.

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

ringraziamo anche i responsabili della sua Chiesa che hanno dato la benedizione per venire a collaborare con noi, e quindi lui servirà il Signore in questa campagna, ancora in un'altra, suonando la batteria, e poi abbiamo anche Sam, sia alla tastiera che alla voce. Ma volevo leggere con voi il Salmo 46, dal verso 1 al verso 3, come introduzione prima di cantare. E il salmista dichiara fortemente quanto stiamo per leggere. Dice: Dio è per noi un rifugio, una forza, un aiuto, sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temeremo, anche se la terra fosse sconvolta, i mari fossero smossi in mezzo al mare, e anche se le acque rumoreggiassero, schiumassero, i monti tremassero al suo impeto. Ma Dio per noi è un rifugio. E quanto più oggi abbiamo bisogno di riflettere, abbiamo bisogno di sapere che abbiamo la possibilità di rifugiarsi, di rifugiarci. Ognuno di noi abbiamo bisogno di guardare la croce di Cristo Gesù. Ognuno di noi abbiamo bisogno di parlare con Dio e dichiarare: ho bisogno di te nella mia vita, affinché tu sia il rifugio, la mia forza, sapendo che sei presente anche nelle mie difficoltà. Quando le difficoltà arrivano e sembrano che siamo soli, non è così. Dio è presente e la sua presenza nessuno la può allontanare. Noi possiamo allontanarci da Dio, ma Lui non si allontanerà da noi. Allora, questa sera, preghiamo insieme. Chiediamo al Signore: parlami, Signore. Io non so con quale spirito, con quale atteggiamento sei venuto in questa tenda, o chi è collegato, non so da dove ci segui, ma so che il Signore ha qualcosa da dirmi, e credo che il Signore ha qualcosa da dire anche a te. Allora facciamo ben attenzione a ciò che esprimono i canti, a ciò che diciamo nella preghiera, a quello che sarà soprattutto la predicazione del Vangelo. Perché sapete, ciò che cambia il cuore, dice l'Apostolo Paolo, è la pazzia della predicazione, è il Vangelo, è quello che cambia i cuori. I canti possono aiutarci a rilassarci, l'ambiente, stiamo cercando di creare un ambiente sempre più confortevole, ma non è l'ambiente che converte o che cambia i cuori. Può distrarci di meno, va bene, ma ciò che cambia il nostro cuore è il messaggio della parola di Dio. A quello dobbiamo porre bene attenzione, piccoli e grandi. Ci sono giovani un po' più grandi fra di noi, ci sono grandi di età, il Signore, c'è anche Ethan, Levi, piccolissimo che grida, c'è anche Ethan, è vero, ci siamo di tutte le dimensioni di età, e quindi Dio ha un messaggio per tutti noi. Adesso preghiamo insieme, insieme, ad unisono, come unica voce. Preghiamo dicendo: Signore, benedici questa serata. E visto che è la prima sera, possiamo anche dire: Signore, benedici questa campagna evangelistica, che delle anime possono ascoltare la tua parola e venire ed essere toccati fino alla nuova nascita. Preghiamo. Padre, ti ringraziamo per questa meravigliosa opportunità che abbiamo di essere qui, di testimoniare che tu sei un Dio vivente, che tu sei un Dio grande, meraviglioso. Vogliamo chiederti, Signore, che la tua parola penetri profondamente nei nostri cuori questa sera. Possiamo comprendere, perché abbiamo bisogno ogni giorno di te. È vero, Signore, ieri noi abbiamo bevuto dell'acqua, ma l'abbiamo bevuta anche oggi, e domani continueremo a avere bisogno dell'acqua. E se il corpo ha bisogno di bere dell'acqua,
tanto più il nostro spirito ha bisogno ogni giorno di nutrirsi e di abbeverarsi alla fonte meravigliosa che è la tua parola. Grazie per questa opportunità, grazie per i presenti, per quelli che sono collegati. Benedici, Signore, e fa che questa campagna evangelistica possa portare il messaggio del Vangelo a quanti ancora non lo hanno ricevuto. Signore, diamo insieme gloria a te e ti poniamo ai tuoi piedi questa preghiera, nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Amen. Cantiamo insieme, Sam.

Allora, è bello sentire voi cantare. E in questo momento cantiamo una canzone che si chiama Santo per sempre. Penso che tutti noi lo sappiamo e lo diamo insieme.

Prova. Sì. Benvenuti sotto questa bellissima tenda denominata Nuova Vita in Cristo. And purchase my blood. Che credendo in Cristo noi abbiamo una nuova vita per sempre, per l'eternità. E vi diamo a tutti voi un affettuoso saluto nell'amore del nostro Signore Gesù Cristo. Ringraziamo il Signore perché ancora una volta ci ha permesso il montaggio di questa tenda. I nostri cari fratelli hanno lavorato per 3 giorni. Sembra niente, ma lo hanno fatto con tanto affetto, con tanto amore, che hanno messo in noi il desiderio di lavorare. Quindi siamo gioiosi che il Signore ha permesso questo, reduci, e noi lo sappiamo tutti quanti, degli anni trascorsi in amarezza, caso Covid e tante altre cose. E dal 2024, grazie al Signore, che abbiamo potuto montare questa nuova tenda e siamo gioiosi e contenti da poter annunciare la parola del Signore. Desidero con vivo cuore ringraziare il caro servitore del Signore e presidente Corrado Camagna dell'associazione Con Luz. Poi lui ci darà i particolari in futuro. Salvati per Servire, che svolgono insieme alla sua famiglia e ad oltre 500 soci un eccellente lavoro di aiuto umanitario. È bello che si dà l'aiuto umanitario materialmente e dall'altra parte si porta l'Evangelo, la parola di Dio, in modo tale che queste persone sono salvate non soltanto materialmente per un tempo così qui su questa terra, ma salvati per l'eternità dalla grazia di Dio. E insieme a questo gruppo di giovani volontari e a tanti altri credenti nei paesi afflitti da guerra, terremoti, e coloro sono sempre lì presenti a portare pane, tutti gli alimenti che servono per il nutrimento naturale e poi, ecco, il nutrimento spirituale, come lui poc'anzi accennava, l'acqua della vita, la vera acqua che disseta per sempre, per l'eternità. Corrado e tutto il gruppo di questi giovani che sono qui saranno con noi qui a San Severo fino al 28, termina questa tenda, poi il tempo di smontarla per andare altrove a portare l'Evangelo, la parola di grazia, di salvezza e di vita eterna. Quindi siamo veramente gioiosi di tutto questo. Desidero ringraziare il comandante dei vigili urbani insieme al vice comandante per i vari permessi che ci hanno dato per questi giorni, anche il comandante dei vigili del fuoco e il vice comandante, ecco, ci hanno sempre fornito acqua in abbondanza per i battesimi che nel passato abbiamo fatto sotto la tenda, e il Signore senz'altro ci darà la gioia di poter continuare a fare questa bella testimonianza con il battesimo sotto questa tenda. Quindi una parola ai nostri cari amici che in questi giorni avrete questo onore di ascoltare la parola di Dio. Dice la Sacra Scrittura, stamattina abbiamo fatto una bellissima distribuzione di trattati. Abbiamo visto da un lato il desiderio di alcune persone prendere la parola e altri un certo senso di scherno, ma è normalissimo, perché quando si dà la parola di Dio le persone sembrano nauseate, non ne vogliono sapere di Dio, desiderano i divertimenti di questa terra. E infatti una signora diceva: non so leggere. Si vedeva che era istruita. Bene signora, mi auguro che mi possa sentire.
Dice nella parola del Signore in Apocalisse, capitolo 1, versetto numero 3, dice: beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia, cioè dell'Evangelo, e ne fanno tesoro, altro che disprezzo, che ne fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Vediamo l'umanità come si muove, e dà proprio il senso della vicinanza della fine. Gesù ancora rivolge il suo invito a queste persone dicendo: in verità vi dico, è Gesù che parla e proferisce queste parole, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questo, cari amici, è il messaggio che in questi giorni ci prefiggiamo di annunziare in questa nostra città di San Severo. Perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Finito un po' queste poche parole di presentazione, desidero condividere alcuni pensieri tratte proprio dalla parola del Signore. Dice Isaia, è tempo d'estate e parliamo di acqua, perché ce n'è bisogno, la desideriamo. Dice il profeta Isaia nell'Antico Testamento: o voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate vino, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte, elementi che servono a nutrire i nostri cuori, ed il Signore vuole nutrire i nostri cuori attraverso la sua santa e divina parola, paragonata dell'acqua viva, dell'acqua eterna che l'uomo ha bisogno. Tant'è vero che il nostro Signore Gesù, trovandosi in colloquio con la donna samaritana nel pozzo di Giacobbe, ecco, dice, rispondendo a questa donna, dice: chiunque beve di quest'acqua, questa donna stava attingendo dell'acqua per dissetarsi tutti i giorni, e Gesù prende a prestito questa frase per dire a questa donna: chiunque beve di quest'acqua che viene a tingere tutti i giorni, bene, avrà sete tutti i giorni. Infatti noi, quando beviamo quest'acqua, abbiamo sete tutti i giorni. E il Signore dice: l'intelligenza di questo Signore, a 500 metri, apro e chiudo subito la parentesi, a 500 metri c'è un grosso cartellone, c'è scritto: andate piano perché i gatti vi ringrazieranno. Dovremmo farglielo leggere a questo Signore. Noi siamo più dei gatti, siamo figli di Dio. Questo ci dà il senso del disprezzo che hanno al di là dell'Evangelo, ma c'è una riunione pubblica dove bambini, anziani, giovani sono con educazione seduti, si deve far chiasso, perché la tattica del diavolo per distogliere la mente delle persone. E Gesù risponde a questa donna: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Noi, dal momento che abbiamo creduto nel Signore, abbiamo questa gioia di dare quest'acqua che noi abbiamo ricevuto dal Signore, portarla agli altri. Proprio a San Severo vogliamo portare quest'acqua, sinonimo dell'Evangelo, a queste persone, affinché si dissetino e affinché, leggendo la parola di Dio, possano conoscere la verità. Ecco perché Gesù dice: io sono la via, la verità, la vita,
nessuno va al Padre se non per me. Ecco perché Isaia sin dall'inizio dice: comprate senza pagare vino e latte, perché oggi si paga anche l'aria che respiriamo. E il concetto umano dei religiosi qual è? Se pago, se dono, se offro, forse il Signore avrà pietà di me e mi farà entrare nel paradiso. Il paradiso, cari e gentili signori, non si compra. Il paradiso si riceve credendo in Cristo e accettandolo nel proprio cuore quale proprio personale salvatore. Si racconta che a 200 metri distante da una sorgente d'acqua, quattro persone vengono trovate morte. Questo fatto lo riporta proprio un giornale del Cairo. Quattro uomini erano partiti per visitare una località vicina a Mar Rosso. Potremmo dire come quei cinque ricercatori che sono morti un mese fa. Erano talmente sicure di loro stessi che non hanno neanche controllato bene le bombole, se l'ossigeno era giusto oppure mancava e così via. Lo stesso hanno fatto questi quattro uomini. Al ritorno che hanno fatto, hanno sbagliato strada, quindi gira a destra, gira a sinistra. Ad un dato momento si sono accorti di essersi imbandanati nelle sabbie del deserto e non poterono più uscire. A questo si aggiunse anche che avevano dimenticato di prendere e portare con loro una riserva d'acqua. Nessuno di loro aveva previsto quel dramma. Erano talmente sicure o sicuri che sono andata alla buona, dice: noi siamo bravi e ci riusciremo. Attenzione, erano talmente sicuri che non avrebbero sbagliato. E solo qualche giorno più tardi hanno iniziato le ricerche, si sono ritrovati morti di sete. Notiamo, il giornale del Cairo precisava dicendo: si trovavano queste quattro persone a soli 200 metri dalla sorgente dell'acqua. Quei ricercatori si trovavano in fondo a 50 metri sotto il mare e ci sono state escursioni sotto il mare molto più profonde. Riflettiamo per un attimo, cari amici. E gentili signori, queste quattro persone sono passate vicino alla vita. Per loro l'acqua in quei momenti era la vita, erano assetate. A 200 metri c'era una fonte, gira a destra, gira a sinistra, si sono impantanati, sono morte. È stato per loro una vera tragedia, la morte. La morte non risparmia nessuno, siamo certi. Riportiamo questo nella vita spirituale. Perché ho citato questo esempio? Non è forse la tragica avventura di molte persone? La risposta più o meno che si sente è sempre quella: io ho la mia religione, io cerco di fare del bene, io cerco di essere buono, io cerco di essere bravo, non faccio male a nessuno, e si pensa di avere il paradiso o di guadagnarsi il favore di Dio. Ma tutto questo non è vero. Dio chiama ancora una volta per far sentire la sua voce attraverso la predicazione dell'Evangelo. È forte, e il fratello Corrado lo citava. Il Signore si serve della predicazione dell'Evangelo nelle piazze, nelle strade, ovunque, per far udire ancora oggi la sua voce. Ma sapete che succede? Che l'uomo non vuole ascoltare. Quante belle scuse ha! Non vuole ascoltare. Se parlassimo di soldi, se parlassimo di avere,
l'uomo è sempre pronto, disposto. L'importante è che c'è la pecunia, sempre disponibile. Dio vuole offrirti la vita, ma tu con la tua indifferenza la rifiuti. Non ci credi, eppure è la verità. A questo proposito, Salomone scrive alcuni versi bellissimi. Riporta proprio il lavoro che noi stiamo facendo in questi giorni. E ve lo voglio leggere. Si trova per i credenti in Proverbi capitolo primo, al versetto, leggo per brevità di tempo, dal versetto 20 al versetto 33 di Proverbi. Dice queste parole: dice, la saggezza grida per le vie, l'Evangelo, la parola di Dio viene gridata per le vie, fa udire la sua voce per le piazze, negli incroci affollati essa chiama all'ingresso delle porte, in città pronuncia i suoi discorsi e dice, fino a quando, rivolte a quelle persone che disprezzano, che sono indifferenti della parola, dice, fino a quando ingenui amerete l'ingenuità? Fino a quando gli schernitori prenderanno gusto a schernire, gli stolti avranno in odio la scienza? Vedete che risponde la parola di Dio a questi increduli che si beffano di Dio. Dio dichiara, volgetevi, ecco l'invito, volgetevi ad ascoltare la mia correzione, ecco io farò sgorgare su di voi il mio spirito, vi farò conoscere le mie parole, poiché quando io chiamo avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere. Anch'io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso. Quando l'incredulo ricorre a Dio? Quando è nella malattia, quando è nella disgrazia, quando è nelle difficoltà, allora si ricorda che c'è Dio. Ma vedete la parola che risponde? Anch'io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso, quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso l'afflizione e l'angoscia, allora mi chiameranno, ma io non risponderò, mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno. Ecco perché l'Evangelo, ancora una volta, la voce di Dio si fa udire nel dire oggi, questa sera, è il tempo della grazia, questa sera è il tempo della salvezza, domani sarà troppo tardi, arriverà il momento che gli uomini grideranno, ma Dio non risponderà loro. Ancora. Poiché hanno odiato la scienza, non hanno scelto il timore del Signore, non hanno voluto saperne dei miei consigli e hanno disprezzato ogni mia correzione. Un signore ha detto anche delle parole poco lodevoli quando abbiamo consegnato degli opuscoli. Hanno disprezzato ogni mia correzione, si pasceranno del frutto della loro condotta e saranno saziati dei loro propri consigli. Infatti, il pervertimento degli insensati li uccide e la prosperità degli stolti li fa perire. Ma attenzione, che bello la parola di Dio. Ma chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Che bellezza. Ecco perché l'Apostolo Paolo in Romani dice, io so in chi ho creduto,
Quando parliamo con delle persone del mondo, sì, come, quando, non so, si vedrà e così via, andremo, diremo, faremo incertezza, incertezza, incertezze. L'Apostolo Paolo davanti alla fede, e ci credeva, ha detto: io so in chi ho creduto e son persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose future, né cose presenti potranno separarmi dall'amore di Cristo, in Cristo Gesù. Questa è certezza, questa è fede, questa è fiducia. Altro che poi vedremo, altro che poi si dice. Assistevo giorni fa a un funerale: Signore, ti affidiamo le mani, l'anima di Tizio e Caio. Non è più possibile dopo la morte affidare l'anima, e non è potere dell'uomo affidare l'anima di una persona a Dio. Ognuno individualmente renderà conto a Dio di quello che ha fatto qui su questa terra, se ha creduto nel Figlio di Dio o se lo ha rigettato, lo ha rifiutato. Bezzecole, menzogne, idiozie, questo è quello che insegna la religione. Per un mese di tempo si è portata a spasso una figura. Che certezza può dare? Nessuna. Dio vuole offrirti, caro amico, la vita, ma tu con la tua indifferenza la rifiuti. Ma devi crederci che la volontà, l'uomo dimentica che deve fare i conti con il tempo. Il problema più grave dell'uomo, sapete qual è? Vuole offrirti, caro amico, la vita, ma tu con la tua indifferenza la rifiuti. Ma devi crederci che la volontà, l'uomo dimentica che deve fare i conti con

Indifferenza. Sì, gli dai il Nuovo Testamento, gli dai l'opuscolo, gli parli del Signore, ma è indifferente. È proprio la cosa che il diavolo è riuscito a cogliere e ad inebriare l'umanità, indifferente di ogni cosa. Volete svegliare queste persone? Sì, si può. Parlategli di soldi. Soprattutto facile, soldi facili. E si svegliano. È l'insensibilità verso l'ascolto della parola di Dio, sotto l'immagine del Signore, della sapienza, il Signore fa annunciare il suo castigo su tutti coloro che rifiutano di ascoltare la sua chiamata. Le persone oggi non pongono attenzione alla mano che Dio tende verso di loro. Quante persone si sono perse in questo deserto del mondo? Questo mondo è un deserto. E se notate il viso delle persone, sembrano che camminano e parlano per conto loro, chissà con chi, tutti impegnati. Indaffarati, non ti possono dar retta, non possono ascoltare la parola, perché la parola è una cosa secondaria, è l'ultima cosa. Però dicono con la bocca che credono in Dio. Gesù dice molto chiaramente: chi crede, che fa? Ascolta e mette in pratica. In questo deserto di questo mondo, fino alla confusione. Forse tante persone sono alla ricerca della sorgente dell'acqua della verità. Allora rifletti, caro amico, caro giovane, non fare come quei quattro uomini dispersi di cui parlava il giornale Il Cairo. Sono morti di sete mentre a 200 metri c'era per loro la salvezza. Quante gentili persone dal 1995 che ascoltano la parola di Dio in questa piazza. Quante persone si sono opposte che la tenda non si mettesse? Renderanno conto a Dio. Molti sono nell'aldilà. Il Signore ha dato la gioia a tanti fratelli come Corrado ed altri. Libero Ortuso di montare una tenda affinché si proclamasse la parola di Dio. Queste persone li vediamo così camminando, li vediamo così, paiono superuomini, superdonne, ma dentro il loro cuore sono deluse, amareggiate. Hanno sete di amore, hanno sete di perdono, hanno sete di pace, hanno sete di gioia, hanno sete di verità. Loro conoscono solo la parola gioia, verità, ma non la sperimentano nella loro vita finché non si accetta Cristo nel proprio cuore quale proprio personale Salvatore. Solo così si realizza la pace, la gioia e la verità. Sappiate che non lontana da voi si trova una sorgente. Anche qui c'è una sorgente. Una sorgente che dà la vita. Sapete come si chiama? Ve lo dirò fra poco. Questa sorgente che dà la vita è in una circostanza come questa del nostro paese del mese di maggio, si è trovato il nostro Signore Gesù a Gerusalemme. Era la festa delle capanne. Immaginatevi, bancarelle, dolciumi, quelli, quell'altro. Si vendeva di tutto e di più. In onore della religiosità, tutti mangiavano, bevevano, si divertivano, facevano tutto quello che dovevano fare fuori di ricordarsi di Gesù, il Figlio di Dio. E sapete Gesù cosa ha fatto in questa situazione? Si alzò e disse:
stando in piedi, esclamò:

Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Forte, forte. Si erano radunati per lodare forse il Signore in questa festa religiosa. Altro che lodare il Signore. Si faceva bagarre, si divertiva, tutto quello che vogliamo. Ma di Dio si era dimenticato le persone. E dicevo, la sorgente che dà la vita ha un nome. E questa sorgente si chiama Gesù Cristo. E Pietro lo afferma nella sua parola. Dice così, in Atti capitolo 4, versetto 12, dice: e in nessun altro è la salvezza, poiché non c'è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale gli uomini possano essere salvati. Per cui, gentili amici, attaccatevi a chi volete, ai personaggi più grandi di questo mondo, fatelo pure, ma sappiatelo che non vi possono fare niente. Voi sarete sempre morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Se volete bere e dissetarvi alla vera sorgente, allora dovete andare a Gesù. Solo il Signore può colmare la sete del vostro cuore e liberarvi dalla morte eterna. Infatti l'Evangelista Matteo dice queste parole: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Siamo a vostra disposizione in qualsiasi momento per darvi l'Evangelo, per darvi la Bibbia, per darvi il Nuovo Testamento, affinché leggendo la Sacra Scrittura voi troverete la verità. E dice il Signore: la verità vi farà liberi. Oggi è il tempo della salvezza, domani può essere molto tardi, dopo la morte non c'è più speranza. Pensatela come volete, siete liberi di farlo e di pensare, ma sappiatelo, lo conferma la parola di Dio, non c'è più salvezza per te dal momento che sei morto, non c'è più salvezza. Concludo, ancora una volta Dio fa sentire la sua voce attraverso i suoi figli, attraverso i missionari, attraverso la gente semplice che hanno creduto alla verità dell'Evangelo. Non ci vuole la laurea per credere all'Evangelo. Se si converte un laureato, gloria al Signore, perché il Signore si servirà di lui per annunciare la sua parola, come si servirà del contadino per annunciare la sua santa e divina parola. Lo scrittore agli Ebrei dice queste parole: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, non rimandate a domani, perché il domani potrà essere troppo tardi. E concludo con questo verso di Isaia. Dio dice e fa scrivere a Isaia per mezzo dello Spirito Santo queste parole. Isaia 55:11, leggetevelo a casa. Il Signore ancora oggi, 18 giugno, questa sera, a quest'ora, grida agli uomini, facendo udire la sua voce al mondo, dicendo, versetto 11, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. La parola di Dio porta il suo frutto. La disprezzo? Bene, porterà il frutto. Io che ho disprezzato la parola, condannato a morte per sempre nell'eternità, accetto la sua parola, questo messaggio di grazia e salvezza, sentendo, udendo la parola di Dio, bene, sono un salvato, frutto,
un salvato per la gloria di Dio, per l'eternità. È questo che noi, cari amici, ci auguriamo che tu possa fare questa decisione con il Signore. Il Signore vi benedica e ci benedica, e grazie per l'ascolto che avete avuto della parola del Signore. Il Signore ci benedica. Amen.

Voglio pregare insieme a voi. Signore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché sei presente nella nostra vita. Ti ringraziamo perché hai pensato a noi. Sei venuto a dare te stesso, Signore. Sei venuto a prendere il prezzo che dovevamo pagare. Un prezzo così alto, hai scelto di pagarlo. Signore, grazie, perché ascoltando la tua parola non abbiamo indurito i nostri cuori, ma ci siamo lasciati avvolgere nelle tue braccia, nelle tue mani. Ci siamo fatti abbracciare da te. Siamo stati accolti da te. Ci sentiamo ancora stretti da te, quell'affetto, quell'amore che proviene dal Padre che ci ha generato in Cristo. Questa sera, Signore, oltre a ringraziarti per quello che siamo divenuti in Cristo, la nostra preghiera va anche per quanti questa sera hanno ascoltato, per quanti hanno ascoltato solo con le orecchie, ma la nostra preghiera, che la loro anima, il loro cuore, possa ricevere questa benedizione che ancora tu offri questa sera a quanti lo desiderano. Signore, tutti insieme, pregandoti, vogliamo chiedere che lo Spirito Santo possa questa sera, investigando i cuori, trovare un cuore disponibile e non trovare solo cuori che rimandano la propria salvezza, ma che possa trovare qualcheduno, grande, piccolo o piccola, non importa, ma ha compreso che ha bisogno di te questa sera. Questa è la nostra preghiera, Signore, non solo dei presenti, anche da quelli che ci seguono oltre questa piazza. Signore, siamo per concludere questa prima serata, ma nel farlo vogliamo dirti grazie, perché possiamo anche, nonostante gli anni corrano, vanno veloci, vedere il Vangelo predicato con nuovi strumenti, ma portando il lieto messaggio, l'unico messaggio di salvezza, Cristo Gesù. Può cambiare la lingua, possono cambiare gli strumenti, ma il messaggio che vogliamo proclamare è solo uno: Gesù Cristo, il Signore e Salvatore. Padre, nel suo nome noi veniamo a te dicendoti grazie e dandoti la lode, ora e per sempre. Amen. A Dio la gloria. Stiamo per chiudere la prima serata. Avremo altre serate ogni sera fino a domenica 28. Ascolteremo anche delle testimonianze di vite trasformate e cambiate, di cose che Dio ha fatto nella vita di persone, nonostante le difficoltà. Perché sapete, chi sale su questo palco a cantare, a suonare, a predicare, non siamo gente che non hanno difficoltà. Affrontiamo le difficoltà di questa vita nel nome del Creatore. Questa sera voglio lasciarvi, prima di poi chiudere con l'ultimo canto, voglio lasciarvi con il Salmo 119, il versetto 105, conosciuto a memoria da chi ha dimestichezza con la parola di Dio. E dice: la tua parola è una lampada
al mio piede ed è una luce sul mio sentiero. Amen. La parola di Dio è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. E il nostro augurio, la nostra benedizione è che possa essere anche la tua luce questa sera. Non andare a casa se sei nella strada della tua vita che è nel buio. Non tornare a casa rimanendo nel buio. Fa che la parola che hai ascoltato questa sera possa illuminare la tua strada, la tua vita, possa illuminare il tuo sentiero. E questa luce è Gesù Cristo. Dio ti benedica. Voglio ringraziare anch'io tutti i collaboratori, tutti coloro che si sono affaticati nel montare questa tenda, tutti quelli che sono arrivati oggi, tutti quelli che partiranno domani. Abbiamo il Carolino, Edoardo, che pensate, Lino è venuto da Milano a venire qui. Non è che non aveva niente da fare, ma ha preso del tempo per venire qui. Abbiamo Edoardo, e lui è un autista professionista. Ha detto al suo datore di lavoro: lascio il camion perché devo andare a guidare i mezzi per portare la tenda e aiutare. E vi ringraziamo, Dio vi benedica. Domani ritorneranno e noi li vogliamo accompagnare con le preghiere. Ma voglio ringraziare a tutti quelli che sono qui, ci hanno aiutato, i giovani che sono arrivati oggi, altri ne arriveranno domani, perché la campagna, ripeto, è appena iniziata. Questa è la prima delle 5 tende che avremo quest'anno. Qui andremo a Monte San Giacomo, poi ritorneremo all'Esina, i nostri cari che sono qui, che salutiamo, e poi andremo a Milano e poi andremo anche a Frosinone. Quindi abbiamo bisogno delle vostre preghiere, vi chiediamo questo. La cosa più necessaria che abbiamo bisogno è che voi vi ricordiate di pregare per noi, perché le preghiere rinnovano le forze. Amen? Siete convinti di questo? Sì. E allora non abbiamo paura di dire gloria a Dio e di dire amen. La Bibbia è piena di amen e di gloria a Dio, e lo diciamo solo perché l'ha insegnato nella sua parola. Allora vi diamo l'appuntamento domani sera. Cercheremo di iniziare puntuali, perché qualcuno viene da fuori, allora non vogliamo finire molto tardi. Per questo vi chiediamo di anticiparvi se volete venire sotto la tenda, e così possiamo iniziare puntualmente. Ma prima di chiudere voglio presentarvi una famiglia che è qui in mezzo a noi, una famiglia speciale. E gli chiedo solo un attimo di venire avanti, Paolo e Paola e i loro figli, venite avanti. E dovete sapere che loro sono partiti martedì, e non da Milano, ma sono partiti dall'Argentina, dalla città che si chiama Rosario. E loro ieri sono arrivati a Roma. Ve li presento. E sono venuti in Italia non solo per partecipare a questa campagna evangelistica, ma perché hanno scelto di donare la loro vita al servizio. E qualcuno dice: ci vuole coraggio, ci vuole fiducia. Mi affido nelle mani di Dio. E ci vuole fiducia. E io sto cercando di conoscerli da un po' di tempo, che preghiamo, condividiamo delle cose. E Paolo lavorava in una grande azienda anni fa, un'azienda tessile, un'altra azienda di legno. Paola era una direttrice di una scuola, quindi
hanno lasciato ogni cosa per venire a servire il Signore. Vi chiedo una cosa particolare questa sera. Teneteli nel vostro cuore e prendete l'impegno di pregare per loro, non dimenticando di noi, va bene, ma di aggiungere loro in questa preghiera. Loro sono venuti a far parte di questa squadra per evangelizzare in Italia e dove il Signore vorrà. Quello che sarà l'indomani non lo sappiamo né noi né loro, ma come posso testimoniare, da 23 anni che io e mia moglie serviamo il Signore, Egli si è preso cura di noi ogni giorno e si prenderà cura di voi. Vogliamo alzarci in piedi e pregare per loro insieme, dandogli il benvenuto in Italia, dove il Signore vorrà usarli. Loro si stabiliranno all'Aquila, ma già sanno che non si lavorerà solo all'Aquila, ovunque il Signore ci porta. Vogliamo pregare per voi, Signore, insieme. Vogliamo pregarti per Paolo, per Paola, e vogliamo pregarti per Lola, per Ottavio, per questi tuoi servi, che ognuno di noi possiamo ricordarli nella preghiera. Sono venuti qui fidandosi di te, scegliendo di vivere per fede. Ciò di cui avranno bisogno domani lo chiederanno a te e tu risponderai, e siamo certi che lo farai. Grazie che l'hai portati in mezzo a noi, grazie che hanno potuto iniziare con noi questa campagna evangelistica. Sia su di loro la tua benedizione, te lo chiediamo tutti insieme, nel nome del tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen. Io vi benedico. Amen. Allora, l'ultimo canto, rimanete in piedi, chiudiamo con questo canto e l'appuntamento è domani sera, iniziamo alle 20:30. Ma dobbiamo arrivare un po' prima, ok? Ci mettiamo l'impegno. Salutiamo anche tutti quelli che ci ascoltano da casa. Dio vi benedica, che il nome del Signore sia proclamato qui a San Severo e dove Egli ci porterà a poterlo fare. Dio ci benedica.

0: E al telefono con noi il dottor Franco Bruno, medico odontoiatra, segretario culturale ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani.
1: Ottobre, come ormai è tradizione da 26 anni, è il mese della prevenzione dentale. Si rinnova l'appuntamento con il dentista organizzato dall'Associazione Dentisti Italiani in collaborazione con Mentadent. Dottor Bruno, in cosa consiste l'iniziativa?
2: L'iniziativa del mese della prevenzione dentale è un'iniziativa che tende a favorire l'accesso di tutti i cittadini agli studi dentistici per una visita gratuita e per una serie di consigli su come mantenere sana la propria bocca.
1: Quanto è importante la prevenzione?
2: La prevenzione è fondamentale in campo odontoiatrico. Fondamentalmente in bocca esistono due malattie, che sono la carie e la malattia parodontale, e ambedue sono dovute a scarse misure di igiene orale in larga misura, quindi una buona prevenzione previene di fatto tutte le patologie della bocca.
1: Quindi lei dice che la più frequente malattia che affligge la dentatura è la carie. Che cos'è e quali sono i fattori che concorrono a favorirla? Lei parlava già dell'igiene, ma credo che ce ne siano anche altri.
2: Beh, le dirò che principalmente è sempre un problema di igiene orale. La carie è un'infezione del dente provocata da alcuni batteri che normalmente sono nel cavo orale. Se non vengono rimossi dai denti, questi provocano poi lo scioglimento dello smalto del dente, l'attacco della dentina, e quindi si formano delle cavità. Ci sono dei fattori predisponenti legati ad alcuni tipi di alimentazione, però una corretta pulizia dei denti sempre riesce a evitare, nonostante l'alimentazione, qualunque problema.
0: Dottor Bruno, l'alimentazione fa venire in mente anche la dieta. Ci sono delle cose da poter seguire in maniera particolare, quindi per evitare a monte il problema?
2: Allora, sicuramente una delle cose che incide di più sulla patologia della bocca sono i carboidrati. Questo non vuol dire soltanto dolciumi, ma vuol dire anche pane, vuol dire anche prodotti di pasticceria in genere, pasta eccetera, perché i carboidrati sono l'alimentazione preferita da questi batteri che provocano la carie.
0: Sì, sì.
2: Allora, ovviamente la prima cosa è la pulizia, però l'abitudine di utilizzare cibi ricchi di fibra e masticarli a lungo provoca un'autodetersione dei denti e quindi riduce l'accumulo di queste sostanze sui denti e il rischio di poter avere la carie.
1: Dottor Bruno, ci sono alcuni alimenti ritenuti spesso insospettabili che hanno un alto potere cariogeno, ci può fare alcuni esempi?
2: Ma guardi, allora, potere cariogeno degli alimenti nella realtà non esiste. Quello che c'è è che i residui di cibo che ci possono essere sui denti vengono poi metabolizzati dai batteri della placca e fondamentalmente sono sempre residui di carboidrati, quindi vuol dire il pane, vuol dire la pasta, vuol dire anche la brioche che uno mangia al mattino al bar e poi non si lava i denti. Ecco. Poi ci sono tutti i dolciumi, lo zucchero, il miele, le caramelle, quindi fondamentalmente la prima cosa è quello di limitare l'uso dei carboidrati, o se uno li assume, cercare poi di pulirsi i denti il prima possibile.
1: Insomma, perché questi alimenti contengono zucchero, questo è il problema.
2: Sì, ma non soltanto lo zucchero, anche l'amido contenuto del pane può diventare comunque fonte di nutrimento per i batteri cariogeni.
1: Allora, fumo e salute dentale. Quando si parla di fumo si pensa immediatamente alla frequenza dei tumori polmonari nei forti fumatori di sigarette, ma il fumo comporta anche gravi rischi alla salute dentale. Quali sono le conseguenze che il fumo provoca nella nostra bocca?
2: Allora, guardi, il fumo è molto pericoloso in generale per il cavo orale. Innanzitutto crea una serie di micro lesioni delle mucose legate alla temperatura, legate alle sostanze che ci sono, e queste a lungo andare possono anche degenerare in patologie di tipo tumorale. Esiste anche il carcinoma del cavo orale, tra le cui cause c'è sicuramente il fumo. Bisogna tenere presente che il fumo è sicuramente una causa che peggiora la malattia parodontale, cioè quella che viene chiamata la piorrea normalmente, che provoca la caduta dei denti, e molte sostanze contenute nel fumo riducono le naturali difese immunitarie nella bocca e quindi facilitano di più quello che può essere sia la carie che la malattia parodontale, che altre infezioni del cavo orale che possono avvenire.
1: Dottore, c'è una relazione tra la gravidanza e la carie?
2: No, non esiste nella realtà.
1: Perché è un luogo comune che le donne in gravidanza poi no, abbiano dei problemi ai denti, ma cosa c'è di reale?
2: Di reale da un punto di vista scientifico non c'è, quello che c'è di vero è che moltissime donne durante la gravidanza continuano a mangiucchiare tutto il giorno, questa è un'abitudine che molte volte prendono, a volte esiste una riduzione dell'igiene orale legata ad alcuni fattori psicologici presenti in gravidanza, però la gravidanza di per sé non è fattore predisponente per la carie, sono una serie di abitudini che si ricollegano alla gravidanza che possono comunque influire negativamente sia sulla carie sia sulla malattia parodontale.
1: Insomma, i figli non fanno perdere i denti?
2: No, i figli non fanno perdere i denti.
1: Bene.
0: Ci sono a volte delle parole difficili in questo settore, come ad esempio il bruxismo. Che cos'è? Quali sono i sintomi?
2: Allora, si parla di bruxismo quando una persona digrigna i denti fra di loro, o di notte o di giorno. È molto facile riscontrarlo di notte perché uno fa rumore facendo battere i denti fra di loro, a volte di giorno è meno evidente perché è meno rumoroso. Però esiste anche un digrigamento diurno. È una parafunzione abbastanza difficile da debellare e sicuramente grave perché a lungo andare provoca comunque un'abrasione dei denti, quindi i denti si consumano piano piano e si rovinano, e dall'altra questo continuo funzionamento muscolare è alla base di molte delle cefalee muscolotensive che a volte la gente ha, cioè il comune mal di testa.
0: Diciamo. Sì, sì, sì. C'è una pubblicità molto nota in questo periodo in cui c'è uno scimpanzé ammaestrato che dimentica di mettere le scarpe per ballare il tip tap, e c'è il suo padroncino che masticando una gomma poi riesce con i propri denti, proprio facendo il bruxismo in qualche modo, a fare il rumore che avrebbero dovuto fare le scarpe in questa esibizione sul palcoscenico da parte dello scimpanzé. Ecco, la gomma americana, in qualche modo certi tipi di gomme, ecco, possono in qualche modo, da un lato sembrava recassero danni, ora c'è la gomma che riesce, secondo quello che dice la pubblicità, ad evitare invece problemi o come la carie o comunque legati in qualche modo a problemi dentali. È reale questa cosa qui?
2: Allora, esistono una serie di considerazioni da fare sulla gomma americana. Ovviamente si parlava di pericolo nell'uso della gomma americana legata intanto alle gomme con la presenza di zucchero, perché c'era zucchero sempre presente in bocca e poteva favorire comunque i batteri cariogeni, e dall'altro legato al continuo masticare dei denti fra di loro che sovraccaricava i muscoli e può creare delle forme di cefalea legate a questo continuo sovraccarico muscolare. Le gomme adesso che si usano come succedanei dell'igiene orale intanto sono senza zucchero e quindi non hanno potere cariogeno, hanno alcune sostanze come l'ossilitolo che comunque servono a ridurre quello che è la presenza di acidi in bocca, e con una forma di detersione meccanica aiutano a ridurre quello che è il depositarsi di sostanze sui denti. Bisogna però ricordare che perché siano veramente efficaci uno dovrebbe masticarle come se stesse spazzolandosi i denti, quindi facendole circolare bene per tutta la bocca, masticandola su tutti i denti lentamente, cosa che quasi nessuno di noi fa, poi la mastica normalmente come una gomma qualunque.
1: Dottore, un'altra opinione comune: i denti del giudizio vanno estratti, è vero questo?
2: Allora, il dente del giudizio non va estratto come non va estratto nessun dente se non ci sono le indicazioni.
1: Ecco.
2: Allora, ci sono molti casi in cui il dente del giudizio per una serie di circostanze è posto in una posizione non corretta all'interno della bocca, oppure crea dei dolori, oppure crea dei problemi alle mucose, cioè alla gengiva, alle guance vicine, e allora in questo caso sicuramente deve essere estratto. Tenete presente che il dente del giudizio è l'ultimo dente in fondo della bocca, è molto difficile da raggiungere con le manovre di igiene orale se uno non ha una bocca particolarmente grande, quindi è un dente che molto di sovente è soggetto a carie prima degli altri denti, proprio perché è difficile tenerlo igienicamente a posto.
1: Un altro problema che affligge molte persone è la litosi.
2: La litosi è creata da una serie di batteri che sono quasi sempre presenti nel cavo orale, che in alcune particolari circostanze si sviluppano di più. Sono batteri che nel loro metabolismo poi eliminano alcune sostanze contenenti zolfo, che è quello che dà il tipico effetto della litosi, questo cattivo odore.
0: Sì.
2: Allora, una buona igiene orale, uno spazzolamento molto accurato della lingua con appositi strumenti che esistono, ed eventualmente l'utilizzo di colluttori disinfettanti che sono presenti sul mercato sono il più delle volte sufficienti a debellare il problema.
1: I dentisti raccomandano l'uso del filo interdentale, perché?
2: Allora, il filo interdentale è fondamentale per l'igiene orale. Lo spazzolino fra un dente e l'altro non può passare. Queste superfici fra un dente e l'altro sono quelle che più facilmente sono attaccate dalla carie, proprio perché i denti non sono incollati gli uni agli altri, ma sono appoggiati. In quello spazio fra un dente e l'altro si forma la placca batterica, si fermano residui di cibo, se non vengono rimossi poi inizia un processo che porta ovviamente alla lesione cariosa. Il filo interdentale è l'unico strumento che è in grado di eliminare la placca presente nel punto dove i due denti si toccano assieme.
0: E per quanto riguarda i denti dei bambini, come si puliscono? Bisogna seguire una tecnica particolare?
2: No, i denti dei bambini vanno puliti come i denti degli adulti. Quando i bambini sono piccoli e non sono in grado di pulirsi i denti da soli, sarebbe una buona indicazione che i genitori magari pulissero loro i denti prima ai bambini e poi gli lasciassero lo spazzolino perché loro potessero imparare. Però verificare e controllare almeno una parte della detersione fatta dai genitori, ovviamente con spazzolini apposta, che sono spazzolini molto piccoli che consentono di essere utilizzati nelle bocche del bambino.
0: Certo, quindi con la giusta misura adatti al bambino, insomma.
2: Esatto.
1: Dottore, la sterilizzazione dello studio del dentista, a volte andare dal dentista fa paura per tanti motivi, uno di questi è quello che l'ambulatorio odontoiatrico possa non essere un luogo sicuro. Cosa ci può dire a proposito?
2: Allora, se un cittadino si rivolge a un professionista serio, come nel caso dei membri della nostra associazione, sicuramente può stare tranquillo, perché noi abbiamo delle procedure di sterilizzazione, disinfezione e detersione all'interno degli studi che garantiscono l'assoluta sicurezza ai pazienti. Anche il paziente stesso, quando entra in uno studio odontoiatrico, comunque si rende immediatamente conto laddove vengono utilizzate delle norme igieniche appropriate, dove gli strumenti sono sterilizzati e imbustati, e quindi a questo punto ha una certa tranquillità. L'importante è rivolgersi intanto a un vero dentista, mentre purtroppo in Italia c'è la piaga di avere persone che dentisti non sono e che lavorano in bocca, e affidarsi a professionisti seri, iscritti all'albo, che sono in grado di dare tutte le garanzie al cittadino, tenendo presente che i rischi di infettività all'interno di uno studio dentistico sono comunque molto molto più bassi di molte altre specialità che vengono magari non riconosciute da questo punto di vista, ma che hanno probabilmente dei rischi molto maggiori.
1: Bene, con quale frequenza bisogna rivolgersi al dentista, dottore?
2: Allora, almeno una volta l'anno è indispensabile fare una visita odontoiatrica ed eventualmente un'igiene professionale ambulatoriale. Per questo che noi tutti gli anni durante il mese di ottobre offriamo visite gratuite a tutti i cittadini italiani, per garantire il minimo necessario per poter comunque tenere sotto controllo la bocca. Sarebbe ideale almeno andare due volte all'anno, ogni sei mesi, perché comunque, per quanto possa essere, nell'arco dei sei mesi qualunque lesione cariosa o parodontale non può creare dei danni talmente grandi da creare la necessità o di grossi interventi o danni irreparabili alla dentatura. Quindi una frequenza biannuale sarebbe sicuramente la cosa ideale.
1: Sì.
0: Dottor Bruno, c'è una parola che da piccolo mi preoccupava, tartaro. Ecco, la pulizia dei denti in particolare, con che frequenza va fatta?
2: Questa è una cosa che ovviamente dipende un po' da soggetto a soggetto. Almeno una volta all'anno anche i soggetti che sono capaci di mantenere un'ottima igiene orale, quindi hanno meno deposito di tartaro sui denti, comunque sarebbe meglio consigliarli di fare un'igiene professionale, perché ci sono comunque delle zone della bocca dove con più difficoltà si riesce a rimuovere la placca, e in quelle zone è possibile che si formi del tartaro. Però ci sono dei soggetti, magari che hanno particolari patologie in bocca, in cui la frequenza deve essere magari molto maggiore, anche semestrale o addirittura quadrimestrale o trimestrale, a seconda dei casi.
1: Dottor Bruno, abbiamo accennato fra le parole al diritto alla salute orale, però diversi cittadini non hanno la disponibilità economica per far fronte a questo impegno. A chi ci si può rivolgere?
2: Allora, il problema è un problema abbastanza complesso, un problema politico, e non riguarda gli operatori sanitari.
0: Certo.
2: In Italia abbiamo un sistema sanitario nazionale che offre comunque delle terapie odontoiatriche. Non è certo l'operatore sanitario in sé che può risolvere i problemi sociali di welfare nazionale, anzi sotto certi aspetti noi rappresentiamo quello che è la sanità privata. È come andare a una clinica privata a
1: certo.
2: chiedere di mettersi a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. Allora, il problema più grosso è che l'odontoiatria in sé è una specialità molto costosa, cioè fare una terapia odontoiatrica è molto costosa e lo Stato non se lo può permettere, perché comunque i costi sono veramente molto elevati e quindi purtroppo vengono erogate poche prestazioni. Però la situazione sta migliorando, ci sono adesso moltissime strutture pubbliche che erogano prestazioni odontoiatriche, il cittadino si può rivolgere a queste in piena fiducia, ci sono operatori di altissimo livello che possono comunque ottemperare alle necessità.
1: Bene, abbiamo una chiamata in diretta. Pronto?
3: Sono Antonella.
0: Prego, Antonella.
3: Dottore, volevo farle una domanda. Mi succede di avere, visto che stiamo parlando di denti e di bocca, di cavo orale ovviamente, mi succede di avere spesso, o quasi sempre, quando apro eccessivamente la bocca, uno scatto nella mandibola sinistra. Ecco, mi è stato detto che potrebbe esserci il rischio che possa rimanere bloccata la bocca quando si apre eccessivamente a causa di questo scatto. Vorrei sapere da lei cosa c'è da fare e se possono esserci degli altri disturbi a causa di questo problema, perché ritengo che sia un problema. Ascolto Serrata.
0: Bene, grazie. Grazie Antonella.
1: Grazie.
0: Prego dottore, quindi cosa possiamo...
2: Questo è un sintomo di qualche problema all'articolazione temporomandibolare, che è quell'articolazione che collega la mandibola al cranio. Può essere assolutamente non preoccupante, perché a volte ci sono questi rumori, questi piccoli scatti di movimento che non hanno nessun effetto. Può essere il sintomo invece di un non perfetto coordinamento articolare e quindi può portare a conseguenze nel tempo. Il blocco della bocca è una cosa rara, ma potrebbe anche capitare. Molte volte vi sono delle cefalee e degli altri sintomi dolorosi accompagnati a questa patologia. L'ideale è rivolgersi comunque a uno specialista che si occupa di problematiche temporomandibolari, un iatrologo, un ortodonzista, che consiglierà gli esami necessari, radiografici o comunque strumentali, per verificare lo stato dell'articolazione, e poi sicuramente potrà consigliare la signora se è il caso e che cosa fare per risolvere il problema.
1: Dottore, ci sono diversi modi poi per curare i denti, oggi si parla di implantologia, non so se è corretto questo termine, perché vorrei sapere, diversi impianti poi falliscono?
2: Allora, il termine implantologia è corretto. Allora, esiste un rischio chirurgico, come in qualunque tipo di intervento chirurgico, anche nella terapia implantare, e quindi vi sono alcune volte in cui questa vite metallica non viene perfettamente integrata dall'osso che riceve, e quindi non rimane stabile. Questo è un rischio che al giorno d'oggi è limitato in una percentuale molto molto bassa, perché abbiamo comunque delle percentuali di successo superiori al 90% negli interventi di chirurgia implantare, e sono decisamente molto molto più elevate della maggioranza degli interventi chirurgici che vengono praticati in altre zone del corpo.
0: Sì, sì, sì.
2: Ci sono poi delle perdite di impianto secondarie invece legate a scarsa generale attorno all'impianto. Bisogna pensare che l'impianto non ha alcuna protezione perché passa attraverso la gengiva passivamente. L'accumulo di placca all'interno dell'impianto può creare un'infezione batterica e di conseguenza poi l'impianto viene perso. Però al giorno d'oggi la terapia implantare è una terapia sicuramente efficace e sicura, e con dei rischi calcolabili preventivamente e molto molto ridotti.
1: Quindi si può fare affidamento, insomma.
2: Basta sempre rivolgersi a degli operatori che siano comunque professionalmente capaci.
1: Per concludere, dottor Bruno, si parla di staminali per la cura di diverse malattie, anche per la cura delle malattie orali. Le staminali possono rappresentare una speranza per il prossimo futuro?
2: È una speranza per tutti noi. Stiamo già da anni lavorando nel campo della ricerca per arrivare a poter sostituire i denti persi non con un impianto artificiale ma con dei denti ricreati partendo dalle cellule staminali. Gli studi sono allo stesso livello di altri organi, quindi con alcune difficoltà, però le prospettive sono molto buone. È presumibile pensare che fra 15 o 20 anni possa iniziare a diventare una terapia praticabile in molti casi.
0: Certo. Bene, è stato con noi al telefono il dottor Franco Bruno, medico odontoiatra, segretario culturale dell'ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani. E grazie, ad una prossima occasione, dottore.
4: L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico.

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione... Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Conosci l'origine della parola cristiano? Il termine cristiano deriva dal greco Christianos, che significa piccolo Cristo. Gli accusatori dei discepoli di Gesù lo usavano come un insulto. Guardate, ecco i piccoli Cristi, dicevano. Così, quello che era pensato per essere uno scherno è diventato una benedizione per milioni di persone. È l'ironia della storia. La Bibbia dice: essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. Perché gli oppositori dei discepoli li chiamavano piccoli Cristi? Perché lo stile di vita dei credenti era così chiaro, così simile a Cristo? Era inevitabile etichettarli in questo modo. Misero in pratica quello che avevano imparato da Gesù. Riuscirono a completare appieno la missione che era stata data loro e a noi di rappresentare Cristo e riuscirono a farlo conoscere. Perciò, di cosa abbiamo bisogno noi per rappresentare Cristo? Ad esempio, un approccio gentile verso i nostri vicini, invece di un tragico giudizio armati di versetti biblici, potrebbe essere un ottimo inizio. Camminare al fianco di Gesù, prendere del tempo per leggere la sua parola e trascorrere del tempo con lui. Più conosciamo il Signore, più il suo carattere si rifletterà in noi. Ecco qualche esempio. La sua sottomissione al Padre. Gesù accettò di abbandonare tutto per seguire la volontà del Padre, sapendo che le vie di Dio sono le migliori. La sua compassione. Gesù era amico dei peccatori e sapeva come andare oltre le apparenze e i giudizi per raggiungere direttamente il cuore di coloro che avevano bisogno di lui. La sua umiltà. Lui è il Re del Cielo, eppure è diventato il servo di tutti noi. Io prego che oggi tu possa prendere la decisione di continuare ad approfondire la conoscenza con Gesù, così che ogni giorno tu possa somigliargli sempre di più. Grazie di esistere, Eric Sellerini.

0: Hai ascoltato Un miracolo ogni giorno. A risentirci.
1: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
2: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
3: Come dice l'Apostolo Paolo, non c'è nessuno che cerca il Signore. Tu pensavi, ma io ero alla ricerca del Signore. No. Tu non eri alla ricerca del Signore, era il Signore che era alla ricerca di te. E tu avevi questo desiderio di conoscerlo perché è stato Lui a chiamare per mezzo dell'opera dello Spirito. Non è che eri così bravo, che avevi un cuore veramente propenso verso Dio e Dio non poteva fare a meno di accettarti perché tu lo cercavi. No, tutto un'opera di grazia nei nostri confronti.

barata, eh? E questi di 12, quando sono tornati dal loro ministero, raccontavano con gioia, ah, pensate cosa ha fatto, perché sono andati due per due e erano separati, non è che sono andati insieme come un gruppo da 12, due qua, due là, e poi dopo un periodo di tempo si sono ritrovati insieme al loro maestro per dare un resoconto di quello che era successo, e questi erano veramente gasati. Ah, il Signore si è servito di noi, lui ha fatto dei miracoli, ha toccato le persone, abbiamo guarito tante persone. Erano gioiosi, veramente presi dal fatto che avevano certi privilegi. Ma guardate che non erano questi privilegi che facevano di loro dei veri discepoli. Noi abbiamo tanti privilegi, tante benedizioni, ma non sono queste cose che fanno di noi dei veri discepoli. Dobbiamo attribuire tutto questo alla grazia e alla misericordia di Dio nei nostri confronti. Se abbiamo qualche privilegio, se abbiamo qualche benedizione, è in virtù dell'opera sua nei nostri confronti. Non sono queste cose che fanno di me un vero discepolo. Invece questa è l'inizio. Quando Gesù dice: chi vuole venire dietro a me? Prima di tutto deve rinunciare a se stesso. Quanto è difficile questo. Siamo talmente egoisti. Siamo talmente pieni di noi stessi. Dal momento della nostra nascita, questa qualità viene coltivata. E viviamo per numero uno. Se volete capire questo, pensate al vostro comportamento a tavola. Vi trovate davanti il pane. A chi pensate?

qui c'è la marmellata. Invece di pensare quello che mi sta accanto ne ha bisogno, e perciò devo pensare non a me stesso, bensì agli altri. Non veniamo educati in questo modo, vero? È talmente naturale pensare

qui è molto, ma molto difficile dire di no a me stesso e dire di sì ad un altro. Poi il Signore dice: devi prendere su la tua croce. Qui non stiamo parlando di un pezzo di bigiotteria. Madonna, la cantante, tante volte appare in televisione o nei video con una croce così. È una donna che ucciderebbe anche la mamma per raggiungere i suoi scopi. Ma ha una croce. La croce non è neanche quella cosa che il Signore ti butta addosso e tu per forza la devi sopportare. Per esempio, ci arriva una malattia o una sfortuna e dici: ah, è la mia croce, il Signore me l'ha buttato addosso. No, la croce non è qualcosa che Dio ti butta addosso e volere o volare deve tirare avanti. La croce è un atto personale, voluto, di identificarmi con la volontà del Signore e con il Signore stesso. La croce era un simbolo di vergogna. Ho vergogna di identificarmi con Cristo? Ho vergogna di far sapere agli altri che Lui è il mio maestro, è il mio Signore? Mi ricordo una volta in Russia c'erano dei credenti riuniti in una casa privata, avevano sempre paura del governo, di venire scoperti, e sentono bussare alla porta e uno va ad aprire ed entrano tre soldati russi con fucili e uno di loro disse: chi non è disposto a morire per la sua fede può uscire adesso. Due si sono alzati e poi questi hanno messo i fucili accatestati nell'angolo e hanno detto: adesso possiamo adorare il Signore insieme. Non volevamo adorare il Signore con chi non era disposto a dare la sua vita per Lui. Saresti disposto a dare la tua vita per seguire il Signore o saresti come uno di quei due? Prendere su la propria croce significa che tu sei disposto ad identificarti pienamente con il Signore e, se necessario, fare la stessa fine.

prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Con la frase "mi segua" non parla solo di una corsa da 100 metri, parla di una maratona, non parla di comodità, quando ti è comodo vieni dietro a me. Qui parla di costanza, perseveranza, impegno. E quando io scelgo di essere un vero discepolo del Signore, l'unica cosa che conta per me è Lui e quello che vuole da me. Tutte le altre voci vengono escluse. Questo è Matteo 6:33 in atto. Cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. La mia chiamata è questa, il Signore. Date la priorità alle cose del Signore? O tante volte sono le cose che ti impediscono di seguirlo? Ah, non posso andare alla riunione, no, ho il calcio stasera, c'è il mio programma preferito alla TV, vorrei tanto andare al culto, ma sai, io mi sono impegnato con degli amici non posso. Il discepolo di Cristo sa che la chiamata del Signore ha priorità su tutto. Non quando ti fa comodo. Perciò io prendo un impegno verso il Signore, prendo un impegno verso l'assemblea, prendo un impegno verso la sua parola e vedremo man mano che andiamo avanti cosa pretende il Signore da me. Marco capitolo 10 versetti 33 e 34.

0: Noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi, dei sacerdoti e degli scribi. Essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, i quali lo scherniranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. Ma dopo tre giorni egli risusciterà. Ecco dove vado. Volete venirmi dietro?
1: Ah,
0: Signore, no, questo non ti succederà mai. Non volete che succeda a voi, eh? Costa essere un discepolo del Signore. Perciò non pensate che qui stiamo parlando di una passeggiata, di un picnic. Stiamo parlando di cose serie ed il Signore pretende da me, da voi, se vogliamo essere i suoi discepoli. Quello che troviamo qui in Galati 5:24. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Essere un discepolo di Gesù significa essere crocifisso. Galati 6:14, l'apostolo Paolo dice: ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso. Cioè, per me il mondo è morto e io sono stato crocifisso per il mondo. Mi ricordo di due sorelle che spesso andavano in discoteca, si divertivano. Noi, non due sorelle in fede, erano due sorelle nella stessa famiglia. Ma a loro piaceva, no, piaceva tanto la discoteca. Andavano a ballare e i loro amici spesso li chiamava: andiamo, andiamo. E un giorno si sono convertite queste due ragazze. E era da un pezzo che non uscivano di casa e finalmente qualcuno scrisse: vuoi venire in discoteca? E loro scrissero una lettera così: dispiace informarvi che le sorelle bianche sono morte e non possono accettare il vostro invito. Questi hanno capito una cosa: se io sono di Gesù, io sono morto al mondo. i suoi desideri, i suoi richiami non hanno più un posto nella mia vita. L'orecchio mio è attento ad una sola voce, ed è quella di Cristo. Il mondo per me è morto, ma io sono morto per il mondo. Quando ero giovane, più giovane, mi divertivo molto a ballare, ero un ballerino e avevo la mia ragazza, la mia partner, e facevamo vedere i diversi tipi di ballo anche in TV, frequentavamo i balli dei licei proprio per dimostrare i diversi tipi di ballo. Ed un giorno mi trovavo sulla pista da ballo e il Signore mi fa: "E tu cosa fai qua?" E mi sono reso conto che mi trovavo davanti ad un bivio nel mio cammino. E il Signore mi ha sopportato per un bel po' di tempo e finalmente dice: "Ehi, pensi di potermi onorare in questo modo?" Ed io ho capito. Ho detto: "Signore, non ballerò mai più." Ed in quel momento sono morto. Dobbiamo continuamente morire a noi stessi, renderci conto che siamo morti, perché la nostra fedeltà e la nostra alleanza vanno a colui che ci ha chiamati ad essere i suoi discepoli. Ricordiamoci: chi è crocifisso ha rotto i legami con il passato. Quello che è passato e non ha più importanza. Quando uno sta per morire in croce, quello che è passato non ha più nessun valore, rompe i legami con il passato. Secondo, non ha piani propri per il futuro. E terzo, guarda in una sola direzione. Tu sei crocifisso con Cristo? Allora, quello del passato non ha più valore per te. Tu non hai piani per la tua propria vita, ma quello che ti interessa da quel punto in poi è il Signore. E perciò tu guardi in una sola direzione. Non ti guardi indietro né ai lati. Sei arrivato a questo punto? nella tua esperienza? Tu puoi dire con l'Apostolo Paolo: anch'io sono crocifisso, io sono morto al mondo, non sento più i suoi richiami, non mi interessano. Solo quello che il Signore vuole da me è quello che ha valore. Questa è la chiamata di un discepolo. Perciò sarai tu a rispondere all'ultima domanda. Ti ritieni un vero discepolo di Gesù? In vista a quanto abbiamo visto? O sei solo curioso, convinto, ma senza essere consacrato?

0: Signore, pensando a Filippesi 2:5, abbiate in voi lo stesso sentimento che era in Cristo Gesù. Abbiamo davanti a noi un esempio spiccante di rinuncia e di umiltà. E tante volte siamo troppo pieni di noi stessi, dei nostri piani, dei nostri desideri. E ti preghiamo di farci capire, Signore, la futilità di certe cose. Aiutaci a capire, Signore, che solo quello che viene fatto per te e per l'eternità durerà in eterno. Liberaci da noi stessi. Aiutaci ad essere dei veri tuoi discepoli. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.
1: Amen. Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: Radio Logos, Foggia.
1: Vuoi sapere qual è lo scopo che noi cerchiamo di raggiungere preparando i programmi e parlando attraverso i microfoni? Te lo sarai chiesto forse qualche volta. Ebbene, l'unica cosa che noi vogliamo è che ogni persona rifletta sulle cose del Signore e si fermi a considerare qual è il proprio rapporto con Dio. Non desideriamo proporti una nuova chiesa o una nuova religione. Desideriamo che tu, personalmente, possa incontrare Dio nella tua vita ed instaurare con Lui un rapporto di comunione. Oppure, se già sei un credente, desideriamo che tu possa approfondire la tua vita spirituale ed il tuo rapporto di fede con il Signore. Questo è l'unico fine, soltanto questo e nessun altro. Non abbiamo nessuno scopo di carattere sociopolitico ed economico. Mandiamo avanti il lavoro per aiutare ogni persona che ci ascolta a conoscere Dio, perché siamo coscienti del fatto che l'unica cosa veramente importante per l'uomo è la propria anima. Gesù disse: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua?

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Salve amici. Benvenuti a questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è Il giardino di Dio, numero 9. Leggiamo dalla lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto ai Galati, a capitolo 5, il verso 22. Dice così l'Apostolo Paolo: il frutto dello Spirito invece è amore, allegrezza, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Allora, amici, siamo giunti all'ultimo appuntamento con il giardino di Dio. Si conclude quindi oggi con l'autocontrollo, che è il nono frutto dello Spirito Santo, la trattazione del ciclo di meditazioni su questo soggetto. L'autocontrollo è la capacità di gestire desideri, impulsi, per non pregiudicare il raggiungimento di un obiettivo. Sviluppare l'autocontrollo può essere un processo alquanto laborioso, ma consentirà di apportare importanti cambiamenti alla vita e insegnerà a tenere sotto controllo l'impulsività istintiva. Sentirsi maggiormente padrone di se stessi e delle azioni aiuterà ad amministrare meglio la propria vita e a condurla in modo più autorevole, migliorando di conseguenza anche l'autostima. Chi vuole vincere si deve controllare in tutte le aree della propria vita, ad esempio nella sfera sessuale, nell'alimentazione, nei rapporti interpersonali e così via. Come gli sportivi, per vincere una medaglia, prima di gareggiare devono sottostare a rigide regole che interessano ogni area della loro vita, ugualmente deve fare il credente, che corre per una meta soprannaturale e incorruttibile. Sapersi dominare è il segno che si è realizzato l'autocontrollo e che lo Spirito Santo sta svolgendo il compito per cui ci è stato dato e che si è conseguita la vittoria sulle proprie tendenze naturali, mentre chi è indisciplinato perde, cade facilmente nelle concupiscenze delle opere della carne. Ed è proprio a queste ultime, cioè le opere della carne, che l'Apostolo Paolo vuole porre una barriera. Allora, una domanda: quali sono le opere della carne? Bene, lo dice l'Apostolo nei versi 19 a 21 che non abbiamo letto, nello stesso capitolo 5 della lettera ai Galati. E li definisce così l'Apostolo le opere della carne e dice proprio testualmente: ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazioni,
impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Mentre il verso 22 che abbiamo preso in esame in questa serie di meditazioni inizia proprio così: il frutto dello spirito invece è, e così via, e quindi abbiamo letto amore, eccetera. Questa congiunzione, cioè invece è una congiunzione, dicevo, testuale, dal valore avversativo. Oppure si potrebbe definire una congiunzione al contrario, cioè all'opposto, e seguono i 9 frutti, appunto, di questo giardino meraviglioso che Dio vuole portare nella vita dei credenti. Da tutto questo che abbiamo visto si evince che l'essere cristiani non è appartenere ad una religione, piccola o grande che sia, bensì essere trasformati all'immagine di colui che ci ha amati in Cristo Gesù per la nostra salvezza. La vita di chi ha messo la propria fede nell'unico Salvatore e Mediatore, Gesù, è una vita trasformata, poiché la chiave di interpretazione della vita, sia terrena che eterna, è Dio stesso. Non sono le religioni, oppure le circostanze o la politica. Quindi l'Apostolo Paolo mette in contrapposizione alle opere della carne che abbiamo letto con i frutti dello Spirito. E pensiamo, cari amici, solo per un momento: se tutto il genere umano vivesse secondo questi frutti dello Spirito, come sarebbe il nostro mondo? È una domanda che lascio a voi la risposta. Bene, siamo giunti alla fine di questa meditazione, ma anche alla fine di questa serie di 9 puntate in cui abbiamo visto appunto i 9 frutti dello Spirito Santo. E mi auguro che questa serie abbia suscitato in voi, o come dire, abbia stuzzicato in voi l'andare alla ricerca negli Evangeli del Signore Gesù, perché è solo Lui che può dare la speranza, che può dare la risposta a tutti questi interrogativi. Bene, in attesa delle vostre domande o richieste, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. E anche questa volta siamo arrivati a un altro venerdì. Oggi finiamo il capitolo 14 dal versetto 53 al versetto 72, sempre Vangelo secondo Marco. Gesù fu condotto a casa del sommo sacerdote, dove ben presto si riunirono tutti i capi sacerdoti e gli altri capi religiosi. Pietro, che lo seguiva a distanza, era riuscito ad entrare nel cortile della casa del sommo sacerdote e andò a sedersi fra i servi a scaldarsi accanto al fuoco. Intanto i capi sacerdoti e la corte suprema ebraica al completo stavano cercando un'accusa contro Gesù per condannarlo a morte, ma i loro sforzi erano vani. Molti testimoni deponevano il falso, ma si contraddicevano a vicenda. Infine si alzarono alcuni uomini, anch'essi per accusare falsamente Gesù, e dissero: «Abbiamo sentito che diceva: distruggerò questo tempio costruito dagli uomini e in 3 giorni ne costruirò un altro, fatto senza mano d'uomo». Ma neppure in questo caso le testimonianze concordavano. Allora il sommo sacerdote si alzò davanti alla corte e chiese a Gesù: «Perché non rispondi a questa accusa? Che cosa hai da dire in tua discolpa?» Gesù non rispose. Allora il sommo sacerdote gli chiese: «Sei tu il Messia, figlio di Dio?» Gesù rispose: «Sì, sono io, e voi mi vedrete sedere alla destra di Dio e tornare in terra sulle nuvole del cielo». Allora il sommo sacerdote si strappò i vestiti gridando: «Di che cosa avete bisogno ancora? Perché aspettare dei testimoni? Voi stessi avete udito la sua bestemmia. Qual è il vostro verdetto?» La votazione per la condanna a morte fu unanime. Alcuni di loro si misero a sputargli addosso, poi lo bendarono e cominciarono a dargli dei pugni in faccia. «Chi ti ha colpito stavolta, profeta?» Lo deridevano. E perfino le guardie lo presero a pugni mentre lo portavano via. Nel frattempo Pietro era rimasto di sotto nel cortile, e ad un certo punto una delle serve del sommo sacerdote lo vide che si scaldava intorno al fuoco. La donna lo guardò da vicino, poi lo apostrofò: «Anche tu eri con Gesù di Nazaret». Pietro negò: «Non so neppure di che cosa stai parlando», disse, e si allontanò verso il cortile. Proprio allora il gallo cantò. La serva lo vide che se ne stava là e cominciò a dire agli altri: «Eccolo là, quello è un discepolo di Gesù». Pietro negò di nuovo. Poco dopo altre persone che se ne stavano in piedi attorno al fuoco cominciarono a dire a Pietro: «Sì che sei uno di loro, perché vieni dalla Galilea». Pietro cominciò a maledire e a spergiurare gridando: «Non lo conosco neppure il tizio di cui parlate». Fu allora che il gallo cantò la seconda volta, improvvisamente. Pietro ricordò le parole di Gesù: «Prima che il gallo canti 2 volte, mi avrà rinnegato per la 3ª volta». E Pietro, sconsolato, pianse. Questo processo contro Gesù fu terribilmente illegale, poiché la legge ebraica non consentiva processi durante la notte. E tuttavia vediamo che tutti, sacerdoti, scribi, anziani, praticamente il sinedio a completo, si riunirono perché erano determinati a mettere a morte Gesù. E poiché non avevano testimonianze per incolparlo, dovettero ricorrere a falsi testimoni. E Gesù aveva parlato della distruzione di un tempio, ma stava chiaramente facendo riferimento al suo proprio corpo. E i suoi accusatori cercavano di spacciarlo come un terrorista che minacciava il loro luogo di culto. Purtroppo i giudici corrotti sono presenti ancora oggi. È terribile vivere in una società in cui le leggi vengono distorte perché i giudici non sono affidabili o addirittura corrotti. Caifa, il sommo sacerdote, gli chiese se aveva dei commenti in sua difesa e Gesù scelse il silenzio, adempiendo così la profezia in Isaia 54 che dice: «Come una pecora condotta al macello, come un agnello davanti a chi lo tosa, è rimasto muto, senza aprir bocca». E quando fu processato una seconda volta, non solo affermò di essere Dio, ma aggiunse una profezia di Daniele 7, dicendo praticamente al sommo sacerdote che sarebbe tornato tra le nuvole, annunciando il suo ritorno come giudice. E forse questa
fu un po' una piccola vendetta da parte di Gesù. Quando qualcuno ti dice che Gesù non ha mai dichiarato di essere Dio, mandalo direttamente a Marco 14,62. È ripugnante vedere anche la reazione delle guardie così meschine, che non avevano alcuna autorità, però decidono di beffarlo a seguito del comportamento di Caifa. E come ha potuto Gesù sopportare tanta umiliazione per te e per me? Dovremmo tremare oggi quando vediamo persone così resistenti al Vangelo e alla figura di Cristo. Il racconto della negazione di Pietro deve essere venuto direttamente da lui, poiché condivide la sua vulnerabilità, la sua debolezza, il rimorso in modo molto trasparente. E possiamo anche noi rivederci con lui. Spesso ci si propone di fare del bene, ma cediamo alle nostre debolezze. Almeno Pietro si pentì, a differenza di Giuda, che provò solo rimorso. Riflessione. La prossima volta che sarai tentato, ricorda l'umiliazione che Gesù ha subito affinché tu possa essere libero. Signore, che amarezza hai sofferto vedendo uno dei tuoi più amati, quello che diceva: "Ah, sono disposto a morire per te", così veloce a rinnegarti per salvare la sua pelle. Devastante. Aiutaci a non essere così codardi anche in situazioni difficili dove la nostra fede potrebbe precludere delle amicizie o può portare ad altre persecuzioni. Dacci la forza sempre di rimanere saldi nella nostra fede. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, vi auguro un fantastico weekend. Ci sentiamo lunedì. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 25 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, vogliamo ancora parlare sulle cose future. Dice la parola del Signore che la fede è certezza di cose che si sperano e determinazione di cose che non si vedano. Cioè la fede nelle promesse di Dio è certezza di cose che si sperano. Cioè Dio non fa delle promesse così che fanno gli uomini, a volte promettono, ma maggiormente non fanno nulla. Studiando sempre il libro dell'Apocalisse, riflettendo, per noi che siamo figlioli di Dio, abbiamo tanto di rallegrarci perché la parola di Dio, cioè l'Apocalisse, finisce con delle cose gloriose e meravigliose per quelli che gli appartengono, ma termina questo libro con delle cose spaventevoli, orribili, per quelli che non crederanno. Quindi vediamo che la parola del Signore non ci parla solo di questo tempo, di questo mondo che noi vediamo, ma la parola di Dio ci parla dell'eternità, cioè di qualcosa che poi non ci sarà né più il tempo e né lo spazio. Saremo nell'eternità di Dio. E quindi, riflettendo, la parola di Dio ci parla di vita eterna e di morte eterna, ci parla di gioia eterna e di tormento eterno, ci parla di cielo e ci parla di inferno, ci parla che noi saremo con Dio, quelli che credono in Gesù, e quelli che saranno per l'eternità con Satana e con tutti i demoni nei secoli dei secoli, dove saranno tormentati. Quindi vediamo che c'è una linea di demarcazione fra quelli che sono salvati da quelli che sono perduti. Quindi diciamo che su questa terra non è altro che come una sala d'aspetto. Quale treno prendere? Il treno che porta in cielo o il treno che porta all'inferno? Vediamo qui che l'Apocalisse, per noi che crediamo, ci parla di cose meravigliose. Come titolo vorrei dare a questo messaggio: il costruttore della città celeste. Chi è il costruttore della città celeste? Come la volta scorsa abbiamo parlato che della Gerusalemme celeste è la sposa dell'agnello. Chi è il costruttore della città celeste? Parlando di Gerusalemme, la Gerusalemme terrena, sapete, non è bella, non è una città splendida. Io credo che non si può paragonare a una Roma, forse a una Parigi, ma è una città dove non c'è nessun fiume che la attraversa e neanche nessun mare che la bagna. Gerusalemme è una città fra le montagne, io l'ho vista, l'ho visitata, ma a Gerusalemme tante tante persone che vanno lì, la prima cosa che li attira è il muro delle pianto. Qualche chilometro vi è il sepolcro, ci sono tante basiliche, ma niente di bello, non ci sono grattacieli, non ci sono parchi, non ci sono bellezze. Eppure Gerusalemme è chiamata la città del Gran Re. Però troviamo che in Isaia capitolo 54, versetto 11 e 12, ci viene descritta la Gerusalemme durante il periodo del millennio. E voglio leggere questo versetto che dice così: o afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sopra zaffiri, farò i tuoi merli di rubini e le tue porte di carbonchi e tutto il tuo recinto di pietre preziose. C'è la Gerusalemme. Durante il millennio la Gerusalemme sarà la città del Gran Re e sarà la capitale del mondo. Sarà al centro di tutta l'attenzione di tutti i popoli che affluiranno per ammirare, per adorare, per conoscere, per ascoltare colui che siederà sul trono di Davide, Gesù Cristo. Come abbiamo un esempio nel passato, quando Salomone, per la sua
grande sapienza, intelligenza e conoscenza e ricchezza venivano da tante parti del mondo. Fra queste vi era una regina, la regina di Seba, dove è andata proprio per vedere la magnificenza, la gloria, la ricchezza e la sapienza di Salomone. E questa è un'immagine di quando nel futuro da ogni parte del mondo affluiranno a Gerusalemme. Sapete, Israele è chiamata l'ombelico della terra, perché è il centro. Voi sapete che Israele confina con tre continenti, con l'Asia, con l'Europa e con l'Africa. Quindi al centro, e da ogni parte del mondo affluiranno lì. Sapete, Israele è chiamata l'ombelico della terra, perché è il centro. Voi sapete che Israele confina con tre continenti, con l'Asia, con l'Europa e con l'Africa.

che dicono la natura ha fatto questo, ma mai menzionano il nome di Dio. Non dicono Dio ha fatto queste cose, cose meravigliose, grandiose, perfette, di una bellezza indescrivibile. Ovunque noi ci muoviamo, ovunque noi vediamo, vediamo le meraviglie di Dio. Ovunque ci muoviamo, vediamo la grandezza, la bellezza di questo Dio meraviglioso. Però gli scienziati dicono 2 milioni di anni fa, 100 milioni di anni fa, dicono delle idiozie, ma non dicono Dio ha creato tutte le cose in un modo perfetto. Ebbene, anche Gerusalemme, che sarà durante il periodo del millennio uno splendore, sarà distrutta. E voglio leggere un versetto dove l'apostolo Pietro, nella sua seconda epistola, dice queste testuali parole. Dice riguardo il ritorno del Signore. Allora, seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9 e 10, dice così: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni reputano che faccia, ma egli è paziente verso voi, non volendo che alcuni periscano, ma che tutti giungano a ravvedersi. Ma il giorno del Signore verrà come un ladro, in esso i cieli passeranno stridendo, e gli elementi infiammati si dissolveranno, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Quindi qui vediamo che Dio, nel suo piano, distruggerà questo mondo, distruggerà questa terra. I sogni di tante persone che pensano che la terra sussisterà in eterno avranno una delusione, perché il Signore dice creerà nuovi cieli e nuova terra. Il prossimo giudizio che Dio manderà sulla terra sarà con il fuoco. La terra diventerà una palla di fuoco incandescente e tutto sarà distrutto. Gesù lo disse: i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi anche le stelle, tutti i miliardi di stelle che Dio ha creato, e Dio li distruggerà, perché Lui li ha creati e Lui li distruggerà. Ebbene, andiamo al nostro tema. Chi è il costruttore della città? Deve essere sempre la parola di Dio che deve parlare, no? In Ebrei, capitolo 11, versetto 8 e 10, dice così. Ebrei 11, 8 a 10, leggiamo: per fede Abramo, essendo chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che gli aveva da ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tente con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. Allora, il costruttore di questa città celeste è Dio. Ma è solo Dio? È Dio e anche Gesù Cristo. Infatti, il Signore Gesù, prima di salire al cielo, fece una bellissima promessa riguardante il suo ritorno. Dove la troviamo questa promessa? In Giovanni capitolo 14, versetto da 1 a 3, da 1 a 3 dice: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un luogo, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Questa è la promessa che il Signore ci fa: dove sono io sarete anche voi. Questa promessa è per tutti quelli che credono in Lui. Quando il credente lascia questo mondo e chiude gli occhi, l'anima sua va con il Signore, in attesa della risurrezione del corpo. E questo è meraviglioso. Quindi sia il Padre, sia il Figlio stanno preparando un posto per chi? Per la sposa dell'agnello. Perché lì, quando tutto è pronto, quando tutto è preparato,

allora vi saranno le nozze dell'agnello. C'è Cristo con la sua Chiesa. Meraviglioso. Se è vero le parole dell'Apostolo Paolo di Prima Corinzi 2:9, dice: ma come è scritto, le cose che occhi non ha vedute e che orecchie non ha udite e che non sono salite in quel Duomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Noi amiamo Gesù? Gesù è il Signore della tua vita? Amare Gesù significa ubbidire ai Suoi comandamenti. Perché Gesù l'ha detto: chi mi ama osserva i miei comandamenti. A dirlo con le parole non ci costa nulla. Ma siccome l'amore è sacrificio, allora lì le cose cambiano. Dire io ti amo Gesù, dobbiamo riflettere. La grande città. Quanto è grande la città celeste? Lo leggo in Apocalisse. In Apocalisse capitolo 21, versetto 16, dice così: e la città era quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi. La sua lunghezza, la sua larghezza e la sua altezza erano uguali. Per noi esseri umani quasi è inimmaginabile che una città sia lunga, larga e alta. C'è la distanza che va da Parigi fino a Mosca. Una città così grande non esiste al mondo. Per noi è impensabile. Perché la città celeste ha una forma di un cubo, no? Forma cubica. Perché? Perché nell'Antico Testamento noi troviamo quando il Signore diede l'ordine a Mosè di costruire il tabernacolo, vediamo che vi erano degli oggetti a forma cubica. Per esempio, l'altare dei sacrifici che era davanti alla tenda di convegno aveva una forma cubica. Lunghezza, larghezza e altezza erano uguali. Anche l'altare dei profumi era uguale. Mentre l'altare dei sacrifici ci parla di Cristo come vittima, colui che si dà per i nostri peccati, l'altare dei profumi ci parla di Cristo come sommo sacerdote che intercede per noi. Il luogo santissimo che fece costruire Salomone nel Tempio a Gerusalemme aveva una forma cubica. E questo lo voglio leggere. In Prima Re, capitolo 6, versetto 20, il luogo santissimo significa dove vi era la presenza di Dio. Prima Re 6:20 dice: il santuario aveva 20 cubiti di lunghezza, 20 cubiti di larghezza e 20 cubiti d'altezza. Salomone lo ricoprì d'oro finissimo e davanti al santuario fece un altare di legno di cedro e lo ricoprì d'oro. Quanti sono 20 cubiti? Sono 10 metri. Quindi aveva una forma cubica. La Gerusalemme celeste ha una forma cubica, perfetta. La piazza della città e le strade della città, e voglio leggere Apocalisse 21:21, dice: la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. Per essere una città ci deve essere anche le strade, no? Ebbene, le strade e la piazza era d'oro puro come vetro trasparente. Pensando alle nostre città, nelle strade di una città o nelle piazze circolano ogni tipo di persona, vero? Buoni, cattivi, belli, brutti, piccoli, grandi, vecchi, giovani. E oggi è un pericolo essere sulle strade a volte? Quanti incidenti succedono sulle strade? Avvengono scippi, avvengono assalti, avvengono omicidi. Oggi è un pericolo camminare sulle strade o anche sulle piazze.
perché non sai che gente c'è, che gente circola. Ma qui dice che nella Gerusalemme celeste vi entreranno solo i redenti, i salvati, vestiti in veste bianche. Lì non c'è più paura, non ci sarà più spavento. Quando usciamo, quasi dobbiamo pregare, Signore, guardaci da mille pericoli che vi sono sulle strade. Quanti morti avvengono ogni giorno sulle strade, quanti pericoli vi sono. Ma nella città celeste tutto questo non ci sarà. Gloria al Signore. Nella città celeste non vi sarà il Tempio. Anche questo lo leggiamo in Apocalisse 21-22. Dice, e non vidi in essa alcun Tempio, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo Tempio. Sappiamo molto bene che a Gerusalemme il Tempio era il cuore, il centro del popolo ebraico, dove andavano per adorare, per lodare il Signore, per offrire sacrifici a Dio. Nelle città del mondo vi sono duomi, cattedrali, basiliche, perché le persone pensano che lì possono trovare Dio, che Dio è lì. Tante persone lo fanno perché sono nell'ignoranza. Nel tempo presente vediamo che Dio non è nelle cattedrali, nei tempi e nei duomi. Vediamo che nell'antico patto abbiamo detto che Dio aveva scelto Gerusalemme come luogo di culto, e più volte noi lo troviamo nella parola di Dio dove dice nel luogo che io ho scelto tu mi adorerai. Più volte lo troviamo. Questo luogo che Dio aveva scelto era Gerusalemme. Questo tempio fu distrutto dai Romani nell'anno 70 d.C. Ebbene, dove si trova Gesù allora? C'è un versetto nella scrittura, in Matteo 18:20, dove Gesù dice, poiché dovunque due o tre sono radunate nel mio nome, qui vi sono io in mezzo a loro. Quindi oggi Dio non ha un luogo ben definito per incontrarlo. Milioni di persone si recano nei santuari, nei luoghi cosiddetti sacri, ma Dio non ha scelto quei luoghi. Milioni di persone vanno in pellegrinaggio perché pensano che lì possono incontrare Dio. Ma la Bibbia non dice così. Perché le persone non conoscono la parola del Signore e fanno viaggi inutili, andare in cosiddetti santuari perché pensano che lì c'è Dio, non c'è Gesù e neanche Dio. Perché dove due o tre sono radunati nel mio nome, dice Gesù, io sono in mezzo a loro. Gesù è qui in mezzo a noi, in spirito e verità. Quindi questa è la cosa importante. Sapete, al tempo di Mosè, Dio aveva scelto come dimora, che cosa? Il tabernacolo. Perché lui voleva dimorare in mezzo al suo popolo. Il tabernacolo era in mezzo e le 12 tribù di Israele erano attorno, tutti in vista proprio al tabernacolo. Cioè adoravano Dio andando lì nel tabernacolo. Nel luogo santissimo vi era la presenza di Dio. Ma oggi non è così. Qual è il tempio dove Dio dimora oggi? Qual è il tempio? Sono due cose. Il tempio è la Chiesa. E il tempio è ogni credente. La Chiesa del Signore è il tempio dello Spirito Santo. La Chiesa del Signore non è formata da pietre morte, ma ogni credente è una pietra vivente nell'edificio spirituale di Dio. E questo lo voglio leggere nella parola del Signore. Infatti dice in Efesini 2:22, e in Lui, cioè in Gesù, voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha di servire di dimora a Dio per lo Spirito, cioè in Gesù che noi siamo alla presenza del Signore. In Efesini capitolo 3 versetto 16-17 dice,
poiché egli, cioè Dio, vi dia secondo le ricchezze della sua gloria, d'essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Mediante la fede in Gesù, noi siamo diventati il Tempio dello Spirito Santo. E ancora un altro versetto che ci dà forza. In 1 Corinzi 6,19 dice l'Apostolo Paolo: «E non sapete voi che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e non appartenete a voi stessi?» E questo corpo, come il Tempio, vogliamo mantenerlo santo, puro, perché Dio non può abitare in un posto dove è sporco. Oggi i credenti non camminano per visione, ma camminano per fede. Il Signore ci guida lungo il nostro cammino su questa terra. Ma, dice l'Apocalisse, capitolo 22, versetto 3 e 4, queste stupende e meravigliose parole. Ripeto, Apocalisse 22, 3 e 4 dicono: «E non ci sarà più alcuna cosa maledetta, e in essa sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servitori gli serviranno, ed essi vedranno la sua faccia, e avranno in fronte il suo nome». Un giorno noi vedremo Dio. «Beati puri di cuore, perché si vedranno Dio», disse il Signore Gesù. Prima Giovanni 3,1,2 dice l'Apostolo: «Vedete di quale amore ci è stato largo il Padre, dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio, e tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Diletti, ora siamo figlioli di Dio, e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è». Lo vedremo come Egli è. Qualcosa di meraviglioso. L'ultimo punto: gli abitanti della città della Gerusalemme celeste. Dio Padre è lì. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è lì. Lo Spirito Santo è lì, perché è la dimora del Dio Trino. Però lì ci sono anche miliardi e miliardi di angeli, e ci saranno milioni e milioni di credenti. E per la grazia di Dio saremo anche lì noi. Abbiamo qualche dubbio? Saremo con Lui. Quindi nella Gerusalemme non sarà la capitale degli ebrei, ma nella Gerusalemme celeste vi saranno ebrei e anche gentili. Ci saranno tutti i popoli di ogni lingua, nazione e tribù. Ma una cosa deve essere certa: che i nostri nomi devono essere scritti nel libro della vita. Se non è scritto lì, il Signore dirà: «Io non ti conosco». E voglio leggere tre passi dove dice Filippesi capitolo 4 versetto 3. Dice l'Apostolo Paolo ai credenti di Filippi: «Sì, io prego te pure, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato con me per l'Evangelo assieme con Clemente e gli altri miei collaboratori, i cui nomi sono nel libro della vita». I cui nomi sono scritti nel libro della vita. Apocalisse 3,12, qua dice: «Chi vince, io lo farò una colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. E scriverò su lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, della nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso al Dio mio e dal mio nuovo nome». E poi Apocalisse 21,27 dice: «E niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità v'entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello». Vi entreranno solo quelli cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Se i nostri nomi sono scritti lì, sapete, la Bibbia parla che sono scritti, rimarranno lì scritti in eterno. La Bibbia parla di nomi che vengono cancellati dal libro della vita, ma non che vengono scritti, che rimangono già scritti.
Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Tanti si vantano, il mio nome è scritto in un registro di chiesa, nella cattedrale X, nella basilica Y. Non conta questo. Non ha nessuna importanza se i nostri nomi sono scritti in un libro o in un registro di chiesa. Ha importanza se il mio nome è scritto nel libro della vita dell'agnello. E l'ultimissimo appello che troviamo nell'Apocalisse, che il Signore rivolge a tutti, è quello che leggiamo in Apocalisse 22:12-14. Questo è un appello che è rivolto a tutti. Ripeto, Apocalisse 22:12-14 dice così: ecco, io vengo tosto, o presto, e il mio premio è con me per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati coloro che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte nella città. Questo è l'invito. Lavare le nostre vesti. Chi può lavare le nostre vesti? Il sangue di Gesù. Quindi, se una persona andrà all'inferno, non è colpa di Dio. È colpa sua, perché non si è mai decisa di accettare Gesù nella propria vita come Signore e come Salvatore. Oggi Gesù dice: venite a me voi tutti, e un giorno dirà: andate via da me voi tutti operatori di iniquità. Oggi dice venite, domani per coloro che non hanno creduto dirà: andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Questo invito che il Signore ci fa, lo accettiamo? Io l'ho accettato e credo tanti di noi, e vogliamo essere fedeli a Lui sino al suo ritorno. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la

0: A Radio Logos sono le ore 1 e 9 minuti.
1: Abbiamo due nostri amici che sono particolarmente addentro al tema della musica e anche alla capacità di insegnare, insomma.
2: Prato, ogni tanto ascoltate anche i loro brani.
1: Allora, parliamo di Gabriele Nardoni e Eleonora Ricciardo, che dovrebbero essere marito e moglie, che dovrebbero essere in nostra compagnia. Buongiorno, bentrovati.
3: Buongiorno.
2: Che sono marito e moglie, no? Perché l'hai detto in un modo.
1: Sì, ho postato incertezza. No. Nessuna incertezza.
2: Allora, abbiamo il piacere di averli perché anche quest'anno stanno organizzando a Casuccia Bisani il Musica Camp, che è un bellissimo ritrovo di persone che arrivano là appunto per dedicare, mi sembra, 2 settimane, se non vado errato, ora poi ce lo dirà meglio, o una settimana ce lo diranno meglio loro, e che ha avuto già successo negli anni scorsi e quest'anno viene riproposto in questo bellissimo luogo della foresta casentinese, dove c'è questa bellissima accoglienza di Casuccia Bisani, veramente un'esperienza che natura e musica credo si leghi molto bene insieme. Quindi la parola a Gabriele o a Eleonora, chi vuole iniziare da parte vostra, raccontateci questo e poi raccontateci anche di quello che state, di quello che sta bollendo in pentola anche come vostro gruppo On The Road.
3: Certo, allora, prima di tutto buongiorno a tutti. Allora, Casuccia's Music Camp appunto è un campus musicale che ormai questa è la quinta edizione, quindi sono 5 anni che lo stiamo organizzando, incentrato principalmente sulla musica d'insieme. Quindi i ragazzi vengono qua per approfondire i loro aspetti musicali, ma soprattutto per suonare insieme. Quindi l'obiettivo è fare orchestra, poi ci saranno masterclass, workshop, faremo anche street band, e la novità di quest'anno è che ci sarà appunto il docente del conservatorio di Nancy in Francia, che verrà apposta per insomma sperimentare e approfondire un po' tutti i temi musicali, che sicuramente lui avrà un grande bagaglio culturale da poterci offrire. 19-26 luglio a Casuccia Bisani, a Poppi, nel cuore del Casentino, in mezzo alla natura, una settimana intensiva di musica, non soltanto musica, c'è anche il campo da calcio, campo da pallavolo, piscina, quindi proprio una settimana residenziale, la definirei così, vitto alloggio, i ragazzi dormono in bungalow,
2: prato dei bellissimi bungalow. È un campo da calcio bellissimo, regolare, quindi è una cosa.
1: Va bene. Ecco, la domanda che voi vi rivolgete innanzitutto, il vostro target è quello dei giovani della Chiesa Adventista, anche se immagino non solo. Il tema è quello della musica, che anche la musica in chiesa o proposta per l'esterno, insomma, di ispirazione evangelica, come a volte diciamo noi, ha bisogno di preparazione.
3: Richiede organizzazione, e quindi nell'organizzazione richiede ordine, no? E quindi nell'ordine c'è anche l'aspetto della preparazione, e quindi questo campus musicale è rivolto sia ai ragazzi avventisti che hanno il desiderio di offrire il proprio talento nella propria chiesa, e quindi di mettersi al servizio, quindi di approfondire il tema della musica. Tra l'altro ci sarà un workshop dedicato proprio al tema di lode e adorazione, però è aperto, ovviamente è un campo laico, quindi è aperto a tutti quanti. Tra l'altro mi sembra un paio di anni fa il 50% erano esterni della Chiesa Adventista, quindi è un ottimo punto anche per poter migliorare, anche se non siamo della Chiesa, ecco.
1: Sì, è chiarissimo.
2: No, intanto approfitterei anche della presenza di Eleonora, perché Eleonora poi è anche la cantante, no? Quindi da Eleonora vorrei anche sapere quanto anche l'ha risposto dal punto di vista della canzone, i ragazzi, che esperienza ha avuto negli anni passati, e poi bella so questa esperienza anche l'anno scorso, che avete addirittura finito questo campo con un concerto, mi sembra, presso il comune, insomma, in un teatro comunque, quindi c'è un coinvolgimento anche della città di Poppi.
4: Sì, sicuramente. Guarda, è stato molto bello coinvolgere i cantanti, anche se in realtà, giusto una precisazione, io ho fatto solamente la prima edizione del campus musicale come insegnante e in questi ultimi 2 anni c'è un'altra Eleonora, cantante che, insomma, molto brava che mi sostituisce, se così vogliamo dire, che si è presa cura di questo aspetto dei cantanti. Una cosa molto bella che è successa è che un ragazzino che si è presentato e che chiaramente la cosa bella è che arrivano questi ragazzini e non tutti hanno le idee chiare su, insomma, su quello che vogliono fare, si approcciano al mondo della musica, ma magari non stanno studiando. E questo ragazzino invece, insomma, dice: ma che cosa faccio? Non so se sarò all'altezza, e si scrive proprio accanto. E ne rimane affascinato da questo campus, tanto che poi quest'anno, per l'appunto, tornerà, però in veste di sassofonista, perché in questo anno si è, insomma, ha avuto l'occasione di vedere al campus precedente, in realtà, di scoprire il sassofono, e poi quest'anno tornerà non più come cantante, ma sassofonista. Quindi partono passioni. Quindi è bella questa cosa di questo campus. C'è chi ha già le idee chiare, che studia già uno strumento, ma c'è anche chi si lascia sorprendere e ci sorprende anche a noi l'anno dopo. Ecco.
1: Allora, a questo punto io vi chiederei prima di ascoltare una canzone del gruppo God on the Road, che è il gruppo vostro, insomma, come si fa eventualmente per iscriversi? C'è un sito di riferimento? Abbiamo detto poco fa che questo è un programma, realizzato non solo per i giovani della comunità avventista, ma in generale è un campus, un gruppo. Laico, insomma, ecco. Allora, come si fa per iscriversi eventualmente, per avere maggiori
3: Allora,
1: informazioni?
3: potete andare sul sito casucciavisani.it e lì troverete sicuramente
1: Perfetto.
3: tutte le informazioni, oppure potete contattarci telefonicamente al 388 1871794, che è il mio
1: Bene.
3: numero di telefono, e eventualmente vi posso dare tutte le informazioni anche telefonicamente.
1: Quindi il sito casucciavisani.it, mi ricordo correttamente?
3: Esatto.
1: Perfetto.
3: Sì,
1: Allora, noi ci
3: esatto.
1: ascoltiamo dei God on the Road, il Dio sulla strada, vivere con me. Poi magari un breve commento a questa canzone, ve lo possiamo chiedere, insomma. E poi
3: Certo.
1: concluderemo la nostra conversazione con Gabriele Nardoni e Eleonora Ricciardo.

0: The Road, Vivere con me, e torniamo a parlare con Gabriele Nardoni e Eleonora Ricciardo. Prima di concludere la nostra conversazione sull'iniziativa che avrà luogo quest'estate, due parole sulla canzone che avete proposto.
1: Sì, giusto una precisazione, è una cover. Ci è sempre piaciuta tanto questa canzone, perché parla appunto di un Dio che si manifesta, anche se a volte nell'oscurità di quello che viviamo, ecco, e ci sembra di essere soli, ma lui ci dice: in realtà non sei solo, se fai attenzione a quello che c'è intorno, e quei sorrisi che riesco anche a strapparti sono proprio la prova che io ci sono e ti amo e voglio stare con te. Quindi è sempre questo quello che ci ha colpito della canzone, ecco.
0: Certo, grazie. E allora, so che farete anche un concerto alla fine di questo studio collettivo, no?
2: A conclusione di questa settimana intensiva di musica, natura e spiritualità, ci sarà questo concerto finale, e quest'anno sarà presso il Teatro di Stia, quindi si è creata anche una bella collaborazione con il Comune, che ci ha gentilmente concesso.
0: Provincia di Arezzo.
2: Comune.
0: Certo.
2: In provincia di Arezzo, esatto.
3: Dove
2: sì.
3: È stato girato il Ciclone, il famoso film Il Ciclone.
0: I Piraccioni, sì, sì.
2: Bello, perché il concerto si aggira intorno al tema dell'anno. L'anno scorso è stato il tema della gratitudine, quindi un tema veramente molto caldo, è stato veramente molto bello. Quest'anno molto probabilmente sarà il tema dell'ascolto, che è molto legato alla musica. Bisogna ascoltarsi per rispettarsi sostanzialmente, ma ascoltarsi anche nella musica, ecco.
0: Certo. Ti ricordi le date di questa settimana intensiva?
3: E se c'è un vostro sito, come fare a iscriversi?
0: Sì, ce l'hai già detto, se ce lo puoi ripetere. Ecco.
2: Certo, sì. Allora, 19-26 luglio, le iscrizioni chiudono il 21 giugno, quindi sono gli ultimi 11 giorni per iscriversi. Sono rimasti gli ultimi 10 posti, siamo già a 60 iscritti, massimo, la competenza massima è 70, e quindi affrettatevi e andate sul sito casucciavisani.it, oppure potete chiamarmi al numero di telefono 388 18 71 794.
0: Allora, Claudio?
3: No, mi ha fatto venire in mente un pensiero molto bello, no? Noi pensiamo che nel racconto sia la voce la parte più importante, invece è l'orecchio, quindi è l'ascolto, e quindi la musica rappresenta proprio questo senso. La musica ci parla e abbiamo bisogno non tanto spesso della voce, ma dell'orecchio per ascoltare e portare intimamente questo messaggio bellissimo della musica.
0: Gabriele Nardoni e Eleonora Ricciardo, grazie per essere stata in nostra compagnia, per il vostro impegno nella musica, ma anche la testimonianza della vostra fede. Grazie davvero, a risentirci,
2: grazie
0: a presto.
2: Grazie a voi, è un vero piacere, alla prossima.
4: Ipersalute, oggi parliamo di salute alla massima potenza, e lo facciamo con la dottoressa Mina Lopez, dottoressa di medicina naturale, naturopata, igienista, esperta in floriterapia e studiosa appassionata di cibo, mente, psiche. Benvenuta Mina.
5: Grazie a voi, benvenute, grazie a voi.
4: Ci siamo già conosciute qualche settimana fa, abbiamo parlato un po' di te, della tua esperienza di mamma, della tua esperienza poi come ricercatrice poter aiutare tuo figlio, ma anche per poter aiutare gli altri, anche te stessa, quindi conosce di più sulla salute, su come funzioniamo, sui cibi, come interagiscono i cibi che poi utilizziamo con i nostri geni, quindi come permetto l'espressione genica in bene o in male. Allora, parlaci un po', intanto questo titolo, Ipersalute, partiamo da lì.
5: Ipersalute perché io quando ho scritto questo libro, che sono stata invitata tutte dalle mie assistite, dalle mie amiche, e dai, tu risolvi tante cose, ma perché non lo scrivi, ma perché non lo fai, eccetera eccetera, soprattutto le donne mi invitavano a farlo per perdere peso, perché io noto questo proprio sulla mia esperienza lavorativa, che alla gente neanche gliene importa molto di stare bene, basta che perdono peso.
4: È vero, la parte diciamo quell'estetica a volte ha la meglio.
5: Guarda, credimi, è proprio esperienza personale. Quando poi l'ho portato al professor Berrino, perché ho detto mi fareste una prefazione, lui si è letto eccetera eccetera, E lui, da grande esperto, mi ha detto: Mina, ma in realtà questo libro non è per perdere peso, perché chiaramente chi lo perde lo deve perdere, lo perde, ma chi lo deve prendere, perché a me arrivano anche persone con 40 kg, lo prende, è proprio un metodo di guarigione e che fa bene a tutto, perché lo riduci a chiamarlo così? Allora che avevo, ho cambiato il nome, ho messo ipersalute. Ho chiesto a mio figlio, che ne pensi? Mio figlio, mamma, perché lui è stata ritirata la mia prima cavia quando aveva 4 anni. Allora sì, mamma, è bello, ok, andiamo.
4: Quindi è nato da questo, quindi è nato da questo tuo diciamo questa spinta che ti hanno dato, no, le tue pazienti.
5: Il studio appunto personale di ricerca al fianco dei grandi nomi, in primis Franco Berrino, e ho deciso di racchiudere appunto in un libro una guida per renderle accessibile a tutti queste conoscenze.
4: E qual è il messaggio principale, Mina, che tu ti sei posto come obiettivo?
5: Il messaggio principale è quello che e lo scrivo bene nel mio libro, che noi tutti quanti, come stai? Sto meglio? Va un pochino meglio. Ho detto no, noi non dobbiamo tendere a stare un po' meglio, sto meglio, dobbiamo tendere a stare al meglio, è quello che fa la differenza. Ecco perché voglio dire, il messaggio principale che voglio trasmettere è questo, perché io ho visto che qualsiasi dieta, e io le ho provate tutte, ti fa stare un pochino meglio, persino quella degli ospedali, che sappiamo essere non proprio la migliore, però mangi nei cicli circadiani, mangi poco, perché in realtà qualsiasi cosa tende a farci stare meglio, ma non dobbiamo stare meglio, noi dobbiamo stare al meglio. E questa è la differenza.
4: Quindi no, come anche diceva un altro dottore con cui ho parlato, che ricordi, che ha scritto un libro proprio sulla longevità, lui diceva: la longevità non ha senso se poi è una longevità fatta di medicine, di problemi di salute. Sì, vivi di più ma vivi male, no, ma vivi di più ma vivi meglio.
5: Longevità ma senza fannoloni, cioè dobbiamo stare benissimo, cioè la mia tata c'ha 84 anni, credimi, cioè non mi vede proprio, energica, attiva, guida, fa grandi viaggi, si fa, ma vive benissimo, mangia sano, è felice di quello che mangia, aiuta gli altri, cioè, voglio dire, è chiaro che poi, certo.
4: Allora, diciamo che c'è un metodo di cui tu parli nel libro, no? Full Energy, ci parli un po' di questo metodo, quali sono i benefici più importanti?
5: Sì, allora, uno dei benefici più importanti, Daniela, è proprio quello che devi continuare il pasto a vivere, a essere un momento piacevole, deve essere bello il pasto, non deve essere una cosa...
4: Quindi non solo ciò che mangi, ma come lo mangi, con chi lo mangi e in che ambiente, tutto.
5: Uno deve essere soddisfatto, favorire le digestioni efficienti, perché noi in realtà non siamo quello che mangiamo, ma siamo quello che digeriamo. Full Energy nasce proprio da questo, da non disperdere le energie, quindi favorire digestione efficienti grazie alle combinazioni alimentari e permettere all'organismo di eliminare, voglio dire, con regolarità le scorie metaboliche. In sintesi, si mangia con soddisfazione e il corpo lavora in modo assolutamente più armonioso. Questo è il principio proprio base del mio libro, chiaramente.
4: Hai trovato difficoltà nel, diciamo, con i tuoi pazienti a far capire questo? Quindi il fatto del cibo, del luogo, insomma, tutto quello che gira, ruota attorno al cibo.
5: Allora, è stato un po' più semplice, perché uno, con l'associazione di cui sono socia fondatrice, facciamo diversi convegni e quindi la gente è già, diciamo, un pochino ascoltato quello che noi diciamo sullo stare bene, sul cibo sano.
4: Quindi è un po' preparata, poi, ecco.
5: Sì, sì, sì. E poi anche perché in realtà io, prima di far venire una persona da me, io le spiego qual è il mio principio, no? Sei disposta a eliminare il caffè per 4 settimane, a non mangiare questo per 4 settimane, questo. E la persona, anche perché noto che le persone che vengono da me le hanno fatte un po' tutte le diete.
4: Dice, è l'ultima spiaggia, dice, ormai facciamo anche questo e poi basta.
5: Mi arrivano veramente sfiduciate, e grazie proprio alla mia ricerca spirituale, alla mia ricerca per la psiche, che riesco poi a ottenere dei bei risultati anche con loro, perché non è facile per quelle persone che sono molto sfiduciate, Daniela.
4: E immagino, perché hanno provato di tutto e quindi non sanno poi cosa devono fare, cosa devono aggiungere.
5: Hanno ragione, io se mi trovassi dalla loro parte hanno ragione perfettamente. questa è la verità.
4: E per quanto riguarda, ecco, il tuo libro, hai fatto una suddivisione, cioè ci sono delle aree o dei pilastri che hai voluto inserire?
5: Ci sono proprio dei titoli e alla proprio i titoli, e quindi spiego veramente tutto il metodo, e poi alla fine ci sono anche le domande comuni che le persone mi fanno, tipo che ora mi arrivano tutti: e i legumi non si mangiano l'estate? Ma chi lo dice i legumi non si mangiano l'estate? È una credenza limitante. Poi dico: ma vabbè, ma poi fa caldo, vi fate le insalate con i legumi. Ma i legumi sono fondamentali, sono la fibra numero uno, li dovremmo mangiare tutti i giorni, in tutti i pasti, anche in porzioni minime, perché la fibra numero uno, e noi ci dobbiamo nutrire, cioè la fibra è un farmaco a tutti gli effetti, no? E quindi ci sono tutti questi tipi di domande: ma lo zucchero della frutta fa ingrassare, e perché questo e perché quell'altro? Cioè io ho raccolto proprio tutte le mie ricerche, non tutte le domande che mi venivano fatte, pian piano.
4: Quindi hai dato voce a quello che i tuoi pazienti ti dicevano alla fine.
5: A livello scientifico, perché io non dico niente che sono igienista, però non dico niente che non sia del VCRF. Il VCRF ci consiglia di mangiare soprattutto cibi vegetali non processati, voglio dire sporadicamente anche cibi animali che siano di alta qualità. Io non mangio carne perché a salumi, perché ho visto uccidere degli animali, ho capito chi sono gli animali, chi sono le bestie. E però voglio dire, gli studi dicono che mangiare la carne due volte alla settimana, una carne buona, di qualità,
4: potrebbe essere tollerante. E io ti interrompo un attimo per ascoltare un brano musicale. Che sia benedetta. Fiorella Mannoia ci invita a benedire la vita, perché è importante, è una benedizione che noi diamo alla vita quando ci alimentiamo in modo corretto, perché possiamo vivere la vita bene. Allora, quindi torniamo a parlare del tuo libro Ipersalute. Tu parli dell'importanza delle combinazioni alimentari. Sì. Quindi sono delle cose che stanno bene insieme, altre che invece litigano, ecco, per dare un'immagine. Perché è così importante capire cosa fa bene, cosa va accompagnato e cosa invece va distanziato?
5: Certo, allora le combinazioni alimentari, noi facciamo dei corsi che vanno da un'ora e mezza, la sintetizzo, però è bello approfondire. Allora, le combinazioni alimentari sono molto importanti, appunto perché rispettano dei principi fondamentali importanti. Allora, si basa sul fatto che il cibo è fondato su pasti con un unico cibo di base, evitando inadeguate associazioni. Ci è bello approfondire. Allora, le combinazioni alimentari sono molto importanti, appunto perché rispettano dei principi fondamentali importanti. Allora, si basa sul fatto che il cibo è fondato su pasti

0: le proteine, in genere il secondo, quindi carne, pesce, prodotti caseari, eccetera, eccetera, richiedono un succo gastrico di natura acida, mentre gli amidi, il pane, la pasta, i cereali, le patate, le focacce e tutto quanto, al contrario di quello di natura alcalina. Quindi mi sono detta, chiunque ha una minima conoscenza, come quella che avevo io elementare di chimica, sa bene che quando le sostanze acide entrano in contatto con quelle alcaline si neutralizzano a vicenda e quindi le digestioni si allungano. Cioè, pensa, quando facciamo un pranzo di matrimonio mangiamo di tutto, cioè la digestione 24 e 72 ore dipende da quello, da quanto si mangia. Quindi abbiamo visto che dissociare mangiando abbondanti insalate con un primo piatto abbondante che può essere un bel cereale, una buona pasta, delle verdure di contorno, degli ortaggi, e la sera mangiare sempre insalate, verdure, proteine, si è visto, soprattutto vegetali, si è visto proprio come riprendi energia. Cioè davvero le persone vengono da me e dicono, ma veramente io mi sento energica, non mi sono mai sentita così.
1: Quindi il primo a pranzo, invece il secondo sarebbe a cena, nel senso che la proteina a cena, mentre il carboidrato insieme alle verdure, gli ortaggi, quello può andare sia a pranzo che a cena. Le verdure e gli ortaggi possono sempre essere accompagnate con le proteine.
0: Ok, chi deve perdere peso è meglio che mangi proteine la sera e carboidrati a pranzo. Chi invece deve solo riprendersi un po' di energia e stare meglio, stare bene di salute, può fare anche il contrario. L'importante è che non associ, poi chiaramente.
1: Ma anche l'orario, vero Mina, è importante. Tu parlavi prima di ritmi circadiani, ecco, la sera, la cena, a che ora?
0: Ecco, massimo entro le 20 bisognerebbe cenare, tant'è che tanta gente mi dice, e vabbè, però io lavoro, eccetera, eccetera. Allora dico, all'inizio dico, per provare dovete fare 3 settimane che dovete essere veramente ligie, perché è importante capire quello che vi succede, perché io dico che il laboratorio migliore del mondo è il nostro corpo, no? Quindi quando tu poi su di te vedi dei benefici, ti senti meglio, dici funziona. Poi per esempio ci stava una bella ballerina che è venuta da me, io vado a ballare tardi, gli ho fatto fare una crema Budvi, che poi magari un'altra volta vi parlerò, che è una crema cruda completa del metodo Kuzmin, che è fantastica, si digerisce bene e ti dà anche energia.
1: Allora poi faremo una puntata con qualche ricetta, così
0: sì,
1: anche
0: sì, ricetta assolutissima, bene bene. Quindi è fondamentale, perché poi c'è il ciclo dell'eliminazione dalle 4 del mattino a mezzogiorno. In quel momento il corpo elimina tutte le scorie, fa proprio le pulizie di stagione automaticamente. Pensate quanto è grande chi ci ha creato, che ce lo dimentichiamo sempre. Poi alle 12, alle 20 c'è il ciclo dell'appropriazione, durante quelle ore si deve assumere cibo, e poi quello anche importante è il ciclo dell'assimilazione, perché dalle 20 alle 4 del mattino il corpo, se tu gli hai dato l'oro ti restituisce l'oro, se gli hai dato il piombo ti darà il piombo. Guardate che uno non si alza più con la bocca impastata, sai, con quel senso di ti alzi la mattina bello, pimpante, tranquillo, bene.
1: Quindi è importante, è quello che dici tu, io la provo perfettamente, quello di ascoltare il nostro corpo, provare qualche settimana e capire cosa il corpo ci dice, e ci renderemo conto se digeriamo meglio, come va il nostro intestino, le nostre energie, la sonnolenza e tutto il resto. E, rispetto, secondo te, no, per chi vuole iniziare questo metodo, da cosa dovrebbe iniziare? C'è qualche consiglio magari proprio per i principianti, per chi vuole però ancora magari forse ha qualche timore, perché ci possono essere delle abitudini nuove che deve apprendere?
0: La prima cosa che dico è che le stesse abitudini che hanno contribuito ai problemi che una persona ha non possono essere mantenute se si vuole migliorare. Però prima di tutto inseriamo l'insalata prima dei pasti, prima di pranzo e prima di cena. L'insalata non deve essere imbustata, perché chiunque sa che l'insalata imbustata è morta. Cioè, avrei da dire molto anche sull'insalata, quindi cerchiamoci una bella insalata che non sia iceberg, che non sia belga, bella verde, le lattughe, romanelle, la lollo, il radicchio.
1: Quindi quelle di verde intenso, più con un verde intenso.
0: Perché hanno la clorofilla è il sangue vegetale proprio della pianta. E quindi iniziamo a mangiarci una bella insalata, così enzimiamo bene i pasti e le digestioni già andranno meglio.
1: Potremmo anche usare un metodo, Mina, quello di fare un'insalata o più colori, così. Beh.

0: diciamo, ecco un po'.
1: Io infatti dico sempre a tutti che dobbiamo proprio ricomporre la pianta, quindi ci dobbiamo mettere un fusto, una foglia, un frutto, una radice. E quindi da noi, io per esempio, io non mangerei senza insalata, io sono ghiotta proprio, e quindi mi faccio delle ricche insalate al posto del sale. A me piace il limone, mi metto il limone, mi metto la salsa di soia, un bell'olio nostro coratino pieno di polifenoli. Vi assicuro che le insalate sono ottime. Poi mi metto la carota, quello che ho, insomma, metto delle olive. Le olive sono probiotiche, quelle in acqua, e ci fanno veramente bene.
0: Quelle fatte in casa, ecco, senza conservanti, senza nulla.
1: Fantastiche.
0: Cosa ne pensi di condire, ad esempio, utilizzo il gomaso, quindi il sesamo e il sale, può andare?
1: Allora, io non sono tanto d'accordo col gomassio, perché il gomassio è un sesamo tostato. Mm-hmm. Io sono più per le cose crude, tant'è che io, anche come i semi di lino, come omega 3, faccio usare molto il seme di lino crudo macinato al momento, lo mettono anche nelle insalate.
0: Okay.
1: Proprio perché è proprio crudo che ci dà le omega 3, quello che ci serve. E il seme di lino è il capostipite proprio delle omega 3.
0: Quindi meglio crudo.
1: Sì, è meglio crudo, perché tutto crudo è meglio, dalle mandorle, dai semi di girasole, voglio dire, ci sono tanti semi di zucca, però prendiamoli crudi, gli anacardi crudi, anche se gli anacardi in realtà sono buoni, ma non hanno questo granché di nutrimento. I capostipiti sono le noci, per esempio, chi non mangia i semi di lino perché magari non li gusta, io consiglio a tutti di mangiare 5-6 noci al giorno, quelle sono piene di omega 3 e anche omega 6. In proporzione, quindi ci fanno molto bene, sono antinfiammatori per eccellenza.
0: Perfetto, quindi abbiamo la natura ci ha offerto una grande varietà, e Dio, quando ha creato, per chi crede appunto che ci sia stata una creazione, ha messo tutto al posto giusto, e anche le forme che hanno a volte i frutti e le piante ci ricordano anche qualcosa che riguarda il nostro organismo, ad esempio il cervello, la noce, quando noi apriamo sembra un cranio, no? Che stiamo aprendo un cranio e dentro c'è il cervello.
1: E poi dico io, no? Un po' di buon senso, mangiamoci i cibi di stagione. Cioè, delle amiche mie, no, ho comprato delle fragole a Natale. Le fragole a Natale, ma secondo te, cioè, se li prendi surgelati ancora, ok, vuoi le fragole surgelate, ma andarti a comprare le fragole a Natale, ma non è possibile.
0: No, non sono di stagione, non sono nemmeno delle nostre parti, no, non sappiamo da dove anche arrivano.
1: Sentiamo dire che ci sono tutte le allergie al nickel, ma per forza ci sono le allergie al nickel. Cioè, mangiamo delle cose che sono fatte tutte di serra.
0: Certo. Allora, ci lasciamo qui, Mina, ma dovremmo continuare, perché ancora ci sono altre domande che vorrei farti rispetto al tuo libro, e poi, se d'accordo, potremmo prendere qualche argomento in particolare, approfondirlo, perché dicevi appunto ogni argomento ha bisogno di molto più tempo per essere sviscerato, quindi ci prenderemo del tempo per poterlo fare. Grazie, Mina, alla prossima.
1: Grazie a voi, grazie a te, buona giornata.
0: Buona giornata. Il valore della gentilezza. La gentilezza piace a tutti, però sembra che non sia così diffusa. Piace a tutti, ma forse pochi la praticano. Ne parliamo col pastore ventista Davide Abbiosi. Benvenuto, Davide, gentilmente ti saluto.
2: Grazie Daniela, un saluto gentile anche a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Oggi parlerò di un altro valore fondamentale nella vita quotidiana, che migliora addirittura il benessere psicofisico, riduce lo stress e crea relazioni autentiche, e innesca anche un circolo virtuoso di empatia e positività che arricchisce sia chi la riceve sia chi la compie. A quale valore mi sto riferendo? Come ben detto, al valore della gentilezza. Essere gentili migliora profondamente la qualità della nostra vita. Come dicevo, riduce l'ansia, lo stress, aumenta l'autostima, ci fa sentire più felici e appagati, permettendoci di affrontare con più serenità le difficoltà quotidiane. E tutto questo oggi è confermato dalla scienza. E adesso domandiamoci quali sono i principali motivi per cui la gentilezza è considerato un valore essenziale. Allora, innanzitutto perché genera un benessere neurobiologico, vale a dire, compiere atti gentili stimola il cervello a rilasciare ossitocina e serotonina, che sono i cosiddetti ormoni della felicità, e riduce anche i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress. Fa bene alla salute. Essere cortesi e ben disposti verso il prossimo fa bene al cuore. Le probabilità di ictus e infarto aumentano in coloro che hanno un temperamento aggressivo, e questo lo ha provato uno studio italo-americano dei ricercatori dell'Istituto Nazionale sull'invecchiamento di Baltimora. E che dire a proposito delle liti, delle discussioni? È la migliore arma nelle liti, perché la gentilezza può risolvere al meglio le liti, anche quelle che possono diventare violente, perché ha un effetto spiazzante, mentre al contrario l'aggressività chiama aggressività. Quindi migliora le relazioni. Questa pratica favorisce la fiducia e il rispetto reciproco, ponendo le basi anche per comunità più collaborative e serene. E anche aiuta nel lavoro. Perché? Perché applicare la gentilezza è una strategia vincente anche sul lavoro, e questo è stato dimostrato da uno studio fatto da Michael T. nella Pennsylvania, che ha dimostrato che i selezionatori del personale, ad esempio per ristoranti, scelgono più spesso candidati con alti livelli di gradevolezza, anche a scapito di altri più intelligenti. E poi, per ultimo, ce ne sarebbero tanti, però mi voglio fermare, previene il bullismo a scuola, perché insegnare ai bambini la gentilezza fa bene a loro stessi e anche alla comunità scolastica. Lo ha dimostrato uno studio fatto dalla Università in Columbia su 400 bambini tra i 9 e gli 11 anni di una scuola elementare di Vancouver in Canada. Aumentando i livelli di gentilezza in aula si aumentano fiducia e collaborazione. Questo potrebbe contrastare il bullismo, come ha dimostrato questa ricerca universitaria.
0: Interessante, ho visto che è stata proprio creata una giornata della gentilezza, quindi qualcuno ci ha pensato. Il 13 novembre praticamente è la giornata mondiale della gentilezza, e questa giornata è nata nel 97 a Tokyo, perché un gruppo di organizzazioni no profit si sono riunite da tutto il mondo, quindi sono andate lì a Tokyo perché hanno pensato che fosse necessario creare un momento speciale proprio per battere tutti quei confini che riguardano la razza, la religione, la politica, con piccoli gesti gentili. E quindi da quel momento in poi, l'anno successivo, è nata questa giornata mondiale della gentilezza. Quindi non è nata perché c'era un discorso, come spesso succede, è commerciale, è proprio nato dalle esigenze di queste organizzazioni di portare riflessioni sulla gentilezza. Quindi 13 novembre.
2: Mi hai letto nel pensiero, no?
0: Ah sì,
2: anche
0: hai visto,
2: a distanza.
0: Telepatia.
2: Ecco perché lo stavo per dire, ma aggiungerei anche, non so se tutti gli ascoltatori questo lo sanno, che il 16 aprile di quest'anno, nella prestigiosa sede del Consiglio regionale del Veneto a Venezia, la provincia di Vicenza ha ufficializzato il proprio ruolo di capitale nazionale di Corpiamo Gentilezza 2026, un riconoscimento che va oltre il valore simbolico per trasformarsi in un vero percorso di crescita sociale e culturale, no? E certo, tutto questo, come l'ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale, è stato fatto perché promuovere la gentilezza significa favorire relazioni più sane e contribuire concretamente al contrasto delle forme di violenza ancora diffuse nella società. E per il 2027 sai chi è stata scelta?
0: No, dimmi, rivelami.
2: Il quotidiano La Nazione ha riportato che Pisa sarà la capitale della gentilezza nel 2027.
0: Ma le scelte sai come sono state fatte? C'è stato un motivo oppure così casualmente?
2: C'è sempre alla base un motivo, no? Che vale a dire, è un riconoscimento che va fatto alla città, oltre al valore simbolico, per trasformarsi in un vero percorso di crescita sociale e culturale. Ecco, quindi quelle città che manifestano questi percorsi di crescita sociale e culturale vengono poi premiate come città della gentilezza.
0: Interessante, quindi quando intervisterò un ospite che proprio vive a Pisa chiederò se sa di questa cosa.
2: Ecco, questo per il 2027, quest'anno invece è la provincia di Vicenza.
0: Ok, ci ascoltiamo un brano che ci parla di speranza. Torniamo fra poco a parlare di gentilezza, del valore della gentilezza fatta in maniera concreta, quindi creare e vivere dei gesti quotidiani di gentilezza. La gentilezza, quanto è bello ricevere un gesto di gentilezza, un abbraccio, un fiore, un complimento, un sorriso, uno sguardo, anche uno sguardo amichevole, uno sguardo accogliente. Davide, qual è il gesto più gentile che hai ricevuto e quello che hai fatto? Proprio te la dico così, senza,
2: diciamo,
0: previsione.
2: I gesti più gentili sono solitamente sono gli abbracci affettuosi, mm-hmm. diciamo, quelli che partono proprio dal cuore, no? Anche perché la gentilezza ha il potere di portare un grande cambiamento non solo nella nostra vita, ma anche in quelle delle persone che incontriamo. E allora direi che di gentilezza ne abbiamo davvero bisogno, perché nel mondo contemporaneo, fra personaggi pubblici che urlano, insulti in TV, pare che la gentilezza sia passata di moda. Addirittura chi è gentile appare addirittura una persona noiosa e fragile. Eppure la gentilezza può renderci persino più forti e vincenti, perché smonta l'aggressività e la rabbia altrui, migliora le prestazioni sul lavoro, come abbiamo detto, e i rapporti sociali. Insomma, è indispensabile per la vita in comunità, perché innanzitutto un atto cortese fa bene a chi lo riceve e all'intera società.
0: Potremmo dire che anche, scusami Davide, potremmo dire che la gentilezza anche aiuta a lavorare meglio? Ad esempio, un capo, se esprime un pensiero di gentilezza verso i suoi dipendenti, i dipendenti credo che lavoreranno con più gioia, lavoreranno meglio. Se fa notare, ad esempio, qualcosa, non solo quando fanno delle cose che non vanno, ma quando c'è qualcosa fatta bene, fare quel complimento non porterà la persona a voler fare meglio?
2: Certo, e questo è stato comprovato da numerose ricerche universitarie che sono state effettuate a questo riguardo. Ma un altro dato importante adesso, su cui invito tutti gli ascoltatori e ascoltatrici a riflettere, è: nella Bibbia come è considerato il valore della gentilezza? Perché la gentilezza non è vista come una semplice buona educazione, ma come un riflesso dell'amore di Dio e addirittura un frutto dello Spirito Santo. Cioè è un'attitudine attiva fatta di compassione, umiltà e rispetto che modella profondamente le relazioni umane. E possiamo dire che il tema nella Bibbia della gentilezza si articola in tre pilastri fondamentali. C'è la regola d'oro, che è l'insegnamento cardine, che invita a trattare il prossimo esattamente come vorremmo essere trattati. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 6, al verso 31, è scritto: ma come volete che gli uomini facciano a voi, così fate a loro. Poi nel libro dei Proverbi le parole sono viste come un balsamo. In Proverbi 15:1 è scritto: la risposta dolce calma la collera, ma la parola pungente eccita l'ira. E in Proverbi 16:24 è detto che le parole gentili sono un favo di miele, dolcezza all'anima, addirittura salute alle ossa. Questi principi si traducono concretamente in alcune virtù pratiche. La gentilezza nella Bibbia è vista come un abito spirituale. Infatti l'apostolo Paolo, nella lettera ai Colossesi capitolo 3 al verso 12, scrive: rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi, amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. E in Galati 5:22 sempre l'apostolo Paolo dice che il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Quindi a questo punto io vorrei invitare tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze di RWS, Accendi la Speranza, a rispondere a questa domanda: che cos'è per te, ascoltatore, la gentilezza? No? Allora rispondi contattando RWS oppure scrivendo, Daniela, quali numeri di WhatsApp?
0: 338, vedete, allora basta, diciamo, utilizzare il cellulare, possono mandarci o un messaggio, possono anche chiamarci, quindi 348 222 72 94, quindi fateci sapere cosa
2: sì,
0: ne
2: perché
0: pensate.
2: Sono proprio curioso di sapere cosa i nostri radioascoltatori pensano sul tema della gentilezza.
0: Grazie, allora alla prossima. Nel frattempo, visto che avremo una settimana prima di rincontrarci, ognuno compie un atto di gentilezza, ecco, offre un atto di gentilezza a qualcuno. Alla prossima.
2: E questo è un altro invito da fare a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Grazie.

Sei su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.